0: Proprio perché noi
1: ma posso dire,
2: buongiorno,
1: ma
2: siamo,
1: vi dovete tarpare le
2: siamo
1: ali?
2: Tony Ross e la fidanzata di Clarissa e vi terremo compagnia fino alle 12 qui a Radio 105.
0: Perché noi abbiamo chiesto formalmente di scambiare le parti, tu
2: sì, se le partner,
1: allora, dovete sapere là, cari ascoltatori, che sti due si sono innamorati della mia compagna, non
2: sì,
1: se ne viene
2: sì,
1: fuori niente, è tutto
2: sì,
1: finito, è io ormai finito, non valgo, non ho più valore ai loro occhi, pensate, non sono più nessuno.
0: Pensate che lei fa così come i maschi, messaggio foto del messaggio foto di Clarissa, e noi sì, stiamo aspettando
2: le foto
0: di Clarissa,
1: ma perché vi voglio bene, mica peraltro. Vabbè.
2: Allora l'altra sera chiudoli. Nella bellissima cerimonia di David di Donatello, di cui tutti scrivono
1: l'ironia,
2: scrivono
1: leggera,
2: benissimo,
0: ma sai che un po' di colpa ce l'hai tua, perché
2: un ottimo
0: sei tu che l'hai stimolati. Secondo me tu li hai stimolati,
2: ma non li ho stimolati, che era un disastro, vabbè, comunque, ma non per il Sinna, che ripeto è bravissimo a fare il suo mestiere e che è stato tutto storto quella sera. Ma comunque chi se ne frega, a un certo punto, interrogato sul testo del suo brano, Tommaso Paradiso, che era uno degli ospiti musicali della serata, Insina gli ha chiesto conto, diciamo, di questa barra, di questa frase del suo testo che adesso riporto.
0: I pneumatici guardano il treno.
2: No, come fai, non so come fa, riferita a sua moglie, a stare con uno che di notte accende la televisione, sempre lo stesso film, la stessa scena, col volume a cannone. Allora Insina gli ha chiesto: ma è vero che guardi sempre lo stesso film? Lui dice sì, e qual è? E gli ha detto Totò, Peppino e la mala femmina. Lui ogni notte si sveglia e si guarda un pezzetto di Totò, Peppino e la mala femmina.
1: E allora, già una domanda uno se la fa, pure, no?
2: Perché le persone si dividono in due categorie: quelle che fanno questo tipo di esercizio, cioè rivedono i film, e quelle che no. Tony, per esempio, rivede i film.
0: Io sì, vero? Ci sono dei momenti in cui ho bisogno di rivedere un certo tipo di film, per me diventa veramente terapeutico, quindi ci sono dei momenti che ho bisogno di vedere quei film un po' dolci, un po' così, ma non smielati, però film che conosco e che in certi punti mi hanno dato delle emozioni che in quel momento cerco.
2: Li possiamo chiamare
0: allora
2: i comfort film?
0: Comfort film.
2: I comfort, ieri, come ieri, il comfort food.
0: Ieri per esempio, mentre stavo facendo un lavoro, ho detto no, ho bisogno di rivedere un film già visto più volte in modo che possa lavorare ascoltandolo e basta, perché so già quali sono le scene. E quindi ne godrò soltanto ascoltando. Ma scusate, ma
2: io questo lo faccio
0: con
2: i dischi.
0: Appunto, ma un disco.
1: Sì, io con
0: i dischi non li ascoltate 30 volte, 40 volte.
1: Sì, no, certo.
2: È vero.
0: Io non dico che siamo un po' bambini, rimaniamo, perché i bambini ridono ogni volta che gli racconti la stessa barzelletta. E secondo me.
2: Questa è la barzelletta, questa che hai detto.
0: Questa qui, sì, esatto. Quando il bimbino ti dice: lo rifai, papà.
1: È solo venerdì,
0: Lo rifai, papà, e ti fa rifare la stessa cosa. Tu dici: ma è possibile che gli faccio sto verso? E lui ride per 20 volte. Ecco.
2: Però adesso mia figlia, buongiorno ascoltatore,
1: che sono solo le 10:04.
2: No, non solo ha smesso. Quando lei si arrabbia, che io cerco di buttarla in vacca per farla per cambiare umore, lei mi guarda e mi dice: papà, non mi fai nemmeno ridere.
1: Che sconfitta deve essere questa, cioè proprio tipo una lama nel cuore.
0: Ma chi ha sentito?
2: Non lo so, ma proprio cattiva.
0: Qualcuno ha sentito.
2: No, dice: tanto non mi fai nemmeno ridere.
1: Vedi le donne da piccole, già da subito, dimostrano, è incredibile.
0: Questa cosa è una maestra, secondo
2: probabilmente
0: me. Qualche bambino che fa lo stupidotto, bambino fa lo stupidotto, e la maestra dice: guarda, che non mi fai nemmeno ridere.
1: Ma allora, io, per esempio, i film non li vedo manco la prima volta, figurati se poi.
0: Cioè, ma no,
1: posso rivederli la seconda, la terza, la quarta, quindi no. Però le canzoni sì, le riascolto nel tempo. Poi a seconda del contesto cambiano anche significato, c'è un mood diverso a livello emotivo.
2: E anche per i libri, a seconda del momento della vita in cui li leggi o guardi
0: voi
2: il film.
0: Voi avete dei momenti in cui dici: ho bisogno di sentire quel disco, ho bisogno di...
2: Assolutamente sì.
0: Assolutamente. E la stessa cosa, secondo me, allora, può succedere per i film. Io adesso ho in testa da 2 o 3 giorni che devo rivedere... Oddio, come si chiama? Noi il remake, quello che ha preso idea dal Cielo sopra Berlino, ne abbiamo già parlato, di Wim
2: Wenders,
0: Città degli Angeli, che è un film stupidino.
2: Serie Avengers.
0: Però c'ho bisogno di vedere...
2: La scena della bicicletta.
0: No, quella no. Non dirla.
2: Senza mani, senza mani.
0: Ho bisogno di vedere Meg Ryan e la faccia di legno di Nicolas Cage.
1: Ok, va bene. Sapere poi com'è.
2: Mi hai fatto riflettere, perché anch'io ogni tanto ho bisogno di comfort film, soprattutto di commedie.
0: C'è una terapia sui film.
2: Cioè Woody Allen, per esempio, e tantissimo Harry ti presento. Cioè, quando tutto va male, soprattutto quando ero un po' più giovane, mi riguardavo Harry ti presento sempre.
0: Io
2: che
0: ti
2: è un po' un film da femmina.
0: Quando ho bisogno, mi guardo alcune puntate scelte di Friends.
2: Anche Friends aveva questa, vero.
1: Io sulle serie magari sì, sui film meno, sulle serie, le serie le rivedo, sì, anche vedi, se so come vanno
0: ma
1: a finire.
0: Non vedo tutto, perché ci sono tante puntate che sono, secondo me, viste una volta la sai, però io Chandler che bacia, come si chiama lei? La
2: Monica.
1: Monica. Rachel. Ah, no, Monica.
0: Bacia Monica e poi si rende conto davanti a Rachel e davanti all'altra che ha fatto una scemata, perché sta così facendo capire che stanno insieme, sì, e bacia tutte e due. Io lo vedrei mille volte.
1: Io sto riguardando, lo dico così,
2: 100 vetrine,
1: no, 100 vetrine magari lo rifacessero, cioè, mi riporta dei momenti stupendi quando ero felice, non lo sapevo, per intenderci. No, sto riguardando tutto Beverly Hills 90-210, perché stanno rimandando a ruota tutte le stagioni su un canale
2: per
1: a pagamento,
2: te è
1: insomma,
2: generazionale,
1: devo dire che
2: no?
1: sì è proprio il simbolo di una generazione.
2: Vabbè, le domande
0: per esempio,
2: dunque,
0: per esempio mia moglie non guarda i film, non li rivede.
2: Ma che non li rivedo,
0: come
2: i film?
0: Te, non li
2: cioè
0: rivedo.
2: Mediamente non li rivedo. Due o tre, ci sono due o tre che ogni tanto posso pensare di andare un po' a risfogliare, se fossero dei libri.
0: Voi avete
2: magari
0: un
2: non me lo riguardo
0: film,
2: tutto, capito? Mi guardo un pezzetto.
0: Comolli, hai un film che rivedi ogni tanto, c'hai cioè bisogno di rivedere, hai voglia di rivedere?
1: Senza sottotitoli, Comolli.
3: No, solo con figure.
0: Con le figure, ovviamente. Le figure, muto.
3: Beh, adesso
0: che non
3: con
0: sia
3: Cesare, no, mi ricapita tantissimo. Guerre Stellari, gli Iron Man, gli Spider-Man, perché siamo in quella fase lì con Cesare. Però...
0: Io guarda, i fantasy non...
3: Lo so, però...
0: Non li rivedrei,
2: Non è fantasy,
0: però,
2: fantascienza.
0: Sì, no, fantascienza, gli Avengers, gli Avengers così.
2: Sì, mondo Marvel, eccetera.
3: Comicità, i Hollywood Party con Peter Sellers, quello è un must per me. Quando sono triste, se devo guardarmi un film, mi guardo quello.
2: Un altro must da rivedere sempre Frankenstein Junior, ovviamente.
1: Vabbè,
2: quindi le domande sono due. Amici ascoltatori, amiche ascoltatrici, vi capita di riguardare sempre lo stesso film? E se sì, qual è?
3: Ditecelo al 342 41 15 105.
2: Vabbè, tanto se la suona.
0: Fa tutto da solo.
1: Vabbè, ma ogni tanto fatelo intervenire, sennò sembra che stia lì soltanto per fare la bella statuina, no? E dai.
0: E invece,
1: vedi che bravo?
0: Partiamo, l'abbiamo già detto il numero, diteci voi la vostra.
2: Salutiamo Lidia che oggi è a casa.
1: Ciao Lidia.
0: Salutiamo Masino che non lo salutiamo mai.
2: E cominciamo con un disco bellissimo, il nuovo di Sienna Spiro.

0: quanto, quanto, quanto sono fighetto e quanto amo essere fighetto. Mamma mia, mamma mia.
1: No, ti voglio dire fighetto. Che a Clary non piacciono i fighetti, io te lo
0: frega,
1: dico perché
0: ci incontreremo su altri
2: perché
0: piani.
2: Dici vabbè, così? Perché io devo fare il
0: perché questo disco ha proprio il suono che piace a me, proprio quelle robe che piacciono a me, che sono un fighetto del
2: cacchio. È molto
0: cacchio.
2: Montecarlino.
0: È molto monegasco. Però quello che sta accadendo in Gran Bretagna è importante da raccontare. Adesso in una mezz'oretta ve lo racconto.
2: Sì.
1: Che bello, non vedevamo l'ora.
2: Tranquillo, perché io adesso inizio a fare la pizza. Vai.
0: No, velocemente. Allora, Ray, Olivia Dean, la stessa Sienna Spyro. Cioè, in Inghilterra sta ritornando un suono che aveva funzionato negli anni '80. L'abbiamo già detto forse con Malika. Cioè, quel suono che metteva insieme un po' il soul, il jazz e il pop, no? Le cose tipo i Simply Red, Sade, sì, che erano passate di moda. Non esisteva
1: qualcuno ci aveva già provato, tipo Daffy, tanto tempo
0: c'aveva
1: fa.
0: Già provato,
1: fa.
0: Però lì era
1: già provato, ma senza successo.
0: Lì era più gli anni 60, sì, lì era Amy Winehouse. Questa è una roba anche meno di così, cioè proprio easy listening puro, cioè musica pop con dei suoni che arrivano da altre musiche. Questa è la ricetta. Ragazzi, in Inghilterra sta roba fa i numeri come la trap da noi, cioè non è che stiamo parlando di nicchia, stiamo parlando di artisti che sono in cima alle classifiche. Io ovviamente auspico che questo
1: onda è un grande sogno che probabilmente non si avvererà mai, sappilo.
0: Cioè da noi Radio Monte Carlo, uno dice sì. No, questa è 105.
1: Sì, è un po' di nicchia, capito?
0: In esatto. Inghilterra no, cioè i ragazzini ascoltano sta roba. È questo che è interessante.
2: Quando lo fai sentire un ragazzino ti dice proprio sì, sta nicchia.
0: Sta musica della nicchia. E invece
2: allora,
0: lì no.
2: Vi abbiamo chiesto se avete un film che guardate ripetutamente esattamente come Paradiso, o se avete dei film terapeutici che vi guardate di tanto in tanto nel vostro catalogo perché ne avete bisogno. E chi dice Fantozzi, normalmente sono quelli comici, ma non è detto. Potrebbero essere anche quelli dolci amari. A me piacciono quelli.
0: Ci sono anche quelli che in maniera omeopatica, quando si lasciano, si guardano anzi i film e ascoltano i dischi strappalacrime proprio per farsi ancora più male, no? Per sprofondare.
2: No, ma ne hai bisogno a certi momenti di queste cose. Io, per esempio, ogni tanto sento il bisogno di una Sofia Loren e un Mastroianni. Tipo lei è una
0: Barbara è così, la direttrice della radio è così, appassionata.
2: Peccato che sia una canaglia, per me è un film bellissimo dove lei fa la ladra di Sica, fa il padre della ladra.
0: Quindi
2: lei,
0: diciamo, intorno al neorealismo.
2: Ma lei poi
0: è
2: bellissima.
1: Sì. Però è vera quella cosa lì che magari il film te lo vai a rivedere, specialmente se strappalacrime in un momento un po' particolare della tua vita,
2: perché
1: in cui sei emotivamente scosso, mentre quelli un po' più allegrotti è difficile che te li vai a rivedere, quelli un po' più leggeri.
0: Ma non è detto, sai, invece.
1: No.
0: Anche i comici generano la, come si dice, la coazione a ripetere.
2: C'era qualcuno?
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Io ho due film in particolare.
2: Sì, sentiamo.
3: Se voglio proprio cambiarmi la giornata. Mm. Se voglio ridere, Frankenstein Junior.
0: Quel
3: film lì è impareggiabile. Se invece voglio qualcosa di più
1: come?
3: Che diciamo mi intrattiene, mi fa venire l'adrenalina e coso, Salvate Soldato Ryan.
4: Come Schindler List, bellissimo.
0: Scusa, è quello con l'inizio pazzesco?
2: Sì.
0: L'inizio pazzesco,
2: lo sbarco in Normandia.
0: I primi 10 minuti pazzeschi.
2: E allora, Schindler List, se mi capita, non ce la faccio. Non ce la faccio, l'ho visto una volta, basta. Mentre Salvate il Soldato Ryan è uno di quei film che, scanalando, becchi, rimango lì fino alla fine.
1: Sì, ti incolla, dai.
0: Non l'ho mai visto.
2: Non l'ho visto.
0: Non
2: ma guarda, grandi attori, veramente grandi attori. C'è un Tom Hanks eccezionale.
0: Adesso dico una cosa che un critico mi bastonerebbe: i film di guerra non sono i miei film preferiti, ma quello non è solo un film di guerra. Chiaro, chiarissimo. Però in generale i film con le divise. Proprio come ambientazione, guarda, non è la mia ambientazione preferita.
1: Io ne ho tre. A me piacciono.
2: Sì, allora dico gli altri miei due, Manola. E oltre a Soldato, non tanto. Salvate il
1: Soldato.
2: Ce n'è uno che si chiama T qualcosa, tipo T-34, Tiger 34. Sono dei soldati russi presi dai tedeschi in prigionieri. Gli fanno riparare un carro armato e loro con questo carro armato se la svignano. Ma è un film abbastanza duro. E il terzo è Fury. Per me è un capolavoro. Sempre con Brad Pitt. che non vi dico come finisce, Fury è bellissimo.
1: A me sono piaceva una agendina oggi e adesso me li appunto. Segno. Allora,
0: c'era un'altra che faceva così, che scriveva quando parlava.
2: Comunque volevo leggere un po', leggiamo un po' di messaggi,
0: no,
2: perché
0: dire, scusa, sui film di guerra volevo dire che io, che sono un fighetto di merda, mi era piaciuto molto quel film che credo avesse vinto l'Oscar, non ricordo il titolo, non ricordo il regista, ricordo solo che tutto il film era girato dal POV, dal point of view di un militare dentro il carro armato. Era bellissimo quel film.
2: Però ti dico, era claustrofobico, io diventavo matto.
0: Bellissimo.
2: Poi io sono stato dentro un carro armato, non riesco a capire come si possa stare dentro un carro armato. Quelli
1: ma
2: forse più grandi,
1: sei stato dentro un carro armato? Questa è la...
2: Che ci facevi tu militare, quando facevamo il militare, si faceva di tutto.
0: Ma ti facevano guidare il carro armato?
2: A me? No, andavamo dentro a limonare tra militari.
0: Ma cosa stai dicendo?
1: Oh, ma che passato turbolento che
2: è?
5: Ciao! Io guardo da sempre, e tutte le volte che
2: era come nel carro armato,
5: riguardo Busy Doubtfire.
0: Bellissimo.
5: Giovanni da Reggio Emilia.
0: Ciao Giovanni.
2: Quello è una prova di come posso dire, sia di attore che di doppiatori eccezionali, perché in quel film lì leggiamo un po' di messaggi. Allora, senza in loop, senza sosta, tutta la saga di
0: The Bourne Identity. Sì, certo.
1: Il miglio verde, qualcuno ha scritto.
2: È durissimo.
0: The Bourne Identity ce l'abbiamo, credo, anche tu, in come si chiama quel formato meraviglioso che si vedeva benissimo, che a un certo punto il formato di disco.
2: In
0: X-Ray. Ce l'abbiamo in X-Ray. Perché una volta, quando eravamo famosi,
2: X-Ray,
0: ci hanno regalato un lettore appena
2: Blu-ray.
0: Uscito con una
2: Blu-ray.
0: Che X-Ray?
1: X-Ray sono i raggi X.
0: Ci hanno regalato un lettore e un pacco di dischi, ma non ricordo, ce li ho ancora a casa.
2: Poi leggiamo qualche film.
0: Pulp Fiction, apprezzo i dialoghi, la recitazione, il buon doppiaggio, spesso riguardo anche i Griffin, mi mettono di buon umore, per il resto non riguardo mai fin due volte, perché è proprio un'attitudine a farlo o a non farlo, c'è poco da fare.
1: Ciao Friends, io se becco lo guardo Il curioso caso di Benjamin Button. Bello,
0: che per me invece non era stato,
1: mi è piaciuto un sacco a me.
0: Cioè, era uno di quei film in cui il concetto mi piaceva, l'idea, poi lo svolgimento.
2: Lidia mi ha contagiato con quei due film che vediamo sempre a Natale. E non La vita è una cosa meravigliosa, che ci segnala anche Alessandra da Roma, che è un film bellissimo, E bianco e nero. No, con
0: Cameron Diaz,
2: L'amore non va in vacanza, e l'altro è
0: Love Actually. Due classiconi pazzeschi.
2: Blues Brothers, scrive qualcuno.
1: Beh.
2: Allora, Equalizer, un po' fantastico. L'altro è Sniper. Cioè il cecchino. Ce ne sono due o tre con lo stesso titolo. Uno è molto bello, che è la storia vera del cecchino eroe americano.
0: Sì,
2: la
0: è
2: storia
0: Sniper. Vera. American Sniper.
2: American Sniper, sì. Che finisce. È tristissimo.
0: Molto
2: non riuscirei
0: questo.
2: Mai a rivederlo.
1: Curiosa la scelta di Simona da Assisi, che dice Lo squalo 1 tutta la vita.
2: Sono
1: gusti, però.
0: No, attenzione.
2: È bellissimo Lo squalo 1.
0: Ma non è che è bellissimo, a parte che è Spielberg.
1: È strana come scelta.
0: Però
1: capito?
0: È un film che ha, come posso dire, ha introdotto proprio una roba nel mondo del cinema.
2: Certo.
0: Cioè, è un film importante, non è un film solo commerciale. È un film, credo che sia appena uscito, restaurato, se non sbaglio.
2: Posso dire quale avevo letto, che era la cosa che non si vedeva, che la cosa più forte dello squalo era la musica. Dan dan dan dan,
1: che rimanga nella storia.
2: Quella cosa lì. Lui come si chiamava il protagonista?
0: È morto da poco.
2: C'era
0: David Carradine?
2: No,
0: Carradine.
2: Roy Schneider, ce li ho davanti. Roy Schneider, per questo lo so. Roy Schneider e Richard Dreyfuss.
0: Nella mia testa c'era David Carradine. Il Gladiatore, Il nome della rosa, sia libro che film, è il primo Vacanze di Natale.
1: Stupendo.
0: Quanto state scrivendo,
2: fermiamoci, leggiamo tra poco tutti gli altri messaggi al nostro numero,
4: il 342 41 15 105.
1: Che bravo.
0: Grazie. Brava Lidia, brava. Sei un po' raffreddata, la voce un po' maschile, ma brava.
4: Ho fatto transizione.
0: Ah, com'è andata?
1: Combini?
0: Ok, molto bene.

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Perché
1: va bene,
0: no?
1: Va
0: no
1: bene.
0: Tra l'altro, no. Niente, grande disfatta di questo spot perché sono stati presi in causa letteralmente dalla Vodafone. Quindi, insomma, è un casino. Hanno fatto causa perché no, non potevi usare Meghan Gale, non potevi fare riferimento allo spot precedente. Come vi siete permessi? Un disastro.
1: Ah, sì, no, casino, questa parte sì. della disputa me la non sono persa.
0: È successo un casino, ma non si quindi, sa come andrà a finire.
2: Quindi, gli svizzeri si sono arrabbiati?
0: Ma tantissimo hanno quindi querelato, che... se non denunciato addirittura.
3: No, insomma. Mi manca forse un collegamento. Cosa c'entra la Svizzera?
2: Perché la Swisscom ha acquistato Fastweb. Oh. Fastweb ha acquistato Vodafone. Vodafone
3: che al mercato
2: ha acquistato.
0: Mio padre compra
2: e così via. Allora ritorniamo ai film terapeutici, perché è quello che abbiamo chiesto stamattina così stupidamente. Oggi è venerdì, poi più tardi arriverà Bini, vero?
4: Sì.
2: Tra mezz'oretta arriva Bini, chiediamo anche
4: alle
2: lui.
4: 11.
1: Torniamo ai nostri film Terapatric.
2: Sì, Terapatric. Sì. Chi è Terapatric?
1: Cosa ridi? La conosci?
0: No, però mi ha fatto ridere Terapatric come Patrick, gioco di
2: cioè,
0: parole.
2: Ti fa già ridere il nome?
0: Vabbè, ma perché tutto quello che dite voi mi fa ridere? Non è un buon segno, no, effettivamente,
1: tera,
0: se no. ci pensi.
2: Ti dico che
1: cara Tera,
2: una
1: forse
2: porno star degli anni 2000.
1: Avrò avuto un Tera di video di Tera a un certo punto.
2: Pensate che da noi, c'era uno dei tecnici, non posso dirvi chi è.
4: Pasquale?
2: Che sei veramente tremendo.
0: Comunque, guarda, prima o poi sarai tu ad essere preso di mira e ti lamenterai. Andiamo avanti.
2: Tu chi?
0: Tu Comollo.
2: Ah, Comollo.
0: No, Comollo, Comollo che ride, fa nomi.
2: E lui si vantava di avere una riserva di porno su un hard disk e quindi lo chiamavano 500 giga. Poi, perché aveva 500 giga di porno, poi un tera di giga, due tera. Ui,
1: non fatelo,
2: ciao,
1: a
2: due
1: casa,
2: tera.
1: Non fatelo a casa.
2: Non fatelo a casa. Allora, ritorniamo ai film.
1: Patrick è una pornostar,
0: sì.
1: Molto bene.
0: Mine Vaganti oppure Caccia ad ottobre Rosso. Ciao Tony Ross Manola.
1: Strano perché
0: Paola.
1: Molto diversi tra di loro,
2: sì,
1: questi due.
0: Totalmente.
2: Caccia a ottobre Rosso, cioè io vedo un frame, non riesco a non vedere tutto.
1: Era Sean Connery?
2: Film. Sean sì. Connery. Ah, non riesco a vedere Sean Connery che fa un comandante
4: capitano.
2: Russo, comandante della nave, credo sia un tenente colonnello di un sommergibile che va via dalla Russia, così si è deserta. Vabbè,
1: A me piace rivedere Harry ti presento Sally, Mary, siamo nella stessa barca, cara Mary, e anche il talento di Mr. Ripley di Anthony Minghella, un film meraviglioso, meraviglioso, sì. Che peraltro hanno rifatto in chiave serie TV. E l'hanno rifatta molto bene di recente. Ma vorrei dirti come si chiamava. Forse Replay e basta, se non sbaglio.
2: Ma il secondo?
1: No, era una serie. Una serie recente, credo in bianco e nero, molto.
2: Perché
1: bella.
2: Ha fatto anche il 2 di.
1: No, questo, no, la serie penso che replicasse solo il primo.
2: Il primo. Sì. Allora, Crazy Stupid Love e Le ali della libertà. Ci scrive qualcun altro, però non si firma. Non si firma.
0: The Help.
2: Qual è The
0: scrive?
2: Help?
0: Qual è il The Help?
2: Oh.
1: No,
0: Antonio da Calagonone, devo andare a rivedere.
2: Calagonone in Sardegna, la saga di Mission Impossible e gli 007.
0: Ecco, sono noiosi quelli lì.
1: Perché sono un po' da maschi.
2: Perché sono da maschi, sì. Vero?
1: Ritorno al futuro, tutti e tre a caso. Vi presento Joe Black, film che vedo e rivedo.
2: Quello è uno di quelli che non riesco a non rivedere perché c'è una Forlani. Come si chiama di nome?
1: Claire Forlani.
2: Che è bellissimo quel film.
1: Se voglio ridere, Pirati dei Caraibi. Mentre per qualcosa di più profondo. Profondo. Will Hunting, Genio Ribelle.
0: Film visto e rivisto 100 volte, bello questo, Io prima di te, Emilia Clarke, fantastica.
2: Fandango e Blues Brothers, li rivedo perché mi strappano sempre un sorriso. Michele!
1: I feel like Kevin Costner in Fandango, come io.
2: Qualcuno volò sul nido del cuculo.
1: Ah, che meraviglia, che meraviglia.
2: Però, cioè, quando vedo Danny DeVito lì, che fa il matto bravissimo, io non sapendo che Danny DeVito non riesco
1: non
2: più.
1: Lo prendi sul serio.
2: Non lo prendo sul
0: serio. Ho capito,
1: i due Trinità per me sono il top come comicità ai livelli di Frankenstein Junior, che era Bud Spencer, giusto? Lo chiamavano Trinità. Bud Spencer e Terence Hill?
0: Terence Hill. È particolare la scelta di Katia da Valenza, che dice il mio film che rivede all'infinito è L'Esorcista, ma perché? Cioè,
1: insomma,
0: nel senso, un po' particolare, un po' forte, no?
1: Scent of a Woman con Al Pacino, ogni volta che lo vedo piango, peraltro è il remake di un film italiano.
2: Stiamo a scherzare, giusto? Profumo di donna, sì.
1: C'era prima quello italiano,
2: il remake, certo, okay, certo, remake. Scherzi.
1: Steffi da Sospirolo, ma che bel nome è Sospirolo per un paese? Ma dov'è Sospirolo? Com'è Emilia?
2: Lui l'ha anche detto che si era ispirato assolutamente guardando Vittorio Gassman, no?
1: Vittorio Gassman.
2: Vittorio Gassman. Sì, Al Pacino si era ispirato a Vittorio Gassman.
4: Provincia di Belluno, in Veneto.
1: Sospirolo.
2: Full Metal Jacket, Fabio Di Verona e anche altri due ragazzi. Balla coi pupi, balla coi lupi.

0: Davide, davvero bello quello, per un altro di quelli che mi mette, ma soprattutto per le immagini, per la fotografia.
1: La fotografia.
2: Sì.
1: Ragazzi, vai. Il corvo non può piovere per sempre, allagando la città, eccetera, eccetera.
2: Mattia da Milano, il nostro pusher di ostriche.
0: Ah sì,
2: dice, anche se l'ho visto mille, ma che sembra, vale, proprio, sembra radical chic, è semplicemente un ragazzo molto gentile che ha un banco,
0: una grossa
2: pescheria, sì, ogni tanto ci regala, sì. Anche se l'ho visto molte volte, se becco Robin Hood, un uomo in calzamaglia, me lo riguardo a prescindere. Era la parodia, corretto?
0: Sì.
2: Era la parodia.
0: Sì, sì, okay. Sì, di Robin Hood, credo. Sì, non credo, è così. Eyes Wide Shut, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi. Mm. Poi ancora Le ali della libertà, la serie di Don Camillo.
1: Ah, carina.
2: Peppone Don Camillo, che era fondamentale per l'Italia di quegli anni, perché mostrava la contrapposizione, diciamo, tra i cattolici e i comunisti, possiamo... Sì. Riassumere così.
1: Il sacro e il profano.
0: Però Democrazia Cristiana, Partito Comunista.
2: Però con delle belle sfumature. Scoprivi che alla fine erano sì diversi.
0: Erano amici.
2: Sì. Era molto bello.
1: Quando sono triste, parte la saga di Fantozzi e il trash italiano anni 90. Le comiche. Bella. Stupendo.
0: Oh, ma non mi parlate di Gloria Guida, ragazzi. Giorni Dorelli e Gloria Guida.
2: Tu lo guardi al risveglio, sfruttando il Morning Wood, tra l'altro.
0: Di Gloria Guida, non il mio.

0: senza di te.
1: Ma chi è stato il primo a dire ho le farfalle nello stomaco? Sia data precisa, sia l'origine di questo modo di dire.
2: Un formichiere.
3: Io questa domanda me la faccio sempre rispetto al sa prova. Cioè, chi è la prima persona che l'ha fatto quel sa prova?
1: Sal Da Vinci.
2: Sal Da Vinci.
3: Tu dici Sal Da Vinci?
1: Sal. No,
2: sì, sì. Perché da noi per molto tempo c'era Jerry Romano che per provare i microfoni faceva, ti ricordi, Tony Gay. E io tutte le volte, cioè, scusa, perché
3: è un messaggio subliminale.
2: No, non si capisce.
1: Che poi lì è strano, perché noi diciamo sa perché la S no, è la
3: certo.
1: consonante più problematica.
3: Sì.
1: Ma gli americani e gli inglesi dicono 1-2-1-2, check. No, però dicono check the sound. Dicono 1-2-1-2, check the sound.
2: Sì, ma
1: la S ce lo
3: stesso. Però c'ha meno S, c'hanno meno S delle nostre.
2: Ma la stessa cosa che diciamo noi quando diciamo prova microfono.
1: Prova microfono.
2: E c'era anche un tecnico a Radio 105 che diceva Sassari e tutte le volte concerti. Sassari. No, si dice Sassari. Ma come Sassari?
3: Vabbè, dai.
1: Ciao friends. Allora, perché
2: allora,
1: avesse acceso adesso.
2: Ritorniamo.
1: Siccome Tommaso Paradiso dice che tutte le notti si sveglia e guarda lo stesso
2: film.
1: L'ha detto anche Davide Donatello. Abbiamo provato a fare questo piccolo esercizio. Ogni tanto ci piace fare un po' la radio alla vecchia, cioè chiedere proprio le cose e raccogliere
2: dai,
1: i messaggi.
2: Parlare di Lidia ora non è bello.
1: Cioè?
3: Dai, non è vecchia Lidia, è una delle più giovani
2: fra
3: noi.
2: L'ho detto, perché sta ascoltando come tutti venerdì e ci sta mandando i suggerimenti, ma noi non li guardiamo.
3: Guarda, io li leggo.
2: Li leggi,
3: sì,
2: perché ci aveva scritto l'amore non va in vacanza,
3: sì,
2: love actually.
3: Ciao, l'abbiamo salutata, quindi era una risposta che ha dato
2: adesso,
3: a noi.
2: Adesso voglio che mi scriva vai a quel paese.
1: Ciao Frenzo, operazione sottovest, quindi scusate, poi non ho finito, che appunto che film guardate se avete questa attitudine a riguardare i film. E quali nel caso
2: se sono terapeutici.
1: Operazione sottoveste, cioè, con Cary Grant e Tony Curtis, l'avevo visto 40 volte.
3: Cary
2: Grant è lo stesso di La vita è
1: una cosa meravigliosa. Lidia da Milano era questa.
3: C'era una volta, in America, capolavoro di Sergio Leone con le musiche del grande maestro Morricone, un piacere da rivedere.
2: Devi avere tanto tempo Cristiano, perché è lunghetto, se non sbaglio.
1: Lo stagista inaspettato,
2: sì,
1: Gianni da Torino.
2: De Niro.
1: Pensa che me lo becco sempre nell'offerta e dico sempre quasi quasi me lo guardo, ma poi non lo guardo.
2: Allora,
1: so perché.
2: Secondo me è un film carino dove De Niro non è male, però l'Anna Hathaway, che ieri in un video ho visto un video
1: quello
2: che
1: dice, quello del vaffanculo a Daniel Craig. Mamma, c'è un video che gira di lei.
2: No, quello dove lei dice mi piace quando vado in Italia che mi chiamano Anna e tutti ridono. Ma come? Ti chiamano Anna? Sì, Anna Hathaway.
1: Sta girando questo video dove lei dice: ero a una festa, un po' agitata, erano le prime volte che andavo in società, diciamo, ero molto giovane. A un certo punto arriva Daniel Craig, bello come il sole, e mi fa da lontano fuck you, mi fa
2: il dito medio.
1: Perché magari, e lei dice: e mo che faccio? È uno scherzo, che devo fare? Ero tutta agitata e faccio fuck you too. E allora lui fa fuck you twice e io faccio fuck you e continua a mandarsi a culo così.
2: Poi finché sono finite le dita.
1: No, a un certo punto lei dice, sì, lui fa ma io non ce l'avevo con te, cioè
2: ce l'avevo con quello dietro.
1: Daniel Craig lo stava dicendo a
2: un altro
1: maschio.
3: No. Questa è una cosa che a me capita tantissime
1: e lei
3: volte.
1: Ha detto, e lì volevo
3: tante.
1: Un buco al centro della terra dove sprofondare. Ma lo diceva in un modo simpaticissimo, veramente.
2: Poi vediamo allora Wonder con Julia Roberts. Wonder è quello del bimbo.
3: Che bello, sì, del bimbo con quella disabilità. Ma stupendo.
1: Ah, che meraviglia, mia, quanto pianto.
3: Stupendo.
2: Non ce la farei a rivederlo.
1: Bellissimo.
3: Io forse sì, quello sì, perché comunque mi intenerisce molto.
2: L'attimo fuggente, io non riesco più a vederli quelli con Robbie Williams.
3: Perché ti fa una morsa al cuore proprio.
1: Sì.
3: Eh?
1: The Matrix, l'avvocato del diavolo e Moulin Rouge.
3: We Were Soldiers con Mel Gibson.
1: Non l'ho visto.
3: Gigi da Torino.
1: Fin di
3: non me
1: guerra,
3: lo ricordo.
1: Non l'ho visto.
3: No.
2: La ladra di libri. Boh, Raimondo da Pio Sasco.
1: Il Miglio Verde, tantissimi. Tanti scrivono Million Dollar Baby, che abbiamo citato ieri, a proposito invece di Million Dollar Hotel.
2: Ma c'è un film triste come quello? Sì, ce ne sono tanti. Però quello è veramente triste, mamma mia.
1: Interstellar l'avrò visto 10 volte. Quasi Amici, molto carino.
3: Notting Hill e Goonies.
2: I Goonies, ragazzi. I Goonies fa parte di quei film che insieme a quelli che guardo io Quello è l'altro che guardo sempre, no, dei quattro visto. Ragazzi che ho citato.
1: Stand by me. Stand by me. Non l'ho mai visto, i Goonies.
0: Non l'ho mai visto.
2: Io guardando la tua foto di quando eri piccolo.
1: Sembra un po' quello dei Goonies, sì, tutto certo, storto. Certo. Dei Goonies.
2: No, quello storto. Uno dei quattro.
1: Ma anche quello un po' tutto storto.
2: Poi, dai, gli ultimi.
3: Che pure io ho pianto l'acqua del battesimo. Quale, con io e Marley.
1: Ma sai che mi piace, ho pianto la, è la seconda volta che lo usi, ho pianto l'acqua del battesimo, bello.
3: Sì, ma... perché nel senso che sono andata molto a ritroso,
2: scusa,
3: pianto tantissimo.
2: Perché hai bevuto? Ti hanno tenuto tanto sotto.
3: E chi può dirlo?
2: Chi può dirlo?
1: Non ci resta che piangere, mi chiedevo perché nessuno lo avesse ancora scritto.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
3: con il sottoscritto Enrico Papi
4: e Lodovica Comello.
3: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
2: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
3: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
2: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
3: solo su Radio 105.
5: Vi aspetto!

0: Eccola qui, l'Olivier Rodrigo.
1: Sto ricevendo richieste anche voi. È uno di quei nomi su cui ti scrive tua cugina che non sentirà un po' e dice: ah, mio figlio ha questa cosa, vorrebbe andare a vedere Olivier Rodrigo. E io dico sempre: citofonare Mosley, do sempre la mail di Manola.
2: Ma veramente sta girando un profilo mio dove faccio richieste fake, ovviamente, attraverso il quale faccio richieste strane. Non so se ho richiesto dei biglietti per la Rodrigo, ma non sono io comunque, va bene?
0: Grazie non per è lei,
1: no,
0: non è lei.
1: Grazie per aver introdotto questo argomento, è una cosa molto seria. Sta girando anche un mio profilo dove chiedo orologi di lusso in omaggio.
2: Omaggio?
1: Non è finto, cioè sono
3: è vero.
2: No, il gioco è non sono io, se l'avete fatto chiedo scusa.
3: Ma io ho visto quello di lei in sottoveste, come la Meloni.
4: Dica il nome di Rosario.
1: Non è in sottoveste. Quella che ho appena visto dal telefono di Tony. No, sono io, mollemente adagiato sul letto con un asciugamano a coprire le pudenda. Un'immagine di un erotismo.
2: Sa, professore, che quella immagine gira anche sui social dedicati di certo, sicuramente a una certa categoria di uomini omosessuali.
3: Ma non dubbio alcuno.
2: Perché lui va forte lì.
4: Allora, l'unica cosa giusta che ha detto di tu quella cosa, lui è mollemente.
3: Poi sembra quello famoso, il braghettone che dipinse i teli sui genitali di Michelangelo, no?
2: Dipingimi come una delle tue ragazze francesi, la posa un po' quella, capito?
3: Ma che meraviglia questo
1: citazione di, ovviamente, Titanic.
4: Come lo fa una cosa? O mi passi una pistola e mi suicido, o mandi la sigla.
0: Una delle due cose.

0: Let's talk about
1: professore, ma è lei quello che fa?
2: No, è troppo underdog per fare però questa cosa.
3: Parole sante.
4: Però la Stoppelli che anzi è Stoppelli che canta la sigla e fa anche è tutta Valeria.
5: Ma è veramente lei?
4: Certo che Valeria.
5: Ah sì, non me lo ricordavo, che bravo.
3: Perché Camuolo non la troverà mai la sigla, però come ci temono più che avevano fatto loro per questa trasmissione.
5: Sì.
3: Magari la ritrovi, non so se l'hanno
2: devo
3: fatta.
2: Quanta stima che hanno di te, Marco Camuolo? Non la ritroverai mai quella sigla.
3: non sanno niente questi. Questi hanno fatto due sigle per questa trasmissione.
5: Una
3: ne ha fatta gli Oblivon.
4: Succedeva in più.
3: Ma certo.
4: Cosa succedeva nella sigla?
3: No, adesso per questo dicevo, allora ve la porto io se non l'avete scelto.
4: Ah sì, mi ricordo, era così.
5: Per forza.
3: Devo dire che questa è una ricostruzione postica.
4: Con Carlo Bucci Rosso.
5: Professore, quelle pilloline lì non gliele do più.
3: No, non gliele do più.
5: Perché non le porta più per lui?
3: Perché la scienza non può fare più
5: niente.
3: Non può
5: fare più nulla. Non può fare miracoli. Senta, prof, due domande. Allora, la prima domanda. Quanti ne ha cambiati di sesso questa settimana e quanti ne ha fatti nascere?
3: Ne ho cambiati un casino. Abbiamo fatto dei conti per il ministero. Sì. E l'anno scorso sono venute 649 persone che volevano cambiare sesso. 649. Quindi
4: Solo all'ospedale di Guardia?
3: Solo
4: di
3: Guardia.
5: Quanti hanno...
4: Tanto.
3: Quando ci hanno dato un taglio a questa richiesta?
5: Quando avete voi detto?
3: No, diciamo che tutti in questo momento c'è un molto aspetto variegato, cioè non tutti vogliono fare percorsi completi, ci sono percorsi molto parziali, personali e così via.
5: Ne tagli solo un po'.
3: Per esempio, è abbastanza di moda, dato che si fluidifica l'orientamento sessuale, cioè le persone hanno un piacere con i maschi e con le femmine, tagliare via tutti i genitali ti limita le possibilità e così via. Quindi molto spesso le persone che transitano dal sesso maschile al sesso femminile tolgono solo i testicoli.
2: Invece, al contrario, magari solo il seno.
3: Per esempio, quello è molto più comune, no? La top surgery, perché lì, nelle persone che transitano da femmina verso maschio, per esempio, la maggior parte vogliono essere riconosciuti come maschi dal mondo.
2: Certo.
3: E il mondo vede la parte sopra. I genitali li vedono solo i tuoi partner. Quindi
4: per del resto in inglese si chiamano private parts.
5: Ma cosa ne fate di tutti quei muscoli? Cioè, cosa ne fate di perché ho un amico?
3: Sì. Perché vuol sapere, vuole portarsi a casa queste cose.
5: No, mi piacerebbe così se ci fosse un trapianto.
4: Integrare un po' il...
3: Viene fatto come quando uno amputa una gamba o come amputa... molto, qualche volta vengono messe in
5: formalina?
3: No, o vengono bruciati come parti. Sì? E se invece persone hanno rispetto per il corpo umano e così via, qualche volta fanno delle inumazioni con altri.
5: Addirittura?
3: Sì.
4: Inumazioni con altri?
3: Cioè vuol dire che devono fare una cremazione di un altro corpo e viene messo un pezzo di un corpo di un altro.
2: Mi sa che non ero pronta io a questa fase di diretta oggi.
3: Così viene fatta la parte sacrale.
4: Sulla fluidificazione, come lei credo definita, è ancora una cosa tanto presente? La mia sensazione è che abbia raggiunto un picco questo trend sessuale, che adesso si sia un po', invece la curva si sia un po' appiattita.
3: Allora, il
4: è una mia impressione sbagliata come al solito?
3: Sempre più liberal dei maschi, sempre stato più libera dei maschi. I maschi si sono fluidificati da non molto tempo, perché è caduta la one time rules, cioè una volta una persona veniva definita su una singola esperienza, no? C'è un pezzo famoso in The Positive of Sex, quando lei dice: ma quando uno entra in una sinagoga, chi è? Dice: è un rabbino, è un turista, è uno che sta pulendo e così via. Cioè tu entri in un posto e non giungi alla definizione di chi è chi entra.
4: Okay.
3: Se tu entri in un uomo, perché giungi immediatamente alla definizione di che cosa sei?
5: Perché nel maschile uno che ha un rapporto omosessuale lo è per tutta la vita.
3: È per questo motivo. Cioè uno poteva stare con 5.000 donne e poi stava con un uomo, per il mondo quella esperienza lo classificava in modo definitivo e assoluto. Questa regola è andata a cadere in questo momento.
5: Nel femminile già non c'era.
3: Il femminile, cioè io ho moltissime...
4: Cioè la digressione definiva meno nell'universo femminile.
3: Nel senso
4: la variazione sul tema rimaneva
3: così via. Okay. E il giudizio sociale era anche molto meno grave rispetto a quello che succedeva sul maschio.
4: Però intendo dire questa faccenda che gli adolescenti sono un po' appunto sfumati nella sessualità. Io ho come la sensazione
3: che sta tornando un po' indietro.
4: Io come sensazione anche dai racconti che raccolgo da genitori che hanno figli, boh, meno mi sembra, no?
3: Dato che lei frequenta ovviamente le gangbang, le gangbang, questo
2: non ti devi vergognare, no? Perché comunque è una tua peculiarità, eh?
3: No, diciamo che in realtà
4: se ne parla solo un po' meno.
3: Se ne parla solo un po' meno, diciamo, è diventato meno importante.
4: Si è un po' normalizzato.
3: Io ho capito, ho svoltato questa cosa, ho capito che era cambiato il mondo quando ho letto un articolo americano che parlava dei bisessuali e cercava di fare dei video per capire l'orientamento di lato, no? Dice, abbiamo fatto vedere così via. Come gruppo di controllo abbiamo preso gli eterosessuali, definendo come eterosessuali chiunque abbia avuto nell'ultimo anno almeno 3 donne e non più di un uomo. Ho detto, non sono più gli eterosessuali di una volta, però,
2: no,
3: però,
2: no.
3: Però in un lavoro scientifico hanno definito gli eterosessuali così, quindi... Lì ho capito
5: Senta, però ci siamo messi lì una domanda durante la settimana perché abbiamo trattato un argomento in modo leggero, però ci siamo resi conto che uomini e donne, qui veniva chiesto cosa sono per te le donne, dimmi un aggettivo per una donna, definisci le donne agli uomini, stiamo parlando di eterosessuali, e dall'altra parte alle donne è stato chiesto cos'è per te un uomo. I risultati erano che gli uomini avevano tante definizioni delle donne, ma positivi, le donne definivano gli uomini in maniera negativa.
3: È una cosa che penso anch'io, ma ve la dico fra un attimo.
5: Va bene.
4: Bravo, ormai conosce i tempi della radio.
2: Guarda, Bini, veramente.
4: Sa mixare, è disponibile per compleanni e

0: una domanda a Manola. Manola, ma tu fra Quintale e Coez chi preferisci?
1: Ammazza, che domanda. Mia, oh, forse Coez, Quintale. Sai?
0: No, ma era
2: ma è una battuta.
0: Oh. Io faccio allora,
1: ragazzi, sì. Però non avete capito la mia tecnica, che è quella di
0: secondare.
1: Sì, per forza, perché non voglio poi approfondire la battuta o la freddura.
0: Minimizzare.
1: Tony oggi sta morendo lentamente. Cioè, perché più posso dire più muore lentamente, no. Perché si rifiuta di fare questa diretta, cioè, con noi.
2: Figurati, stavo pensando a quello che, se si è capito bene, è quello che intendevo. Per esempio, gli aggettivi che definivano le donne, che usavano le donne per definire gli uomini, inaffidabili, bugiardi,
1: superficiali,
2: sempre negativi. Mentre le donne erano irresistibili, insostituibili, e geniali, intelligenti.
0: Io l'ho citata ieri.
2: Perché?
0: Io ho detto, quando Tony l'ha vista lui questa cosa, sì,
2: poi l'abbiamo verificato con i nostri ascoltatori, è così.
0: Io ho detto che esattamente come quando lei diceva che condividere la propria donna con gli altri sembrava un gesto di apertura, in realtà era la certificazione
3: del
0: patriarcato. Questa cosa gli assomiglia, perché sono talmente magnanimo che in pubblico dico che le donne sono brave, poi in realtà sono il peggiore di tutti.
2: Manola ha tirato fuori una cosa, aveva una sua teoria,
0: tipo che non è vero, lo dicono, ma poi.
1: No, diciamo che facciamo fatica noi, credo, da donna, facciamo fatica a dire di un uomo quanto è indipendente, quanto autonomo, perché in qualche modo è come se ci sentissimo meno credibili noi sotto quell'aspetto, no? Cioè, non posso dire di lui che è indipendente, altrimenti verrebbe meno la mia di indipendenza agli occhi degli altri, sarei meno credibile, capito? Nel senso,
3: no, capisco,
1: professore.
3: Perfettamente, cioè è una certificazione della superiorità maschile che con tante lotte si cerca in qualche modo di abbassare.
1: Esatto.
3: Però io credo che i maschi dicono cose estremamente positive per le donne, perché loro devono dartela, quindi questo
0: anche sì, comunque sono son finti,
1: io la chiuderei qui,
2: cioè quindi mi sta dicendo che
3: io non so, io credo dovrebbero richiederglielo dopo il coito, secondo me se gliele richiedono dopo il
2: quando
3: coito
2: sono appagati,
3: sì credo che le cose siano un po' diverse,
2: perché è stranissimo, però lo verificavamo anche con i nostri ascoltatori, cioè
3: no. Devo dire,
2: non
3: però,
2: erano tante le cose
3: sinceramente
2: negative.
3: Io ho un punto di vista un po' particolare, perché ho un sacco di gente che viene a lamentarsi dei problemi relazionali, no?
2: Certo.
3: E ho circa una ventina di donne che consiglierei a chiunque. Sono un po' eccessivamente picky, cioè mettono un sacco di
0: inglese picky,
3: un sacco di richieste sul maschio, tanto che ho fatto davvero, non sto scherzando, ho dato una sceneggiatura a Matarrese che si chiama L'uomo perfetto, e che è la storia di questa donna che viene da
0: però
3: me.
0: Un film che si chiama così c'era già.
3: Cioè, già lo so, con Scamarcio. Sì, sì. E il problema è che questa donna viene da me e vuole questo figlio, e non ha trovato un uomo, e allora io dico ma aspetti, e torna la dopo aspetti, e poi a un certo punto dice mi rompe talmente tanto che gli facciamo una bella cosa. Si siede davanti al bagno dove i maschi fanno la masturbazione. Quando vedo un uomo che le piace, mi fa segno con la testa. Io faccio il mio esame seminale, la mia fecondazione, poi prendo il seme che mi avanza e vado nel cestino e dico lo butto. E lo butto. E passano anni e lei non mi fa mai segno con la testa finché io muoio, la donna muore, le ragnatele vengono sopra e così via. Cioè, questo sarebbe la sceneggiatura. Però invece ho una ventina di maschi da solo che sono dei pacchi che non consiglierei a nessuno. Cioè, veramente sono dei pacchi tremendi. Cioè, il maschile ha delle componenti di fragilità che sono molto più forti, più
2: ecco perché parlano bene delle donne, sono più fragili.
0: Sì, capisco cosa dice.
2: Quelli,
0: siamo in pochi, quelli belli giusti siamo in pochi.
3: E soprattutto con quel perizoma,
0: volevo dire sono, scusate.
3: Ha dimenticato con quel perizoma,
1: con l'asciugamanino lì.
2: Con questa domanda le ho rovinato un intervento, ma subito dopo.
3: Allora, in questi pochi secondi volevo solo concludere. Insomma, abbiamo parlato pochissimo della AS la volta scorsa, ve la ricordate, è vero, che è l'associazione per il cambiamento schematico, vero?
1: Io non c'ero,
0: Allora, il Po nasce dal Monviso.
2: Allora, poi 1815, congresso di Vienna.
1: Sumeri e babilonesi.
0: Era tentato
3: l'associazione per lo stravolgimento schematico, che dice che nelle produzioni eccitatorie per le persone si segue troppo lo schema. Tu sai esattamente la scena che viene dopo. Cioè uno fa così, fa così, certo. Poi fa così, poi fa così, poi fa così.
2: Che bello, e va, e prima vai via, dopo hai l'orgasmo.
3: Esatto, poi, però tu sai anche la posizione che assumeranno successivamente. Cioè che va contro il piacere della sessualità, che deve essere anche un po' scoperta e così via. Quindi c'è un'associazione, adesso poi ne parliamo brevemente, che si
0: è il caso di dire approfondiamo.
3: Approfondiamo, va bene.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: un'ascoltatrice che mi immagina arrivare io, che arrivo e mi guarda e mi porto via un doggy bag piena di genitali avanzati.
1: Ma che ce deve fare? Cioè, ma ascoltatrice, ma no!
0: Ma il problema sono io o è l'ascoltatrice? Cioè chi dei due? Sono
2: due,
0: io che ispiro questa cosa?
1: Ma starei mica dando un'idea sbagliata di te?
0: Ma infatti è questo che mi chiedo.
2: Adesso c'hanno quella che hanno trovato, quella vilipendio di cadavere che c'è stato anche a Riccardo, non so, è sospettato pure lei adesso.
0: Beh, probabilmente
2: questa cosa.
3: È una storia terribile.
2: È terribile, sì.
3: Buongiorno, professoressa che ha preso un taxi a Milano, sì. Non aveva mai ascoltato questa radio e la prima cosa che ha sentito è dire che Tony usciva dal Niguarda con la doggy bag. Non so se continuerà ad ascoltarci dopo questo aperitivo.
0: Ci dica di questo SAS, com'era? SAS. L'associazione
2: As, come vuol dire, l'hanno scelto proprio l'As per As perché da proprio
0: Fidanken.
2: As Fidanken, proprio sì. In particolare. Per cui normalmente si consiglierebbe di cambiare le categorie, perché le persone sono abbastanza stereotipate anche nella scelta del loro materiale eccitatorio. E oltre ad essere stereotipato, cosa fanno? E sono stereotipati anche i generi. Voi non leggete, credo, la letteratura giapponese omosessuale.
0: Ma ultimamente
2: ma
0: no.
2: La letteratura giapponese,
1: la letteratura giapponese omosessuale, io sì, già perché
0: la leggo in Grecia, in estate in Grecia, no.
1: Sotto l'ombrellone,
2: sì. Sì, no, perché se voi
3: quando, quando dice così sembra, hai visto su Netflix e sulle altre piattaforme i nomi che danno ai generi dei film, drammi polacchi sfumati,
1: no, ma non solo, ti fa sentire ignorantone, ma no, non so se avete mai
3: commedie transalpine a tema sportivo,
2: no però loro si lamentano tantissimo i giapponesi perché nessuno li prende per attivi, cioè questo è un problema serio, cioè che dipende dalla fisicità asiatica, non consente a loro di avere un approccio con qualcuno che si approccia con loro pensando che loro siano una parte attiva della sessualità.
3: Diciamo che se chiedi in giro per il mondo, diciamo, a quale etnia associ la virilità, penso che diciamo, l'Oriente è all'ultimissimo posto.
2: Esattamente, e anche l'inverso, anche l'inverso, cioè le persone con la nere hanno l'inverso, che loro non hanno mai la possibilità di essere associate con la dolcezza e con la cosa
3: sia maschi sia femmine?
2: Sì, tutte perché il femminile

0: cioè un lavoratore?
1: Un lavoratore, un lavoratore, okay. C'è proprio una questione di una cosa di molestie, che lui è stato preso come oggetto sessuale dalla sua capa, che quindi faceva sesso con lui contro il suo parere e così via. E che quindi poi, quando lui ha detto basta, l'ha licenziato, eccetera, eccetera. C'è anche un testimone che è un amico di lui, che dice che questa capa si è presentata nuda da questo amico dicendo: vieni, che tanto lui è un mio schiavo sessuale, che facciamo delle cose a
2: ma
1: tre.
2: Ma no, così, che per momento, diciamo, per momento.
0: Questo è il problema.
3: Tutte le fortune agli altri.
0: Bravi,
3: mannaggia,
0: bravi.
3: Ecco, guarda,
0: è esattamente questo il problema.
1: Questo è esattamente.
0: Lui ha calato un amo e voi siete tutti e due avete abboccato.
3: Oh, tutte le fortune agli altri. Ha sbagliato azienda.
2: La capa che ti si presenta nuda e dice: adesso.
0: Io non sono come loro.
1: Prendi, lo so, molto peggio.
2: Ma se tu lo fai
3: come siamo indietro in Italia,
0: io non sono come loro.
1: Mi interessava discutere un po' con voi, che subito avete colto l'aspetto positivo della questione, l'aspetto siamo morale profondi. Della questione.
0: Poi vedete, vogliamo aggiungere anche del body shaming? Dipende da com'era questa capa? Aggiungiamoci anche del...
2: Quando dice questa cosa mi viene in mente un film. Se non sbaglio,
1: con la Glenn Close,
2: americano. C'è anche una versione italiana. E c'è una versione italiana. Dopo le dico con chi.
3: C'è anche una versione recente che si chiama Baby con Nicole Kidman. Che però insomma andava a letto con lo stagista.
1: Però qui il problema non è tanto andare a letto con una persona giovane, una persona che sta sotto di te, è il fatto che lui dichiari la violenza. Perché c'è tutto un dibattito se un uomo può essere violentato da un femminile che non usa uno strap-on, perché se usa uno strap-on le cose sono più semplici, ma da un femminile che fa un'attività. Abbiamo discusso anche magari durante la parte di pausa di come un maschio abbia bisogno di un'attivazione genitale per poter funzionare, no?
3: E se ti si attiva è perché in qualche modo sei attratto, quindi come fai ad essere
1: Questa cosa qui è molto discussa, ci sono lavori che dicono che uno potrebbe funzionare anche se non attratto, che la parte di paura potrebbe essere sufficiente a farti venire la componente.
3: Quindi lui probabilmente poteva anche avere paura di lei e quindi avere quella reazione.
0: A parte che poi fisica. Scusate, c'è una cosa che non capisco di questo, cioè perché si dà per scontata la maggiore forza fisica, non so, Danny DeVito versus Brigitte Nielsen, non so, dimmi, fammi due esempi.
3: Vabbè, però è un caso
0: più
3: su milione, Ross, cioè
0: uno può essere magrissimo, piccolo
3: uomo, più avvenente della
0: detto che sia più forte,
1: non necessariamente sulla forza,
3: però
1: così
3: è un
1: via.
3: Caso isolato.
1: E poi voglio dire, la maggior parte delle forzature sessuali avviene sulla dinamica del potere, non sulla dinamica della forza fisica. Quindi...
0: Ah no, pensavo che lei la mettesse anche sul fatto che un uomo può sempre difendersi di una forza fisica maggiore.
1: C'è stato tutto un c'è tutto un grosso dibattito, però insomma è una cosa di stamattina direttamente, per cui alcuni dicono volevo proprio parlarvi perché abbiamo parlato di come c'è molto riflusso sull'orientamento sessuale. C'è anche un po' di riflusso sui diritti femminili in questo momento, perché sul Me Too, per esempio, il Me Too ha avuto un decalage che di cui magari ne parliamo se abbiamo ancora tempo.
2: Facciamo il prossimo intervento.
1: Va bene.

0: Tame Impala su Radio 105, ma qui professor, qua stiamo mettendo com'è Tony a Carna Sott
1: e Macaruna Goff.
0: Comunque
1: il film di cui parlavo è un film con Margherita Bui, non riesco a trovare il titolo. Film di Margherita Bui dove faceva il capo donna e obbligava uno dei suoi sottoposti ad avere con lei rapporti sessuali. Proprio per fare.
0: Ce la vedo Margherita Bui in quel ruolo.
2: No, nemmeno io, effettivamente. Però,
0: cioè, più che altro perché me la immagino che lo fa e poi un attimo dopo dice: avrò sbagliato.
3: Cioè, lo farà, ma molto tormentata.
1: Quel film non lo era per nulla.
3: Forse come succede agli attori che sono incastrati nei ruoli, fanno in genere un ruolo così.
0: Esattamente all'opposto.
3: All'opposto per cercare un po' di uscire dallo schema e così via. Allora, stavo dicendo che questa cosa della violenza sul femminile, abbiamo visto della violenza sul maschile, no? Ma in questa cosa di violenza sul maschile c'è dentro un po' quest'onda di reflusso che c'è stata sulla giusta rivendicazione femminile sul fatto che loro devono essere protagoniste delle loro decisioni, delle
0: scelte,
3: loro sessualità,
0: certo,
3: e così
0: certo,
3: via.
0: Certo.
3: E perché c'è tutto un filone anche nella letteratura di argomento e così via che si occupa dei meccanismi, cioè della controffensiva maschile, diciamo così, no? E l'articolo sarebbe il 505 del codice penale, che sarebbe eccesso di legittima difesa, cioè loro trovano modi per negare l'evidenza, cioè l'evidenza. Per esempio c'è una tecnica che si chiama DARVO, che vuol dire Danny Attack Reverse Victim Offender, proprio spiegano come fare nel caso tu venga accusato di essere, perché dicono secondo loro il 90% delle accuse sono false, e quindi loro spiegano esattamente come devi fare per poter negare le accuse. Dicono cose fregandosene delle statistiche, perché normalmente su 100 violenze sessuali sulle femmine
0: denunciate,
3: 20 sono denunciate,
0: okay,
3: 4 vanno a processo e 2 vengono condannate. Queste sono le statistiche. E invece secondo loro il 90% sono finte, sono dette per caso, perché secondo loro chi ha veramente subito un'offesa sessuale non lo dice, secondo loro. Quindi invece se lo dice vuol dire che sta cercando la pubblicità, sta cercando in qualche modo
0: la manosfera, gli incel, cioè mi sembra quel pianeta lì,
3: Però ecco, diciamo così, una cosa che sembrerebbe talmente forte che colpisce anche il femminile, perché una persona l'ho avuta io, ma in letteratura ne sono segnalate molte, per esempio di donne che dicono non voglio figli maschi perché potrebbero incontrare una donna che li accusa falsamente di questa cosa.
2: Vabbè, però qui...
3: Ma capito, sono arrivate fino a questo punto.
2: Ci si addentra, sì, in un territorio un po' impervio.
3: Però capito, ci sono state addirittura cose di questo genere. E quindi, diciamo così, è un trend che andrebbe un po' ostacolato.
0: Stava poi in questa cosa della donna che rivendica fortemente, come posso dire,
3: però
0: è un triplo carpiato, no?
3: Ci sono tanti carpiati.
0: Molto strano.
3: La cosa più fastidiosa sul femminile, capisce ancora di più, è un po' come una persona che veramente fa una false allegation, cioè che fa una falsa denuncia, non dà danno al maschio, dà danno prevalentemente alle altre donne.
0: Mi viene in mente un po' come quando
3: dalle altre donne, perché mina delle componenti di credibilità che invece dovrebbero essere accertate.
0: Quando si parlava tanto di catcalling, no? Il fischio per strada, c'era una categoria di donne che diceva: ma magari qualcuno mi fischiasse.
2: Eccomi,
0: no?
2: Io ho sempre detto, e ovviamente mi sono arrivate commenti di ogni genere, mi sono arrivati veramente considerazioni e commenti di ogni genere, però io ho sempre detto: finché non sfocia nella molestia, complimento fino a se stesso, il fischio del muratore, il classico, no? Il cliché del muratore che sta dipingendo la facciata e mi dice: buona, mentre passo, va bene, non è molestia per me, ma no, la mosè.
0: Per la tua sensibilità.
2: Poi, chiaramente, sì, c'è tutta un'altra una marea di donne per cui quella è una molestia vera e propria,
3: certo,
2: ad esempio.
3: Certo, lo capisco. Diciamo che così, questo ipersensibilità, diciamo così, che ha comportato che i maschi hanno trovato molta difficoltà a trovare la misura. Ecco, questo è il vero problema.
0: C'è anche chi dice, forse qualcuno in radio lo diceva, che a un certo punto, nel punto massimo, all'apice del movimento Me Too, alcune donne dicevano: non ci sono più maschi che ci provano,
3: in generale,
0: perché tutti nel farlo temono
1: paura,
0: di scegliere la maniera sbagliata.
1: Ci sono anche maschi che dicono: oh, chi lavo la cotte, chi lavo la cruda, questa non gli sta bene mai niente.
3: No, ma ci sono nel DARVO c'è scritto, per esempio, non stare da solo con una donna, non essere l'unico uomo in un gruppo di donne. C'hanno tutti questi consigli. figli, che però fanno una fortissima limitazione della relazione maschio-femmina, però, capisci?
0: Possiamo dire che è anche giusto che nella società le cose a un certo punto esplodano e vadano a influenzare la società stessa in un modo che per un po' è esagerato, perché è giusto che sia così, perché c'è bisogno di quella sensibilizzazione.
2: Certo, certo.
0: Poi dopo un po'
1: c'è bisogno anche
0: di regolare, no?
1: Di regolare la cosa.
3: Quando lei fa Hegel con la tesi, antitesi e sintesi, mi piace molto quando fa Hegel. Senta. Adesso vuol dire abbiamo avuto la tesi, adesso siamo nell'antitesi, esatto, esatto, e poi troveremo la sintesi. Allora, volevo segnalare che siamo un filino in antitesi.
1: Il film è Prestazione straordinaria.
3: Ah, ecco, l'abbiamo trovato. L'amo trovato direttamente.
0: Ma siamo alla fine?
1: Siamo al termine. No. Insomma, ste donne bisogna fischiare o non bisogna fischiare?
3: Ma diciamo così.
2: Allora,
1: fischiare piano.
2: Complimentino carino per strada.
0: Ma tu fischi alle donne?
1: No, io no.
0: Neanch'io.
2: Se poi diventi insistente con lo sguardo, col fischio perpetrato, eccetera, allora però il complimentino si può fare.
1: No, io mai fatto
2: un complimento. Ma chi sono io per non ricevere un complimento fatto per strada?
1: Mai fatto un complimento a una donna per strada, a una donna che non conosco. Cioè, io faccio un complimento a una donna che conosco. Una sconosciuta
0: tendenzialmente anch'io, quindi faccio così tipo mi presento, Rosario, bella fica,
1: o come dice Jake La Furia, prima mando un paio di messaggi anche se sono i miei. Quindi...
0: no, ovviamente stiamo scherzando, anch'io non sono uno che fa quel tipo di
3: c'è cosa. Un pezzo famoso della Lorraine Bacall con Humphrey Bogart che dice, le lascia il fischietto per il suo compleanno e dice, se hai bisogno fischia, sai fischiare?
0: Però erano veramente altri tempi,
3: però
0: interessanti sempre questi discorsi.
1: Grazie professor Bini.
3: A voi.
1: Arrivederci. Prossima volta.
3: Va bene.
2: Margherita sta dicendo.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it. Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
1: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live.
2: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
3: Giovedì 14 maggio incontreremo nel nostro salotto Fred De Palma e siamo super felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
0: 105 Mi Casa Live.
2: Giovedì 14 maggio con Fred De Palma.
1: C'è 105 Mi Casa.
0: Scopri come partecipare su 105.net.
4: 105
5: Che storia.
6: Radio 105 compie 50 anni.
7: Che storia.

0: tutto tempo che non li sentivo, eh.
1: Ragazzi, oggi stiamo tirando fuori, pezzi, come diceva Totò, delle pietre emiliane.
0: Pietre emiliane.
1: Prima un,
0: emiliane,
1: certo. Prima un Manu Ciao tra capo e colle, adesso dall'82 gli Yasu.
0: Ma
1: addirittura.
0: Un po',
1: roba da pazzi, roba da pazzi.
0: E così terminiamo il nostro appuntamento del venerdì. Vi diamo appuntamento lunedì. Tra l'altro lunedì avremo una grandissima novità, la partenza di questo nuovo gioco. E
2: vorrei partecipare al gioco.
0: Esattamente.
1: Il gioco, lo sai, Manola, c'è un gioco
0: che mette in palio una settimana a Roma, a casa di, esattamente, di Clarissa.
3: E... ma allora volevo dire che a casa di Clarissa vivo anch'io, ok? Perché abbiamo casa insieme, quindi
0: ci sono anche dell'altro lato della medaglia. Ci sono anche cose non bellissime. Va bene. E cosa tu fa? Cosa
3: tu fai? Amici, aspetti passa... meno piacevoli.
1: Un rovescio.
0: C'è bisogno di servitù. C'è bisogno di una mano.
1: Un dark side of the moon.
3: Certo.
1: Amici, buon weekend. Torniamo lunedì mattina, appunto. Grazie Comollo, grazie a Lidia, grazie Manola da Roma.
3: Non lo so se torno. Ciao!
0: Ciao Ross!
1: Ciao Tony, vi lasciamo
0: ciao,
1: con
0: amici.
1: Le news e poi con Takeaway a lunedì!
0: Tutti.
1: Ma dove?
0: Ciao Roma!
1: Qui!
0: Oh.

0: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 main studio, 105 Music and Cars.
1: In Cars.
2: Di cazzo sono?
3: Aspetta, aspetta.
1: Vabbè, ragazzi, ma che carattere, ma uno non dovrebbe essere felice.
4: Oggi che venerdì.
5: Così.
0: And now it's showtime. Music
6: and Cars. The botto.
1: Buongiorno a tutti, amici, buon pomeriggio, buon venerdì, buon ultimo giorno della settimana.
6: Sì.
1: Sto cercando di capire se io ho come dire,
6: la l'udito, percezione,
1: la percezione,
6: sì,
1: un po' strana del suono oggi.
6: Okay.
1: O invece probabilmente è mia, perché se tu non senti nulla.
6: Io sento perfettamente.
1: Ah no,
6: quindi...
1: allora una percezione, sì, un po' strana, chi lo sa.
6: Va bene, ma è venerdì, il venerdì le percezioni,
1: sì,
6: cambiano.
1: Ma
6: certo,
1: ma
6: cara,
1: certo.
6: Fabiola, buongiorno.
1: Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno ragazzi. Che bello, venerdì scorso noi eravamo in festa, nel,
6: sì,
1: senso, era un giorno festivo,
6: esatto, eravamo
1: e quindi
6: proprio così.
1: Non abbiamo potuto giocare con voi agli sfoghi, al brusaporco, non abbiamo potuto aprire il Caramella Club, che è rimasto chiuso, insomma, un po' di tempo, quindi...
6: Che dispiacere, dico, stare un giorno in festa,
1: che dispiacere.
6: Proprio brutto,
1: dispiacere.
6: Però...
1: Però, insomma, i nostri amici ci hanno scritto,
6: certo,
1: lamentandosi proprio del fatto che sono due settimane che hanno quella roba lì, capito,
6: sì,
1: da sputare fuori,
6: sì,
1: capito, lo sfogo,
6: Capito, insomma, ragazzi, però esistono anche degli psicologi bravi,
1: sì?
6: Dico, ci sono un
1: ci
6: sacco di...
1: Noi, ci siamo noi, 105 Music
6: in Cars. Il venerdì, solo il venerdì. Perché poi noi ve lo diciamo, tenetele tutte belle calde. E in questo caso,
1: sì,
6: come dicevi tu, sono settimane ormai che non facciamo il brusaporco, quindi
1: una settimana scorsa, basta,
6: hai ragione.
1: Settimane.
6: Calgave ha già 90 anni.
1: Che esagerazione.
6: Vabbè, ragazzi, hai ragione.
1: Ma che esagerazione. Darietto, buongiorno.
6: Buongiorno.
1: Tu come stai?
6: Bene, mi hanno detto che sono vestito come Joe Bastianic.
1: Ah, no,
6: no,
1: vabbè,
6: cioè...
1: sei un po'. Hai questa camicia, mi piace, queste camicie un po' scozzese.
6: Un po' scozzese, no? Sì, sì, sì, col cappellino. Beh, io condivido con Joe Bastianic lo stesso taglio di capelli. È quello,
1: vero,
6: forse. Cioè,
1: è
6: che
1: vero,
6: se tolgo le cuffie
1: e
6: tolgo il cappellino, in effetti.
1: No, Joe, devo dire la verità, ha sempre, e so che mi darà ragione anche Pivaz, che è un grande amante, ha sempre dei cappelli
6: bellissimi,
1: molto belli,
6: sì,
1: io,
6: sì,
1: a volte, ogni tanto indossa due o tre cappelli, due modelli di cappelli che a me piacciono moltissimo,
6: sì, quelli un po' da cowboy con la tesa,
1: sì,
6: un,
1: no,
6: po' larghina,
1: in realtà ne ha un paio che è un po' diverso dal solito classico, ed è per quello che mi piace, infatti non so come fare a recuperare proprio quel modello lì, perché è proprio bello, un po'.
6: Allora fammi fare
1: bello.
6: Prima i soldi di Bastianic,
1: sì,
6: poi,
1: sì,
6: te li regalo tutti quei cappelli lì.
1: Ah, vabbè, ho capito,
6: capito? Ma due cappelli,
1: ho capito, per un cappello uno,
6: ma costano
1: uno
6: tanto quei cappelli lì, non è che costano poco, dai,
1: vabbè,
6: su,
1: la miseria.
6: Va bene, buongiorno Pivaz.
1: Come
7: ciao,
1: stai?
7: Buongiorno,
1: tutto bene Pivaz?
7: Sto bene, sto pensando a Dario che deve fare l'ambra laser,
1: sì,
6: no l'emerald.
7: Ah, l'emerald,
6: non capisci,
7: scusa,
6: niente, uno ti lancia lì così degli indizi,
1: ragazzi.
6: L'emerald laser,
7: ti compriamo una
1: mai...
7: seduta per il tuo compleanno.
6: Ma il mio compleanno è di febbraio, da quel 23.
1: Natale,
6: caldo,
1: c'è Natale, però. C'è Natale prima, possiamo comprarla a Natale.
6: Ma ragazzi, non possiamo.
1: Perché non ho mai sentito parlare,
6: sì,
1: così tanto di robe estetiche come in questo periodo con Dario. Cioè, io con le mie amiche, le,
6: sì,
1: mie amiche non mi parlano mai di questo.
7: Beh, ho capito, però le tue amiche...
6: Cioè adesso,
1: sono un po' come me, insomma.
6: Ma più che altro non ne hanno bisogno. Mentre io,
1: beh,
6: sento,
1: no,
6: di avere,
1: no,
7: cioè,
1: no,
7: le sue amiche,
1: vero,
7: sogno. Quello di Metallica.
6: Esatto. Capito? Il problema massimo che possono avere,
7: cioè,
6: è la luce magica.
7: Che si chiama Paolaccia.
1: Ma no, ma non è vero. No, Paolaccia sicuramente è una mia amica sorella che non parlerebbe mai di questo. Però ho altre ragazze,
6: sì,
1: probabilmente più vicine al mondo, diciamo, le sedie. Però insomma non... Per esempio la Nadia,
6: Nadia,
1: sì, Venturini,
6: Nadia,
1: che è un'amica,
6: sì,
1: anche lei insomma, voglio dire, è super carina, eccetera, sì, ma non parla di robe estetiche, zero, non parla di questi... Di questi
6: ma dobbiamo sdoganare,
1: come,
6: sì, sì, questi sotterfugi,
1: questi
6: per trovare
1: sotterfugi,
6: la bellezza esteriore, perché quella interiore l'abbiamo persa, non l'abbiamo mai
7: ma
6: ritrovata.
7: Ma possiamo usare il mezzo per farci regalare qualcosa?
6: Ma guarda,
7: io
6: ci sto provando da anni, ma sai che è difficile qua dentro.
7: Ma fai uno spot preciso, Dario, preciso.
1: Ma qua, insomma, qua è un casino,
6: Cioè,
1: vabbè,
6: non hai idea di che cosa bisogna costruire. Cioè, veramente, per fare un laser che ti svuota le cellule,
1: no,
6: di grasso.
1: No, ragazzi, lo diciamo sempre, noi non siamo assolutamente, anzi io lo dico perché poi alla fine tu ne parli,
6: sì,
1: non sono assolutamente contro, a qualche piccolo miglioramento, la miglioria, ci mancherebbe altro, assolutamente.
6: Ma
1: no,
6: come dicevi tu,
1: mi dà fastidio quando uno magari non,
6: sì,
1: ha bisogno di una roba e pensa di, però in realtà la la miglioria assolutamente non è una roba.
6: Hai
1: che
6: detto
1: mi
6: una
1: piace
6: cosa
1: molto.
6: Fuori onda qualche sì. giorno fa. Il signore vede come sei fatto e per questo non ti dà le possibilità per farlo.
1: Perché
6: altrimenti...
1: per diglielo, dillo in onda che cosa hai detto, Dario.
6: No, perché io vorrei fare. Allora, se io potessi, ma è un discorso che ripetiamo molto, molto spesso. Se io potessi, mi rifarei da capo a piedi.
1: Però hai detto, se io avessi la possibilità economica e io ho risposto, ma vedi io... perché non diventi ricco? Perché ecco. Gesù ti guarda e dice io a lui tutti sti soldi non glieli posso dare, perché se no li butterebbe via, capito?
7: Vabbè. È precisa anche, munnezza.
6: Sì, va bene, mi prendo
1: quindi
6: del munnezza anche dall'altissimo.
1: Quindi tu hai i soldi il giusto per poter vivere, non dico non dignitosamente,
6: no,
1: di più.
6: Poi comunque gli sfizi me li tolgo comunque.
1: Esatto,
6: quindi,
1: esatto,
6: dire, sì.
1: Però vedi, poi alla fine il destino non ti fa diventare ricco perché sa che poi le
6: ma perché io non
1: via.
6: Mi sono fidanzato con un chirurgo plastico? Dico,
1: ecco,
6: perché?
1: Ecco, questa poteva essere la soluzione. Comunque è già passata un'ora. A proposito di Gesù, esatto, insomma, i santi
6: oggi 8 maggio.
7: C'è la Fabiola che cerca di copiare, è lunga.
6: Ma non glielo mandati?
1: Pensavo mi avesse mandato un WhatsApp e invece
7: ma
1: no.
7: Ma figurati.
1: Stavo guardando.
6: Ma non glielo mandati?
7: Stavo guardando l'Emerald.
1: La Leotta.
7: Diletta.
6: Benissimo.
1: Allora, quando una persona, ecco, parlavamo di soldi, quando una persona magari ne ha, anche se non ne ha, però fa molto per gli altri, è una persona
7: generosa.
1: Ok,
7: quindi generoso.
1: Sì.
6: Perfetto.
1: Poi
6: se uno, beh, la famosa pasta con le melanzane siciliane,
1: bravo.
6: Pasta alla pasta alla
7: modica.
6: No, che
1: no,
6: modica?
1: No.
6: Alla norma.
7: Alla norma
6: la modica.
1: Poi questo è un comune francese, si trova in Corsica, no? Se non sbaglio.
6: Sì, ci sono anche le bocche di
1: Boni,
6: le bocche di
7: Bonifacio.
1: Bonifacio.
6: Io avrei preferito Bonifico, ma vabbè.
1: Vabbè. E oggi c'è il chiodo fisso, eh. Va bene, guarda che se fosse Natale domani, ma purtroppo.
6: Ma no.
1: E poi c'è
6: Dionisio
1: Bonifacio
6: Diletta
1: Generoso
6: Norma
1: e Dionisio sì. Sono i santi di oggi. Dai, vabbè, ciao.
2: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: Rolling Stone, The Colors.
1: Allora, signori, intanto lo ricordiamo, buon venerdì a tutti. Questa è 105 Music in Cars con Fabiola, con Darietto. Darietto, che se in apertura, qualora vi foste persi il nostro intervento di apertura, che gran peccato, perché abbiamo parlato per un'ora e un quarto.
0: Esatto, vabbè, potete riascoltarlo sulle repliche.
1: Assolutamente. Sì. Però mi hanno dato del Bastianich. Nel senso, che detto così sembra, sei proprio un Bastianich.
0: È un po' come il Brusaporo. Quei nomi che si possono dire, ma sei, hai proprio la faccia da Bastianich. Con tutto il rispetto, per Joe Bastianich, che a me sta anche molto simpatico.
1: Anche a me.
0: Anche nel suo essere, come dire,
1: un po' burbero. Però adesso devo cambiare vesti.
0: Sì.
1: Quindi da insomma grande ristoratore mondiale mi trasformo in meteorologo.
0: Quindi spadacci. Eccolo qua. Perché?
1: Perché oggi purtroppo non abbiamo il collegamento con meteo.it.
0: Ok. Salutiamo tutti i colleghi che normalmente sono presenti all'interno del programma, quindi il nostro Andrea Giuliacci, Stefania Andriola, insomma, e tutti, buon lavoro ragazzi. Però allora, spadacci, ci dica che cosa è previsto, insomma?
1: Allora, abbiamo avuto una settimana piuttosto altalenante, no? Il brutto tempo ha colpito l'Italia, però il fine settimana in arrivo porta, diciamo, con sé questo classico tempo primaverile. Quindi, temperature che saranno in rialzo in gran parte della penisola, tra i 22 e i 25 gradi, quindi non ci possiamo lamentare. Ci sarà un po' di, come dire, problematiche legate alle nuvole e alla pioggia.
0: Un po' di nuvolame,
1: questo volevo dire, tra sabato e domenica notte, soprattutto sulle regioni del nord. Quindi stiamo parlando anche di Alpi e Prealpi.
0: Sì, ok.
1: Però attenzione, perché poi domenica in realtà ci sarà un leggero calo termico, ma dovrebbe in realtà rasserenarsi su gran parte della penisola. Quindi diciamo che il tempo è altalenante per questo weekend, non farà caldissimo come nei giorni scorsi, le temperature sono un po' abbassate, però secondo me potremo anche goderci del sole, secondo me molto benissimo.
0: Allora io devo dire che nei giorni scorsi a Milano, insomma, c'è stato un po' di pioggia, le temperature si erano abbassate, ma non si erano neanche abbassate proprio così tanto,
1: no.
0: Se non di mattina probabilmente, ma poi durante il giorno, insomma, si stava molto bene. Ecco, io credo, e probabilmente saranno d'accordo tutti, questo periodo è bello comunque, una temperatura che si aggira intorno ai 22
1: è perfetto,
0: perché poi, insomma, sennò iniziano già le lamentele, no, del caldo.
1: L'unica cosa, preoccupatevi se siete soprattutto al nord Italia tra sabato e domenica, quello potrebbe essere un po' di pioggia, certo. Potrebbe arrivare anche domenica mattina, però detto questo poi
0: bravo Spadacci,
1: grazie mille.
0: Comunque ci godremo.
2: L'ultima volta che è successo così tipo sono arrivati sassi di grani dei grossi,
1: ma guarda, sei di una falsità estrema,
0: oh,
1: proprio.
0: Mamma mia.
1: A parte che non sono cose mie, le ho lette su meteo.it.
2: Scaricando la responsabilità.
0: Scaricando. Grazie Spadacci. Grazie.
1: Prego.

0: Cari, carissimi amici, lo so che aspettavate, l'abbiamo detto in apertura, questo momento da ormai tanti giorni, e questo momento è arrivato e ve lo godrete ancora di più.
1: No, non stiamo parlando del Natale, bisogna, ne abbiamo accennato, no, stiamo parlando del brusaporco, per cui E ho detto, guarda, proprio
0: brusaporco. Ecco, vai.
1: Cosa comporta il brusaporco?
0: Cosa comporta?
1: Comporta che voi possiate sfogarvi attraverso la radio in due modi distinti e separati.
0: Mamma mia.
1: Prego.
0: Benissimo.
1: Devo smettere bene le gocce per dormire.
0: Devo parlare così seriamente del brusaporco.
1: Sì.
0: Allora, voi avete uno sfogo, qualcuno vi ha fatto arrabbiare, vi ha fatto veramente incazzare settimana scorsa,
1: ecco,
0: stamattina, qualche giorno fa, ieri sera, magari qualcuno vi ha rovinato il programma per il prossimo weekend, per questo weekend. Allora, vi potete sfogare, numero 342 41 15 105, che è sempre quello. Potete mandare un messaggio scritto,
1: sì,
0: quindi cominciando con la parola brusaporco e ci, insomma, raccontate che cosa è successo. Oppure,
1: oppure se volete usare la vostra voce, la parola d'ordine è sempre brusaporco, però ci mandate un messaggio vocale. Vi ricordo il numero 342 41 15 105. Tutte le vostre lamentele, tutti i vostri sfoghi al 342 41.
0: Sai che sembrava una televendita?
1: Brusaporco.
0: Cominciamo.
1: Ti aspetta,
2: sì. C'è il cambio Shimano?
0: No, ma io non lo so. Ah, no, te le vendi.
1: C'è qualcosa che non va nell'audio. Io credo di non sentirmi bene.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Centocinque Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.7.

0: scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: to you. Nella prima ora di 105 Music in Cars è il nostro
1: 105 Selection.
2: Che Cars presenta?
3: Che ci hanno mai mannato?

0: fuoco.
1: Metto in vendita l'alloggio perché tutti i vicini, sopra, sotto, di fianco, sono diventati maleducati e casinisti. Non ne posso più. Quando farò il trasloco, li farò impazzire tutti quanti per mesi. Promessa. Andrea da Torino, Andrea, ma stai calmo.
2: Calmo, Andrea.
1: Stai calmo.

0: fatti una vacanza, Moreno, dai!
1: Ma brusa porco di un brusa porco?
0: Sì?
1: Tutte le sere faccio la borsa dell'acqua calda a mio figlio, ieri la faccio per me, mi butto il pentolino dell'acqua bollente sul braccio e mi brucio. Ma brusa porco di un brusa porco. Vieni alla Firenze!

body core. Ne avete di brusa, Brusa porco. E questo è un brusa porco, secondo me, che tutti noi almeno una volta nella vita l'abbiamo vissuto. Come fa, chiede una persona con cui hai condiviso così tanto amore, a diventare così estranea, nonostante i figli? Brusa porco.

0: amici funkartisti, benvenuti. Questo è 105 Music in Cars, amici. Questo è il vostro brusaporco. E volevamo regalarvi un classicone, così, per iniziare il weekend con amore e con tanta, tanta, tanta, tanta carica.
1: Non sapevo quanta.
0: Tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta.

0: soprattutto ai loro genitori. Mia figlia ha preso la patente e l'auto da neanche un anno e ha già avuto 2 incidenti dove però le sono andate addosso. Ha investito anche però una lepre.
1: Bene.
0: Povera lepre.
1: Sì.
0: E ha forato in autostrada.
1: Vabbè, quello.
0: Io neanche in 30 anni che ho la patente. E allora porto a benedire l'auto, non si sa mai. Ieri mi fa: mamma, ma l'auto sbanda, ho un rumorino nel baule. Quattro sì. ammortizzatori da cambiare.
1: No, vabbè. Ma cosa fa?
0: Ma che ne so. Io le farei un bel abbonamento con i mezzi.
1: Sì. E comunque non bisogna mai tirarsela da solo. Dico, io in 30 anni di patente non si dice.
0: Però d'altronde, la verità. Ma ci sono però quelli che secondo me non dovrebbero guidare. Cioè, ci sono persone che non sono adatte per la guida.
1: Perché mi stai guardando?
0: No, ma è vero. Mia mamma, per esempio, è una che ha talmente tanta paura
1: che non
0: lei
1: guida.
0: Non dovrebbe guidare, infatti non guida. Però ti guardo mentre
1: sì,
0: lo dico.
1: Sì, no, ma so che mi stai guardando. Attenzione, attenzione!
0: Vai, vai!
1: Questo è un brusaporco che io non posso capire, però in qualche modo sì. Ma quelli che in palestra occupano la panca per mezz'ora solo per stare a guardare il telefono. Mandate a casa a mandare messaggi. Lasciateci allenare. Brusaporco Davide Tavarese.

0: successo qualcosa, sì? Ma brusa porco, sì. Non sei poi mia a litigare con l'avvocato, non sei poi mia,
1: mia.
0: Brusa porco,
2: si stai
1: porco,
2: calma,
1: mia, brusa porco, qua bisogna stare attenti. Molto. Quando loro dicono brusa porco, che non si sa mai, è lì

0: se non te lo godi, se non ti godi il viaggio, che te frega di arrivare alla meta, capito? E il nostro 105 selection!
1: No,
0: ah no, scusa.
1: No.
0: Che goduria, ma se questa non è goduria, dico la goduria, che cos'è? Dico, a parte questa, la musica, il cibo, il vino, l'amore.
1: Per voi.
0: Senti che roba, senti che roba! Mamma mia! Amici, non sopporto il mio compagno che appena sveglio non vuole che io gli rivolga la parola, però poi lui in realtà inizia subito a lamentarsi del pelo del cane. Ma fa così da quando c'è il cane. Sai quanto? 7 anni.
1: Ammazza.
0: Ma dico, ma Veronica Palermo, ma com'è possibile? Cioè qua c'è qualcosa che non va.
1: Non so se hai sentito, è arrivato un commento dalla regia.
0: Lo so, è un po'.

0: Stefano da Torino, guarda, hai tutta la mia comprensione, brusa porco. Ma perché la tecnologia mi deve sempre remare contro? Aggiornamento del computer proprio mentre sto finendo un lavoro urgente. 3 ore bloccato.
1: Cosa?
0: Brusa porco di un brusa porco.
1: E cosa ha fatto in 3 ore? In 3 ore si possono fare un sacco di cose, puoi prendere un volo, andare in un posto, ci metti un'ora, vai giù, prendi il caffè, prendi un attimo l'aereo e torni indietro.
0: Ma se è come me, stai lì a fissare il monitor tutto il tempo finché non finisce.
1: Immaginavo.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Freedom, bellissimo.
1: 105, bellissimo. Che storia, bello, bello.
2: Radio 105, proud to be different.

0: 105 Music and Cars presenta. Lo sapevi che...
1: Allora, cari amici fancarsisti, caro Darietto.
2: Intanto benvenuti nella seconda ora di 105 Bravo. Music and Cars. Un'ora pregna, densissima, anche perché riapriremo le porte del Caramella tra poco. Per cui rimanete con noi. Però intanto vi diamo qualche bella notizia succulente.
1: Succulenta.
2: Oggi mi sento
1: qualche curiosità.
2: Sì, qualche. Mi sento un
3: no,
2: po' tonto.
3: Perché è una notizia su
2: succulenta.
1: Ah, ok.
3: Ma è tipo Jerry
2: sì. Romano. Esatto. Ah, okay, che potrebbe okay, servirvi certo. per il vostro weekend.
1: Esatto. Mi da condividere, da come una cicca.
2: Ma secondo me ho bisogno di un ricostituente.
1: Un chewing gum. Io dico sempre cicca, però non tutti lo capiscono effettivamente. La cicca è il chewing gum.
2: Vabbè.
1: Allora, attenzione, mi sembra strano, perché tutte le volte che li abbiamo incontrati avrei potuto chiederglielo e non l'abbiamo mai fatto. I pinguini tattici nucleari.
2: Ma no. Non loro. Te immagini ogni concerto SPREM.
1: Io non so che cosa oggi, e sarà che venerdì. I pinguini sì. sparano le feci come proiettili.
2: Ma te immagini, noi siamo giovani,
1: no, però. No, come proiettili, fino a più di 1,5 metri. Il motivo? Una necessità evolutiva, mantenere il nido pulito. Io questo lo sapevo, è vero. Loro si buttano fuori per avere poi però il proprio nido.
2: Tutta
1: assolutamente
2: casa pulita.
1: Sì, pulito.
2: Ah, quindi quando io butto la monnezza dal balcone è la stessa cosa.
1: Più o meno.
2: Sì. Allora, secondo Spotify, diventare genitore invecchia i tuoi gusti musicali di circa 4 anni.
1: Veramente?
2: Sì, cioè,
1: evidentemente. I gusti musicali, devo dire che quando ho fatto Spotify mi ha dato 85 anni, quindi senza figli.
2: A me me ne dà 16.
1: Beh, ma immagino. Beh, infatti, amore, voglio dire, certo, anche gusti abbastanza diversi. Il cavalluccio marino è uno dei pochi animali in cui è il maschio a portare avanti la gravidanza. La femmina. Ma non potevo nascere cavalluccio.
2: No, dico
1: per dire, così potevo diventare mamma senza dover.
2: Però invecchia anche loro il loro gusto musicale.
1: È vero, è vero. Sì. La femmina trasferisce le uova in una speciale tasca incubatrice sull'addome del maschio.
2: Sì.
1: Lui le feconda, le protegge e le nutre per un periodo che va dai 9 e ai 45 giorni. È stupendo. Io l'ho visto, ho visto un sacco di foto che hanno fatto proprio al cavalluccio marino.
2: Quindi,
1: che ha.
2: Questa non è pancia, mi state dicendo.
1: Sei incinto.
2: Cioè sono incinto,
1: certo, senza sapere.
2: Ah, non lo sapevo.
1: Esatto.
2: E poi chiudiamo così. Una legge dello stato della Florida vieta di cantare in pubblico.
1: Sì.
2: Se si indossa un costume da bagno.
1: Ma veramente?
2: Ragazzi, ma
1: adesso... Ma bisognerebbe chiedere a Marco Mazzoli che vive lì, scusami. Cioè, tu sei in spiaggia.
2: In costume?
1: Quindi col costume non puoi cantare, non ho capito.
2: C'è qualcosa tu che sai che sono strani, dico, in Florida.
1: A meno che tu non sia in spiaggia.
2: Ma in realtà è in pubblico, quindi adesso non fanno karaoke in costume? Cioè se sei in spiaggia non puoi cantare?
1: Chissà che perché.
2: Ma che strano.
1: Se anche loro avessero avuto in Florida il festival di Sanremo, dopo tanti anni questa legge non ci sarebbe mai.
2: No, figurati, esatto. Chiaro. Sì.
1: Comunque, tante altre curiosità su curiositadalmondo.it e alla pagina Instagram Noi Siamo Fresh.
2: Anche io!
1: Anche noi
2: no, io
1: siamo fresh.
2: Locale.

0: bello, che bello. Questo è il nostro appuntamento musicale del venerdì. È il Thank God It's Friday. Ogni tanto ha dei suoni chiaramente un pochino diversi. Normalmente ci occupiamo sempre del decennio che va dal 70 all'80, sì. In questo caso 79.
1: Più disco music normalmente, sì, sì, questo sì. Si allontana un po' dalla disco music, però un pezzo che insomma anche questo che ha fatto la storia e esatto. Che comunque secondo me si ballava.
0: Come no,
1: cioè,
0: come
1: questo
0: no,
1: te lo mettevano
0: certo.
1: In discoteca e comunque creava.
0: Lo ballavi alla sì, grande, certo sì. Non io nel senso che non c'ero ancora, cioè c'ero, ero piccolina, però sì sì assolutamente, status quo.
1: Ci vedo a 5 anni quando usciva questo pezzo a ballare.
0: Bello, bello, bello. Amici, buon venerdì, sì. 105 Music and Cars.
1: Adesso sono curioso di capire, visto che insomma anche i DJ prendono le vacanze, il nostro Anthony D'Andrea, che è il resident del Caramella che tra poco apriremo, vorrei capire che cosa si è inventato musicalmente. Dico, dopo due settimane di assenza, sì. Siamo tornati dopo due settimane,
0: sì,
1: chissà.
0: Certo, chi lo sa?
1: Perché ridi?
0: No, perché stavo seguendo il
1: ragionamento, ragionamento interessante.
0: Però effettivamente, non lo so, staremo a vedere. Tra pochissimo però vi inviteremo e vi insomma spiegheremo proprio come partecipare a questo viaggio musicale del weekend, l'unico, lo ricordiamo, insostituibile.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli €174,90, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Yoga, massaggi, sauna, ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più, la nuova linea corpo lavanda e melatonina, avvolgente, sensoriale, rilassante, nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
3: Mamma, mi racconti una storia?
2: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
4: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
5: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
6: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo... casco! Beps. L'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
10: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
11: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da €16.700, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2!
13: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
14: E ora la sfida finale. Cocktail.
15: Spritz al tramonto.
14: Colazione.
15: Cappuccino vista mare.
14: Estate.
15: Crociera all'inclusive con Costa.
14: Sì!
16: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a €300 a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
18: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
19: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione.
20: Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
21: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con palloni Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
22: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
23: Ma è perfetta!
22: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
24: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
25: Radio 105. Proud to be different.

puttana in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: scusa, mi stavo un attimo, mi stava venendo da starnutire.
1: E quindi hai fatto night.
0: Stavo facendo night.
1: Sì, forte.
0: Continuo a starnutire.
1: Disco forte. Nuovo di night, sì, in 105 sì, sì. Music and Cars, ma la sentite la base? Questa è la base del Caramella Club. Ecco.
0: Bravo.
1: Torna, riapriamo le porte ancora per poche in realtà, amici, perché ci avviciniamo velocemente verso il momento dell'apecar, però abbiamo ancora modo di ballare all'interno del Caramella Club. Che cosa dovete fare? Se volete partecipare, e speriamo che lo facciate, mandate un messaggio al 342 41 15 105.
0: Esatto, ci mandate un messaggio scritto, ci scrivete come vi chiamate, se venite con qualcuno, se volete festeggiare qualcosa in particolare, insomma, quello che c'è nella vostra testa, liberate la vostra mente, vero? Oppure potete giocare a fare i vocalist, quindi sì, stesso numero 342 41 15 105 e cercate insomma magari di fare delle, come dire, dei vocalizzi, chiamiamoli così, insomma, in rima.
1: Ecco. Io lancerei una sfida, sì, se siete d'accordo. Mm. Allora, voi mandate i vostri messaggi vocali, sì, da vocalist, sì, e io farò invece con l'intelligenza artificiale. Ah, vediamo chi sì, è più, insomma,
0: giusto oggi dobbiamo
1: proprio
0: farlo, cioè,
1: oggi.
0: Il prossimo venerdì,
1: questa,
0: no, giusto qua,
1: oggi, sì.
0: Hai capito,
1: vinco io secondo me,
0: chissà, vinco chissà come io. Mai capito, giusto oggi lui vuole fare la sfida. Io dico, cosa hai preso stamattina, D'Arietto, insieme al caffè?
1: Ho preso quel caffè strano.
0: Quello che mi hai fatto vedere ieri.
1: Sì, sì.
0: Oh, questo caffè d'orzo, questo fa benissimo.
1: C'hai funghi adattogeni dentro.
0: Sì, sì, lo so io che funghi ci sono.

0: venerdì 8 maggio 2006.
1: Sì,
0: signore
1: sì.
0: E signori, sì. La discoteca riapre.
1: Sì,
0: benvenuti al Caramella Club. In console gira i dischi per voi, sì. Il maestro dei loop, Mr. Anthony D'Andrea. Alle voci,
1: sì.
0: I vati del clubbing italiano, Miss Fabi Fabiolosa.
1: Cosa?
0: E Mister Darietto Spada.
2: Sì,
0: vi ricordo che io questa sera sarò alla sagra del cibo etnico,
1: ah!
0: Cucinato dalle nonne italiane.
2: Cosa è?
0: Mentre domenica sarò a Crema al caffè Lettera 22 per il Coffee Squad Morning Club.
1: Cosa?
0: Ma preparatevi.
2: Cosa sta dicendo?
0: Perché
2: peggio
0: a partire da questo momento noi andiamo avanti fino alle prime luci dell'alba!
2: Sì, ma così Zanotti non ci arrivi.
1: Cioè. Zanotti, a te, ai vati!
2: Ah! I vati!
3: Fermo il bancone.
1: Wow!
3: Brillano, fingi di niente.
1: Non si scherza più.

può entrare Simone da Bergamo. C'è. Mamma mia ragazzi, benvenuti, questo è il viaggio del venerdì.

0: c'è Anthony D'Andrea.
1: Preciso.
2: Allora,
0: mamma mia,
2: io vorrei cominciare, sì? Se posso ti vorrei leggere un
0: vai,
2: messaggio.
0: Prego, buttati.

0: c'entrano il Caramella Club. Tanti auguri, Anna.
1: Ci sono anche loro.
0: Chi? Chi?
1: Massimino e Marianella.
0: Oh, mamma mia.
1: Ah. È solo il club Caramella.
0: Il Caramella.
2: La tua serata è ancora più bella se prendi posto al Caramella!

0: capi che è una gran bella favela.
1: Sì.
0: C'è solo il caramello.
1: Cioè, questa è l'intelligenza artificiale che ha creato questa canzone.
0: No, questa è la mia.
1: Ah, ecco. Senti là sotto la cattiveria.

0: Ho finito di lavorare.
1: Sì.
0: La caramella, voglio entrare.
1: Brava, amica.
2: Brava.
1: Te lo meriti, te lo meriti.

0: Lele da Trento c'è, Simone da Catania c'è,
1: pump up the jam, pump it up.

0: sete non ci abbandona, l'ormonata ghiacciata è l'unica cosa che ci emoziona. Non avete più parole, però mi guardate malissimo.
1: Questa era la campagna. Non ti ho guardato, hai visto che continuavo a guardare il monitor.
0: Ma è la campagna pubblicitaria dell'ormonata questa. No.

0: fare.
1: Bravo, vedi, vedi, vedi. Vabbè, dai. Vedi la verità? Va premiata la verità.
0: Ma fa schifo anche la verità, dai.
1: La realtà.
0: Non c'è storia, non c'è trucco, la serata brilla, il club caramella scoppia la scintilla.
1: Mamma mia!
0: Il gatto tornerà?
1: Andrea da Perù.

What's wrong with you?

0: Mi stanno sudendo le paste degli anni 90.
1: Cosa? Ah, ok. Avevo capito, ho sentito le paste che il bombo. Allora, tu devi sapere che negli anni 90, soprattutto insomma in quegli anni, quando si usciva dai locali verso le 5 le 6 di mattina, si andava a mangiare una bella pasta.
2: Ma io
1: bella
2: cornetti,
1: calda, il cornetto, la pasta, insomma, ognuno si mangiava quello che meritava. Normalmente andavo a farmi un bello spaghettino perché c'era un ristorante sempre aperto dove... Ah, buono, buono!

0: Jafar Nut.
1: Mamma mia, è già finito, è finito. Beh, insomma, è stato un bel viaggio, devo dire, questo Caramella Club di questo venerdì. Quindi intanto grazie al nostro Zanotti, The Boys.
0: Grazie mille anche alla nostra regia video, Giugioli.
1: Anche la nostra zia, non l'abbiamo salutata prima. Grazie, grazie zia. Grazie al nostro DJ Anthony D'Andrea.

0: brutto, è brutto, brutto,
1: brutto, brutto, brutto, brutto, brutto, brutto.
0: Mamma mia.
1: Infatti noi lo suoniamo perché noi quando troviamo i pezzi che proprio a noi non piacciono, anzi proprio li schifiamo, diciamo che è brutto, quasi quasi lo mettiamo.
0: Beh, ogni tanto è capitato,
1: ma no, bellissimo, bellissimo. Saturday chiude questo venerdì speciale veramente di 105 Music in Cars.
0: Esattamente, quindi intanto allora, grazie mille a tutti voi fancarsisti per la settimana.
1: Grazie, grazie, grazie davvero, grazie alla nostra Pinnetta, grazie alla zia, grazie Pivati. Grazie.
2: Ciao, buon weekend.
0: Ciao, buon weekend a te. Buon weekend, Fabi.
1: Buon weekend, noi lo passeremo, devo dire, noi prenderemo un volo a un'ora di distanza, esatto. È vero, però entrambi andiamo a Palermo.
0: Sì, andiamo giù in Sicilia.
1: Io racconterò questa cosa magari sui social perché andrò a fare un giro in tutte quelle che erano le terre dove ha vissuto il mio papà.
0: Bello,
1: eccetera. Quindi insomma col mio fratellino facciamo un viaggio un po' così.
0: Bello.
1: Un viaggio, un weekend però, bello.
0: Io vado a trovare il papà invece.
1: Esatto, quindi vedi, un weekend dedicato ai papà. Esatto. Grazie, grazie a tutti, noi ci sentiamo e ci vediamo lunedì alle 16 su Radio 105 con
0: 105 Music and Cars.
1: Ciao!
0: Buon weekend!
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Radio 105 presenta Carol G in Italia. La regina del Latin arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
12: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7 com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
14: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
15: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
20: No, no, no, non voglio.
19: Sì, ma la nostra qualità. Eh beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
20: MV-Line.
19: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
20: MV-Line!
19: Maniaci della qualità.
21: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
22: Sherlock Holmes, James Moriarty.
21: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
23: L'unico modo per uscire è insieme.
21: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
24: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
2: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
6: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
7: Arredissima.
8: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
9: Corri da Troni dal

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Matteo!
1: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
4: Kia. Movement that inspires.
5: A Radio 105 sono le 6.03. Sasa Kato!
6: Внимание, внимание! 22 again.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
1: Avanti Avanti c'è posto.
0: Marco Galli presenta Avanti Avanti c'è posto 2.0. La segreteria telefonica di tutto esaurito. Solo su Radio 105. Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Buongiorno Ciumo, buongiorno capitano, sono Max da Pignano. Siamo in aeroporto per andare a Valencia con mia moglie Monica, Esther e Alessio. Ci fate ascoltare Volare?
1: Avanti, avanti, ci posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Noi la suoniamo. Solo su Radio 105.
3: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Gli italiani sarebbero i genitori più apprensivi al mondo.
4: Ma dai.
3: Ma perché, Boris?
5: Perché sono stati intervistati 18.000 giovani tra 7 e 15 anni e altrettanti genitori, quindi adulti, di 16 diversi paesi, facendogli, ponendogli delle domande su come vivono con i propri genitori in casa, quali regole devono avere, quali divieti devono rispettare oppure quali concessioni vengono fatte dai genitori. E alla fine, coloro che impongono più divieti, quindi sono più presenti, quasi in maniera ossessiva, nella vita dei figli, sono gli italiani. Per esempio, una delle cose che più mette ansia ed è motivo di litigio tra genitori e figli è lo squillo che deve essere fatto ogni volta che un ragazzo arriva in un posto oppure se ne va.
3: Perché nel mondo non si usa questo.
5: C'è un rapporto di fiducia diverso. Sai da dove si vede, Marco, l'apprensione dei genitori nei confronti dei figli? Nell'età dell'infanzia.
4: Ma dai.
5: Quando mangia, ogni cucchiaino vedrai il genitore guardarlo col terrore. Oddio,
4: mangia papà.
5: Oggi è la volta buona che il bambino si affoga. E poi, non ultimo, ce ne sono tanti di motivi. Ti cambia l'apprensione a seconda dell'età. Abbiamo detto della papina quando si è piccoli, ma la scelta di mandarlo da solo a scuola oppure no, che è uno dei primi motivi di litigio con i bambini. E poi nell'età un po' più adulta i fidanzamenti. Oddio con chi si è fidanzato, oddio chi è quello barra chi è quella, lo porterà sulla cattiva strada oppure no. E l'apprensione cresce così come cresce il figlio.
6: Vabbè,
5: e cambiano gli argomenti.
6: Hai sempre paura che possano sbagliare.
3: Ma assolutamente, ma dove avevi la testa? Certo. Sul cofano, mamma, sul cofano.
0: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Oggi il protagonista sei tu.
7: Ciao capitano, ansia, i miei il coprifuoco, e adesso che ho quasi 40 anni me lo vorrebbero dare ancora nonostante sia sposata e sia a mia volta mamma. E l'ansia con la mia bimba, sì, io ho l'ansia che sbatta la testa ovunque contro gli spigoli eccetera. 22 mesi, cucciolina, prima o poi passerà, ma arriveranno altre ansie. Buona giornata ciurma, Veronichina esaurita da Brescia.
8: Marco, ho una figlia di 12 anni, mi ha chiesto di andare a prendere il gelato con le amiche, da sola. Le ho detto sì, ma l'ho seguita come fossi un investigatore privato dietro le macchine, mi sentivo ridicolo.
9: Salve 105, Claudio da Catania. Ho un figlio di 9 mesi e posso dirvi che l'ansia mi ha fatto perdere tutti i capelli al centro della testa. Quindi ora ho un sacco di capelli da utilizzare. Ciao!
10: I bambini italiani sono bambocci. Io sono andata in Brasile a trovare i miei parenti e ho trovato mia nipotina di 4 anni. Si lavava, si vestiva tutta da sola. Io la guardavo con gli occhi spalancati. E mio cugino diceva: che c'è? È normale qui. Ha ragione. Ciao, baci da Erika.
11: Capitano, da piccolo il mio nome era Vieni Qui e il cognome era Come ti ho fatto, ti distruggo!
12: Ma pensa a te, mia mamma tutte le volte, se andate in autostrada, mi raccomando, chiamami. Ho 32 anni, voi vi rendete conto? Quando diventerai papà anche tu, poi capirai. Ma quando diventerò papà io ho 18 anni, ti dico, torni anche stasera? Oppure pensi di andartene qui? Ciao ciurma.
13: Capitano, io sono andato in piscina, c'era un'amica che non vedevo da tanto tempo. Io fa: oi, cosa fai qui? Ho portato i miei bambini in piscina a fargli fare una nuotata. Ho detto: come i tuoi bambini? Quali sono? Uno aveva la barba, l'altro 26 anni, bambini.
14: Capitano, ti dico solo che quando è nata mia figlia io ho comprato quell'aggeggio che si mette sotto la culla, sotto il materasso, ed è il sensore del respiro, quindi se per 10 secondi la mammina non respirava suonava l'allarme. Grazie a Dio non ha mai suonato.
15: Buongiorno ragazzi, pensate che io sono stato in Giappone e ci sono i bambini anche in grosse città come Tokyo. bambini molto piccoli, ma vi dirò sui 4-5 anni, che tornano a casa credo dall'asilo, che viaggiano da soli e che quando arrivano in prossimità delle strisce pedonali alzano il braccio per essere più visibili, perché sono troppo bassi, per far sì che la gente appunto gli dia la precedenza e loro possano attraversare, ma da soli, completamente da soli.
4: Ciao capitano, considera che una nostra amica è andata in Giappone in viaggio prima che andasse la figlia in viaggio di nozze. Un saluto, ciao ciao.
16: Avanti avanti c'è posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
17: Oggi il protagonista sei tu.
1: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
17: Solo su Radio 105.
18: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così.
19: Ma colazione! Potrei sentire Enjoy the Silence dei Depeche Mode. Sono Arignano, per le 6:15. Grazie.
0: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Decidi tu la canzone.
17: Decidi tu la canzone.
1: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
17: Quando vuoi tu.
1: Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: Nasce la nuova mattina per te.
0: Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti c'è posto.
1: Avanti Avanti c'è posto
0: 2.0. La tua nuova mattina. Il tuo nuovo buongiorno.
1: Solo su
0: Radio 105.
3: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
6: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
5: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
6: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
10: Amore, è fatta.
11: Che cosa?
10: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
11: Sì, vabbè, ma non esiste.
10: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP, fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
13: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
14: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
15: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
16: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A. Hey! 105.
5: Hey! Radio 105. Proud to be different.
6: Avanti, avanti, c'è posto!
5: Questa è la tua richiesta di oggi con un WhatsApp vocale
7: al 342 41 15 105.
8: Buongiorno ciurma, io vorrei far ascoltare l'allegria di Gianni Morandi e Giovanotti. A colazione!
9: Avanti, avanti, c'è posto!
7: Tu scegli la musica.
5: Noi la suoniamo.
7: Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
1: Radio 105, TGCOM 24. Breaking news.
2: Buona giornata da Boris Mantova. L'Iran ha inviato la risposta all'ultima proposta americana per la fine della guerra, ma Teheran avvisa Londra e Parigi. Sarà risposta immediata se dispiegate navi nello stretto. Israele non ci sta e dice la guerra non è finita. Trump minaccia chiaramente l'Iran. Ci prende in giro, allora non riderà più. Dopo il rifiuto opposto da Chiara Poggi all'approccio sessuale, ci fu da parte di Andrea Sempio un'aggressione cieca sproporzionata. È quello che i PM di Pavia hanno contestato all'indagato proprio per l'omicidio di Garlasco. Uno sguardo di troppo a una ragazzina è costato 3 coltellate ad un 14enne in piazza Municipio a Napoli. Ora è in prognosi riservata. L'aggressore di 15 anni fermato dalla polizia, per lui l'ipotesi di tentato omicidio. Finisce l'odissea della nave da crociera, per settimane focolaio galleggiante di contagio da antanavirus, sbarco a Tenerife tra rigide misure sanitarie e rimpatri. Il Ministero della Salute italiano fa sapere nessun rischio di pandemia, non è come il Covid. Disagi per chi vola, oggi sciopero nazionale EasyJet dalle 10 alle 18, ma le proteste interesseranno anche numerosi aeroporti italiani da Roma a Palermo, passando per Napoli, Cagliari, Varese.

0: Bezzecchi si difende, rimpianti per Bagnaia, cade anche Alex Marquez. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
2: E dalle 7?
3: Dalle 7 è tutto esaurito, solo su Radio 105.
4: Senti, c'è questa notizia che sta facendo discutere infanzia e digitale. Circa un bambino su 3 tra i 6 e i 10 anni userebbe lo smartphone tutti i giorni. E Boris, dati allarmanti.
0: Dati allarmanti soprattutto per l'utilizzo che se ne fa, al di là del controllo dei genitori, che c'è attraverso degli strumenti tecnologici, ma che non è assoluto. Non puoi controllare proprio tutto, perché considerate che gli ultimi dati riferiscono che il 31,3% dei ragazzi e delle ragazze utilizzano il cellulare per chat e conversazioni.
5: Beh, ma basta non dargli quell'applicazione.
0: Il problema è sempre lo stesso: se tu non dai quell'applicazione, vuol dire che il bambino è escluso da una serie di chat.
4: Esatto.
0: Addirittura il rischio è anche in un click che ti può portare su un altro sito, che non necessariamente può essere bloccato. Considerate che meno del 40% dei preadolescenti utilizza mail per comunicare. Mail che spesso, come hanno dimostrato le indagini della polizia postale, sono dirette a persone non affidabili. O finiscono nelle truffe. Qualche bambino, per esempio, qualche ragazzino più che bambino, magari ha una carta prepagata. E quella
6: carta prepagata,
0: oggi rispetto a circa 70 anni fa non viene dato
7: 500 lire a settimana ti davano, ragazzo. Adesso la carta prepagata.
3: Avanti, avanti, ci posto. L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: Ciao, sono Ilaria di Milano e dico solo che ho una figlia adolescente e che è davvero difficile tenerli lontani dai cellulari, però se fanno attività sportiva, se fanno attività appunto di aggregazione, e mia figlia fortunatamente e il nuoto e il basket, è impegnata molto e gli rimane poco da stare sul cellulare, si limita magari a un paio di ore al giorno. Però sento dire di persone, di amiche che hanno figli che ci stanno anche 4-5 ore. Lì non va bene. Un saluto a tutti, un abbraccio.
9: Ciao Marco, ciao Ciurma. Il problema con lo smartphone ai bambini è che sono sempre i genitori che devono dare l'esempio. Noi, anche solo quando andiamo al ristorante, prendiamo uno zainetto, lo riempiamo di fogli bianchi e di colori, e alla fine finiscono anche gli adulti a disegnare al ristorante senza usare lo smartphone. Bisogna dare l'esempio, i bambini sono spugne, quindi guardano, vedono e poi richiedono lo smartphone a 7-8 anni. A colazione!
10: Capitano, buongiorno. Ma quello che fa strano è vedere questi bimbi piccoli piccoli che non stanno neanche seduti dentro al carrello della spesa, e per farli stare buoni danno in mano questo cellulare invece che il ciuccio come si usava una volta. Per gli altri va bene, certo, gruppo scuola, gruppo calcio, sono d'accordo, ma questi piccoli piccoli è la nuova dipendenza del futuro.
11: Ciao Marco, io non uso il telefono, a me piace leggere, quindi leggo tanti libri. Già sono all'ottavo, ciao!
12: Ciao ragazzi, io ho un figlio alle medie e quando ha iniziato la prima media abbiamo dovuto dargli il cellulare, perché vuoi che deve prendere un pullman, quindi se lo perde ti deve avvisare, e poi per restare in contatto con gli amici noi ci passava a citofonarsi a casa, loro si mettono d'accordo su WhatsApp per trovarsi e andare a fare un giro. Purtroppo siamo stati costretti a darlo, anche se mia moglie c'ha l'applicazione clone sul suo telefono e controlla ogni messaggio. Buona giornata, Manuel D'Alecco.
13: Penso che comunque la cosa importante è avere dialogo con i ragazzi, e se i ragazzi ti parlano di quello che guardano non serve controllargli il telefono. Io con i miei figli ho sempre fatto così.
14: Il problema di questi strumenti è che deviano dalla realtà, e adesso i ragazzi e i bambini hanno grandissimi problemi a socializzare e a gestire le emozioni, soprattutto l'ansia, e più si utilizza lo smartphone più ci si allontana dalla realtà e maggiori soldi.

0: sono i problemi emotivi di questi ragazzi. Simone da Bergamo.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora. Prova ora.
3: Solo su Radio 105. 105.
4: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
5: Ciao ragazzi! Vorrei ascoltare She Wolf di Shakira per il mio nipotino Francesco, perché è una canzone che gli piace tanto. Bacio a tutti, a colazione!
6: Avanti, avanti, ci posto!
2: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Smile Champions.
1: Allora, c'è un signore che si reca all'ufficio di collocamento e si presenta dalla signorina e gli fa: buongiorno, senta, io sono in cerca di lavoro. Ah, sì, bene, gli fa, guardi, è soggiorno fortunato. Stiamo cercando un autista. Un autista? Sì, sì, ma non un autista qualsiasi. Cioè, cerchiamo un autista per il Papa. Ma dai, un autista per il Papa. Ma stai scherzando? No, beh, guardi, ha cominciato prima lei,
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: È uscito
4: il quesito.
3: Di tutto esaurito.
4: Di tutto esaurito.
5: Attenzione alla strada, esauriti, e buongiorno, perché oggi vi chiediamo: il cartello triangolare bianco con contorno rosso e con la punta verso il basso indica di dare cosa alla...
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
3: Manda un messaggio!
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
3: 105!
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato!
8: 105 Traffic.
9: La situazione su strade e autostrade: sulla A10 verso Genova un chilometro di coda per incidente tra Arenzano e l'immissione sulla A26, sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare di Roma un chilometro di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Torrenova e l'innesto sul grande raccordo, sulla A4 verso Torino code a tratti per traffico tra Dalmine e Cavenago, proseguendo code a tratti per traffico tra la barriera di Milano Est e Cormano, sulla statale 202 Triestina corsia chiusa per incidente all'incrocio Cattinara statale 15 raccordo via Flavia verso l'incrocio Padriciano raccordo A4. Prudenza e buon viaggio.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Fino a 27 km con un litro.
11: 116 cavalli!
12: Nuova Toyota EvoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
13: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
14: Siamo in radio, non si vede nulla.
13: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
15: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
16: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
17: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
18: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
19: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
18: Mi hai detto che ami l'Islanda.
19: Ma vivo in Italia.
18: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
20: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
21: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
8: Radio 105.
22: Proud to be different.
3: La soluzione.
4: La soluzione.
3: Al quesito di tutto esaurito.
4: Al quesito di tutto esaurito.
5: Ecco la risposta al quesito di oggi su cartelli stradali, e vi abbiamo citato in particolare quello triangolare bianco con contorno rosso e con la punta verso il basso. Cosa significa? Dare la precedenza. È questa la risposta corretta.
23: Il vincitore è...
24: Ho sentito una AA che mi ricorda qualcuno.
25: Non è l'intelligenza artificiale?
24: No, aspetta, facciamo una prova. Sì. AAA.
3: A voi, ciao amici!
24: No, secondo me è un originale.
3: Oh, finalmente!
24: niente. È tornato il figliuol prodigo a casa, dovevi tornare qui in mezzo a noi.
0: È vero, aspetta che ti do la precedenza.
24: Ah, ma buongiorno Piripizza, grazie, grazie.
0: Ma buongiorno a te cara Ilenia, diamo un bel buongiorno al nostro Fabio Luzzamolan.
25: Sì.
0: Grazie, Max Madia Rom.
24: Eccolo qua, abbiamo già, anzi no, non ancora, ma sta arrivando la busta.
0: Ah.
24: E sarà tuo compito questa mattina aprirla, annunciare il nome del vincitore o della vincitrice del quesito di oggi. Ti ricordi come funziona? Disco buongiorno tra poco?
0: Basta richiederlo. Vai. Al 342 41 15 105 la tua canzone con scritto disco buongiorno.
24: Ma sei molto bravo.
0: Ah, grazie.
24: Ma complimenti.
25: Ma certo. Dice le stesse cose da 20 anni.
0: Ma certo.
25: Andiamo avanti.
24: Vabbè, ma dopo 2 settimane uno resetta.
0: Sì,
24: certo.
0: Io lo dicevo il mio... Scusi, mi puoi dare il suo numero di telefono? Sì, 342 41.
25: Ah, chi lo dice a Capoverde lo diceva.
24: Senti, ma ti ricordi che devi aprire la busta adesso?
0: Ma certamente.
24: Vai. The winner is
0: Fabrizio da Alba.
24: Bravo Fabrizio.
25: Brava Alba.
0: Brava.
25: Alba chi è? La moglie
0: la
25: di
0: moglie.
25: Fabrizio. Ah, ok.
1: Marco Galli presenta Il buongiorno si sente dal mattino. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Tutto è nato dal mio canarino divino. Io lì, in parole povere, ho vissuto la mia prima educazione sessuale, perché quando eravamo a tavola che mangiavamo, a un certo punto Pipino gli pigliava il matto e andava su Pipina. Pipina si metteva tutta accovacciata,
4: certo,
3: e cominciava a sbattere le ali. Cazzo, io sgranavo gli occhi, dicevo ma cosa succede? E i miei genitori dicevano ma no, niente, stanno giocando. Vedi capitano, ma sai che anch'io e i miei figli ho sempre detto che le signorine aspettavano il pullman, fino a quando mio figlio, crescendo, mi ha risposto ma lì non c'è la fermata del pullman, non arriverà mai a casa.
5: Ma era una fermata provvisoria, Marco.
3: Esatto, anche mio padre mi diceva che aspettavano il pullman. Ragazzi, è una generazione, voi avete preso per il culo a me dicendo c'è una parte di mondo che è cresciuta e vedeva queste signorine con il falò, fra l'altro, perché avevano i copertoni, te lo ricordi?
5: È vero,
3: cazzo, bruciavano più pneumatici e gomma e saliva questo fumo nero.
4: Una volta si bruciava di tutto.
6: Capitano, che poi tra l'altro nella mia zona non erano signorine.
5: Ah no, erano signoroni.
7: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu.
8: Capitano, anche mio papà mi diceva così, che erano le signorine che aspettavano il pullman. E io, ma perché c'hanno il fuoco? E lui, ma sì, perché fa freddo d'inverno e cioè, sono i posti così. No, che forte, che troppo forte. Ciao capitano.
9: Capitano, buongiorno. Ciurma, buongiorno. Io e i miei figli, al maschio specialmente gli dicevo sono occupanti abusive di suolo pubblico, gli dicevo. Ma lui mi chiedeva chi sono? Sono occupanti abusive di suolo pubblico. Bruno da Milano, buongiorno.
10: Ciao ciurma. Io invece a mio figlio, che adesso ha 13 anni e lo sa chi sono, quando era più piccolo mi chiedeva, dicevo che erano lì per contare le macchine, per decidere se mettere un semaforo o fare una rotonda. E devo dire che fino a qualche tempo fa ci ha creduto. Ciao Donatella Danone.
11: Buongiorno, mio nonno diceva che facevano le mele cotte. Ciao belli!
12: Ciao Marco, noi da piccole le abbiamo sempre chiamate stoppine, perché quando mio fratello da piccolo chiese a mio babbo che cosa fossero, lui disse che erano signorine che facevano l'autostop. Da allora sono stoppine. Ciao Valentina da Foiano.
13: Capitano, quest'estate che sono andata a Genova con i bambini, loro mi chiedevano come mai queste signorine stavano sempre in costumi agli angoli della strada, visto che il mare era più lontano. Silvia da Pescara.
14: E comunque la nostra generazione è cresciuta con il tour di qui. Cosa facciamo stasera? Facciamo il tour delle passeggiatrici, le venditrici di caldarroste, quelle che aspettano l'autobus, quelle che prendono il sole. Che bello, che bello!
15: Buongiorno, Alessandro da Livorno. Ora, dopo tutti questi discorsi, mettete Via del Campo di De André e abbiamo chiuso il discorso. Dai, su.

0: Avanti Avanti C'è Posto 2.0.
1: Oggi il protagonista sei tu,
0: con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
1: Solo su Radio 105.
2: Tra poco su Radio 105.
3: Guardate che io ho le malattie.

0: capitano, non attaccarle a pizza che deve partire. Mitch, poverino, si è bruciato.
1: No,
2: no.
0: Nel fine settimana, sì. Ha un dito tutto
3: fasciato. La grigliata.
4: Ho fatto la grigliata e mi sono grigliato il dito. Sbagliato.
0: Che male.
4: Per non bruciarmi, Marco, ho sempre pensato, è meglio che non faccio la grigliata con la carbonella, prendo la griglia elettrica. Peccato che non c'era la griglia, ho messo direttamente il dito sulla serpentina. Mi sono proprio sentito
2: per sentire se era calda.
4: Ma il bello è stato mio figlio che fa: ma che profumo di pollo, avete preso il pollo? Io non mangio il pollo.
2: Si parte per adunata nazionale alpini. Ciao Yuri.
0: Ciao Yuri.
1: Grande.
0: Ciao.
2: Venerdì, da venerdì sono tutti là gli alpini,
0: C'è una luna,
2: questo è il primo disco di oggi.
0: Non credo, però se lo vuoi questo lo bello, mettiamo.
2: Vedi, ecco perché oggi c'è la Betty. Venerdì parte con gli alpini, capitano.
5: Primo.
2: Il primo disco di andrebbe.
6: Sì, ci andrei volentieri.
2: Sì, anch'io.
6: Chiudo con il proverbio di Betty.

0: Ma...
1: voglio ascoltarlo in un'oretta stamattina andando al lavoro.
2: Grazie al
3: le discussioni fuori onda, che se voi ne sentiste solo la metà.
2: Di cosa parlavate?
3: Ma parlavano e dicevano: Baris, ma parti domani per Roma? Ma domani c'è lo sciopero dei treni. Dicevano: ma no, ma figurati se Boris si fa fare lo sciopero al treno, il suo vagone, solo il suo vagone viaggia.
4: Tutto esaurito è qua. Tra poco tutto esaurito con Marco Galli.
5: Marco Galli ti darà la carica.
4: Solo su Radio 105.
6: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno.
6: Buongiorno.
2: Per tutto il giorno.
6: Per tutto il giorno.
7: Ah, ci siamo.
8: Sì, aspetta.
9: Io non sento niente, tu senti?
7: Io sento.
9: Ah, sì, sì, ok, ora sento.
7: Attenzione.
9: Allora, siamo nel disco Buongiorno, mi raccomando, siamo già al terzo squillo, non dite pronto, amici.
7: Ma un bel buongiorno.
9: Quarto, mi sa che ce l'ho.
10: Buongiorno.
9: Bravo.
7: Buongiorno.
9: Oh, io stavo per gettare la spugna, per perdere le speranze, ma tu sei stato bravissimo. Pronto?
10: Pronto.
9: Ciao.
10: Come... ciao.
7: Ciao, come ti chiami, bel bambino?
10: Mi chiamo Manuele e vengo da Rossano Veneto.
7: Oh, che bella.
9: Ciao Manuele, sei contento? Pizza è tornato e ti ha chiamato bel bambino.
10: Certo, certo, non me lo aspettavo che mi chiamaste.
11: Ah, guarda, io pensavo non ti aspettavi che tornasse, sì. Pizza, neanche noi.
7: Ma nemmeno io.
9: Manu, noi l'avevamo già dato per disperso, lo sai?
7: Sì.
10: Scusa.
9: No, ho detto noi l'avevamo già dato per disperso, pizza.
10: Ah sì, sì, sì, cioè... ma infatti l'aveva detto il capitano che avrebbe avuto le serie a tempo indeterminato.
7: Certo,
11: sai, in generale.
9: Manu, ma parliamo di te, che fai?
10: Io lavoro nella logistica di un'azienda che fa cubettatura per il pellet.
9: Ma per dai. Il pellet? Ah. Ieri stavo prendendo delle informazioni sul pellet, così sì, sì. A titolo.
7: Ah sì?
9: Sì, perché
7: brava.
9: Deliravo, avevo un po' di febbre, deliravo. Senti Manuele, la tua canzone, il tuo bel che disco bella. Buongiorno, a chi lo vuoi dedicare?
10: Beh, lo dedico alla mia famiglia, a tutti quelli che mi conoscono, ovviamente, e a voi.
9: Grazie, grazie. Lo puoi annunciare tu?
10: Ok, by the way, dei Red Hot Chili Peppers.
9: Un bacio enorme. Ciao da noi.
2: Buongiorno, bello.
7: Buongiorno.
2: Buongiorno.
7: Buongiorno. Buongiorno.
2: Oh, per tutto il giorno.
7: Ah, sì, tutto il giorno.
9: Firmi tutti. Guarda chi c'è.
7: Ciao, Micin.
12: Buongiorno, buongiorno ragazzi.
7: Dimmi che t'abbraccio.
9: Sei risorto, Mitch?
12: Risorto, risorto.

0: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
0: Ah, lo rifacciamo?
2: Vogliamo l'originale oggi, non vogliamo più l'intelligenza.
3: Ah no?
4: Meno male.
3: Ma ci piace PC? A Radio 105, sono le 7:04, Sassa Cattolo!

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici, buon inizio di settimana. Buongiorno. Ma attenzione,
1: buongiorno, buongiorno.
0: Attenzione battaglione, partiamo prima dalle notizie belle o sì, da quelle meno belle?
1: Quelle belle, quelle belle.
0: No. Sì?
2: Vuoi
0: sì,
2: dire? Belle, perché? Belle.
0: Tutti d'accordo?
2: D'accordo?
1: No,
0: anche Fabio Liuzzi?
1: Sì, sì.
2: Sì, sì.
0: Allora dai, la buona notizia, poi è sempre tutto opinabile, che
2: appunto,
0: c'entra, dipende dai punti di vista.
2: Bisogna vedere se è buona poi,
0: È che rientra dopo due settimane il nostro Piripizza.
2: Ma quanto mi siete mancati!
1: Aspetta che c'è il naso che si sta allungando. Aspetta che c'è il naso che si sta allungando. Il nostro Pinocchio.
2: No, no, è vero, è vero, mi siete mancati tanto tutti.
0: Ma scusami, ti siamo mancati tanto, non ci hai mandato neanche un messaggio in 15 giorni, una foto.
2: No, io ho spento il telefono, ho detto ciao ragazzi, ciao.
0: Ma senti un po', dove sei stato? Voglio sapere tutto, sei così misterioso.
2: Ma lasciatemi stare, ragazzi, sono cose mie, private, dai.
1: Sei abbronzato proprio.
2: Ah sì?
1: Mamma mia.
2: Fa niente, dai.
1: Che vabbè, bel colore che
2: hai. Sempre
0: noi ti abbiamo lasciato a Capoverde, che
2: sì,
0: poi vabbè, sappiamo.
2: Vabbè, sì, vabbè, comunque è stato bello, rientrati, ciao e grazie.
0: Non si sa, sta vago, sta vago.
2: Ma camminiamo avanti, camminiamo.
1: Ma guardiamo il futuro.
0: No, veniamo anche alla ciccia, ci hai portato dei regali, delle sorprese?
2: Ma certamente, sorpresone ragazzi, oggi arriveranno i pacchi.
0: Ah, sì? Fantastico. Sì. Vedi, Albe da Saronno, primo messaggio che riceviamo è pizza, me le hai portate le semenze nuove che ti avevo chiesto?
2: Arrivano tutto, arrivano tutte.
0: Va
2: ragazzi.
0: Bene, va bene. Bentornato Piripizza, noi abbiamo utilizzato in tua assenza la tua versione di intelligenza artificiale, ma insomma non è proprio la stessa cosa.
2: Ma insomma dai, avete fatto solo bene, dai.
0: Adesso però dobbiamo arrivare alle notizie meno belle.
2: Ah, è vero.
0: Per chi ci sta guardando in TV, anche sul canale 66 del Digitale Terrestre, Radio 105 TV, buongiorno.
2: Buongiorno,
0: buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, avrà chiaramente già visto, già intuito, già capito che non solo manca ancora il nostro capitano Marco Galli,
2: sì.
0: Purtroppo l'influenza è tosta,
1: Ha colpito.
0: Pazzesco. Ma c'è anche lo studio rosa che è buio.
1: No.
0: È vuoto, è deserto, spento.
1: Anche Betty è stata
0: triste.
1: Male.
2: Ma no, come mai? Ragazzi, sembra ottobre.
0: Sì,
2: sono tornato, ho detto, la pepina. Fresh.
0: Ragazzi, ci stiamo ammalando tutti a catena. Ma che succede? Forza!
1: No, Betty, no. Ma ha fatto il ponte la Betty.
0: Ah,
1: ci dici? Fatto il weekend lungo.
0: No, ieri ci ha scritto in chat.
1: Sì? Cosa ha scritto?
2: Ha detto che baby visto male. Sai com'è?
0: Situazione da panza, diciamo. Forza, Betty, forza, capitano. Mi raccomando,
2: dai.
0: Per il resto, insomma, la ciurma c'è. Ritroviamo un Michi splendida forma, l'avevamo lasciato venerdì morente.
1: Sì, sono risorto, bello carico, dai, si può fare.
0: Sì, si può fare. Il nostro Max Maddi sta bene lì a Roma, Max.
3: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ciao Max, patatino.
3: Ciao Piripì.
2: Ciao.
0: Sei contento che è tornato pizza?
3: Purtroppo c'ero lontano, fosse stato vicino, ecco, ci saremmo sbausciati. Ma così
2: tranquillo che arriverò a Roma.
3: Bene, ok, mi preparo.
0: Allora, in splendida forma, l'abbiamo già visto, in realtà c'è anche lui.
2: Ah sì?
0: Sì.
2: Bello.
0: L'informazione, con la
2: in
0: maiuscola, la nostra punta proprio di diamante del giornalismo italiano, Radio 105, TGCom 24. Andiamo da lui, Boris, buongiorno e buon lunedì.
4: Serena giornata Elenia, buongiorno ciurma.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno. Rientrato dopo due settimane pizza.
2: Grazie, buongiorno a te, mi sei mancato. Sì.
0: Sottolinea.
2: Ma certo, mi mancavano.
0: Il fatto che tu sia stato via due settimane.
2: Ma sì, dai.
0: E vabbè, Boris, ferie concesse dall'azienda però,
4: Credevo dall'Inps.
0: No. Allora, senti, in copertina, dai, partiamo. Purtroppo lunedì nero nei cieli italiani. Oggi voli a rischio, attenzione amici. Se dovete prendere un volo, orari, modalità, perché non tutti gli aerei potrebbero volare oggi.
4: E non solo cielo grigio, come dicevi, nero per il maltempo che poi toccheremo, ma soprattutto proprio per lo sciopero di vari componenti del volo. Partiamo dalle 10 alle 18 ai voli EasyJet che si fermano per protesta e tra l'altro, secondo quello che mi risulta, le adesioni sono alte, per cui se oggi avete un volo siete ancora in tempo per controllare e magari arrivare anche prima o verificare se è inutile andare in aeroporto, se eventualmente ci sono delle nuove collocazioni, certo, poiché oggi è abbastanza alta l'adesione dei lavoratori, che non sono solo piloti e personale di EasyJet, ma anche il personale di terra di alcuni aeroporti: Napoli, Cagliari, Varese, Roma, Palermo. Insomma, ce n'è in realtà di disagio, almeno per quello che è previsto. Si chiedono maggiori garanzie operative, sì, e condizioni di lavoro più sostenibili. Queste le richieste dei sindacati alla base dello sciopero. Però i disagi sono previsti a Palermo, per esempio, dalle 12 alle 16, dove si fermeranno i lavoratori dell'aeroporto, mentre Napoli e Roma dalle 10 alle 18 in concomitanza con EasyJet, Cagliari e Varese dalle 13 alle 17. Capite che le fasce orarie sono un po' spalmate, sì, sulla giornata, quindi in un modo o nell'altro si rischia il disagio.
0: È certamente sciopero che poi preludio di un altro sciopero, sì, già previsto, sì, per il 18 di maggio, attenzione, no, che coinvolgerà non soltanto il traffico aereo.
2: Ah sì?
4: No, il 18, cioè lunedì prossimo praticamente, sì, è previsto uno sciopero generale. Non entro nei dettagli per il semplice motivo che al momento non se ne hanno molti e potrebbe non esserci chissà quale adesione, perché è proclamato dall'USB, sapete che non è un sindacato minore per giudizio ma per numero di iscritti, quindi vediamo quali sono le adesioni, in che direzione va l'astensione dal lavoro. Certo, anche lunedì prossimo, se potete portarvi avanti, mettete in conto nei disagi dal mondo del lavoro privato alle scuole, quindi anche le scuole per i più piccoli, fino ai viaggi in aereo e in treno.
0: Poi non vabbè, avremo tempo mancare, naturalmente, poi di te non puoi mancare, non un puoi attimo mancare, vi aggiornati informati, ma voi iniziate insomma a mettervi un po' nell'ottica, sì, di idee che poi oggi, ma soprattutto dalla prossima settimana ci saranno dei disagi. Allora, qualcuno intanto scrive: Pizza, si sente che non ce la fai più, meriteresti una settimana di ferie.
2: Bravo, era quello che volevo dire.
0: Manu da Guspi dice: ma Betty, ancora con gli alpini?
2: È vero.
0: A proposito, come è andato il weekend, sì, a Genova, il raduno insomma degli alpini? Boris, io ho visto qualche servizio ieri nei vari telegiornali, al TG5 per esempio, mi sembra molto bene,
4: sì. 90.000 penne nere hanno sfilato, bello, come di consueto nella dunata, la numero 97 per gli alpini, che si è tenuta, come giustamente dicevi, nella città di Genova. Tutto tranquillo, una grande festa, qualcuno anche particolarmente probabilmente innamorata del ministro della difesa, tale da rivolgere sì, un'anziana signora delle parole d'amore nei confronti del ministro, una dedica amorosa. Il responsabile della difesa è riuscito a divincolarsi dicendo: beh, qui si cantano solo le canzoni degli alpini. Però ecco, al di là degli scherzi, è stata una grande festa, la festa delle penne nere.
0: Bellissimo, bellissimo. E poi messaggi che arrivano sempre per te, insomma, Pizza, sei chiaramente l'attrazione, come giusto che sia, certo, del giorno. Sì. E molti sono curiosi e vogliono sapere quanti e quali, se possibile, appartamenti hai comprato in queste due settimane.
2: Sei in Italia o all'estero? No, un posto bar che ho preso.
0: Ha preso un posto bar.
1: Niente immobili, non ci crediamo.
0: Ha preso i mobili, non gli immobili. Mamma mia, dai, c'è il primo disco di oggi?
2: Ma certo!
0: Sappiamo dove e come, Max?
5: Arriva. Stiamo chiamando.
1: Primo disco.
3: Ce l'abbiamo, Filomena da Trento.
0: Ah, che bello, dai, accoglietela voi, Filomena, ciao.
6: Buongiorno. Ciao ragazzi, vi sento lontanissimo, che bello.
2: Oh, ciao Filo.
0: Come mai ci senti lontanissimi, Filo?
6: Non lo so, magari è la distanza.
1: Sì. Sei a Trento, in montagna, in alto.
2: Che bella. Sì.
0: Filomena.
6: Ciao, bentornato Pizza.
2: Grazie Filo, un bacio.
6: Mamma mia, che emozione, mi viene da piangere.
0: No, no, addirittura.
6: Vi voglio bene.
2: Anche noi.
0: Anche noi te ne vogliamo. Siete favolosi. Noi lo diciamo sempre e sembra una sfiolinata, ma abbiamo veramente il pubblico migliore in assoluto nel mondo, cioè siete fantastici, davvero.
6: Grazie di esserci, ragazzi. No, un bacione al capitano.
0: Grazie, un bel bacione, così guarisce alla svelta. Filomena, partiamo dalle temperature, perché secondo me, se tanto mi dà tanto, a Trento fa freddo in questi giorni.
6: Sì, fa freddo, stamattina sì. Sì.
0: E quindi?
6: Perché e piove, ha dirotto.
0: Piove.
6: Benissimo.
0: Ti stai vestendo a cipolla come se fosse gennaio.
6: E per forza.
0: Mannaggia.
6: Tocca, purtroppo tocca.
1: E tu che fai a Trento? cosa
6: la
1: ti
6: postina?
1: Occupi? La postina.
0: Ah, la postina, sì, la postina. Grande. Come ti muovi, Filo, per Trento?
6: Con la macchina?
0: Con la macchina.
6: Con la panda.
0: Ah, okay.
6: Con la pandina.
2: Con la pandina.
0: Vabbè, almeno stai comoda e ci ascolti.
6: Sì, sempre, sempre.
0: Fantastico.
6: Ragazzi, posso dirvi una cosa?
0: Sì, quello che vuoi.
6: L'altro giorno, ascoltando una replica vecchia dello zoo,
0: sì,
6: ho sentito che Max Maddi erano la scenetta di Peppa Pig. Non me lo ricordavo, è stato un déjà vu.
0: Ma sei sicura, Filo? Era proprio Max Maddi? L'originale?
6: Era Max Maddi, la voce inconfondibile.
2: Bravo, Max.
5: Hai fatto Peppa Pig.
0: Hai
5: Max
0: fatto
5: Maddi.
0: Peppa Pig, chissà quanto tempo fa.
3: A me non risulta.
6: 2013.
3: Però. Ah, vabbè, no, forse può
0: tutto
3: essere.
0: Tutto è possibile. Vedi, vedi, Filomena, ci tira fuori queste perle. Noi avevamo completamente rimosso.
1: Sì, anche Max Maddi.
6: E l'avevo rimosso anch'io l'altro giorno.
0: Va bene. Filomena, il tuo primo disco, qual è? A chi lo vuoi dedicare? Guarda che è una bella responsabilità, inauguri praticamente la programmazione.
6: Lo dedico innanzitutto al capitano,
0: brava,
6: per quello che rappresenta per tanti di noi, e poi a tutti quanti.
0: Bene.
6: A chi mi ha riconosciuto, chi mi vuole bene, a tutti.
0: Grazie.
1: Bene. Sei andata al cinema ultimamente? Sei andata a vederlo?
6: Sì,
1: il film?
6: L'ho visto due volte il film,
0: sì,
6: e
0: wow,
6: dopodomani vado a vederlo per la terza volta.
1: Addirittura.
0: Ma veramente, figa, ma fantastico.
2: Lo devo andare a vedere anch'io.
6: È stupendo, il film è qualcosa di unico.
2: Sì,
1: l'ho visto
2: vero
1: ieri con tutta la famiglia.
2: Sì,
0: ecco,
2: bello?
0: Non diteci niente però, ci spoilerate.
6: Vi sento male, che peccato che vi sento male.
2: Mannaggia.
0: Filo, annuncia la canzone, dai.
6: Human Nature di Michael Jackson. Un bacione, ragazzi.
5: Ciao.

0: ogni mattina, 105 tutto esaurito, è la tua vitamina.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà.
3: Solo divani, di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
11: Ma non c'è!
12: Ma chi è?
13: C'è il Bettino!
11: Ah, c'è il Bettino!
13: Facciamolo lavorare adesso che torna. Sì.
11: Pizzoggi, non puoi fare tutto tu.
14: Ma certo.
11: Ce ne andiamo.
13: C'è il Bettino.
11: Pipi pipi pipi pipi.

0: Ma buongiorno Bettina.
1: Buongiorno a voi cari ragazzi e buon lunedì 11 maggio 2026. Oggi si festeggia il nostro grande San Fabio.
0: Auguri a Fabio di Luzzi, allora.
2: Grazie, auguri a tutti Fabio, allora.
0: Auguri, auguri Fabio.
1: Auguri martire e Sant'Ignazio frate.
0: Auguri Ignazio.
2: Auguri, grazie, sì. Auguri Ignazio.
1: Per il tuffo nel passato, nel 1812, nelle sale da ballo inglesi viene presentato il valzer, considerato dai più disgustoso e immorale.
0: Spoiler?
1: Pensa, sì, spoiler.
0: Posso?
1: Prego.
0: Siccome venerdì sera Boris Mantova ed io abbiamo presentato il ballo delle debuttanti alla Scuola Militare Teolia di Milano, ne approfittiamo, Boris, facciamo un saluto
3: ai ragazzi del corso Fumi Terzo, che iniziano ad avvicinarsi alla fine del loro percorso alla Teolie. Diventeranno giovani, qualcuno militare, qualcuno no, ma giovani e cittadini del domani. In bocca al lupo a tutti.
0: In bocca al lupo, è stato insomma un momento molto bello. Ma lo spoiler che volevo fare è che Boris Mantova ed io abbiamo ballato il valzer. Non siamo stati bravi, ma ci abbiamo provato.
1: E pensate, nel 1860 Giuseppe Garibaldi sbarca a Marsala con i mille.
0: E tu pensa, c'eri, te lo ricordi?
2: Quello ubriaco in un angolo di Marsala.
1: Nel 1981 invece muore a Miami il cantante giamaicano, il grande Bob Marley, all'età di 36 anni. Ciao patatini. In onore oggi, vai fratello.
0: Grande Bob.
1: Per l'angolo musicale, nel 1996 tra le prime posizioni in vendita in Italia ci sono gli Articolo 31 con Tranky Funky.

0: Ah, che peccato, pensavo che l'avessi tutta.
1: Vabbè, addirittura.
0: Andiamo all'oroscopo. I segni propizi di oggi sono Bilancia.
2: Ah, va su Boris.
0: Grande Boris, una buona notizia che vi rallegrerà la serata.
2: Hai comprato un appartamento monolocale a Boris.
0: Attenzione. L'altro segno propizio è Capricorno, oh. Piccole entrate di denaro impreviste.
2: Certo.
1: Proprio piccole,
2: certo,
1: sì, piccolissime.
0: Invece il segno nefasto è, no, quello della nostra cara Betty, è il Cancro.
1: Non leggerlo, non c'è.
0: Non c'è, eh?
1: No, no, scusa.
0: Antipatici e parecchio scostanti.
2: Addirittura,
0: ah, sì,
2: ma non è mai
1: praticamente il segno della Betty tutti i giorni così.
0: È vero, no? È vero. Ma andiamo al proverbio. Alla persona con stimoli e un progetto,
2: sì,
0: non serve la sveglia per alzarsi dal letto.
1: Cosa serve?
2: Cosa vuol dire?
0: Che significa? Le vere motivazioni sono dentro di noi.
2: Ah, certo.
0: E solo quelle che ci fanno svegliare con grande carica.
2: Ma che saggezza! Ma è tornato ancora più savio. Bravo.

0: da tutti noi. Sapete chi ci sta scrivendo in questo momento? Gli mandiamo un bacino. Capitano, sono sempre io, Michael, 9 anni.
1: Amore.
0: Ciao Michael, una buona giornata da noi.
2: Il piccolo Michael. Lui chi
0: è? Poi c'è Massimo che scrive, ha visto probabilmente le mie storie sui social, e scrive: Boris è stato bravo, ballava leggero come una farfalla.
1: Sì, certo. In realtà, se proprio dobbiamo dirla tutta, sono stati bravi ragazzi. Lei è condotto come al solito con la solita eleganza. E la scaletta del colonnello Bianco,
0: sì,
1: che era
0: roba.
1: Inappuntabile, un autore mancato che l'esercito italiano ha a sua disposizione. E poi il padrone di casa, il colonnello Calligaris. Un vero papà per tanti di quei ragazzi insieme al colonnello Bianco. Complimenti davvero alla scuola militare Teolieri.
3: Grandi colonnelli, bravi.
0: Allora, signori.
2: Tutti bravi colonnelli.
0: Attenzione, perché ritorna l'intruso.
1: Ah, sì?
0: Un po' come eravamo io e Boris in mezzo alla pista, no? Ballavamo il balzer, ma sembravamo due intrusi. Di tanto giravamo, andavamo addosso a qualcuno. Mi scusi, signora, perdon.
4: Ma scusi, signora.
2: Ci sta. Dai.
0: L'intruso, tema, un argomento, quattro elementi. Come sapete, uno di questi non c'entra nulla con gli altri. Certo. L'intruso siete voi a doverlo scovare. E poi che fate? Ce lo mandate?
3: Sì, al 342-41-15-105. Dimmi la categoria oggi.
0: Vai, Mitch.
2: È il cinema, è il cinema.
0: Ah, che bello.
3: Ah, il cinema.
2: Cinema.
0: Andiamo al cinema.
2: Numero 1, Festival di Cannes. Ah. Numero 2, Gala di Birres.
0: Gala di Birres?
2: Sì.
3: Famoso.
4: Cos'è Gala?
2: Numero 3, Academy Awards.
0: Yes.
2: Numero 4, Golden Globe.
0: Va bene, dai, è facile. È il Festival di Cannes, l'intruso, è il Gala di Birres, è l'Academy Awards, è il Golden Globe. Se lo sai,
3: scrivilo adesso al 342 41 15 105.
0: Tu lo sai?
2: Io lo so.
0: Tu lo sai? Che bravo!
3: Quello di Cannes.
0: Scrivilo.

0: tu fai come noi.
1: Tutto esaurito, il mio programma preferito.
0: Ascolta 105 Tutto Esaurito.
2: Tutto esaurito a colazione.
3: Ciao Marco Galli.
0: Con il capitano Marco Galli.
1: Tutto esaurito.
0: Fai come noi.
4: Allora, socio!
5: Socio, è tardi, dove sei?
4: Sto testando la vacanza zero sbatti di Eden Viaggi, che regaleremo ai nostri ascoltatori, manchi solo tu!
5: Eh sì, ogni sera c'è il gioco che ti manda in vacanza.
4: Ascolta la carovana di 105, potresti vincere un viaggio incredibile, ma Eden!
5: Scopri gli indizi, indovina la meta e fai la valigia.
4: A tutto il resto, pensa a Eden Viaggi!
6: Concorso dal 15 febbraio al 15 maggio 2026. Montepremi 8.000 euro. Regolamento su 105.net/Eden.
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
12: La spesa intelligente!
13: Ufficio cose smarrite?
14: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
13: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
14: Mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Alla ricerca della qualità.
17: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
16: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
17: Porca vacca, non sul tappeto!
18: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
19: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
20: Per me è una Heineken! Questa è totale!
21: Vero, ma da qui non vedo niente.
20: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te.
21: Grazie.
20: Allora, un'altra per...
21: Andrea!
20: Una Heineken per Andrea. Comunque piacere, sono Luca.
21: Se amate la stessa musica, potreste già essere amici. Heineken, fans have more friends. Bevi responsabilmente.
22: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
25: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
26: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
27: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
28: Mamma, è troppo buono, sa di noce.

0: E lui chi è?
1: A lei, che sua mamma.
0: Loro.
2: E allora, fra questi, chi è?
0: E scoppilo!
3: Sono le 7:38 minuti, amici, spalanchiamo le porte. Sì. All'intruso venghino,
4: venghino.
3: Allora, qual era il tema di oggi? Il cinema, no? Mi pare.
4: Cinema. Numero 1, Festival di Cannes. Numero 2, Gala di Beers. Numero 3, l'Academy Awards. Numero 4, Golden Globe.
3: Tu pizza tra il Festival di Cannes.
0: 5 squiglie a disposizione. Possono rispondere come vogliono, ma la domanda tu chi sei, la risposta è...
4: Io sono...
0: L'intruso.
3: È sotto, come sa?
4: È sotto.
3: Pronto?
5: Pronto?
3: Pronto?
4: Buongiorno.
3: Ciao.
5: Buongiorno.
3: Ciao. Ma tu? Ci senti, sì?
5: Sì, sento.
3: Ok, ma tu? Chi sei?
5: Sono l'intruso.
3: Brava, bravissima. Ti chiediamo però, esatto, perché c'è un po' di rientro, di abbassare il volume della radio.
4: Se no arrivi in ritardo.
5: La radio penso che l'ho spenta.
0: Sì.
5: Perché sto in auto e quindi c'è il Bluetooth. Forse per questo.
4: Quindi è il Bluetooth.
3: Arriva voce.
0: Va bene.
3: Senti, ma adesso ci puoi dire come ti chiami?
5: Piera,
3: non riesci a fermarti, vero?
0: No,
3: e a parlarci con il telefono.
5: Sto perché sono in tangenziale di Napoli.
0: No, lascia stare, no.
3: Non vogliamo. No.
6: Io mi fermerei fossi in te, Piera.
0: Vabbè, si fermano
3: tutti. Allora, intanto, Piera, qual era l'intruso?
5: Gala di birre.
3: Brava. Che ci piacerebbe molto, però non è una roba che secondo me fa parte col cinema.
6: La pizza non interessa.
0: Piera, la maglietta è tua.
5: Grazie.
0: Cosa vuoi fare? Vuoi raddoppiare o fermarti?
6: Io cambierei il Bluetooth intanto.
4: No, non è giornata, fermati, Piera.
5: Sì, io penso di fermarmi.
6: Brava.
3: Va bene.
6: Bravissima, Piera.
3: Ti abbracciamo forte. Ti ringraziamo molto.
5: Anche io, grazie.
6: Ciao.
3: Grazie. Buon viaggio, tesoro.
0: Ciao.
3: Ma povera.
0: Questa
3: forse non l'hai ancora sentita, pizza, perché fresca, nuova, safe, buona domenica.
0: Non ci cattano.

0: Buongiorno dalla ciurma di tutto esaurito. Quel che ne resta, quantomeno oggi non c'è il nostro capitano Marco Galli, non c'è la nostra Betty, però rientra Piripizza dalle ferie.
1: Certo,
0: dalle lunghe ferie.
1: Sì.
0: Bello bronzato.
2: Carico.
0: Avete visto Micio, Fabio Liuzzi, che ha cambiato anche pettinatura?
2: Sì, è un gelato. C'ha la brillantina.
3: Ha il capello all'indietro.
1: Sì, mi dà quel coso.
0: Quel coso?
3: Sempre più giovane, Pizza. Sì, te certo. Ne do almeno adesso 70 più o meno. È molto più giovane.
2: Si sta preparando per il casco.
0: No, però ragazzi, c'ha un'aria più chic o sbaglio?
2: Grazie. Tra pochi giorni arriverà la moto, ragazzi.
1: Ragazzi, che cosa vi devo
2: c'è
1: raccontare?
2: C'è l'India che l'aspetta, vedi.
3: Non lo so, è da poco che deve arrivare sta moto, ma secondo me non l'ha neanche comperata.
2: Questa è pettinatura da casco.
1: Arriva.
3: Da uno che è caduto, sì, è vero.
0: Non ci avevo pensato, in effetti.
2: Sì.
0: Allora, vediamo, ma c'è Melina è in ascolto.
1: Ciao Melina.
0: Una
1: ciao,
0: delle
1: Melina.
0: Nostre ascoltatrici più inossidabili. Ecco, dice un auguri a tutti Fabio, auguri Liuzzi.
3: Grazie Meli.
0: E al mio amico del cuore Fabio Caracao. Dice, gli faresti gli auguri Lenia? Ma certo, auguri Caracao.
1: Auguri,
0: faccio enorme.
3: Era quello di Caracao perché sei morto?
0: Caracao perché sei
3: era
0: morto.
3: Era quella, giusto?
0: Sì.
3: No,
0: non è così,
3: lui.
0: No.
3: Meno
0: non
3: male, meno male.
0: Allora, è stato un fine settimana a tutto sport. Parliamo un pochino di sport.
1: Ma certo.
0: Vi va, ragazzi? Io vi posso dire che ieri mi sono vista tutto il match Musetti Cerundolo. Cerundolo, che poi è argentino lui, no?
3: Argentino, non è argentino.
0: Sì, argentino, argentino.
1: E come andate?
0: Vabbè, abbiamo vinto noi.
1: Ah, sì? Bravo.
3: Ha vinto Musetti.
0: Musetti, è stato un bellissimo match. Partiamo da qui, magari, Boris?
2: Col tennis?
4: Certamente, due set, così vince... In due set vince Musetti contro l'argentino Cerundolo, approdando così agli ottavi di finale degli internazionali di Roma. Non è l'unico italiano, per la verità, che ha fatto bene, perché anche Darderi ha vinto così, mentre Arnaldi e Cocciaretto sono andati KO. Oggi attenzione, tutta puntata su Pellegrino, Bellucci, Cobolli e il numero uno al mondo Sinner, che punta ovviamente ad andare avanti e probabilmente raggiungere altri risultati. Complice l'assenza di Alcaraz e le vittorie di Sinner, l'altoatesino resta in vetta al ranking mondiale di tennis.
0: Quindi continua, insomma, il periodo veramente d'oro, no? Favorevole per
4: forse
0: per
4: anche
0: l'Italia,
4: migliore del precedente che lo portò alla vittoria, alla prima volta in vetta all'ATP.
0: Che bello. MotoGP invece, GP di Francia.
4: Alemán, tripletta Aprilia con Jorge Martin che ha palesemente ritrovato la forma da campione, Bezzecchi che è riuscito a difendersi degnamente, qualche rimpianto per Bagnaia mentre cade Alex Marquez e dunque però siamo in pieno motomondiale, quindi tutto ancora da vedere.
2: Calcio.
0: Milan, no, andate voi Milan, ragazzi. Milan
2: che perde con l'Atalanta, ora rischia la Champions. Sì,
4: 3-2, i fischi di San Siro e un momento un po' difficile per i rossoneri e per Allegri. Una stagione che in realtà era andata molto bene poco prima di questi inciampi consecutivi. Il Milan è stato anche lì per contendere il titolo di campione d'Italia all'Inter. Certo, c'era ancora molto lavoro da fare, però è stato secondo per molto tempo in campionato. Poi questo calo, che secondo alcuni è psicologico, secondo altri è fisico, ma ingiustificato perché ha lasciato le coppe prima. Insomma, ovviamente, come sapete, nel calcio le polemiche sono all'ordine del giorno.
0: Certo.
4: Fatto sta che la Juventus ha scavalcato il Milan e la Roma lo ha agganciato forte della vittoria 3-2 di ieri. Nota estremamente positiva, va detto, si scrive la storia a Como con Cesc Fabregas per la qualificazione alle coppe europee. Non era mai accaduto, un grande risultato per la squadra lariana che ha dimostrato sin dall'inizio di questo campionato di essere una testa di serie.
1: Mi confermi, Boris, che perché c'era uno in aereo che era di Frosinone, no?
2: Sì.
1: Ed esultava come non mai. Ho detto che cosa
2: è la promozione.
0: Ma in aereo guardava la partita?
1: No, era nel villaggio. Lascia stare lì.
0: Che misterioso.
1: Ha fatto un casino.
3: A capo
0: verde.
1: Allora è andato in Serie A. Viene il Frosinone.
4: Sì, è il trionfo di Albini. Il mister che in un'altra vita vendeva suole di scarpe, perché la verità è che ha dato grande prova di fermezza in panchina, di risultato tecnico, tanto da portare la squadra del Lazio, della ciociaria, così come viene definito da alcuni, nella massima serie.
0: Hai capito, grande, complimenti. E in questo caso non è culone, come direbbe il nostro capitano, assolutamente
3: meritato.
0: Cristiano ci scrive: a proposito di sport, chiedete a Max Maddi come ha vissuto la partita di ieri tra Parma e Roma. Max, ovviamente tu l'hai vista, no? In famiglia.
2: Beh, ha vinto la Roma, dai.
5: E per forza, e quello è ci tocca.
0: Quello tocca sempre. Come è andata?
5: E com'è andata? Ha vinto, quello era contento.
0: Quindi,
5: finalmente.
0: Tutto bene.
5: Sì, si è mangiato ieri sera, sì. È andata bene.
0: Cioè, perché se non avesse vinto
5: Eravamo tutti in lutto,
0: cioè, tutti in lutto.
5: Non si mangia, fame, sete,
0: tutti a stricchetto, sì. Ma cosa?
3: Il lutto è la dieta, Max.
5: È lutto.
0: E poi ci scrivono: forse in Argentina quando giocano a tennis sono abituati a sputare in terra, però a Cerundolo che sputa sul centrale di Roma non si poteva vedere.
3: No,
0: sai che non l'ho vista, delirando un po', perché non stavo benissimo ieri, però l'ho vista, non ho notato.
4: Ma in realtà, che io sappia, scusate se mi permetto, giusto per essere precisi, in Argentina non c'è l'uso dello sputo per terra. Evidentemente era l'atleta che aveva una salivazione che necessitava dello sputo, per quanto non sia bello, però non è un'usanza argentina.
5: No,
0: va bene, ok, giusto chiarire.
2: In tanti sport lo fanno.
0: Giusto precisare, schifo, va bene. Allora, dai, sono le 7:50, ci siamo. Oggi arrivano i bimbi?
5: Sì,
0: arrivano i bimbi piccoli. C'è Big Smile versione kids e anche questa mattina quattro barzellette. Ascoltatele insieme a noi e poi votate quella che vi piace di più, la 1, la 2, la 3
2: o la 4.
6: Big Smile. 1.
7: Ciao 105, io sono Beatrice da Cagliari.
0: Ciao Beatrice.
7: E ho 7 anni. Voglio raccontarvi la mia barzelletta.
3: Sì, vai, dai.
7: Lo sapete perché i re e la regina hanno tutti i giochi veri?
5: No.
7: Perché sono reali.
0: Brava Bea.
8: Bellissimo. Ciao Marco Galli, sono Sofia da Sant'Arcangelo e questa è la mia barzelletta.
3: Ciao,
8: la zia chiede al suo nipote: nipotino mio, come stai andando a scuola? E il nipote risponde: in autobus.
6: 3.
9: Ciao, sono Sofia, io vengo da Sassuolo e questa è la mia barzelletta.
0: Ciao.
9: Perché accanto alla sala parto non c'è la sala torno?
2: Stupendo.
6: 4.
10: Salve, sono Caterina da Maddalena e questa è la mia barzelletta. C'è Kenny che va all'ospedale per fare un'operazione e il medico dice: andiamo Mario, è solo un'operazione. Allora Kenny risponde: ma io non mi chiamo Mario. Sì, infatti sono io Mario.
6: Big smile.
0: Bravi bimbe. E allora tocca a voi amici, la 1, la 2, la 3 o la 4, votate la più divertente naturalmente.
1: Certo.
0: E poi già che ci siete, se volete,
1: registrate la vostra barzelletta al 342 41 15 105 per votare, per registrare usate il WhatsApp vocale.
11: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più attraverso il nostro barzellettometro. Alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
6: Big Smile. Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. Amore, è fatta!
12: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
12: Sì, vabbè, ma non esiste!
6: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
14: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
15: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
16: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
18: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere.
19: Una vacanza così non esiste.
20: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
21: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
22: e di vincere, Antonella.
23: Da MD dal 5 maggio al 1 giugno c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
22: Ti aspettiamo!
21: MD, buona spesa Italia.
23: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
24: Amore, mi racconti una storia?
25: Va bene, dai.
26: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
27: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
28: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
29: Ultima chiamata per il parco all'estero.
28: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
30: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
31: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
32: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A+, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
33: Sono tutti esauriti!
34: Dateci la carica per questa giornata!
35: Non c'è cosa più divina che ascoltarvi alla mattina.
36: Ciao Marco!
37: Amore!
38: Ciao.
39: Ma chi è? Ma cos'è? Cosa dice?
36: Ciao Marco Galli!
39: Bellissimo!
40: Questo è 105 tutto esaurito!
39: Allora, fate bene attenzione, seguire i consigli delle donne porterebbe ad una vita migliore! Iniziamo con queste stronze!
41: Ascolta! Non c'è nulla da fare, le donne riescono a guardare le cose con un altro occhio e questo consentirebbe di consigliare al meglio il partner.
42: Se credo che vivi meglio, è quello che dicono loro, così eviti discussioni.
43: Basta capitano, sto guidando!
44: Seguire i consigli delle donne fa condurre una vita migliore, perché se non lo fai ti stressano fino all'inverosimile.
0: possibile.
1: Bravo.
2: Ascoltate 105 tutto esaurito, la mia balera preferita.
41: Però attenzione, io, attenzione. Il rovescio della medaglia è che molto spesso la donna, essendo furba dell'uomo, consiglia l'uomo in maniera tale da fargli fare scelte che siano di comodo anche a lei.
39: Certo, è questo il trucco.
0: Ascolta 105 tutto esaurito.
3: Ti senti un po' donna, Boris?
40: Sì, sì. 105 tutto esaurito con Marco Galli dal lunedì al sabato alle 7 solo su Radio 105.

0: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Sai che era meglio l'intelligenza artificiale?
5: Non è vero.
4: Non dicevo GG.
5: Ah no? A Radio Città 5 sono le 8.02 e Sassa a catto!
4: Almeno lui la dice giusta.
6: Dai.
4: È un vantaggio.
6: Sai che una mattina la tua AI ha detto alle 8 tipo 03, sì. Ha detto sono le 10.20.
7: Ma dai!
8: C'era il fuso.
4: Sì, ma era fusa proprio.
6: Stava proprio fusa.

0: esaurito è qua. E con semplicità, Marco Galli ti darà la carica.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Buon inizio di settimana. Buongiorno. A tutti voi dalla giurma di tutto esaurito. Un bacio enorme al nostro capitano Marco Galli, di buona guarigione. Ciao, anche Martì. Alla nostra Betty.
2: Ciao Betty.
3: Ciao anche Betty, che deve recuperare. Betty, no.
1: Forza. Però celebriamo il ritorno di Pizza dopo due settimane di assenza dall'onda. Ma che bello, tutto pettinato, tutto abbronzato.
2: Senti, posso dire una cosa al nostro Boris Mantova, numero uno del giornalismo italiano?
1: Sì.
2: Caro Boris, ma visto che non ci sono stato, il Giro d'Italia come sta andando, Cicino?
4: Va bene, funziona, va come sempre il Giro d'Italia, ma con qualche sorpresa, se consideri che per ora quelli che maggiormente avevano le possibilità di vittoria stanno dando spazio a delle emozioni altalenanti. Però tutto sta filando liscio, siamo oramai, se non erro, alla settima tappa più o meno, e tutto va come dovrebbe andare.
2: Ho visto delle cadute all'arrivo, mamma mia, degli incidenti pazzeschi.
1: Oh, si è fatto male qualcuno?
2: Sì, mi sa di sì.
4: Esattamente, sì. Si è fatto male qualcuno. Tra l'altro, scusate, quarta tappa mi sono... Sì. Ho sbagliato io. C'è ci sono state delle cadute, tra l'altro rovinose, proprio sul finale, a pochi chilometri dal traguardo. Però anche quello fa parte del ciclismo.
2: Certo.
1: Certo. C'è Raffaele da Salerno, amici, buongiorno Ciurma. Oggi sono 47, fatemi gli auguri. Ma certo che sì, tanti auguri Raffaele.
5: Auguri!
1: Da tutti noi c'è la nostra Catrin da Castel Bolognese. Buongiorno Catrin, dice oggi è l'unico giorno di ferie. Sì. Mi lasciate Boris in video sempre, che devo fare scorta dei suoi occhi per il futuro.
3: Il cognoman della radio.
5: Certo. Bisogna chiedere alla regia video di farlo.
1: Allora facciamo così.
5: Che è di Napoli, Boris? Sì, scusa, hai ragione.
1: Leggermente.
5: Almeno capisce meglio.
1: Perché ci guarda anche dal canale 66, un bel primo piano.
5: Boris.
1: Vediamo il nostro Graziano in regia video.
4: Sì,
1: proprio
4: ascolto.
3: Guarda la 2, guarda.
1: Sugli occhi azzurri. Mamma mia, Boris, che sguardo penetrante.
5: Sì, mi sento tutto penetrato.
1: Non mi guardavi così l'altra sera quando ballavamo il valzer, quando...
4: C'era Tony.
1: Quando poi, attenzione, hai mollato il cellulare a Tony per fare un video del ballo.
5: C'era Tony.
1: Mio e di Tony non hai ripreso, scusa, te lo devo dire, non hai ripreso niente.
4: Ma era acceso.
1: Era certo che era acceso.
4: In realtà ho voluto lasciare spazio correttamente a tuo marito, cioè ho lasciato la pista.
1: Vabbè, fai, lascia stare. Guarda gli occhi da Ma5, da Ma4.
5: Non ha capito, Ilenia, non ha capito.
1: Da Ma2, da
3: Mamma mia, che sguardo.
5: Fai anche un sorriso, Boris, ogni tanto.
2: Sì, ma lo sapete,
5: Quindi che sguardo è?
3: Fammi capire, allora Boris vi ha fatto un video a te e Tony mentre stavate...
5: Non l'ha fatto.
1: Non l'ha fatto, credeva di, ma non. Si vede che ha schiacciato qualcosa.
3: Ma l'ha fatta apposta.
1: Ma certo, tu dici? Ma sì. Che cattiveria.
5: Era gelosa.
1: No. Allora, ragazzi, sentite qua.
2: Sì.
1: Sarebbe boom.
2: Sì.
1: D'amore. Verso i lavori noiosi.
2: Ma dai. Come mai?
1: A quanto pare anche e soprattutto tra i più giovani, e quindi parliamo di generazione Z, ventenni, 25enni di oggi, ma anche millennial, ci siamo dentro noi, per esempio, no? Fino al collo. Per queste generazioni specialmente, le scalate al successo, la carriera...
3: Troppo faticosa.
1: Bravissimo. Dice. Non restituirebbero niente in cambio a fronte di fatica e sacrifici. Tanto vale fare le fotocopie.
3: Quindi fai solo ciò che ami, non vale più adesso.
1: Basta. A quanto pare no. A quanto pare no. Gen Z e millennial sognano lavori percepiti come noiosi, ma che offrirebbero garanzie, a quanto pare divenute ormai sempre più rare.
2: Certo.
1: Contratti, orari prestabiliti,
3: ragazzi, la stabilità economica,
1: scatti di anzianità e soprattutto zero stress.
5: Sento tanto agli anni 70, diciamo.
3: Stipendio sicuro,
1: posto fisso,
3: orari prevedibili,
2: tredicesima, quattordicesima,
1: ferie pagate, malattia, TFR.
2: Certo.
5: Cioè, il posto fisso è sacro, come dice Malino.
1: E chi più ne ha più ne metti. retta, come diceva anche Checco Zalone. Amico mio, dai retta a me, tieni tuo posto fisso se ce l'hai.
3: D'altronde l'ansia è data anche da quello, cioè dall'incertezza economica.
1: Beh, ragazzi, noi ne sappiamo qualcosa, no? Per esempio, che siamo partite IVA da tantissimo tempo, da sempre.
3: Non lo so.
1: Allora, intanto noi ve lo chiediamo.
2: Cosa?
1: Proprio in via ufficiale, poi entriamo nel merito insieme a Boris, naturalmente, della notizia. Lavoro più ripetitivo, ma che garantisce sicurezza e le certezze, insomma, che sappiamo. O lavoro più creativo, ma a fronte di una partita IVA da mantenere con meno certezze? Questa è la domandona di oggi. So che è lunedì, sono le 8:09, si poteva puntare su qualcosa di più semplice, però.
2: Ma scrivetecelo e ditecelo al 342 41 15 105, anche tramite WhatsApp vocale.
1: No, vi vedevo con la cosa dell'occhio, è caduto il microfono di pizza.
5: Ho fatto ridere, ce l'aveva la pancia e parlava. Perché parla con lo stomaco?
2: Ormai scende come tutto, mi scende tutto.
1: Pizza, ti prego.
3: L'età.
1: Allora, Boris, come stanno le cose? Come stanno i fatti?
4: Le promesse di un lavoro di successo non sono state mantenute. La generazione si trova a fare i conti con qualcosa che era estremamente idealizzato, cioè un sogno, quello di arrivare, di fare impresa, di mettersi in gioco, di raggiungere quei lavori che sono il sogno di tutti i bambini, ma che per farli hanno necessità di una partita IVA e basta.
1: Di rischio.
4: Che significa meno diritti, ovviamente. Certo. Per cui, perché no, quel posto fisso alle poste, non ce ne vogliono ovviamente gli impiegati postali, o in banca, senza dover raggiungere chissà quali target di risultato, perché oggi anche in banca è cambiato, non si sta solo allo sportello. Bisogna fare un tot di risultati da portare in valutazione e quant'altro. Quale che sia il lavoro, poco stress, 8 ore, stipendio sicuro, anche se basso, il resto della giornata lo passo a vivere le mie passioni. Ma poi certo, se ci guadagno anche qualcosa, bene, meglio. Se invece mi godo un pomeriggio con gli amici o in palestra o sul divano a guardare la serie TV, so però che qualcosa in banca ce l'ho, perché il 27, 28, 29 arriverà di nuovo lo stipendio.
3: È la paura di restare senza reddito, questo.
4: No, non è tanto la paura.
3: Con il costo che è aumentato dei servizi, affitti, mutui, bollette.
4: No, queste valutazioni che giustamente fai portano a dover mettersi in gioco maggiormente. Cioè l'idea di dover arrivare passa inevitabilmente dal sacrificio, ma a volte questo sacrificio non dà i risultati sperati. È come se tu investissi perdendo i tuoi soldi. A questo punto io non investo più, quel poco che ho me lo tengo e lo faccio fruttare in altro ambito, cioè la sfera privata, la sfera personale.
1: Allora, c'è da dire che è un sondaggio globale, giusto Boris? Su oltre 23.000 ragazzi, diciamo generazione Z, quindi ventenni, 25enni e millennial. Quindi è stato fatto un po' in tutto il mondo, corretto?
4: Esatto,
1: non è soltanto una roba italiana, intendo
4: no,
1: dire.
4: Ma proprio in Italia si vedono le maggiori risultanze di questi esiti che vi dicevo. Cioè, questo sondaggio mette al centro tre parole poco romantiche: soldi, benessere, Senso. Senso, cioè senso di appartenenza, senso di vita. E tutto
1: vabbè,
4: ciò,
1: volendo anche sesso, perché ti rimane un po' più di tempo, magari per dedicarti anche a quello.
3: Sei meno ansioso.
4: Il lavoro promette un'autorealizzazione, no? Cioè noi guardiamo a un lavoro e lo idealizziamo. Solo che più andiamo avanti, più questo lavoro dei sogni è difficile da raggiungere. Devo metterci praticamente tutta la giornata, e anche quando torno a casa il cellulare deve rimanere acceso.
1: Non c'è dubbio.
4: L'affitto è alto, i costi per la spesa non ne parliamo, ma io mi sbatto tanto.
1: Il gioco non ne vale la candela. Perché? Allora, primi messaggi, commenti che riceviamo sono questi, più o meno testimoniano quello che stiamo dicendo, quindi il risultato di questo sondaggio mondiale. Manu Padova, per esempio, dice: ciao ciurma, è vero, mi sono trasferita in Veneto dalla Liguria apposta per trovare lavoro in metalmeccanica. Sì, l'ho trovato, ma paga come fare il cameriere alle prime armi. Pericolo, specializzazione e orari non ripagati.
2: Ma pensa.
1: No, però
5: dipende sempre dal posto fisso comunque, ragazzi. Perché poi ci sono alcuni posti fissi che ti pagano bene, altri che ti pagano ancora il minimo salariale.
3: Sì, però sei sereno.
1: Però
3: da quel
1: ti danno
3: punto
1: delle garanzie.
3: Tu sei, infatti, sì, sei sicuro di restare, capito?
5: Sì, perché hai una base di guadagno, poi il resto te lo vai a cercare tu.
3: E poi c'è da dire che hai l'accesso più facile anche se vuoi un mutuo, se vuoi un prestito.
4: Ma certo,
1: ecco, bravo. Posto,
5: cioè, ma hai tanti vantaggi
3: rispetto ad altri che invece magari non gli viene concesso.
4: Ma sicuro.
5: Forse
4: è vero.
5: Non conviene sicuro. Più,
1: diciamo che puoi pianificare, quindi, un
3: pianificare
1: po' meglio.
3: Futuro.
1: Esatto, sì, la tua vita, il tuo futuro, soprattutto se poi vuoi mettere su famiglia. Esatto.
4: Se posso, il senso è un po' quello che dicevate. Però Fabio, se anche io guadagno poco, guadagno quello e lo so,
5: chiaro, significa
4: che potrò fare un mutuo sulla base di quella cifra.
2: È logico.
4: Non vivrò nella villa a due piani, sì, benissimo, però almeno vivo e non ho l'ansia di dover tenere il cellulare acceso e rispondere al capo.
5: No, no,
4: e questa è la valutazione
5: Boris.
4: Dei ragazzi oggi.
3: E poi è il tempo.
5: Ma sono d'accordo,
3: me.
5: Più che altro è che parlavo dell'esempio che ci hanno fatto via WhatsApp, no?
4: Sì.
5: Che
4: mm-hmm.
5: guadagna poco in un lavoro che magari è faticoso e comunque non è molto redditizio, però è già qualcosa.
4: Però
5: non
4: va detto anche il rovescio della medaglia. Molto spesso sul lungo andare un po' di rimpianto nasce. E se avessi fatto, e se avessi detto, e se avessi. Ma con i se e con i ma la storia non si fa.
1: Non c'è dubbio. Allora, solitamente ci scrive qualcuno: quando parti, poi arrivi a destinazione.
4: Sì.
1: In questo caso non va bene per le partite IVA, perché parti e non arrivi mai alla destinazione finale, che nel caso di questo ascoltatore è la pensione.
4: È vero.
3: Ok. Perché pensa alla pensione? Che
1: sì, perché è probabilmente più incerta, no? Per chi ha una partita IVA.
5: E chi ci arriva continua a lavorare a partita IVA.
2: Ma certo.
3: È proprio più incerto, ma in generale il lavoro è quello più creativo, più stimolante, incerto. Poi la disponibilità deve essere continua rispetto a uno che, passami il termine, timba il cartellino, arriva alle 7, esce alle 5 e a posto.
5: Ciao.
3: Non ha più pensieri, capito? Dall'altra parte chiaramente c'è
2: le partite IVA, no,
1: preoccupazioni,
3: la competizione,
2: sempre
3: è una competizione.
5: Ma dipende sempre dal lavoro che fai,
3: che ti porta ansia,
1: ma poi
3: capito,
1: anche
3: stress,
1: le preoccupazioni proprio quotidiane.
5: C'è gente, allora, che timbra la partita IVA comunque.
1: C'è qualcuno che va fuori dal coro, però sì. Gianluca da Torino, per esempio, il primo messaggio che mi capita a tiro dice: essere partita IVA è difficile, ma c'è una cosa che il posto fisso non ti darà mai ed è la libertà, cioè poter scegliere del proprio tempo.
4: Sì.
1: Eh beh, dice, questa cosa non ha denaro che tenga.
5: Non lo so, perché comunque ti chiedi un permesso e il tuo tempo te lo cerchi anche, o te lo trovi anche assunto, credo. Non è che, cioè, non lo fai da un giorno all'altro, magari devi chiedere il permesso.
2: Comunque io da anziano vi dico che l'unica ricchezza è il tempo libero. Da anziano.
1: Pizza non c'è dubbio, però devi pure mangiare.
2: Sì,
4: e soprattutto non tutti riescono a trovare il tempo per due settimane di ferie. Quindi
2: sei il numero uno.
5: Comunque ricordati che a partita IVA ovviamente scegli tu di lavorare quanto vuoi. Quindi se vuoi lavorare due ore, un'ora, un'ora, in teoria dovrebbe essere così, però non è sempre così.
4: Mm-mm. Sì, però va anche detto che la partita IVA, ora al di là degli scherzi, che intende fermarsi, vive con quel po' di ansia che chi è dipendente e si ferma, lo stipendio lo riceve lo stesso.
1: Chiaro.
4: La partita IVA che si ferma sa che poi dovrà rilavorare il doppio per poter guadagnare ciò che ha perso.
1: Infatti, a questo proposito, sempre la nostra Katrina scrive: sono dipendente indeterminato di un'agenzia, anche se lavoro sempre nella stessa ditta. La certezza io non l'avrò mai, mentre l'ansia sì, l'ansia mi accompagna, insomma.
3: Certo.
1: Ecco. E ancora attenzione però al messaggio che scrive Cristina da Cremona, perché si parlava anche di tempo libero, no?
4: Sì.
1: Quindi di possibilità comunque di avere delle certezze, delle garanzie, seppur facendo un lavoro magari noioso e ripetitivo, ma poi di avere il tempo da dedicare alla famiglia, agli amici, quel che lei. Cristina Cremona dice: ma se nel privato ti fanno lavorare dalle 8 della mattina alle 18, scusate, ma dove lo trovate il tempo per gli amici? Tempo libero comunque zero.
5: Dipende dal lavoro che hai. Cioè.
4: Sì, però non abbiamo detto privato in generale, noi abbiamo parlato di lavori che non comportano di dover mettere nella borsa qualche pratica e continuare a pensarci a casa. Cioè i lavori che oggi la generazione Z e i millennial gradiscono, per intenderci, è colui che timbra, colui che passa avanti la pratica, quello che non ha un impegno tale da dover pensare al portare il risultato. Quindi anche nella scelta del privato dipendente i ragazzi sognano quel lavoro che non ha responsabilità, sì, che non devo riferire al capo, che non devo portare il devo fare per 8 ore questo, bene, lo faccio, poi tutto il resto è vita privata.
1: Comunque ragazzi, lo scenario è cambiato improvvisamente, perché io ero rimasta, cioè quasi dalla sera alla mattina, no, stando a questo sondaggio mondiale, perché io ero rimasta che invece i ragazzi, soprattutto i più giovani,
3: la carriera, il prestigio, il lavoro, quello passionale,
1: la passione che ti smuove dentro, studiare tanto, cosa che magari noi non siamo riusciti a fare,
2: anche
1: per studiare tanto per arrivare poi veramente a posizioni alte, a posizioni di prestigio, a guadagnare molti soldi. E invece vedi, ciao ragazzi, sono una partita IVA, ma state scherzando, noi lavoriamo 24 ore al giorno e quando va bene, altrimenti sono 48 ore al giorno.
5: Perché comunque, cioè, qualsiasi momento è buono per lavorare. Non hai un timing.
1: Anna dice: sono partita IVA, lavoro solo su provvigione e riesco a gestire e vivermi i bambini seguendoli tutti i giorni, sempre di corsa, ma vale la pena per loro. Poi dipende sempre dal lavoro che fai, no? Perché c'è ovviamente partita IVA e partita IVA o contratto.
3: Ha trovato la sua dimensione.
2: Poi quando ci sono i bambini, ragazzi.
5: È un vantaggio seguire i propri figli, insomma, vederli crescere, starci insieme quando tornano da scuola. Lo dico perché lo vivo io.
1: C'è dubbio, penso proprio che lo sia, anche se magari non siamo genitori, siamo stati figli, no? E certamente.
5: Sì, beh, mia mamma è andata in pensione quando sono andato alle medie io, quindi ce l'avevo sempre in casa.
1: Sempre accanto.
3: Io credo che questa qua sia, poi correggimi Boris, ma anche una conseguenza di quello che sta portando l'intelligenza artificiale oggi nei lavori, quelli un po' più creativi, nei lavori un po' quelli più da vicini alla partita IVA, diciamo, quelli.
4: Ma probabilmente l'intelligenza artificiale ha un ruolo, però più in generale è la consapevolezza amara dei ragazzi che, pur lavorando tanto, i risultati non sempre arrivano. E va detto non sempre, perché invece talvolta arrivano. Ma se io devo investire tanto per sperare di avere un risultato, ma sai che c'è? Preferisco non farlo. Certo. E mi compro la stampante 3D per mettere, ho fatto un esempio qualsiasi, ovviamente, per mettere a frutto il mio hobby. E mi vivo la vita così, me la godo così.
2: Ma certo.
1: Allora, attenzione a quello che dicevi tu prima, parlavi di competizione, no? Soprattutto in posizioni, diciamo, più alte. Mel da Trento dice: ma oggi tutti i settori stanno cambiando, anch'io sono a tempo indeterminato, richiedono comunque risultati anche alle poste, anche all'interno dei negozi, quindi c'è sempre lo stress,
5: c'è sempre il rischio
1: di questa competizione, no? Di metterci gli uni, diciamo, in sfida con gli altri continuamente, perennemente.
5: Diciamo che, insomma, se ti devono licenziare, ti possono licenziare. Quello
2: in un attimo,
3: Sì, sei un po' più sereno, però dai.
2: Sentite questo messaggio: ho mollato il posto fisso perché mangiavo in 30 minuti la pausa.
1: Certo. 30 minuti. Sì, veloce.
5: Troppo poco, dice.
2: Sì, vabbè, mia moglie 5 minuti.
5: 7 minuti.
2: A pranzo. Ora sono partita IVA e non mangio una mazza. E non va, perché non ha manco tempo.
1: Comunque, ragazzi,
3: deve fatturare.
1: No, ci torniamo, perché stanno veramente arrivando tantissimi messaggi, moltissimi commenti. Quindi...
5: Non sono più d'accordo con i giovani, come ragionano i giovani.
1: Ma guarda, stanno un po' nel mezzo, metà e metà. Quindi lavoro più ripetitivo, ma che garantirebbe condizionale sempre d'obbligo, più sicurezze, o lavoro magari più creativo, la passione, ma magari sei una partita IVA con meno certezze. Insomma, tu da che parte stai? Ditecelo.
2: Ma ditecelo e scrivetecelo al 342 41 15 105. Ditecelo al 342 41 15.
5: Volevo fare un confronto. È meglio dal vivo.
1: È meglio l'originale. Max, stiamo sentendo già sotto la base, quindi quando vuoi, naturalmente. Pronti, chi vince Big Smile oggi?
6: Inizializzazione sistema. In linea. Siete collegati con il bazzelletometro. Di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attenzione, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 3.
1: È Sofia, mi sembra.
2: Da Sassuolo.
7: Ciao, sono Sofia, io vengo da Sassuolo. E questa è la mia barzelletta. Perché accanto alla sala parto non c'è la sala torno?
5: Perché lui non ci vuole tornare, niente, solo.
1: E la soffre dura, vince. invece questa batteria è la prima della settimana del nostro appuntamento dedicato a voi e alle vostre barzellette, cioè Big Smile. Attenzione amici, volete raccontarci una barzelletta? Sì. Volete sentirla in onda? È facile,
2: basta mandarla al 342 41 15 105 col WhatsApp vocal,
1: o anche adesso, se avete tempo e voglia. Adesso
8: il gioco nuovo,
1: gioco nuovo, gioco nuovo. Ti è mancato il gioco nuovo, Bim?
2: Tantissimo!
5: Gioco nuovo! È bugiardo!

0: ci ha detto che andava da una parte e è andato da tutt'altra. Ci ha detto vi mando tante foto, non ci ha mandato niente.
1: Vi porto un regalino, hai visto qualcosa?
0: Nada, tranquilli.
1: Tranquillo, tranquillo, si è fatto 30 anni.

0: tu pensi che quando andavo in spiaggia cantavo la gioco nuovo così bello allegro, c'erano tutti tedeschi, inglesi,
1: certo ci ha detto che andava in spiaggia, ma secondo me andava in montagna e te lo dico,
2: sempre
1: io
2: sempre a dieta, intanto avrà mangiato come un maialotto,
0: di più
3: la conoscevano la sigla, non è famoso in tutta Europa,
0: Ciumbia,
3: mondo,
0: c'erano i tedeschi che facevano shak san foren sesfun faren gensin furin faren.
1: Senti, fai una cosa, ma spiegaci un po' le regole del gioco nuovo.
0: Oh, parbleu.
1: Parbleu, vediamo
2: non
1: se
2: le ricorda più, secondo me.
0: Allora, noi vi diciamo, iniziamo con il reclutamento, cari amici. Voi ci dovete mandare una parola con una vocale, una consonante che gentilmente la nostra Ilenia
1: o Mitch
0: vi diranno.
1: Sì,
0: mandala al 342 41 15 105, vi richiameremo e dovete rispondere con la parola che avete scritto, Cicino.
1: Ma con tutte le parole,
0: No, te l'ho detto, ci deve essere questa vocale e consonante che direte voi al nostro pubblico.
2: Ma se io sono a casa e non mi chiamano, come faccio a giocare?
0: Rimani a casa, è tanta bella
2: c'è
0: la vita.
2: Salvatore.
0: Ci sono anche i salvatori, bravi.
1: Non se lo ricordava, no, ma soprattutto non si ricorda che non valgono proprio tutte le parole, non valgono i nomi propri, per esempio di persona.
0: Sì, inglesismi.
3: Di città, banana.
0: Patata.
2: Bene.
3: Dai, devi un po' studiare.
0: Sì, dai,
3: si sente che
0: ripasso, dai.
1: Allora, attenzione amici, fase di reclutamento. Aspettiamo quindi le vostre parole di lunghezza a piacere in questa fase con
3: la E di Empoli.
0: Sì.
3: E la G di Genova.
1: Oh yes, la E di Empoli e la G di Genova. Forza, fatevi sotto.
0: Mandatela al 342 41 15
1: 105.
4: Gioco nuovo.
5: Il gioco nuovo
6: torna tra poco.
7: Gioco nuovo. Ecco il gioco nuovo.
8: Scende la notte veloce come una ghigliottina.

0: Allora, attenzione, vi abbiamo chiesto una parola di lunghezza piacere, come sapete, in questa pausa con le lettere E di Empoli e G di Genova. Occhio, perché al telefono bisogna rispondere proprio con la parola che avete scritto e mandato nel vostro messaggio, e noi vi stiamo già per chiamare.
1: 5 squilli a disposizione, occhio.
0: Quindi pronto non vale.
1: No.
0: Primo.
2: Secondo. Terzo. Quarto. Quinto.
0: Ma che peccato, era Giorgio da Spoleto. No. Giorgio non risponde alla nostra telefonata e quindi probabilmente
2: che peccato.
0: Se la ride la riserva che arriva al posto di Giorgio. Vediamo se è già
2: Simona,
0: pronta.
2: Simona da Perugia.
0: Ah, ciao Simona.
1: Ciao.
3: Pronto?
0: Pronto? Buongiorno.
3: Pronto?
0: Ciao Simona. Ci senti?
3: Mi sentite?
1: Sì, ti sentiamo.
0: Non benissimo, Simona, ma ti sentiamo. Tu ci senti?
3: Sì, sì.
0: Ah, ok. Benvenuta
1: viva.
0: Simona.
3: Ciao,
0: ciao.
2: Ciao. Ciao.
0: Sei in macchina.
3: Sì.
0: Vecchia volpe,
4: no, io no,
0: lo dicevo a me stessa.
4: Senti, brava di no, ma ti abbiamo sgamato.
0: Simo, dove stai andando? A lavorare.
3: Al lavoro.
0: E che lavoro fai?
3: Lavoro in università.
0: In università?
3: Una dottoranda.
0: Una dottoranda.
2: Complimenti.
0: Grande, Simona. Senti, ci stavi seguendo prima quando abbiamo parlato di questo sondaggio mondiale che dice che i più giovani sognerebbero il posto fisso.
3: Già.
0: Tu che
3: la carriera universitaria è un po' precaria in questo momento.
0: Sì, eh? Quindi anche tu, sì, insomma, fai un po' questo ragionamento, Simona?
3: Diciamo che ho fiducia.
0: Hai fiducia.
3: Spero, perché sto facendo i sacrifici, quindi mi auguro che poi
0: vengano ripagati. Certo, te lo auguriamo naturalmente anche noi di cuore. Allora, cara nostra Simona da Perugia, qual era la tua parola con la G e con la E?
3: Gemma.
0: La Gemma, la Gemma. Che meraviglia! Allora, sei la prima, vediamo un po' chi ti arriva dietro, chi ti arriva alle spalle, chi giocherà insomma in coppia con te.
2: Primo squillo.
1: Attenzione.
2: Secondo. Terzo.
1: Quarto. Dai. Aspetta che
2: è ritardissimo.
1: Era in ritardo.
0: Mamma mia, c'era un ritardo pazzesco, però in effetti, sì, però è ancora sotto?
2: Non dice niente.
1: Va bene, ciao.
0: Ci dispiace, la Claudia da Torino, ma non risponde, sempre da Torino, giusto? La nostra riserva Elena.
2: Esatto, sì, ed Elena. Buongiorno.
0: Ciao Elena.
5: Ciao, buongiorno.
1: Ciao.
0: Buongiorno, benvenuta Elena. Come stai?
5: Ciao! Sotto questo cielo grigio.
0: Mamma mia, davvero.
4: È andata bene che la tua compaesana non ha risposto, eh?
0: Vabbè ragazzi, serve anche quello, il fattore C, no? Ogni tanto un po' di
4: esatto.
0: Fortuna.
2: Fortuna.
0: Elena,
2: fortuna.
0: Quindi grigio, freddo, piove anche a Torino, come Milano del resto.
5: Esatto.
0: Babbia. E tu stai andando a lavorare, Elena, o sei sotto le coperte a calduccio?
4: Come ti dice esatto?
0: Come dici?
1: Macchina.
2: In macchina.

0: insomma, fermi, lo so che siete in macchina.
1: Comodi.
0: In questo momento, esatto, il tempo che serve, che basta per, sì, per giocare, così percepiamo bene le vostre parole. Se possibile, naturalmente, certo, di fermarvi e di ascoltarci, soprattutto proprio direttamente dal telefono.
2: Ma ce l'hai esatto io.
0: Esatto, esatto, grazie. Allora, Salvatore, pronti? Sull'attenti che in qualsiasi momento possono intervenire attraverso i loro WhatsApp,
1: certo,
0: creare le parole insieme a noi e rubare nel caso. Ben due premi.
1: Oggi, Salvatore, c'è pane per tutti,
0: ah,
1: ragazzi.
0: Vabbè, ma mica
3: mangia,
0: dentro,
3: si
0: dai.
3: No.
0: Simona, veniamo da te, sei la prima. Simo, pronta carica?
4: Pronta.
0: Ok, dai. Allora, attenzione, perché hai 5 secondi di tempo che stanno per partire.
3: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la O di Olbia e la S di Sassari.
4: Santo.
1: Prego?
4: Santo.
3: È giusto,
5: era sul, era sul finale, comunque non è determinante ai fini del gioco.
0: Ad ogni modo, sul finale, buona, santo, perfetta. Brava Simona!
1: Brava.
0: Supera il primo ostacolo, ma come sappiamo, in questa prima fase, in questa prima manche, è tutto nelle mani del secondo concorrente, quindi della nostra Elena. Elenuccia!
4: Eccomi!
0: Ci siamo!
2: Brava Elena! Vera.
0: Pronta, concentrata, dai, mi raccomando, stanno per partire i tuoi primi 5 secondi.
3: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la U di Udine e la V di Venezia.
4: Vuoto!
3: Brava!
5: Corretto!
0: Mi sa che buona, infatti,
1: brava,
0: lo è! Brava Elena!
1: Sì, sì.
0: Complimenti! Allora, prima manche superata, direi, certo, pieni voti, brave ragazze, sì, contrariamente al gufo pizza.
1: Ma no, ma non è vero, adesso
0: attenzione,
1: vediamo.
0: Attenzione, battaglia, perché l'affare si, sì, complica un pochettino, non tanto. Intanto vi invertite, quindi Elena passa davanti, l'ago della bilancia, poi sarà invece Simona. Siamo nella fase del non, Elena.
3: Pronta? Elena?
0: È cascata?
4: Sì.
0: No, ci sei.
4: Cioè,
0: allora Elena,
4: ci sono.
0: Occio, sei la prima, siamo nella fase del non. Sempre 5 i secondi, ascolta bene quello che ti dice Mitch.
3: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la A di Ancona e la M di Milano.
4: Ore.
0: Prego Elena, ripeti per favore.
4: Colore.
5: Corretto.
0: Brava, super,
1: vedi che sono brave.
0: No, tu avevi detto il contrario.
1: Ma non è vero.
0: Allora, sì, attenzione, Simona. Non permettere,
4: aiuto,
0: ansia, eh. No.
1: Simo.
0: Però dipende tutto da te.
1: Ma
0: così.
1: Sì.
3: Dai che ce la fai.
0: Allora, Simo, ma sei da sola? Non ti abbiamo chiesto, c'è qualcuno con te che ti possa aiutare?
4: No,
0: figli,
4: sono da sola.
0: Mariti, amici, colleghi. No, meglio da sola.
1: Da sola.
0: Allora, Simona, giro del non, ultimi 5 secondi a disposizione per te. Concentrata.
3: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la E di Empoli e la C di Como.
4: Parola.
0: Allora, Simona, ti chiediamo di ripetere scandendo bene.
4: Parola.
5: Corretto.
0: Parola. Inizio di settimana col Bolt.
1: Brave.
0: Con voi due, complimenti.
1: L'avevo detto.
0: Allora, i nostri pacchi sono garantiti,
1: sì,
0: possono partire, quindi diamo via le spedizioni. Un pacco per Simona da Perugia, ampiamente meritata, e un pacco per la nostra Elena di Torino.
2: La pernacchia pizza che non ci credeva.
1: Brave.
0: I Salvatori oggi sono rimasti bocchi asciutti.
1: Ah, sì.
0: E vabbè, tanto insomma si torna in gioco domani. Simona, chi saluti?
4: Saluto tutti quelli che mi hanno riconosciuto, e mio marito e i miei figli. Io sono Cristian e Tommaso.
0: Ah, un bacio anche a loro. Grazie, ciao. Simona, un
1: ciao,
0: bacio,
1: ciao,
0: enorme,
1: ciao,
0: da noi. Elena!
6: Ciao, io saluto tutti e do un bacio al mio bimbo, Amedeo.
0: E anche noi glielo diamo. Grazie. Gioco nuovo finisce qui, ma torna
1: domani!

0: Basta quel dito. Sintonizzati su Radio 105, tutto esaurito.
1: Con il capitano Marco Galli.
2: Perché in fondo tutti siamo un po' tutto esaurito. Tutto esaurito.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Fino a 27 km con un litro.
8: 116 cavalli!
9: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
6: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
8: Solo 105, tutto esaurito.
9: Ho acceso la radio ora.
10: Ma l'hai capito? È 105 tutto esaurito. Con il capitano Marco Galli.

0: Software su Radio 105, cos'è tutto esaurito, amici. Buongiorno, buongiorno,
1: buongiorno
0: dalla ciurma.
2: Buongiorno,
0: buongiorno. Oh, sono le 8:48,
3: Ma dai.
0: Eh sì.
3: E cosa succede?
0: Cosa succede? Te lo ricorda, amici?
1: C'è la possibilità di richiedere una canzone.
3: Il PBM è mio.
1: Bravo.
3: Ma certamente richiedi subito la tua canzone al 342 41 15 105. Vale anche il WhatsApp vocale.
1: Vale anche il WhatsApp vocale.
0: Vedi, allora non si è dimenticato. Sa tutto, si ricorda tutto.
3: Tu pensi in spiaggia, facevamo il PBM mio.
0: Veramente, con i tedeschi?
3: Con i tedeschi.
0: Bunda, vecchio, Aschunga.
4: Cosa ti richiedevano?
3: Mi richiedevano. Tanta

0: esaurito.
1: Ti amo tutti.
2: Ciao tutti esaurito.
0: Un amore infinito.
3: 105 Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione di Milano, 4 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud per un incidente. Verso Napoli invece veicoli scortati tra Fabbro e Chiusi Chianciano Terme. Lungo la 4 verso Torino code a tratti per traffico tra Grate e Cormano. Sulla 8 dei Laghi in direzione di Milano un incidente causa incolonnamenti tra Gallarate Nord e il bivio della 8 direttissima per Gallarate e Gattico. Lungo la 12 verso Rosignano coda tra Genova Nervi e Genova Est. Per lavori sulla 14 rallentamenti di 2 km tra Grotta Mare e Pedaso viaggiando in direzione di Ancona. Infine lungo la statale 3 bis Tiberina è stata chiusa una corsia per lavori di manutenzione dopo l'incrocio San Sepolcro. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina Arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
6: Arredissima.
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
9: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
8: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
10: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
11: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
12: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
13: La spesa intelligente!
20: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per l'imbarco
20: a... Vieni nei negozi Salmoiraghi e Biganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
21: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
22: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Radio Interstellare conduce Marco Galli con la sua ciurma.
3: Vi amo, sono 10 anni che vi seguo, non mi avete mai chiamata, mai!
4: È arrivata, ma oggi lo stiamo facendo, vedi?
3: Grazie.
4: Ogni 10 anni ti chiamiamo, abbiamo preso questo ritmo.
3: Ascolta, grazie.
4: Come

0: da Crotone e vivo a Catanzaro.
1: Ma che bello, bello.
2: Devi formare una parola di 6 lettere. Non deve contenere la vocale I di Imola e la consonante D di Domodossola.
3: Domodossola. Domodossola.
1: Barbara!
2: Tempo scaduto!
0: No. Mannaggia, però la cosa più bella è che mi avete chiamata!
1: A lei non gliene frega niente del gioco!
4: Marco, siete stop!
5: Su Radio 105 a tutto esaurito!
4: Sto ridendo come un pazzo!
6: Ma che bello!
1: Barbara! Sei! Hai anche vinto!
0: Grazie.
7: 105 tutto esaurito con Marco Galli dal lunedì al sabato alle 7 solo su Radio 105.

0: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Medio Oriente ancora stallo e tensione, risposta inappropriata, così Trump bolla la lettera con cui Teheran risponde al piano di pace americano. Israele non ci sta e dice la guerra non è finita. Gli Stati Uniti monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, aggiunge il tycoon. Teheran avvisa Londra e Parigi, risposta immediata se dispiegate navi nello stretto. Il ministro Tajani sul futuro spiega:
2: nasce una coalizione che si occuperà della sicurezza alimentare e dei fertilizzanti, in modo che possa, attraverso Hormuz, una volta arrivato il cessato il fuoco duraturo, avere i necessari rifornimenti.
1: Uno dei cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera dove si è sviluppato un ceppo di antivirus, un altro presenta lievi sintomi, anche un cittadino francese ne ha presentati durante il rientro da Tenerife e a Parigi ha fatto scattare immediatamente l'isolamento. Completamente asintomatici i quattro residenti in Italia, il Ministero della Salute rassicura, non c'è nessuna nuova pandemia. Il caso Garlasco, il rifiuto di Chiara a un approccio sessuale avrebbe portato Andrea Sempio a un'aggressione cieca e sproporzionata, un annientamento furioso della vittima. Così i magistrati di Pavia, secondo cui l'emersione della responsabilità dell'attuale indagato sgretola quella di Alberto Stasi, fidanzato di Chiara, tuttora in carcere per una condanna a 16 anni. È ricoverato in gravissime condizioni un 14enne di Napoli, accoltellato nella centralissima piazza Municipio per uno sguardo di troppo a una ragazzina. L'aggressore ha 15 anni, è stato fermato dalla polizia, per lui l'ipotesi è di tentato omicidio. Terremoto politico al Ministero della Cultura, dove il titolare del Dicastero ha azzerato i vertici dello staff, il responsabile della segreteria tecnica di Giulio, Emanuele Merlino, che non avrebbe vigilato sul documentario di Giulio Regeni, a cui il Ministero ha negato i finanziamenti, e poi il capo della segreteria personale del ministro, Elena Proietti, che non avrebbe accompagnato lo stesso Giulio nella missione a New York. Lo sport calcio, il Milan cade a San Siro nella terz'ultima giornata di Serie A, l'Atalanta vince 3-2, rossoneri scavalcati dalla Juventus in zona Champions, agganciati anche dalla Roma che vince in rimonta sul Parma. Storica qualificazione europea per il Como che batte 1-0 il Verona al Bentegodi, la Cremonese vince in casa 3-0 col Pisa e torna a sperare nella salvezza. Fiorentina-Genoa 0-0, stasera il posticipo, Napoli-Bologna. Tennis, Musetti batte Cerundolo e va agli ottavi degli internazionali, bene anche Darderi, KO invece Arnaldi e Cocciaretto. Oggi tocca Sinner, Cobolli, Bellucci e Pellegrini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Amore, è fatta.
6: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste.
5: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
7: Vabbè. Il gatto c'è, sì, no, c'è sempre.
8: A Radio 105 sono le 9.05 e Sasa a catto.
9: Ecco il gatto.
10: Ciao,
7: ciao.
10: Ma infatti
11: Radio 105 in Milano.
8: C'è il capitano.
7: Ciao Marchino, non c'è invece. Ciao Betty, non c'è.

0: vi arriva dalla ciurma.
1: Buongiorno.
0: La ciurma di tutto esaurito questa mattina alle 9:06 minuti.
2: Buongiorno.
0: Buon lunedì. PBM mio che sta per partire, anche oggi le suoniamo tutte.
1: Richiedete le vostre canzoni al 342 41 15 105, vale anche il WhatsApp
2: vocale.
0: Però se ce le scrivete meglio, così poi vi richiamiamo, venite in onda con noi, fate una dedica speciale, andate a casa anche con i nostri regali, perché mai vi manderemmo a casa mani vuote, quindi
2: mai.
3: Figurati.
0: È il piatto ricco.
3: E mi ci ficco.
0: È molto ricco.
3: Molto ricco.
0: Allora, sentite qua, a proposito di regali, si parla in questo caso di acquisti online. Ne fate di acquisti online, ragazzi?
1: Ma certamente,
2: tantissime.
0: Tipo cosa comprate?
2: Di tutto di più, tutto quello che si può comprare lo compro.
0: Anche da vestire?
2: Anche perché no?
3: Compra le medicine online e poi non riesce a curarsi perché sono online.
2: Vitamine?
0: Sì, ok. Sì. Poi
2: integratori.
0: Oggetti high tech, oggetti per la casa.
2: Oggetti high tech, sì, ho comprato l'ultima cosa, il robot, quello che aspira, lava.
3: Compro online, vai a vederlo dal vivo. Dai, più bello vederlo dal vivo.
2: No, compro online perché mi sento più tutelato quando si rompe qualcosa, ma la sostituiscono subito.
0: Ok. Se tu stai parlando di quel famosissimo
3: portalone, diciamo.
2: Il portalone.
0: Gruppo portalone. Cose strane ne avete mai acquistate online?
3: Cosa intendi per cose strane?
2: Giochi?
0: Magari degli oggetti che avete visto, che ne so, sui social, su questi portali, sembravano in un modo, poi vi arrivano in un altro, no?
2: Sì,
0: cioè, come lo ordini, poi come ti arriva a casa, per esempio.
2: Capita. Capita. Allora ho preso una crema che doveva farmi sparire le rughe praticamente in 4-4 ore.
0: Invece
3: doveva fare i miracoli la crema.
2: Non ha fatto niente.
0: Te l'ha fatta venire il doppio.
2: Cioè, sembrava che dovesse tirare.
3: Da dove arrivava? Da Lourdes la crema?
2: Quando l'ho vista online ho detto, spettacolare questa qua. Cambia faccia.
1: Ma per le rughe
0: non ha funzionato.
2: Non esiste
1: Ma ancora ci credete a queste
2: poi
1: cose?
2: Poi ho preso una mega pancera di quelle super elastiche,
3: quella
2: bellissime,
3: che, pizza,
2: no?
3: Uguale.
2: Che sembrava, capito, che ti tirasse su. Ho detto cavolo, così ho la postura corretta, la colonna vertebrale tutta. Invece niente. Solo per montarla ci voleva un ingegnere laureato.
3: Che pancera era
2: tutto piena di elastici alla fine. No.
0: E toglimi una curiosità, questi acquisti assurdi li hai fatti di notte?
2: Sì, di
0: veramente?
2: Notte. Sì, di notte.
1: Ma non ci credo.
0: Allora,
3: perché questa domanda?
0: Rientri perfettamente, insomma, nello studio, no? Nel sondaggio che è stato fatto, credo mondiale, ma adesso ci facciamo raccontare tutto da Boris. Acquisti online, italiani sempre pronti, ma il picco massimo è proprio di notte.
2: La sera.
0: Saremmo dei compratori notturni, ma veramente?
1: Non ci credo.
3: Perché sei addormentato, hai sonno e compri la qualunque. Non ci ragioni, no?
0: O forse perché non riusciamo a dormire, ci svegliamo più volte nel cuore della notte.
3: E ti metti a comprare le cose stupide.
0: Boh, che ti devo dire? Boris.
3: Ma non lo conosco.
4: Non è assolutamente una questione di risparmio, perché non è detto che di notte si abbiano delle offerte più vantaggiose delle altre. Sono acquisti che vengono fatti di impulso. L'orario più gettonato, soprattutto per gli italiani, è tra le 2 e le 4 del mattino.
3: Ma veramente?
4: È molto più probabile che si facciano acquisti di impulso e non pianificati, perché la stanchezza riduce la capacità decisionale, portando a scelte meno ragionate. Se non si riesce a dormire, vabbè, mi porto avanti, devo prendere delle cose, le guardo ora,
0: le
4: perché poi domani non ho tempo.
3: Non ci credo.
4: A questo aggiungete che i prodotti più acquistati sono quelli di elettronica.
1: Ma dai!
4: Smartphone, PC, prodotti per la casa come i congelatori oppure l'aspiratore per le valigie. Particolarmente
0: l'aspiratore per le valigie,
3: quello che ti asciuga,
4: quello che aspira l'aria con i sacchi, tipo da
0: camion
4: sottovuoto. Sì, ma per le valigie sono specifici, hanno un aspiratore particolare perché riduce la presenza ingombrante in valigia per chi li utilizza. Devo dire,
3: l'hai comprato tu, Boris, che lo sai così bene?
0: Infatti, sei molto ferrato.
3: Sembra che tu lo sappia bene.
4: Sì, anch'io l'ho acquistato, ma devo dire che non è proprio il massimo.
2: Sono acquisti in parere personale che si fanno.
4: Si compra di notte perché durante il giorno siamo così presi da tante cose che iniziamo a guardare il prodotto mentre il bambino sta facendo un'attività oppure mentre siamo in pausa pranzo. Poi però, coinvolti nella spirale di cose da fare, lo lasciamo a metà. quindi lo finalizziamo di notte.
3: Quando sei da solo e non ti parla nessuno.
4: Esattamente,
3: giusto?
4: E quindi ho la possibilità di vedere la descrizione del prodotto. Poi nella ciurma c'è un esperto di acquisti online che ovviamente
0: si è appena svelato.
4: Non sono io,
5: nemmeno io.
3: Perché hai comprato delle stupidate, secondo me, Micio.
4: No,
3: per...
4: no, no, ma non mi riferisco. No, Micio fa più cambi merce che cerca che acquisti veri e propri.
3: Ci fa di notte.
0: Quindi
3: anche
0: scusami, ha preso una pancera e in cambio che cosa avrà dato di suo?
3: Ha fatto il testimone.
4: Ai posteri l'ardua sentenza. Però come potrà confermarvi Mongiardo, l'acquisto online non va fatto sicket simpliciter, ma va analizzato e letto. Per esempio lui legge tutte le recensioni, ne capisce le capacità tecniche. Lui non compra d'acquisto, ma sto facendo l'esempio con Mongiardo. Sì, esatto, scusami, d'impulso. Ma ci ragiona. Poi se lo finalizza di notte non lo sappiamo. Il consiglio però, se cercate il risparmio massimo,
0: attenzione, attenzione, se cerchiamo il risparmio massimo, il consiglio è di acquistare quando?
4: I dati indicano, il flusso di dati, che i giorni migliori sono mercoledì e venerdì. Le fasce del mattino sono le più predilette, tra le 6 e le 12, che di solito sono le più vantaggiose, molto di più rispetto a notte fonda.
2: Ma devi avere il tempo
0: del mercoledì e del venerdì tra le 6 e le 12, ma c'è un motivo specifico?
4: Come
0: cioè,
4: mai?
0: Così a caso.
4: No, non viene spiegato, però va detto che sono stati analizzati i flussi degli acquisti e un prodotto che costava, faccio un esempio, 100 euro lunedì, al mercoledì magari era 90, 92, 95, stessa cosa per il venerdì. Il venerdì in realtà arrivano maggiori offerte, ma anche su questo chiederemo conferma eventualmente a Mongiardo, perché ci si prepara al fine settimana, si è più rilassati, secondo il marketing si è maggiormente indotti a fare acquisti.
2: Sì, poi il marketing ci mette il suo, tipo con offerte lampo, il countdown
0: a tempo, certo,
2: ultimi pezzi disponibili, tu sei lì, dici allora lo prendo,
0: allora intanto
3: non è vero,
0: ve
3: poi
0: lo chiediamo, marketing nostro naturalmente, con i nostri esauriti, ha comprate online, quali sono gli articoli che principalmente acquistate, a che ora, se di giorno o di notte, ma soprattutto se avete acquistato degli oggetti
1: inutili.
0: Bravo, chiediglielo,
1: ma
0: pizza.
1: Ditecelo e scrivetecelo al 342 41 15 105
3: tipo il calzascarpe quello lungo così.
0: Io ce l'ho, non l'ho preso io, l'ha preso Tony, ce l'ho, ma è utile, sai che lo usa?
3: Sì, però prima o poi si spezza, visto che da in piedi, capito? Cioè meglio il classico, no? Più corto, no?
0: Allora, è un po' ingombrante, però lo ficchi dentro l'armadio alla fine rimane appeso tra i vestiti.
3: Tra i vestiti,
2: Io ho preso 24 mini luci solari. Che
0: 24? Sono?
2: Luci piccoline solari che dovevano andare
5: in giardino.
2: Durano pochissimo proprio.
3: Perché non c'è il sole, appena viene il sole vedi come dura.
1: Ma ai negozi non va nessuno?
0: Piace, a me piace andare nel negozio fisico. Sì, sì, assolutamente.
5: Adesso ci sono dei negozi.
0: Io sono old school, ragazzi. Io preferisco sempre il rapporto umano, vedere la merce va vista, va toccata.
3: Brava. Ammetto che prima di andare in negozio verifico online com'è la situazione.
0: Ecco, allora c'è il verificatore seriale, no? L'ha detto Boris, è il nostro Max. Max!
1: Sì.
0: Salve.
2: Stava comprando.
0: Stavi comprando qualcosa?
1: No.
3: Stavo guardando se potevo comprare.
0: Vabbè, ma tu prendi, acquisti prevalentemente oggetti tecnologici?
1: No, in realtà compro di tutto.
0: Tipo?
1: Ma di tutto, dalla roba per casa, dalla roba che mi serve,
0: tutto.
1: Tutto quello che in base a quello che mi serve faccio prima delle ricerche, degli studi.
2: Sì.
0: Degli studi. Ma anche professional.
1: Mitch, perché tu, cioè non è che ogni primo che arriva e ti propone una roba, allora quella è scienza. No, tu prima te la studi.
3: Ma quella è scemenza, è diverso, Max.
2: Io acquisto di pancia.
0: Cioè, per esempio, Max, tu avresti mai comprato una crema antirughe la stessa magari che ha preso Mitch, che ha detto che non funziona?
1: Vedi, non funziona.
3: Perché prima
1: devi leggere le recensioni, vedere su altri siti come la porta, capire se ce ne sono altri che fanno la stessa roba. E poi vedo un'altra cosa che faccio ultimamente.
0: Attenzione!
1: C'è un'applicazione che magari la conoscono tutti, però io la sto guardando. Che si chiama Keepa.
2: Keepa?
0: Keepa e Palermo Ancona.
6: Sì, esatto, che praticamente vi tiene traccia del prodotto che avete visto per capire se è il momento effettivamente buono per acquistarlo oppure no. Quindi
2: se il momento è propizio.
0: Cioè monitora l'andamento del costo di quell'articolo,
6: sì, esatto,
0: e vi indica i momenti migliori per acquistarlo perché ha un prezzo più basso.
6: Sì,
0: è molto
6: sì,
0: interessante,
6: esatto,
0: questo.
5: Sì, sì. Che è un lavoro.
0: Grazie,
5: è
0: Max.
6: Certo,
3: sì,
6: è, lavoro,
3: è un lavoro.
2: Ti monitora il prodotto in diversi, cioè, quindi store, non soltanto in uno.
3: Esatto.
2: Immagino. Cioè,
6: no,
2: tu
6: inizialmente in uno.
2: Ah, ok.
6: Che è quello.
2: Quindi ci sono.
6: Class.
2: Ok, ok.
0: Mm-hmm. Poi, vabbè, ovviamente,
3: puoi
0: questa cosa.
3: Puoi anche tu, inserire i link, insomma, puoi fare un lavoro.
0: No, immagino che questa cosa abbia più senso per acquisti, diciamo, importanti. Non so, dovete,
2: certo,
0: comprare il nuovo aspirapolvere del vate la pesca,
2: la,
0: no?
2: La televisione.
3: Ma se risparmi 3 euro ogni volta, alla fine del mese sono soldi.
0: No, ma intendo dire, se devi comprare uno stock di calze,
5: sì,
0: uno stock di calze, indico una persona a casa,
5: sì,
0: nello,
3: se
0: studio,
5: sì,
0: pizza,
5: sì,
0: uno stock di calze. Boh, che
3: perché,
0: già vengono,
3: scusami,
0: via poco, no?
3: Ha, no, senso, dipende, sì, dalle calze, le sue sono.
5: No, le mie sono belle, belle.
3: Di filo di Scozia,
5: no,
3: so, stiamo parlando, cioè, di
2: gallo,
3: scalze, gallo, importanti.
0: Cioè. Sono delle calze pregiate?
5: No, sono originali.
2: Che calze sono?
0: Adoro.
3: Sono, quelle sono del Tris, devi giocarci a Tris.
2: Perché? Harley Quinn sembrava tutta.
3: Harlecchino più che Harley Quinn, guardala.
5: Io sono per le calze, divento matto, ragazzi.
0: Sì,
5: A me piacciono coloratissime. Più strane sono, meglio è.
3: Infatti, c'è sempre le braghe corte per quello.
0: Però scommetto che pensavi di averle prese lunghe, invece ti sono arrivati i calzini corti. Di la verità.
5: Miseria, perché nella fotografia le vedi belle lunghe, no? Dico, belle, ma arrivano fino sopra il polpaccio.
3: Devi fare come Max, devi leggere bene tutto.
5: Sì,
3: giusto,
5: no, bene. Io schiaccio,
6: esatto,
5: clicco e vai.
0: Oh mamma mia. Allora, che cosa ci scrivono i nostri esauriti? Beh, intanto c'è tutto un mondo di amici e amiche che acquistano la qualunque. Tipo, non so se l'avete visto il messaggio di Alessandra, dalla provincia di Cagliari, che ha comprato effettivamente un po' di tutto. Dice, sono malata di acquisto online.
5: Sì.
0: Vabbè, cita i portali, diciamo, quelli più famosi, quello lì.
5: Sì, certo, sì, sì,
0: quello,
5: certo,
0: come lo ordini, come ti arriva,
2: immagino.
0: Per esempio, dice, ho comprato lo zaino con l'aspiratore.
5: Non ci credo.
0: E lei è entusiasta perché le ha risparmiato un sacco di spazio quando proprio l'ha utilizzato il mese scorso per partire. Quindi non è la valigia, è proprio uno zaino.
2: È uno zaino, sì, anche quello.
0: Cioè, con l'aspiratore già incorporato?
2: Esatto. Sì, sì, tu, cioè, è sotto vuoto, praticamente tu incominci a caricarlo di maglie, di roba, e poi alla fine con il sottovuoto te lo asciuga.
3: Ma
2: è
3: quello che diceva prima,
2: la possibilità di mettere dentro anche altre.
0: Dice, oggetto inutile, è stata una crema per togliere le rughe, quindi sarà la stessa.
2: È sempre la mia, guarda. Siamo in due.
0: L'hai comprato tu, perché non ha fatto un accidenti. Poi altri oggetti che al momento credevo mi servissero e invece poi stanno lì dentro in un cassetto.
5: Ma certo,
3: magari effetti benevoli nel lungo termine, nel corto non credo.
5: Ragazzi,
3: insomma,
5: comunque si comprano tante cose inutili, che è pazzesco. È pazzesco.
2: Beh, perché è facile,
3: so,
2: comunque,
3: pieno,
2: dai.
5: Appunto.
2: Tu sei lì seduto in un attimo.
3: È come avere un negozio gigantesco,
5: certo,
3: davanti,
5: sì,
3: e dici qualcosa devo comprare, qualcosa viene proprio,
2: esatto,
3: l'acquisto,
2: esatto,
3: impulsivo. Perfetto.
2: Ma secondo me percepisci meno il dolore dell'acquisto. Cioè, quando tu sei in un negozio e apri il portafoglio, tiri fuori i contanti, piuttosto che la. Invece lì sei quasi un giochino.
5: Sì,
0: non hai la percezione di quanto realmente stai spendendo. Certo.
3: Vai ogni tanto a vedere l'estratto conto della carta.
0: Vai, mi. Compra
3: vai,
0: anche
3: vedere,
0: per
3: vai.
0: Noi, va già.
3: Poi
0: che
3: la guardi, dici 1500 o 1000 euro, ma come dove li ho spesi? Diverti.
0: Allora, a riprova di questa cosa che ci spiegava Boris,
5: sì,
0: di questo trucchetto, di questo trick, acquistare mercoledì e venerdì tra le 6 e le 12 farebbe risparmiare. Monica da Milano ci scrive: ciao ciurma, in effetti una piastra per capelli messa nel carrello online, ovviamente,
5: sì,
0: a 46 euro, ha iniziato poi a crescere fino ad arrivare a 67, che è tantissimo.
5: Ma certo.
0: Poi il mercoledì della settimana seguente sono tornate, si era abbassata a 45 euro,
5: ma
0: quindi un euro in meno, però l'ha presa.
5: Io so che anche i biglietti aerei costano di meno in quei giorni,
3: martedì,
5: mi sembra.
3: Martedì notte,
5: o no, Boris?
3: L'avevamo detto una volta.
4: Sì, sì, lo avevamo detto, esatto. I biglietti aerei hanno, diciamo, delle valutazioni di giorni in cui ci sono delle offerte maggiori, sicuramente non nel fine settimana, ma in particolare i giorni migliori erano tra la notte tra il martedì e il mercoledì.
5: Ma
0: quante ne sapete, ragazzi? Possiamo cambiare l'argomento ci scrivono perché mi state facendo venire voglia di acquistare la qualunque online. Robe inutili.
3: Ma no, ma perché? Compra.
0: Poi ti chiede Francesco se le righe sulle calze pizza debbano essere orizzontali o verticali.
5: Cioè quadrati.
3: Sono quadrati. Orizzontali che verticali.
2: Non sono righe, sono rettangoli quelli.
0: Allora, posso spezzare una lancia? Sono molto carine, però secondo me sono da bambino.
5: Ma io sono un bambino.
3: Lo sai che quando si invecchia si torna bambini, no? Domani viene col ciuccio, vai tranquilla, Ilenia.
0: Dai, le suoniamo tutte, questa però ve la regaliamo noi.
3: Ve la regala pizza, è tornato.
5: Sì.

0: fate ancora in tempo a mandare le vostre richieste musicali.
1: Potete anche comprarle online, eh?
0: Sì. Che cosa? Le canzoni?
1: Sì, le vendiamo. No, no. Le vendiamo.
2: Basta mandare un sms, whatsapp o telegram al 342 41 15 105 la vostra canzone con scritto PBM è mio.
0: Esatto. Chi l'ha fatto? Chi c'è in linea con
3: Ilaria,
0: noi?
3: Ilaria, come ha fatto Ilaria da Vicenza. Buongiorno. Ciao.
4: Buongiorno,
0: Ciao Ilaria. Buongiorno a te. Buon inizio di settimana da noi.
4: Grazie, tanto.
0: Senti, bella Ilaria, tu gli fai gli acquisti online, magari quelli proprio di getto, di notte.
4: Sì.
0: Compri cose inutili.
4: Sì, a volte sì, ma più che altro adesso è una bambina di 7 mesi e per cui faccio gli acquisti solo per lei, perché se addormenta allora comincio a acquistare online per quello.
0: Di notte proprio.
1: Compri così... solo per lei oltretutto.
2: Ma certo.
4: Solo per lei oltretutto, non per me.
0: Certo. Amore, ci sta. Vabbè, ma cosa prendi? Giochini, vestitini? Ma
4: sì, giochini, vestitini e cose in offerta.
0: E qualcosa che magari hai comprato per te, ti aspettavi molto di più, poi è arrivato a casa e hai detto no.
4: Allora, io compravo i vestiti, questo sicuramente.
0: Ah, sì.
4: Poi okay. Ti fanno vedere che sono strafighi e poi sono delle cose abominevoli.
1: Con delle misure assurde che li metti e dici, ma sì, da che parte si infila la
0: già,
1: testa?
0: Quindi molti
4: sì, ma più che altro perché io sono 1,85 m, perché sembrano lunghissimi e poi mi arrivano le ginocchia.
0: Mila, 1,85 m, quindi sei una giocatrice di pallavolo.
3: Di basket.
4: Basket.
0: Ilaria, wow, ma che meraviglia! Ma lo fai proprio di professione?
4: Hai giocato? No, adesso ho smesso. Però prima giocavo a basket, sì.
3: Ma dai, grande.
0: Ma in quali squadre? In quale società, se possiamo chiedertelo?
4: Giocavo nella Pacchello San Bonifacio.
0: Hai capito?
4: Che militava nella 2 tempo fa.
0: Complimenti, Ilaria, mamma mia.
4: Grazie.
0: E invece ora che fai? Beh, hai fatto una bimba.
4: Allora, adesso ho fatto una bimba, sono in maternità e lavoro come impiegata.
0: Come impiegata?
4: E come hobby però faccio le foto ai concerti.
0: Le foto ai concerti?
3: Lei è alta, riesce a prendere.
0: Certo.
4: E infatti prendo sempre gli insulti da tutti, perché io essendo altissima mi metto in prima fila e occulto la visuale.
1: Bravo, ma poverina. Vieni dietro a fare le foto.
2: Ma no, va bene. Dai,
4: guardi. Se poi mi basso nei pass, magari non la vita non si sa mai, allora riesco ad essere più piccola.
0: Numero uno. Ila, dici il tuo numero fortunato.
4: Il mio numero fortunato è il 22.
0: 22. Bellissimo numero, mi piace un sacco.
2: Sì.
0: E allora, canzone che scegli, stupenda, ci vuole.
2: Certo.
0: Oggi di lunedì, poi perfetta, ci dà una grande carica. La dedica.
4: Allora, io ho scelto Sweet Child of Mine.
2: Wow.
4: Da dedicare alla mia bimba, Amelia.
0: Sì.
4: Perché l'ho cercata tanto e dopo 6 anni è arrivata finalmente.
2: Falla crescere con rock, vai Ilaria.
4: Ma lei, posso dirvi, io l'ho abituata con i rock da piccola, sì, e ascolta sempre Michael Jackson e Guns N' Roses.
0: Allora,
4: figlia mia,
1: cresce bene.
0: Secondo noi cresce molto bene. Ti abbracciamo forte.
4: Infatti.
0: Ilaria, un bacio alla tua piccola.
4: Posso fare anche un'altra dedica?
0: Sì.
4: A mia mamma Nicoletta, mio marito Thomas e i miei amici Roberto e Stefano.
0: Ciao, ciao a tutti voi.
4: Ciao.
0: Hai visto, Pesa? Sei tornato tu in onda.
2: Sì. Riparte
3: rock. Suona la chitarra.
2: Pensa, ero in spiaggia.
0: Sì.
2: E cantavo i Guns N'
0: Roses. Con i tedeschi?
2: Sempre con i tedeschi.
1: Ma se cantavi Peppino di Capri,
0: State qua.

0: Wow! Mamma mia, quanto ci voleva! Guns N' Roses!
1: Questa è bella!
2: Buki!
0: Te lo dico io o lo dici tu?
3: È mio!
0: Dico io?
1: PBM
4: mio!
0: È la sigla pizza. Sì, forse ti eri dimenticato. Però sono bellissime le canzoni scelte dai nostri ascoltatori questa mattina. Intanto al volo sugli acquisti online. Sì. Orio ci scrive: l'altro giorno è passato un corriere, mi ha suonato chiedendo se mia moglie stesse bene, perché era un po' che non ordinava.
4: Giusto.
0: Poi Michela Macerata, che tra l'altro scopro adesso essere in linea con noi, scrive: facciamocelo dire da lei, Michi.
5: Buongiorno Michela.
6: Sì.
5: Ciao.
0: Ciao. Benvenuta. No, tu scrivi che in effetti hai comprato nel tempo cose che poi non utilizzi, però fai una roba molto intelligente, secondo me.
4: Ha reso.
5: Le rivende.
6: Sì, sì, le rivendo in una piattaforma che non so se si può dire il nome. Dove
4: è famosa,
0: è una delle più note per vestiti, scarpe, sì, accessori, sì, eccetera.
5: E sei capace? Cioè, nel senso, la gente poi te li acquista?
6: Come no? Sì, sì, molto, perché ci sono cose nuove, cose usate, dipende, c'è di tutto.
1: Ma dai,
4: almeno recuperi parte dei soldi che hai investito.
0: Quindi, Michi, magari tu hai fatto un acquisto sbagliato, oppure hai comprato una roba che poi hai utilizzato pochissimo, decidi di metterla in vendita su questi portali che trattano prevalentemente l'usato.

0: da poi viene spedito.
1: Certo,
0: negozio,
1: certo.
0: Posta, sì, sì, dove
2: ma
0: sarà.
2: Questo non è il tuo lavoro, è un passatempo.
3: No, no, assolutamente no.
1: Cosa fai tu, Michela? Macerata? Che fai?
2: Che lavoro fai?
3: Di cosa... Lavoro come chimico in un'azienda parastatale.
1: Ah, ok, dai, ok, chimico, sì, hai capito.
0: Ci pizza. Interessa pizza e chimico.
4: Ma certamente, sempre mi
0: fai delle cose belle, certo, anche per noi, pizza interessato.
2: Piccolo chimico, pizza.
1: Va bene, Michela, il tuo numero qual è?
3: 18.
0: Difficile oggi la somma.
1: Sì. Allora, attenzione, è il secondo. Sì, per me lo è molto.
0: Puoi
1: in
0: ridire
1: effetti.
0: Quello di prima.
1: 18 è il secondo ed ultimo numero fortunato di oggi, che si va a sommare, non lo possiamo ripetere,
4: no,
1: a quello precedente, quello di Ilaria da Vicenza.
0: Non si può ripetere, dai, ripeti.
1: Dai, fate la somma subito, è scrivete facile, la vostra dai. Canzone e mandatecela.
4: Al 342-41-15-105, facile, dai.
1: Michi?
2: Che canzone hai scelto?
3: Sì?
2: Chi vuoi dedicarla?
3: Allora, dedico a tutti gli esauriti, soprattutto delle Marche.
1: Sì?
3: E ho scelto More Than Words degli Extreme.
1: Bellissima, è una coccola, Michela, noi ti ringraziamo.
4: Ciao Michela.
3: Grazie a voi che ci tenete tanta compagnia, da tantissimo tempo che vi ascolto.
1: Che bello, grazie.
0: Vai a preparare le pozioni chimiche, sì, vai.
4: Vi
3: grazie.
1: Ciao, ciao, ciao Michela.

0: Parliamo di chi porta in vita storie straordinarie, ovvero di Audible, il servizio di audiolibri, podcast e serie originali che festeggia i suoi primi 10 anni in Italia.
1: Auguri!
0: In questi anni hanno prestato la loro voce personaggi come Roberto Saviano, Massimo Picozzi, Carlo Lucarelli, Martina Levato e tanti altri. Ti consiglio tra l'altro la saga completa di Harry Potter letta da Francesco Pannofino.
1: Ma si festeggia?
0: Certo! Audible vi aspetta dal 14 al 18 maggio al Salone del Libro di Torino all'Audibar per gustare le vostre storie preferite tutte d'un fiato.
2: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
4: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad!
5: Via via!
4: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
8: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
9: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
10: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
11: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
12: Uno sono io!
13: Uno sono anch'io!
11: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata a 29,99 euro e da giovedì ventilatore a torre a 3 velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
16: Poltrone sofà,
17: solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
18: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
19: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
20: Siamo in radio, non si vede nulla.
19: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
21: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
22: Alla ricerca della qualità.
23: La sentite?
5: È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
12: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
5: Porca vacca, non sul tappeto!
13: È mio!
16: No, è mio!
13: È mio!
16: Fermi tutti! Questo è il...

0: BBM mio.
1: Pronti amici, c'hai Zuba. BBM mio, ce ne andiamo a Bologna?
2: Andiamo a Bologna a conoscere Andrea. Buongiorno, ciao.
3: Ciao, buongiorno.
1: Ciao Andrea, buongiorno, buongiorno a te, come stai?
3: Tutto bene, voi come state?
4: Sono bene, Andrea!
1: Vabbè, insomma, pizza benissimo, dopo due settimane di ferie, Andrea, lo sai?
3: Che bella vita!
4: Diglielo, Andrea!
1: Andrea, tu che fai a Bologna?
3: Io sono un corriere Amazon.
1: Amazon! Ne fai di acquisti online, tu?
2: Compri anche te?
1: O consegni e basta?
3: Diciamo che sono da entrambe le parti, cioè da entrambi il lato della medaglia,
1: ecco, esatto.
3: Sia cliente che
1: attivo su tutti i fronti, sì.
3: Attivo su tutti i fronti.
2: Ti è mai capitato di avere il tuo pacco tra i pacchi da dover consegnare?
3: No,
1: a se stesso, sarebbe il colmo, dai.
5: Vedete che fa un'altra zona. Andiamo.
1: Andrea, insomma, dei due numeri di oggi siamo purtroppo di corsa, sì.
3: 22 più 18, 40.
1: Lo 40, perfetto. Yes. Attenzione alla canzone che sceglie Andrea. Chi la dedichi?
2: Messaggio d'amore?
3: La dedico a mia moglie, che al momento non può ascoltare, ma sicuramente le farò sentire la replica.
1: Bravo, ragazzo.
3: Diciamo che questa è la colonna sonora del nostro matrimonio.
1: Bello.
3: Sì, lei si chiama Elisa.
2: Ciao Elisa.
1: Elisa. Siete freschi sposi, Andrea? Da pochi anni? Siete freschi, sposini freschi?
3: Sì, quasi due annetti.
1: Giovani sposi. E allora, cosa le dedichi?
3: Le dedico la canzone degli Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing.
1: Bellissimo.
2: Ciao,
1: viva gli sposi.
2: Faccia il taglio della torta, vieni.
1: Sì.
6: Tu pensa che io al campionato di burraco nel gillaccio
1: con i tedeschi, ascoltano sempre gli
6: Sempre
2: aspettavate il meteorite voi.

0: della settimana con tutto esaurito. Fatemi fare un saluto velocissimo. Dai. Veloce. A un amico che, a proposito di acquisti assurdi, Francesco di Siena, si è comprato cannone apri bottiglie, pistola apri bottiglie, spara tappi e portachiavi a motosega. Hai vinto tutto, Franci. Torniamo domani?
1: Sono esterefatto.

0: dottore, le domani o...
1: Non lo so, devo vedere.
2: Forse al volo oggi.
1: Aspetta, mi stanno chiamando gli amici tedeschi.
0: Dimmi che ci sono i friends.
1: Ci sono i friends adesso.
3: 105 Traffic.
4: La situazione su strade e autostrade sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 4 km di coda per traffico tra la fine della Complanare e l'innesto sulla tangenziale. Sulla tangenziale di Napoli verso Caporichino, 3 km di coda per un veicolo in avaria tra Fuori Grotta e Camaldoli. Sulla A13 verso Bologna, 1 km di coda per incidente tra Altedo e Bologna Arcoveggio. Sulla statale 16 Adriatica, corsia chiusa per lavori all'incrocio Casello Pescara Nord A14. Prudenza e buon viaggio.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ciao, entra pure, sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
7: Ehi Yannick, in bianco il pomodoro.
6: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
7: 3, 2, 1.
6: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
7: Top, game, set, match.
6: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
8: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
11: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
12: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
11: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
12: Non sto nella pelle.
11: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
17: La spesa intelligente!
18: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
19: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
20: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
21: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
22: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
23: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
24: con il sottoscritto Enrico Papi
25: e Lodovica Comello.
24: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
23: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
24: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
23: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
24: solo su Radio 105.
25: Vi aspetto!

0: cosa?
1: Siete aperti.
0: Cosa?
1: Quando volete.
2: Mentre ci urliamo.
0: Quando volete.
2: Mentre ci urliamo, capito?
3: Mentre?
2: No, ci urliamo.
3: Sì, ci urliamo. Nel manico. Lei ci urla del manico.
4: Buondì ragazzi. Salve. Una settimana tutta nuova si apre. Sono le 10, quasi un minuto.
3: Comunque Tony, posso dire una cosa? Sei cambiato. Sì. Laminato.
4: Laminato.
3: Ti vedo laminato.

0: sentire
1: di lunedì disturbare la sigla, dimmi, cioè,
2: ora non posso nemmeno più cantare. No, ma tarpami le ali.
1: No, ma vai. Ma io ti tarperei altro che le ali, io ti tarperei le orecchie.
3: Che violenza.
2: Mamma
3: che
2: mia.
4: Buongiorno amici, siamo alla vostra certezza.
1: Ma poi diciamo la verità, lei è una tarpetta.
4: È una tarpetta. Il weekend è stato uno schifo.
1: Guarda chi parla.
4: Ci siamo noi. Il weekend è stato bello. Raccontatelo a noi. Sempre noi.
1: Buon lunedì. Siamo praticamente quasi a metà maggio. Madonna, siamo già a metà maggio.
4: Riding and scherzing, come dice qualcuno. Siamo già.
3: Io pensavo metà novembre.
1: Ridendo, scherzando. In realtà sì. Qui è brutto tempo a Roma, perché siamo collegati con Roma. Anche a Roma.
2: Anche. Sì, ci ha regalato un weekend grigio, purtroppo, anche di pioggia, no, niente da fare.
1: Sabato era bello.
4: Sì, era
1: veramente
4: bellino.
1: Una bella giornata.
4: Vi faccio notare che maggio è spesso così. Sapete perché lo so?
1: Maggio perché? È spesso.
4: Maggio è spesso, sì. Virgola, così. Perché quando mi sono sposato il primo giugno, tutto il maggio precedente ha piovuto ogni giorno. E quindi io ho vissuto con mia moglie un mese di chi sta per sposarsi lo sa, tipo Manola.
2: Sì. Ma infatti io non ho scelto maggio e giugno per questo.
4: Cioè, poi il primo giugno magicamente era perfetto e il 2 giugno ricominciò a piovere, perché capito?
2: Mamma
4: che i pianeti
2: mia.
4: Però quel maggio lì
1: è stato
4: Tu Tony, lo so.
1: Ho amicizie in alto, ma veramente in alto.
4: Hai sparato un pallone.
1: Allora parlai con un certo Francesco, che secondo l'intelligenza artificiale è il papa attuale, secondo ChatGPT, e dissi santo, io con lui facevo santo. Non santo padre, perché lo chiamavo solo per nome, santo, se puoi parlare con lui, e lui parlò direttamente con Silvia.
4: Però in effetti per i metereopatici o meteopatici, credo che si possano dire entrambe,
1: sì,
4: valgano entrambe, il lunedì grigetto è una bella gatta da pelare, perché già uno...
2: Cioè, non ti svegli insomma con tutto questo grande sprint.
4: Già devi ricominciare, in più fuori è grigetto. Secondo voi quante persone in media hanno questo problema del meteo? Cioè,
1: ma
4: si fanno
1: influenzare?
4: Tua moglie tanto, no Tony?
1: No, mia moglie non viene assolutamente influenzata dal meteo.
4: Non viene?
1: No.
4: Ah, quindi è solo morbosa sulle previsioni, che le guarda tutte.
2: Poi maschioni, vi svelerò questo segreto. Se tutto coincide con quei giorni del mese, per voi donne, finito, basta, tutto finito.
1: No, quali giorni del mese, scusa?
2: Quelli lì che ti assicurano il fatto che non diventerai papà o mamma di lì a breve. I giorni del mese, Madonna, Tony
4: non sa queste cose. Tony non sa queste cose. Tony, esiste
2: ci sono
4: un fenomeno.
2: Nella vita di una donna, per gran parte della vita di una donna, dei giorni particolari che cadono una volta al mese.
4: Per gran parte della vita dipende da quanto vive. Se vive molto a lungo, per metà della
2: uno
4: vita.
2: Auspichiamo sempre una lunga vita per le
4: metà,
2: donne. Però,
4: circa per metà.
1: Avrei detto il contrario.
4: Vabbè.
1: Che ci sono solo pochi giorni del mese di una donna che
4: dove
1: è tranquilla, va tutto bene. Qualche 3 giorni al mese di una donna che sono più tranquilli.
4: Guarda,
2: perché c'è il pre, c'è il durante,
1: c'è
2: il post.
1: Non è capito,
4: perché avete introdotto questo argomento?
1: Perché
4: cominciato a vedere con 10 anni di ritardo una serie che mi distruggerà la vita.
1: Qual è?
4: Mi distruggerà l'esistenza. Infatti smetto di guardarla.
2: Dilla, qual è? Forse è la stessa mia.
4: Quale stai guardando tu?
2: Quella delle ancelle.
4: Certo, anch'io la sto guardando. Porca
2: è quella
4: miseria.
2: Lì, mamma mia,
4: è potentissima.
2: Terribile.
4: The Handmaid's Tale.
2: Sì,
4: arrivo ultimissimo.
2: Io pure.
4: Perché è la cosa più angosciante che voi abbiate mai visto in tutta la vostra vita.
1: Guarda, allora oggi pomeriggio non vedo l'ora, guarda.
2: ma
1: di evitare.
2: È
1: come dire, attenzione che c'è, non pestare che ti sporchi. Cioè, tu mi dici di una serie che non
4: è bella.
1: No,
4: è
1: non
4: bella,
1: so dove... Sei angosciante, già
4: Lidia
1: la vita mi angoscia.
4: Buongiorno,
2: no, non ancora. Ma Rosa, hai iniziato da adesso come me e ti mancano le 2 precedenti di stagioni o...
4: No, allora, mia moglie ha visto il sequel, allora ci siamo messi a vedere la prima. Io ho visto 2 episodi, ce ne sono 66, ma io non reggo altri 64.
2: Non ce la posso mai
4: fare nella vita, quindi adesso devo capire... Forse mi trasferisco in un altro appartamento. Però.
1: Guarda, ti dico, anch'io stranamente, sapete che non amo, l'ho detto 1000 volte, non amo le serie perché... Trovo che siano molto spesso dei film allungati,
4: mancati,
1: con il brodo venuto anche male, mancati. E sto guardando una serie, se trovo il titolo ve lo dico, ma è talmente stupida che già adesso la mollo.
4: La molli subito. Ma tu non sei proprio
1: puntata.
4: La lunghezza seriale.
1: No, è la storia di una dottoressa, di un chirurgo a New York che viene mandata in provincia per tentare di farsi le ossa.
4: Abbiamo già visto.
1: E quindi
2: già visto.
1: L'hai pure visto?
4: No, dico quella come
2: copione già visto.
1: Sì, mille volte. L'ho fatto. C'era un film americano con credo Michael J. Fox.
4: Che parlava di questo.
1: Che faceva esattamente questo. E veniva condannato a rimanere in un paese, a fare il medico condotto in un paese. Certo. Lui che era un chirurgo plastico a New York. Credo l'abbia rifatto anche Fabio Volo all'italiana.
4: Ma dai.
1: Piuttosto benino.
4: Quindi, direi. Tempo grigio, ho cominciato una serie triste, mi fa di nuovo male la spalla. A domani, vado
0: ciao.
4: A casa.
2: Ma no. Tutto sbagliato.
1: No, perché oggi abbiamo anche un ospite importante e simpatico. Buongiorno Lidia.
3: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Facciamo sentire la sigla
1: Manola, perché la sua...
2: Io l'amo.
3: A Manola, perché so che è la
2: impazzisco.
3: Sua preferita. Sì.
1: Cioè, allora, secondo me con questa sigla e due tre capitoni che ballano, no, due tre
0: murene
1: che ballano,
4: stilizzate.
1: Tu, guarda che
3: va del delirio.
1: Vai in delirio, perché lei qua appena diciamo murena ride.
4: C'è
1: cioè,
4: murena!
3: Andrò in analisi per questo. No, allora, alle 11.30 avremo Valeria Parrella, che ha scritto un romanzo molto bello, La ragazzina.
4: È la riscrittura, diciamo, un po' della storia di Giovanna d'Arco. Però ci racconta. Poi Valeria Parrella è una donna, oltre che di grande talento, estremamente simpatica. Quindi sarà un bellissimo incontro. Che avete fatto questo weekend? Io ve l'ho già detto. Serie triste.
1: Io
4: più prima comunione della figlia di un amico.
1: Io nulla, giro in bici e basta, non ho fatto proprio nulla. Nulla di, non sono andato manco al cinema questo weekend. Incredibile, ma vero.
4: Io ho visto una cosa bella, grazie. Ho visto.
2: Grazie per la domanda.
1: Guarda le città di pianura.
4: Allora l'ho visto io.
1: L'hai già visto? L'hai visto.
4: No, ho visto il documentario di Fausto Caviglia che abbiamo presentato. Tra l'altro, in questo momento è all'Anteo di Milano. Ma voi, se state ascoltando il programma, non potete andare. È un sogno italiano. E devo dire che, oltre al fatto che Fausto è un amico, eccetera, sono contento insieme a voi di averlo presentato, perché è proprio bello. A poche sale, è un prodotto indipendente, però se vi capita andate a vederlo perché è molto bello, è sulla storia di questi italiani che andarono a lavorare in Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale. Molto bello. Chiuso il mio weekend. Comollo, Lidia, che avete fatto?
0: Manola?
4: Aspetta, adesso arriviamo.
2: Ma lui è dulcis in fundo, capisci?
4: Certo.
0: Prego. Certo, io sono Mr. Smarchetta, devo... Prego.
3: Io sono stata a casa, volevo un po' di leggerezza, ho fatto un rewatch di Beverly Hills, ma mi è venuta una depressione incredibile perché ho scoperto che mi mancano tantissimo gli anni 90.
1: Sì,
3: sì, proprio effetto nostalgia, quindi
4: a tanti mancano sti anni 90.
3: Sì, volevo un weekend leggero, ma
1: non
3: in
1: ci sei riuscita.
3: Non ci sono riuscita.
1: Ma Comolli?
0: Allora, sabato sono stato invitato dalla Suzuki a Cremona a provare la nuova GSX-R 1000. Andrea Simari, caccia fuori una moto per me, grazie, perché è bellissima.
1: Vabbè, dagli anche... almeno un cavalletto, solo il cavalletto.
0: Il cavalletto. Insieme anche, c'era anche Rollo degli Autogol, no?
1: Che ho visto, saluto. Le foto, saluta
0: comunque. E poi domenica, visto che era la festa della mamma, auguri a tutte le mamme, ho fatto la sorpresa alla mia mamma dicendole: mamma, mi raccomando, tra le 9.30 e le 10 aspetta che arriva il corriere. E mi sono presentato io con un mazzo di fiori.
4: Che carino.
0: E lei ho rischiato di rimanere orfano.
1: E lei la prima cosa che ha detto è: finalmente hai cambiato lavoro.
0: Sì.
1: Fai il corriere.
0: Finalmente un lavoro.
1: Senti Comolli, ma non è troppo alto per andare in moto?
0: Rollo? Sì,
1: un po' alto, vero?
4: È altone.
0: Lui va su multistrada e lì è adatto, su una stradale un po' meno.
4: Purtroppo non c'è più tempo, se no avremmo fatto raccontare volentieri il weekend anche a Manola.
2: Meno male, va.
1: Cosa hai fatto nel weekend? Così dico il titolo della serie che sto guardando.
2: Allora, in realtà sabato ho fatto un salto in Abruzzo. Abbiamo una piccola casina a Camarda, che è un paese vicino L'Aquila, che pensate, finalmente sta ottenendo quello per cui abbiamo tanto lottato in questi anni. Terremotata, quindi distrutta nel 2009, finalmente sono iniziati i lavori, proprio due mesi fa. Cioè, meglio tardi che mai.
4: Grande notizia
2: per i camardesi. Abbiamo dato un'occhiata ai lavori, che stanno procedendo lentamente, ovviamente, perché non ci facciamo mai parlare dietro, però stanno procedendo, quindi questo.
4: Una bella notizia. Hai fatto il weekend più interessante tu, secondo me, tutto sommato.
2: Sì, è perché in realtà è interessante, però, mamma mia, ogni tanto ti prende, quando fai una passeggiata in quei paesini lì, una morsa allo stomaco, perché sono passati tanti anni,
4: molti
2: 2009,
4: anni.
2: Ancora stiamo lì a sindacare su cosa bisognerebbe fare e come farlo.
4: È il caso di dire che il tuo weekend è stato costruttivo.
5: Bravo.
1: Edificante.
4: Bravo.
1: Ristrutturante.
4: Bravo, edificante.
1: Ristrutturante è ancora meglio.
4: Sei un uomo giusto.
1: Sì, sì, sono un uomo giusto.
4: Va bene, tocca a voi.
1: Allora, la serie Heart of Dixie. Lei, Heart of Dixie, una roba. Disdicevo.
4: Mai sentita, che non l'ho mai sentita.
1: No, bella.
4: Non l'ho mai sentita.
1: Bella, carina.
2: Disdicevo.
1: No, carina. La prima puntata è molto carina, la seconda appena meno la terza.
4: Ma con tutti i capolavori ti vai a cercare proprio. Già non ti piacciono le serie, guarda le più belle.
1: Ma perché io te l'ho detto come guardo la televisione, delle volte la sento e basta. Sì, finita una roba, automaticamente
4: ne parte un'altra
1: e io capito lì. Capito il.
4: Raccontateci il vostro weekend al
3: 342 41 15 105.
4: Lo facciamo ogni lunedì, ci raccontiamo un po'.
1: Un saluto a Masino anche.

0: bene hai fatto a salutare Masino, perché quella
1: che è?
0: Scarola,
1: la Scarola
0: lì. Non
1: sì.
0: lo fa mai. Manola. Non lo fa mai. Salutiamo Masino, il nostro tecnico. Sono due.
1: Non lo dice.
2: Hai ragione.
1: I
2: avete
1: Masini.
2: Ragione.
0: No, Chicco e Masino.
2: Masino e
0: a
2: Chicco.
0: Dei
1: c'è
0: giorni.
1: Masino. Sì, no.
0: Masino e Chicco.
1: Masino. Chicco. Allora volevo dire una cosa. Dicono
2: sì,
1: che
2: vuole dei nomi strani d'arte, però si chiamano veramente così, cioè Masino e Chicco. Oh.
1: Sì.
2: Non si chiama Francesco e Massimo, non li chiamiamo così.
0: Vabbè, non si chiamerà Chicco all'anagrafe, dai.
1: Li chiamate
2: Chicco. Beh, Chicco, cioè è strano, no. Francesco è strano, Chicco.
1: Ma scusa, Masino è il cognome?
0: Tommaso.
2: No, Masino è
1: Tommaso?
2: No, sì. Credo che sia Massimo Masino.
0: Ma Massimo. Vabbè. Appuralo.
1: E dicevo, qualcuno mi dice che Art of Dixie invece è molto carino. Continuerò a vederlo. Va bene, continuerò a vederlo.
0: Vediamo. Potete ripetere il titolo di tutto quello che avete detto?
1: Allora.
0: Documentario Un sogno italiano di sì. Fausto Caviglia, distribuito in poche sale. Se capita nella vostra città, andate a vedere.
1: Anzi, chiedo umilmente un aiuto a. Che non salutiamo mai. C'è in regia video.
3: Non credo che ci sia Graziano.
1: No, non c'è Graziano.
3: Ci sarà
0: Francesco.
1: Francesco?
0: Credo Francesco.
1: Quando nominiamo delle cose, metti dei sottotitoli, metti delle cose,
0: bellissimo.
1: Delle grafiche, metti delle
2: pancia
1: cose.
2: Qua sotto, capito? Con
1: sì,
2: tutto
1: un
2: quello
1: sottopanza.
2: Che...
0: Invece
1: qui
0: la serie angosciosa che ho iniziato a vedere in ritardo è The Handmaid's Tale. Sì. Quella di Tony è The Heart of Dixie e abbiamo finito.
1: Non è Heart
2: e basta,
1: cuore.
2: Perché la mia è la stessa tua.
0: L'arte?
1: Earth. È il cognome di lei.
0: The Earth. The Earth. Sì, la terra di Dixie.
1: No,
0: dire.
1: Non è la terra. È H-A-R-T, un cognome.
2: Art. Cognome. Okay. Come
1: Art
2: Bellecchia, Art.
1: Okay, esattamente.
0: Okay. The Heart of Dixie.
1: Un cognome.
0: Okay.
1: Non è né terra né...
2: Cuore.
1: Né cuore, non è niente di tutto ciò. Va bene. Parliamo di voi, cosa avete fatto? Weekend a Genova, la donata degli alpini. Noi non passa weekend che non salutiamo gli alpini che fanno qualche donata da qualche parte. Non sapevo nemmeno facessero una donata dagli alpini direttamente dall'Abruzzo. Il nostro Andrea da Guardia Grele. È vicino a dove c'è quel paesino dove sei stata tu?
2: Non lo so.
1: No?
2: Non è da Camarda comunque il mio paesino. Ma veramente 10 anime sono,
1: 9. In questo momento
0: allora Carmine da Salerno scrive una cosa che a me colpisce sempre, no? Ma mica perché cioè, ci mancherebbe, non è mai it's never too late, però Carmine da Salerno scrive: sabato sera sono stato al mio primo concerto. Che voglio dire, è bello perché vuol dire che pensa all'emozione di andare a vedere un primo concerto da grande.
1: Questo è un bel argomentino, l'abbiamo già fatto una volta, credo, qual è stato il tuo primo concerto, Ross?
0: Allora, il primo concerto serio? Spandau Ballet.
1: Dove?
0: A Caserta, credo. Sì. Poi avevo visto dei concertini da ragazzino, tipo i Piano Bar. Però il primo concerto vero.
1: Il primo concerto.
0: Spandau Ballet, sì.
1: Io, Patti Smith a Firenze.
0: Ammazza, meglio il tuo. Cioè, con tutto il rispetto per gli Spandau Ballet.
1: È rimasto
0: Ballet.
1: Senza voce per il freddo, per aver gridato.
0: No, sta.
1: Scusami.
0: È rimasta? Ah, tu?
1: No, io sono rimasto.
0: Okay.
1: Sì, io.
2: A parte
1: lei,
2: il
1: no,
2: fatto
1: lei,
2: che adesso siamo tutti fluidi, può dire quello che vuole.
1: Rimaste.
2: Allora, rimasta,
1: è rimasto tu. Rimasto.
0: Comunque, rimasto. Carmine invece è andato a quello di Elisa.
1: Sì.
0: E basta. Domenica poi comunione, anche lui una comunione, perché questo è anche il periodo di comunioni, crisi,
1: matrimoni.
0: Questo
1: primo concerto, Manola?
2: Mariah Carey, Filaforum si chiama ancora così da sago,
0: attenzione, la precisione matematica con cui il primo concerto racconta dell'anagrafe della persona. Patti Smith, Spandau Ballet, Mariah Carey. Cioè, capito? È micidiale,
4: no,
0: perfetto.
4: Se vi dico il mio, ridete da qui fino
0: a... Pupo.
4: Peppino di Capri.
1: Adoro!
0: Ma che scherzi!
2: Quella è storia. Oh,
1: anche la località dice molto.
2: Buongiorno ragazzi, sabato ho visto la bella giornata, ero nell'orto con i figli, mentre ieri mangiata pesante, casoncelli, polenta e spezzatino, patatine fritte,
0: roba
2: torta,
0: estiva.
2: Pomeriggio abbiamo fatto la muffa, visto anche il brutto tempo, Paolo da Bonate Sotto e poi carbocoma perché dopo una mangiata così...
1: Bonate Sotto dovrebbe essere in provincia di Bergamo perché ci sono i casoncelli, vuol dire che è nella Bergamasca.
0: Sapete che siamo delle brutte persone, vero?
1: Perché
0: abbiamo raccontato questa domenica senza mai riferirci alla festa della mamma. Però,
1: è vero.
0: Sì, però non abbiamo parlato di regali.
1: No, l'ha detto lui.
0: Hai detto tu del mazzo di fiori, però avete fatto un regalo. Tu hai fatto un regalo a tua moglie?
1: Sì, dei libri.
0: Dei libri, ok. Io ho fatto un regalo a mia moglie?
1: Sì.
0: Tu hai fatto un regalo a tua moglie?
2: Manola. Io ho fatto il regalo a mia suocera, in realtà.
0: Io anche a mia suocera.
2: Perché la mia mamma non c'è più, quindi quello che si avvicina di più a lei è mia suocera, in qualche modo. Ho fatto un bel, come si chiamano, i centri tavola, tutti pieni di fiori, sì, un trionfo di fiori.
0: In realtà ho fatto una mezza gaffa, nel senso che tu a tua moglie non gliela puoi fare perché non siete ancora che genitori, e la tua mamma non ce l'hai, è vero. Quindi giustamente
2: vabbè,
0: l'unica,
2: non è una gaffa.
0: L'unica cui potevi è tua
1: volevo
0: suocera.
1: Avvertire Deva che rimanderò indietro il pacco perché aveva mandato un pacco per mia mamma. E tu così, scusami, tu il tuo primo concerto, così finiamo il giro, non che voglio lanciare l'argomento, però
3: Vasco
1: dispiace
3: Rossi.
1: Vasco, oh, Rossi,
0: Vasco è multigenerazionale,
3: è il primo, sì.
0: Invece poi... Lidia, hai fatto un regalo a tua mamma?
4: Allora lo farò,
0: così chiudiamo le domande.
4: Allora, lo farò a breve, non posso spoilerare perché è una sorpresa. Siccome ci ascolta,
2: che carino,
4: sì.
1: Ti regalo il pony,
4: perché
1: quello di mia figlia
4: tra un po' sarà il suo compleanno, certo. Quindi diciamo che unisco le due cose.
0: Prima di andare col disco, Ila da Genova scrive: weekend accompagnando mia figlia più piccola alle gare di atletica, perché sì, oltre a essere il periodo delle comunioni, scherzi, crisi, matrimoni, eccetera, è anche il periodo dei saggi, gare, finali, tutto quel mondo,
1: soprattutto dei fondi, dei mezzo fondi, delle mezze maratone. Di
3: posso fare l'ultima, non è una marchetta, complimenti al nonno, perché nostro nonno di Cesare, perché è arrivato primo alla maratona all'Isola d'Elba.
1: Primo?
3: Sì, della sua categoria.
1: Quello è fisicatissimo,
2: Oh, ma prendi esempio, Marco.
0: Allora, posso aggiungere,
3: sono grasso.
0: Posso aggiungere anch'io una cosa che ho visto che mi ha molto colpito. In genere io, quando vedo uno che fa ginnastica o qualsiasi cosa di atletico sui social, mi piomba una noia, è un contenuto noiosissimo. Ma stavolta invece ho visto una che saliva sul tapirulano e diceva: vi posso far vedere una cosa? Guardate, metteva una certa velocità e diceva: quelli che fanno la maratona corrono due
1: così.
0: Ore così. E lei diceva dopo un minuto e mezzo: io sono già stanco.
1: E quelli
0: fanno due ore a questo ritmo. Esattamente. E io ho detto: porca miseria. Sembra che vadano lentissimi, no? Quando li vedi in realtà.
1: Sì, li fanno lenti perché li vedi in strada
0: Li
1: paragoni al movimento delle macchine e così via. Ma
2: e pensi, non è così difficile in fondo, lo faccio anch'io.
1: In fondo, hai detto fondo, no, solo in fondo. Senti, ma un maresciallo, stai parlando del maresciallo?
3: Maresciallo.
0: E ora per la gioia di Lidia, uno dei dischi dell'estate.
5: Ma sento una gitana per la strada.
0: Fatti attraversare da
1: Serena Bancale.
4: Peppino di Capri.

0: Donut a 1 euro. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
2: Vieni da MD per una qualità top.
3: Senza spendere una fortuna, Antonella!
4: Da MD, con lo speciale Campania, trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia, da 400 grammi, in vari formati, a 69 centesimi. E la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia, a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
11: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

0: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
3: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
7: Radio 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Prego, prego, prego, entri.
1: Me ne dia un etto e mezzo, per favore. 150 grammi.
2: Che faccio? Lascio, ah,
1: signora
2: mia.
1: Sì, lasci pure, lasci.
0: Cioè, io a furia di fare sta gag, tu a furia di fare sta gag, mi fai venire in mente veramente di Sica che sta vendendo parmacotto. Cioè, e invece il parmacotto vende il
2: storico,
0: nostro 105 Selection.
2: Non
0: è storico, anche quello nuovo. Lo spot nuovo, sì.
2: Adesso c'è questa tendenza a rifare gli spot. A proposito di offerte, era il nostro 105 Selection.
0: Sì.
2: Voglio dire velocemente che se entri in una di quelle profumerie di grandi catene. No, è quello che ho vissuto ieri, ho regalato un profumo a mia moglie. Ma c'è questa policy di vendita dove tu entri, vorresti comprare un profumo e ti danno una marea di regali, di perché sono bello io, sono simpatico, sono famoso, non lo so, però.
3: Ti svelerò un segreto, Ross.
2: È la politica di vendita, lo so.
1: No, ma più che altro li danno quei gadgettini lì, quei cadeau, se superi una soglia, cioè se tu spendi, che ne so, 100 euro, faccio per dire, tu hai un tot di regalini,
2: ok?
1: Se tu spendi 12 euro col che ti danno il regalino.
2: Bene.
1: O comunque
2: allora torna tutto.
1: Ah, ecco. Perfetto, ti svelo questo segreto.
0: Li fanno a tutti, non è che
2: sì, ma infatti lo immaginavo. Che... Però proprio una cosa,
0: cioè, ma che li è andati da uomo o da donna? Un po' un po'.
2: Un po'.
0: Vedi?
2: Sì,
0: un
2: ma
0: po'.
2: L'acquisto.
1: Ma non esisto da uomo o da donna.
2: Non so
1: ormai.
2: Se la policy è quella di farti restare as long as possible nel negozio, perché io sono volevo rimanere 2 minuti, sono stato lì mezz'ora, perché dopo volevo dire meraviglioso, però anche, è anche una lavastoviglie, perché? È un abbonamento per un anno al Corriere c'erano. Della Sera. Cioè, devo andare.
0: Questa va spiegata.
4: I mariachi.
0: I mariachi che scattano nel film, che film era?
2: Lo spacca cuori.
1: Ah, non chiedetelo a me.
0: Lo spacca cuori, che ogni due per tre lui tenta di fare di accennare un argomento serio con lei e partono i mariachi.
2: È un po' la stessa fenomenologia.
0: C'è Rossi che cerca lavoro e lo cerca con tanto decoro. Lui non vede, non suda, non lotta. C'è la moglie che fa.
1: No,
4: è nato il bambino di.

0: quella cosa no, col poi, nastro. Io voglio andare a casa con questi peggiore, cazzo di fiori, va bene?
1: La cosa peggiore è in un giorno del genere dove c'è tutta una serie di persone fuori che stanno cercando di prendere un mazzetto di fiori e portarlo alla mamma, e loro ci impiegano il tempo che ci impiegano. Però, dopo tutto, per il prezzo dei fiori
0: almeno si sbattono un po',
1: devono farti ragione, una confezione, no?
2: Oppure ti chiedono, mi è successo ieri, cosa vuoi nel centro tavola, che fiori? O tulipani gialli, rossi, verdi o non so chiari.
1: Ragazzi,
2: ma
1: voi
2: gambo
1: non avete...
2: lungo e gambo corto, vabbè, faccia lei.
1: Non avete un fiorista di fiducia? Perché il fiorista di fiducia invece è così. Silvano, un centrotavola, e lui,
0: a
1: secondo delle persone, sa esattamente com'è ormai l'arredamento di casa tua, non perché ci è venuto, ma perché a furia di comprare quelle cose è il loro mestiere,
0: sì,
1: sanno esattamente che fiori ti servono, che fiori ti piacciono.
0: C'è sempre una certa lentezza, che è anche il bello.
1: Cosa vuol dire una salvata?
2: È una perché salvata nel senso che ti facilita la situazione, devi stare lì a pensare, non devi stare lì a ragionare su cosa, perché lui sa già.
0: Se qualcuno ha lo stesso tipo di ansia, non sono l'unico al mondo. Forse. Allora, ieri sera, sabato sera, siamo andati a vedere con la famiglia, non è un mio pensiero, ma Andrea da Abbiategrasso, Pintus al Forum di Assago.
1: Bravo,
0: io non
1: Pintus.
0: Sapevo che due nostri miei amici sono coinvolti nel tour di Malika Ayane, che ogni tanto canta.
2: Sì, vero.
0: E Pippo Palmieri, che fa proprio la regia, cioè audio, il tecnico del programma, non lo sapevo. Bravo Pintus. Pintus è forte.
2: Che bella la domenica di Monica, che dice: ciao friends, primo pranzo di famiglia a casa nuova appena acquistata da mio figlio.
1: Che bello. Io ho detto, è una cosa strana andare a casa del proprio figlio o della propria figlia.
0: Tu l'hai vissuto un po'.
1: Vissuto, ti ricordi quel giorno, vi ricordate? Quel giorno che sono tornato da Losanna e ho detto, sono stato a casa di mia figlia. Dove, cioè, quando sposti, cioè non sposti le cose perché sono di tua figlia.
2: Sì.
1: Chiedi a lei, scusa, in bagno dove trovo? È una roba strana, no?
2: Improvvisamente hai meno autorità. No?
0: Ma sai cosa dice in genere la mamma, a volte anche il papà, quando vive questa esperienza? Almeno a me, quando sono venuto a Milano, mia mamma lo faceva dire: quella casa nostra era un bordello esagerato, ma qua è tutto a posto, guarda, tutto preciso. Siamo un serial killer. Quando stava a casa gli dovevo buttare due per lasciare i calzini.
1: Lei l'aveva capito prima, però.
2: Invece mia madre sistemava come se fosse a casa sua, capito? Trovava delle cose che secondo lei non erano in ordine giusto, prendeva e sistemava.
1: Anche mia moglie, lo fa a casa di mia figlia, mette tutto a posto, poi lei dice: papà, poi non troverò mai più niente.
2: Certo, che è una
1: decadenza. Poi mi accorgo che c'era del pesce a scongelare sotto il letto, queste cose così. Vabbè. Sabato, piccolo trekking per raggiungere Castello di Casotto, l'avete già letto? No, Casotto Garessio. Si chiama così. Poi domenica salita cupola Vicoforte, più vista grotte Bossea.
0: Piccolo viaggio con la mia, perché sono tutti paesi, ma ci sta trollando. Non esistono quei paesi.
1: Non esistono.
0: No,
2: come sei
1: piccolo
2: giovane,
1: viaggio con
2: termini.
1: La mia camperina. Io vivo in provincia di Torino e acquisto molte informazioni interessanti del territorio piemontese. Eugenia, San Maurizio Canavese.
0: Questo weekend gara in bici nelle valli bergamasche. Noi facciamo questa cosa lunedì per imparare, per prendere sputo.
1: Tutti prendono spunto da queste cose.
0: Gran Fondo BGY, 4 ore di gara di cui 3 sotto il diluvio. Bellissimo. Il diluvio. Risultato finale 63 su 1700. Beh, mica male. 63esimo su 1700. Tony se la sogna quella.
2: Dai, ma perché?
1: Su 1700 io sarei arrivato 1599.
2: Io ho fiducia in te.
1: Grazie.
2: Riprova di nuovo.
0: Sei un uomo giusto.
1: Tu sì che mi vuoi

0: Iezzi, la Paola Iezzi su Radio 105. Buongiorno da 105 Friends, grazie per averci scelto e grazie soprattutto perché dobbiamo dire grazie per il premio che abbiamo preso l'altro giorno.
1: Vorrei partecipare al gioco.
0: Il premio è il miglior gioco dell'FM.
2: Non abbiamo un gioco.
3: Sei sicuro? Perché magari lo facciamo e non ci rendiamo conto, cioè giochiamo e non ci rendiamo
0: conto. Brava, perché il miglior modo per vincere e non giocare.
2: Però
0: e non giocare.
2: Volevo ringraziare il maestro Scazzamizzoni per la bellissima opera che ha realizzato, è il Dugongo d'oro.
0: Il Dugongo.
2: Abbiamo...
0: il famoso
3: Scazzamizzoni. Sì.
0: Pensa che Scazz, io lo chiamo Scazz perché è il nome. Mizzoni è il cognome.
2: Sì, il Dugongo Zmizzoni, d'oro. Un'opera Zmizzoni. Di una bellezza.
0: Oh, il Dugongo batte il tapiro, ma 10-1.
2: Tra l'altro Scazzamizzoni ha lottato.
0: Per arrivare in finale,
2: mi fa troppo ridere, non riesco a dirlo.
0: Con Panigacci.
2: No, ha lottato.
3: Con Panigacci? No,
2: ha lottato per fare il premio a grandezza naturale. Tutti gli dicevano: è un po' scomodo da consegnare.
0: Il Dugongo d'oro.
3: Tra l'altro, io vorrei capire perché sta ridendo come un pazzo. Lui è andato avanti con la battuta nella sua testa, ma non ci rende partecipi.
0: Ma che pensa di parlare con la figlia? Quindi lui alla figlia dice queste cose.
2: Ma no, è bellissimo.
0: Era in finale con Panigacci, che aveva creato. Panigacci aveva creato appena appena una focaccia ligure, quella con la. Come opera, una focaccia ligure,
2: una focaccia d'oro
0: con l'invernizzina, cioè c'era una foglia d'oro sull'invernizzina.
2: Ma vuoi che non ci sia un premio a forma di focaccia nell'universo?
3: Quindi era commestibile quel premio lì?
0: No,
2: allora
3: no.
2: Vedrete che prima o poi qualcuno scriverà un libro sull'universo dei premi, ma premi proprio come oggetti letterari, cinematografici, perché sono tutto un mondo. È un mondo pazzesco, ragazzi, il mondo un po' come le rotonde. No, che sono sempre bruttissime, con quelle sculture che
0: Non è solo le rotonde brutte, sono le sculture sulle rotonde.
2: Intendo dire le sculture. Sì.
0: Vicino dove vado in vacanza ogni tanto, vicino, in un paese vicino.
2: Salice.
0: Sì. E vicino al finale di quella. Hanno messo una statua di una banana. Non è una banana, ma è una banana.
3: Vedi?
0: Sarebbe una barca in mezzo
2: stilizzata.
0: Con due indiani, uno con una freccia e l'altro con i remi.
2: Indiani però no. Non si può più sentire.
0: E questi invece che una canoa hanno una banana. E ognuno passa e poi è impennata. Quindi evidentemente o quello di dietro dei due indiani pesa tantissimo, ha sollevato quello davanti, o ci sono le onde, non si capisce un cazzo.
2: Però puoi dire nativi americani.
3: Ma in
0: cosa
3: che
0: ho detto,
3: posti
0: indiani?
3: Trascorri i tuoi weekend? Mi sento di dire.
0: Non sono lì, passo di lì.
3: Ci passo.
0: Perché io vado a Capalbio.
3: Sì, certo.
0: Vado a Ostia.
3: Ostia Lido.
0: Vado
3: Ostia
0: a,
3: non è da te, non lo
0: a
3: so.
0: Coccia de Morto. Sì. Appena
3: a
0: dopo
3: Campo di Carne.
2: Francesco, ciao ragazzi, anche questo weekend in giro per mercatini dell'antiquariato a cercare vinili jazz, soul and funk. Bravo Francesco.
0: Bravo.
2: Sei un fico pazzesco.
0: Ci sono anche un sacco di mercatini dell'antiquariato in questo periodo.
2: Sono sempre una bella cosa, secondo me. A me piacciono sempre tanto.

0: Electroni, fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
4: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
3: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
5: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
6: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
7: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
9: Poltrone sofà,
10: solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
11: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
12: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
13: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
14: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
15: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.

0: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
1: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen.
4: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
6: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
7: C'è 105 Mi Casa.
6: 105 Mi Casa Live.
8: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
9: Giovedì 14 maggio incontreremo nel nostro salotto Fred De Palma e siamo super felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
6: 105 Mi Casa Live.
8: Giovedì 14 maggio con Fred De Palma.
7: C'è 105 Mi Casa.
6: Scopri come partecipare su 105.net.
10: 105
11: Che storia.
12: Radio 105 compie 50 anni.
9: Che storia.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Vedi?
3: Oh, uno spot che ti piace?
4: Ma perché devi farmi queste domande?
3: Allora, due sono le cose. Lo spot ti piace o devo, cioè, devo vedere che
2: lascia
3: sta succedendo?
2: Lascia così il dubbio,
3: perché...
2: lascia il tuppo.
3: Sono le 11, buongiorno e benvenuti.
4: E tra poco la nostra ospite, Lidia, chi avremo?
5: Valeria Parrella.
4: Tra poco no, alle 11 e mezza.
3: Vabbè, e quella è la prossima
2: tra poco, tra mezz'ora.
3: Next on 105 Friends.
6: Radio 105, proud to be different.

0: Saggio di Can't Heat di Jamiroquai, che è una canzone bellissima, e adesso invece siamo ritornati, non siamo mai andati via. Abbiamo ricominciato la seconda ora con Annalisa ed eccoci qua,
1: amici. Cari amici di 105 Friends, collegati con Milano e Roma, ma presto in giro per l'Italia.
2: Ma da quando? A me non mi hanno detto nulla, perché non sono coinvolta,
1: in giro per l'Italia non sono coinvolti.
2: No, perché non ne so nulla, quindi mi viene il dubbio.
1: Perché sempre l'ultima a saperlo, sempre quello che deve fare, le povere cose.
2: O forse sono quella che organizza.
0: Comunque devo dire che, guardando la Manola dentro il video oggi, devo dire che a livello armocromico questo jeans chiaro le sta molto bene.
1: Ma guarda che quella dentro il video io te lo dico, dentro il video è meglio che...
0: No, perché a te ti piacciono un po' le cose scure, un po' dark.
2: Allora, il mio colore preferito è nero, e lo magari sostituisco di rado col marrone, quindi
0: te lo dico proprio perché mi sono girato e ti ho visto di botto. I colori chiari come quello che indossi stamattina ti donano molto.
2: Guarda, io forse in te, ma non mi avranno mai, magari d'estate qualcosina.
1: Io girerei in chroma key, cioè veramente con un fondale dietro. Chi è che girava così, che diceva così mi riconoscono perché mi vedono sempre in TV, giro dentro una cornice,
0: non lo so,
1: e
0: però era pur
1: key.
0: Sempre un talento,
1: era un talento.
2: No, tra l'altro ti voglio dire, visto che stai apprezzando e io questa cosa tua la apprezzo di conseguenza molto, è una tutina intera, cioè sembro tipo una metà meccanica oggi, vedi?
0: No, ma al di là della foggia,
2: grazie che apri l'inquadratura.
0: Mi riferivo proprio al
2: che
0: colore,
2: che allarghi l'inquadratura, ma
0: cioè, il colore chiaro.
2: Comunque,
0: possiamo
2: andare avanti, perché credo che ai nostri ascoltatori che appunto ci ascoltano in radio interessi poco
0: moltissimo, moltissimo.
1: Cioè, intendi, quelli che non riescono, quelli che non possono vedere la TV in questo momento, sappiate che è vestita da
2: metalmeccanico.
0: Quelle che uscivano da sotto alla macchina nei video del canale di Playboy.
2: Esatto.
0: C'era,
2: oddio,
0: sempre quella scena con la Chevrolet, tipo.
1: Sì.
0: E c'era quello che andava a ritirare la macchina, e da sotto la macchina, su quei carrelli,
1: veniva fuori la meccanica.
0: Una ragazza bellissima.
2: Ho dei dettagli meno rispetto a quelle signorine, giusto che voi lo sappiate quando decideste di sintonizzarvi sul canale 66, d'accordo?
1: E poi non riesco a capire perché in quei video. No, cioè,
2: eccoci
1: se
2: qua,
1: fosse
2: cominciamo.
1: Stato l'uomo, sarebbe venuto fuori con le mani sporche,
0: Unte.
2: Noi che
1: le ragazze venivano fuori con le mani sporche e anche il seno sporco.
0: Chissà come vai.
2: Chissà, ma perché
1: il seno,
2: no?
1: Si toccano il seno,
0: no? Toccano sotto,
2: no,
0: è
2: tocca
0: vero.
2: Sotto, cioè fa spessore.
1: E che?
2: Si è capito.
1: E che?
2: Scusa.
1: Cioè,
2: tu che non ce le hai e io che non ce le ho, non possiamo capire.
1: Ho capito, ma perché scollate? Una deve stare sotto la macchina con la scollatura.
2: Perché deve avere manovra di spazio di manovra.
0: È leggermente funzionale alla sceneggiatura del video.
1: Tu dici.
2: Vabbè. Allora, possiamo andare avanti.
0: Prima ho detto, è pur sempre un talento girare col chroma key, perché stamattina c'è un articolo molto bello che ci ha trovato, un articolo, come si può definire, un articolo. Dove l'hai pescato questo articolo, Lidia?
3: Le mie fonti sono segrete.
0: Segrete, allora.
2: Okay.
0: Le abilità che ti mettono tra i pochi al mondo. Mi piace molto questo articolo, perché io lo dico sempre che ci sono delle cose che uno sa fare e magari nessuno al mondo lo sa fare. Io, per esempio,
2: o fino minimizza magari quelle cose lì, che invece sono speciali.
0: A me ovviamente è l'imbarazzo della scelta, perché ho tanti di quei talenti, però a parte quelli
1: normalmente le minimizza. Normalmente le minimizza perché non servono a niente. Non sono talenti della serie. Io riesco a vedere con l'imposizione della mano eventuali malattie.
0: No, sono cazzate.
1: Sono cazzate.
0: Nel mio caso,
1: non servono a nulla.
0: Scrivere in maniera eccezionale, andare in radio in maniera fantastica, cantare benissimo.
2: Avere una voce che però non prende quel talento lì.
0: Ne ho anche di stupide.
1: È uno di quei periodi in cui eviti di prendere quelle pilloline che
0: devono
2: le gocce.
0: No, io ne ho uno stupidissimo che pensavo di avere, unico al mondo. Invece Simone.
1: Sentite questa cazzata.
0: Simone del web, che è me reincarnato, mi ha fatto perdere questo primato. Io pensavo di essere l'unico che si sa mettere, attenzione, bacchetta.
2: Oddio.
0: Del sushi tra il naso e il labbro superiore.
1: Potete farlo anche con le matite, ma non fatelo a casa, può essere pericoloso.
0: Altra bacchetta tra il labbro inferiore e il mento, e tenerle lì.
1: Così.
0: Ok.
1: Non serve a niente, non è che
0: però io
1: ce lo faccio e dopo non mi cade la mascella, no.
0: Oh, Simone lo sa fare, io sono depresso.
1: È depresso, perché
0: però
1: pensavo essere l'unico.
0: Io ne ho una, tu quale hai? Gli orologi.
1: Ma che non c'entra.
0: Vabbè, è un talento.
1: Ma non è un talento, è comunque, serve, il tuo proprio è un talento.
0: Inutile.
2: Io ce l'ho.
1: Sentiamo.
2: Allora, io so muovere le orecchie.
0: Anch'io, ciao.
2: Vabbè, però devi stare sereno, cioè non è una gara. Allora, questa tua smania di competere deve finirla.
1: Lui è così competitivo.
2: Ma alternate anche?
0: Certo.
1: Certo, anche alternate.
2: Allora, io insieme
1: non solo, ma io,
2: e poi sono
1: io becco anche gli aerei in atterraggio con le mie orecchie. Allora le muovo e faccio da radar.
0: Scusa, l'altro qual è? La lingua rotolata?
2: Sì.
0: Beh, sapete che quello è genetico. No, tutti.
1: Quasi tutti.
2: No, no, no, caro mio.
0: È genetico. Sapevi come lo?
1: Perché
0: non
1: lei,
0: puoi imparare a farlo.
1: Perché
0: sai,
1: lei, e non chiedermi come lo so, non la rotola lateralmente, la rotola... orizzontalmente, non verticalmente.
2: Guarda, non mi quando mi vedrai dal vivo, cioè praticamente mercoledì, ti dimostrerò che la so anche non soltanto arrotolare,
1: l'abbiamo già vista. L'hai già fatto?
2: Non l'hai vista.
1: L'hai già fatto, la fai sia di lato che di fronte.
2: Ancora a quel livello di intimità.
1: L'hai fatto, l'hai fatto.
0: Per esempio, fischiare. Alcuni fischiano molto bene. Io, ovviamente, sono uno dei fischiatori migliori al mondo. Io fischio in modo perfetto.
1: Io credevo fossi il più grande.
0: Sono tra i migliori.
1: Tra i migliori.
3: Ma sai fischiare con le dita in bocca?
0: No,
3: sai
1: fischiare. Ma lui sa fischiare con le dita?
0: No, quello non lo so fare. Fischiare facendo delle melodie.
3: Anche io quello. Però con le dita in bocca no.
1: Ma lui fa la batteria fischiare. Non è che, cioè, non hai capito.
0: Scusa, eccone uno. Chi sa fare il beatbox? Io non lo so fare, ma ci sono alcuni bravissimi a fare il beatbox.
2: Ma voi sapete fischiare con il filo d'erba?
4: Sì, anche con la plastica.
0: Ah, con la plastica, sì.
2: No, con la plastica è facile.
0: No,
2: con
0: il filo d'erba.
4: La metti in mezzo alle mani.
0: Chi l'ha vista mai l'erba? Io abito a Milano.
2: Un saluto agli amici di Frosinone. Ciao, amici.
1: Ma come mai sapete fare queste cose inutili?
0: Beh, ma anche tu ne avrai una.
2: Ma chi l'ha deciso che sono inutili? Scusa.
1: A cosa serve? A cosa serve fare la lingua in quel modo? A cosa serve?
2: Potrebbe essere. Il segnale di? Che io mando di sono in pericolo.
1: Sì, invece di chiudere il pugno, chiudi la lingua.
0: No, tu dici a che serve? Nel mondo in cui la profezia di Andy Warhol, tutti avremo 15 minuti di un quarto di celebrità, si è ampiamente avverata.
1: Andiamo alla corrida a far vedere questa cosa.
0: No, apri una pagina TikTok magari come quella che faceva Kwapu. Quello che faceva quella ha fatto i milioni.
1: Vabbè, ma quella non era una cara, quella era una scemata che ha fatto il giro del mondo. Però cosa magari, piace agli uomini?
0: Però funziona anche se tu sai fare una roba che sai fare solo tu, apri un TikTok e cominci a monetizzare.
4: Io
2: non so fare niente.
4: Allora, parlo con i rutti.
0: Con i rutti.
1: Io metto le
2: dita nel naso.
1: Io metto le dita nel naso.
4: Bravo!
0: Ma in un certo modo?
1: Quella dei piedi.
0: Bravo. Però è servita benissimo però.
4: Becca lui il merito.
2: Il suo talento
1: anche la mia battuta.
2: Quello.
1: No, perché lui evidentemente nel periodo
0: litio.
1: È litio.
0: Litio. A proposito di litio.
3: No, talenti nascosti no. Forse un sesto senso spiccato, ma non so se può essere definito un talento.
1: Faccio poca cacca.
0: Ma non è talento,
1: sporco pochissimo. È un talento.
2: Sono sempre lì, inquino ma abbiamo un problema.
1: No, che problema? Non è un problema. Se non è un problema per me,
0: scriveteci.

0: runway. Ma perché abbiamo parlato di questa cosa? Siamo pieni di messaggi di gente che stupendi. Fa cose tremende.
1: Buongiorno Frenzi, il mio talento è avere i piedi prensili. Riesco a prendere da terra cose piccole e sottili e riportarle nelle mani, Rosy.
2: Io so anche scrivere con il piede.
1: Stai scherzando?
2: Sì, no, con il piede destro so scrivere.
1: Porca miseria. Per me Lidia è una roba che...
2: Vi manderò un video. Vi manderò un video solo per infastidirvi.
0: Io con i piedi riesco a allacciarmi le scarpe, soltanto che avendole su le scarpe non posso allacciare. Se non le avessi su riesco a allacciarle.
1: Vabbè, una lo puoi fare.
2: Vabbè, però allacci le scarpe tue con i tuoi piedi, eventualmente.
1: Con un piede allacci.
0: No, perché ho le scarpe, come faccio a allacciarle?
1: Con un piede allacci la destra.
0: No, con un piede ci servono due piedi per allacciare le scarpe. Se ho le scarpe...
3: Cross, io applaudo con l'orecchia.
0: Vedi?
2: E che c'hai, due bisteccone?
1: Cioè. Un saluto a Dumbo, il nostro ascoltatore.
2: Il mio talento inutile consiste nel fatto che se prendo una manciata di pezzi, possono essere viti, bulloni, puntalini, eccetera eccetera, so esattamente il numero giusto di pezzi che mi serve. Livio elettricista, giustamente.
0: Allora, non si chiama.
1: No, so cosa serve per dire.
0: Qui è Dustin Hoffman.
1: Esatto. Ma lui faceva il contrario. Lui quando cadevano le cose dava una rapida occhiata e diceva 124, no? E beccava il nome. Invece lui in realtà sa quante prenderne per arrivare al numero giusto che nel numero giusto.
2: Non le calcola in realtà, le prende già di default.
0: Ragazzi, io come talento ho una cosa vietata: guido con le ginocchia.
1: Non va bene.
0: Curve comprese.
2: No.
0: Gigi da Senago, vi do anche il numero di patente di Gigi da Senago. Chi è?
4: Buongiorno Frenz, una mia peculiarità è il saper piangere a comando. Non come fanno tanti che pensano a una roba brutta e piangono.
0: No.
4: Lo faccio
0: e basta.
4: Concentrandomi e basta, senza pensare a niente. Vabbè. Buona giornata, Matteo D'Arese.
1: Mazza Matteo, tanta roba.
2: Io riesco a farlo, però se penso a una roba triste.
0: Così si riesce a piangere. Così fanno gli attori, pensano a una cosa molto triste.
1: Posso dire, forse
0: comando vuol dire piangi.
1: Ma nemmeno così riesco. Forse devo proprio pensare a una cosa molto triste. Sì. Tipo.
0: Sai cos'è? Se
1: l'ultimo
0: singolo
1: di.
0: Se sei uno che piange. Se sei uno che piange o uno che è allenato a farlo, lo fai velocemente.
1: Ma
0: se non piangi mai.
1: Io piango facilmente, però a comando no.
0: Quando ti picchiano, quando ti menano.
5: Sì. Buongiorno ragazzi, il mio talento inutile.
1: Qual è?
5: Toccarmi la punta del naso con la lingua.
1: Tanti
2: e
1: lo
2: che
1: fanno,
2: linguone.
0: Io riesco addirittura a toccare con la lingua la punta del naso degli altri.
1: Degli altri.
0: Pensa quanto.
2: A distanza, però, giustamente, non ravvicinato.
0: Distanza.
2: Due metri. Due addirittura.
0: Buongiorno, Frenzy. Il mio talento è sentire senza ascoltare quando parla mia moglie. Il problema è che poi quando vuole una risposta resto zitto. Tu, quando vuole una risposta, devi dire. Sono d'accordo con te.
2: Senti Federico che ci hai appena scritto, sei un pivello, posso dirti? Frenza, io riesco a slacciare il reggiseno a una donna con una mano mentre la bacio. Ma va!
0: Ma così riescono tutti.
1: Veramente riuscivo anch'io.
2: Ma sì, Federico, sei proprio un pivello, guarda.
0: Ma dai, per forza, cioè, ce lo devi fare con una mano.
6: Io li strappo.
0: Cioè, con l'altra devi, non so, devi chiudere la porta, devi fare altre cose. Tutte queste abilità servono per guardare e scoprire il proprio corpo anziché uno schermo. I miei nipoti nemmeno sapevano che la lingua si muovesse.
1: Dice nel mondo dei device recuperiamo queste sciocchezze semplici. Riesco a contare fino a 10 prima di dire quello che penso. Guardate che riescono in pochi. Mirko, hai vinto tu.
0: È vero.
1: Questa cosa qui potrebbe impedire al mondo di collassare su se stesso se altri come te la mettessero in pratica, diciamo.
2: Martina da Lugo dice: il talento inutile ma fighissimo di mia suocera è che in un prato pieno di trifogli lei in 2 secondi letteralmente riesce a individuare i quadrifogli.
1: Ma attenzione, la vincitrice è Arianna.
0: Buongiorno Friends,
1: io riesco a fare il ruttinghiozzo,
0: cioè,
1: signori.
0: Il rutto con singhiozzo.
2: Bravissima.
1: Arianna, è come lo sbaduto.
0: Sì, lo sbaduto, sì.
1: Un po' sbadiglio, un po' starnuto.

0: C'è una cosa che mette d'accordo tutti, la qualità inconfondibile delle uova Le Naturelle. Ma da oggi la bontà raddoppia con il concorso Naturelle Go. Basta acquistare una confezione e tentare subito la fortuna via web o WhatsApp. In palio ogni giorno 3 buoni spesa da 200 euro e all'estrazione finale ben 2 elettrizzanti Citroën e C3 Max. Scegliete Le Naturelle, la qualità vi premia. Le Naturelle, famiglia Lionello, uova buone dal 1950.
1: Concorso Naturelle Go valido dal 4 maggio al 14 giugno 2026 nei punti vendita della GDO e sui relativi siti e-commerce. Estrazione finale entro il 31 agosto 2026. Montepremi presunto 82.294 euro. Info, condizioni e regolamento su concorso.lenaturelle.it.
2: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
5: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, 2 confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a 1 euro.
9: La spesa intelligente!
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
16: Alcuni sono fatti per stare insieme.
15: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
17: Questo killer non sbaglia mai.
15: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
18: Matteo!
19: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
20: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
21: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
22: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. non è evoluzione, è la nostra natura.
0: Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
1: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
23: Ultima chiamata per il parco
2: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.

0: Sai che stavo pensando che sono riuscito a trovare uno di quei talenti che cercavamo.
1: Dillo.
0: Per me non riesco a mettermi le calze al mattino, quelle che tu dici di cotone,
1: eh? Stando e contenitive
2: su, no, piede
0: no,
2: solo,
0: stando in piedi.
2: Sai cosa vuol dire? Vita lunghissima, eh?
0: Cos'è? Dita lunghissima.
2: No, vita lunga.
0: Cioè praticamente alzo una gamba, mi metto la gamba destra, mi metto la calza. Quando lo
2: mazza, bravo.
0: Mi sta bene, eh? E mia moglie riesce a abbassarsi e stando dritta con la schiena, abbassarsi sulle ginocchia, sulle gambe, e poi a stendere una delle gambe rimanendo lì.
1: Mamma si mia, chiama ragazzi. Pistol squat.
0: Cos'è fa il pistola?
1: Si chiama quella posizione lì, pistol... è il pistol squat.
0: Tu riesci?
1: Sì, a fatica però.
0: Vedi? Io non ho mai provato, ma
2: non ho neanche capito quello che state dicendo.
0: No, perché tu non riesci a stare in piedi su una gamba sola. No,
2: ultimamente
0: più di
2: va
0: due
2: meglio,
0: secondi.
2: Ultimamente va meglio.
0: Sì.
2: Perché ho letto che se stai poco o niente muori giovane. Allora cominci a fare un po' di esercizi.
3: Lo fai a casa.
1: Ma guarda, vorrei vederlo il tuo esercizio. Mi sono molto curiosa.
2: Comunque a riprova del
0: guarda,
2: fatto
0: lui
2: che
0: lui fa solo massaggi. Lui sta fermo e lo massaggia.
2: L'unica cosa che riprova del fatto che la nostra ospite di oggi, oltre a essere una bravissima scrittrice, anche una persona con uno spirito delizioso, lei è entrata e ha fatto una cosa che nessun ospite ha fatto. Di cosa stavate parlando? Che magari
0: per
2: ci
0: questo
2: riagganci.
0: Io ho introdotto di nuovo. Buongiorno Valeria Parrella.
2: Ciao,
0: buongiorno.
2: Valeria.
1: Ciao, ciao Valeria,
0: come stai?
4: Bene, stavo pensando a qual è il mio talento
2: oltre
4: inutile.
2: Oltre alla scrittura, che è utilissima invece.
4: Allora, secondo me anche questo
0: veramente non era talento inutile, era talento unico.
4: Unico?
0: Quindi molto spesso
1: Valeria,
0: è inutile.
1: Valeria, sai muovere le orecchie magari anche alternandole per esempio?
4: No, però posso no. Fare una cosa grandiosa, cioè riesco a vedere cosa c'è nel frigorifero a differenza di mio marito, anche quando sono lontana dal frigorifero.
1: Cioè tipo io sto sul sofà ad aver fatto la spesa?
4: Ti faccio un esempio, lui sta davanti al frigorifero aperto, sì. Wow, wow. E io sto sul letto sul soppalco e lui dice ma amore ma non ci sono le olive, io sul letto che guardo la TV, si guarda dietro il latte sotto la luce sulla
1: quindi
4: destra
1: e sono lì, e sono lì,
4: sì sono lì,
0: quindi è una memoria fotografica pazzesca.
1: Stupenda.
2: Mia moglie mi scriverà tra tre,
4: mettiamola così,
2: due, un secondo, perché io sono esattamente come tuo marito, ma questo è maschi contro femmine. I maschi non trovano le cose, cioè i maschi non trovano le cose.
0: No, vedi, però a casa mia invece se mia moglie mette via una cosa non la troveremo mai.
4: No, questo è maschi contro il mondo, perché cioè non vedere le olive in frigo.
0: Senti, ragazzina.
4: Caro.
0: Perché il tuo ultimo libro si chiama La ragazzina. E
2: è quasi la traduzione di La Pucelle, giusto?
4: Sì, sì, giusto, però quasi. È anche quel, il modo con cui me l'ha detto lui, no? Cioè questo è un modo un po' sminuente,
2: certo,
4: per
2: certo,
4: dire ma figura che roba da ragazzine.
0: Perché effettivamente lei è stata sminuita e fino alla fine. Ma tranne nel centro della sua vita, stiamo per parlare di un personaggio, il personaggio del tuo libro, all'inizio veniva non considerata, alla fine...
4: Giusto.
0: L'hanno considerata poco perché per seguitarla, però al centro l'hanno seguita, almeno i francesi.
4: È proprio
0: l'hanno
4: così,
0: ascoltata.
4: È la storia di Giovanna d'Arco.
0: Una ragazzina. Quanti anni aveva Giovanna d'Arco?
4: Diciamo quando entra nella grande storia tra i 17 e i 19 fa tutto quello che gli uomini non erano riusciti a fare nei 78 anni prima, cioè la guerra dei cent'anni.
1: Fine. Cosetta.
4: infatti la bruciano, sai, perché poi gli uomini non se le tengono queste sfide qui.
0: Ma non solo perché perché dicono che ha bestemmiato in pratica dicendo io ho ascoltato le voci di Dio e così via, ma soprattutto perché si vestiva da uomo.
4: Sì, esatto, hai detto bene, cioè nel senso che loro tentano di farle un processo per eresia.
0: Sì.
4: Quindi dire oddio, addirittura tu parli con Dio direttamente tramite le voci.
2: Non già non dovresti parlare perché sei femmina.
4: Femmina.
2: In più parli per
4: non ti fidi dei sacerdoti, c'hai le tue voci personali, ma non esiste proprio. E questo è il processo per eresia, non ci riescono. Quindi non riesco a condannarla per eresia, per cui sostanzialmente lei viene bruciata viva. No, ma io ci tengo a dire questa cosa, perché capite bene che non è una pena qualunque, era la pena destinata alle streghe, per intenderci.
2: Certo.

0: Cioè, è interessante,
1: sì, io,
0: questo da dire.
1: Allora, guarda, io non è che c'avevo tutta sta voglia di studiarmi come sono i falò nel Medioevo, ecco. Ho lavorato sulla ragazzina perché io le vedevo davanti a me, attorno a me le ragazzine. Cioè, io le vedo quando si arrabbiano, quando si mettono di traverso, quando vanno in piazza e si pigliano le manganellate mentre noi stiamo chiacchierando.
0: Pensiamo anche a dei contesti sociali molto lontani dal nostro, pensiamo all'Iran, no?
1: Per esempio,
2: quelli che attraversano il mare, quelle che attraversano il mare per arrivare a noi, quelle che vengono trascinate a prostituirsi. E tu, guardando quelle, hai detto:
1: ho detto, ce ne sono, e una strada è già stata battuta, e io adesso la riracconto, così vediamo in trasparenza. In questo libro cerco di fare sempre questo, cioè prendo delle cose che le succedono veramente e le metto in trasparenza con il presente e vedo se
2: come
1: se
2: ti è venuta
1: parlano.
2: La cosa di Giovanna d'Arco, sarà lei?
1: Allora, ho incontrato gli atti del processo in cui lei sta da sola davanti all'Inquisizione, quindi non facilissimo, non c'erano gli avvocati all'epoca, e risponde con a tono, risponde bene, era quasi analfabeta, invece davanti a lei aveva uomini di chiesa,
2: una contadina,
1: coltissimi,
2: no?
1: Era la figlia del decano del paese, ma stiamo parlando di un paesino rurale di 400 anime, certo. Questo è tutto. Risponde bene e a volte risponde anche in tono molto ironico, cioè quando proprio non sa che cosa dire alza gli occhi al cielo e dice: Dio, dimmi tu, ma che devo rispondere a questi di chiesa qua?
0: Con quell'accento, tra l'altro.
1: Sì, proprio certo. Così. Cioè, Lorena si porta così, eh.
0: Ma in che modo ti sei proprio, penso che Tony si riferisse anche a quello, cioè hai letto delle cose, hai visto un film, ti sei imbattuta in un testo, cioè,
2: lì a Parigi hai visto una statua,
0: esatto,
2: di Giovanna d'Arco.
1: No, mi sono imbattuta negli atti del processo tradotti da Teresa Cremisi, che sono stati ripubblicati da Marsilio.
0: Okay.
1: Ed erano queste risposte così intelligenti e così che non avevano paura di niente. Ecco, la cosa che secondo me la accomuna a tantissime ragazzine e anche ragazzini, perché io credo proprio nella nuova generazione, ci salveranno loro, diciamo.
2: Speriamo.
1: È proprio che sono indomiti. E sono indomiti e non hanno la paura dell'autorità. Questa è la verità.
0: È sconvolgente pensare che se tu vai indietro di pochi anni, penso anche all'Italia, mi viene in mente l'America in questo momento, mm-hmm. Quell'America degli anni 50 dove il marito torna a casa la sera e la moglie gli porta le pantofole e cucina per lui. Stiamo parlando di pochissimi anni fa. Giovanna d'Arco 700 anni fa era una che rispondeva,
1: sì,
0: all'establishment,
1: sì,
0: si direbbe,
1: si
0: oggi.
1: Si taglia,
0: no?
1: I capelli da tanto, maschio.
0: Tanto, è pazzesco.
1: Fa delle cose che all'epoca sono incredibili.
0: Cioè.
1: Sì. Adesso ancora, no? Tu citavi l'Iran e tu pensa che in questo momento la nostra premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è anche in carcere. Tra l'altro è stata male,
2: certo,
1: in questi giorni. Cioè,
2: stamattina l'hanno
1: liberata?
2: Sì, l'hanno portata a casa, credo. Dove, no, a Teheran, dove verrà curata. Di
1: che
2: lei
1: bello.
2: Stai parlando, no?
1: Sì,
3: questa è una buona
2: stamattina.
3: Notizia.
2: Sì, sì.
1: Sono contenta che me lo stai dicendo adesso. Mi emoziona questa cosa.
2: Però ti ho interrotto.
1: Però è la stessa cosa. Cioè, prendere è come prendere una e dire: ok, ti bruciamo viva e poi ti facciamo santa. Cioè, capito? Questi estremi incredibili dentro i quali si devono sempre muovere le donne.
2: Certo.
0: A proposito di donne, Manola, la seconda parte dell'intervista la fai tutta tu.
3: Sì, stavo ascoltando con molto interesse perché in realtà Giovanna d'Arco è una figura straordinaria.
2: Sì.
3: Sono sempre stata molto affascinata. Però facciamo così. Brano,
2: fermiamoci un attimo
3: e poi
2: ritorniamo.
0: A tra poco.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

ragione in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: adesso fatto.
1: Siamo già in onda, Valeria.
0: È incredibile lo stesso.
2: Premio Nobel per la pace 2023, eccola qui, è stata trasferita a Teheran per ricevere cure mediche e ha annunciato oggi la sua.
1: Ti abbiamo dato una breaking news, io non lo sapevo, sai.
0: Speriamo bene.
1: Lo hai detto a noi, agli ascoltatori.
2: Ha dovuto versare un'enorme cifra, per cauzione.
0: Ma guarda, questo succede, scusate, veramente non voglio fare sempre paragoni, però Giovanna d'Arco, per esempio, viene spesso, cioè, parlano di riscatto nelle fonti storiche, no? Perché alla fine era chi se la brucia, e allora la volevano bruciare gli inglesi.
1: E no, sorrido amaramente.
0: Sì, però va raccontata così, perché sennò non ci rendiamo conto proprio del
1: chi se la aggiudica.
0: Chi
1: diciamo,
0: se la aggiudica?
1: Diciamo così,
0: E c'è una compravendita che loro chiamano riscatto, ma per me il riscatto è la parola sbagliata, perché riscatto significa io la libero, invece loro erano semplicemente passa da un carcere all'altro.
1: Certo.
0: Quindi se la vendevano, c'era un mercimonio sulla ragazzina, questo è.
1: Eh sì, ma no. La ragazzina è quella di Valeria Parrella, il suo nuovo libro è uscito il 28 aprile.
3: Manolo. No, allora, che Giovanna d'Arco fosse un'antesignana di quello che poi le donne avrebbero provato ad essere a fare poi nei secoli successivi, questo è scontato, ma qualcuno la definisce addirittura come la prima discriminazione di genere della storia. Io ho letto anche una definizione di questo tipo.
0: Guarda, io non lo so se fosse così.
1: Di cui si ha notizia probabilmente.
3: Sì, sì, forse sì. Perché c'è scritto da qualche parte addirittura, appunto, la prima discriminazione di genere della storia corrisponde alla vicenda di Giovanna d'Arco, alla storia di Giovanna d'Arco.
0: Allora, secondo me, sì, allora la risposta giusta è quella di Rosario, secondo me. Cioè, nel senso che in realtà bruciavano le ragazze, le donne, le streghe, quindi non è la prima discriminazione di genere. E che non facevano notizia neppure di questa qui, non hanno potuto fare a meno di raccontarci la geografia, perché è diventata una santa poi nel 1900.
2: O comunque quindi era un'eroina durante la guerra dei 100 anni.
0: Sì, esatto, sì.
2: Già comunque era presa come simbolo,
0: sì,
2: di questa,
0: sì, riesce a farsi seguire dalle persone,
2: Francia.
0: Questa è la verità, che mentre tutte le genti d'armi, tutte le persone, tutta la potenza, diciamo, quelli che esprimevano la potenza istituzionale le vanno contro, lei in realtà convince il popolo che questa guerra si può vincere, che da questo assedio si può uscire, che tutto si può fare con una specie di soft power, si chiamerebbe oggi, perché fa anche un'azione morigeratrice dell'esercito, cioè dice non dobbiamo più stuprare le donne, non dobbiamo più prenderci, cioè, fare razzia di quello che troviamo
2: attorno.
0: Pensa
2: a questi condottieri con la corazza, i cavalli enormi, loro pesanti, che prendono ordini da una ragazzina.
1: Sembra una storia scritta,
2: solo
1: non
2: perché
1: sembra una
2: dice
1: storia.
2: È Dio che lo vuole, andiamo. Vai, mano, perché c'è un'altra.
3: No, e non dimentichiamoci che comunque aveva al massimo 19 anni, cioè giovanissimo. Ma per cui voglio dire, è una roba che passa spesso sotto non la nostra attenzione, ma è un dettaglio particolare.
1: In un settore, se si può definire così, che è mediamente maschile.
0: Ma
1: quindi una donna che fa la guerra e la fa in un modo diverso come gli uomini l'hanno fatta e l'avrebbero fatta.
2: E riconquista territorio. Che
0: e
2: credo.
0: Ci riesce pure, capisci? Perché non solo riesce a togliere l'assedio d'Orléans, ma riesce anche a incoronare il re. Cioè, il re era stato lì, buono, fermo, un po' a nicchiare. Dico, ma sta corona in fondo non l'ho avuta fino a mo', perché dovrei averla di nuovo. E poi arriva lei.
1: Una ragazzina, appunto, una ragazzina.
2: Scusami, pazzesco. Valeria, ma tu questo libro cosa scrivi? La storia di Giovanna d'Arco? A tuo modo? Una Giovanna d'Arco vista?
0: Ah no, a suo modo.
2: Cioè
0: io rispetto
2: un po' meglio,
0: rispetto alle fonti
2: qualcuno
0: storiche.
2: Qualcuno si aspetta del tuo libro che sia la storia di Giovanna d'Arco.
0: No,
2: stop.
0: Rispetto alle fonti storiche, però lo uso come un racconto filosofico per vedere in trasparenza il presente. Quindi ogni volta, se lei si taglia i capelli, è la ricerca di un'identità. E la ricerca di un'identità è una cosa che facciamo tutti quanti. E qualcuno in maniera più cogente deve, per esempio quelli che cambiano identità, no? Cambiano genere. Lì c'è una fatica enorme. E farsi riconoscere dalla propria famiglia. Lei si sfidanza a un certo punto. Cioè i genitori le fanno un matrimonio combinato e lei riesce a rompere questo fidanzamento. E dice, sapete che c'è? Per me va bene anche sposarmi, però io ho fatto voto di castità, vedete un po' voi. Chiaramente il ragazzo via. È così, però anche questo, no? Cioè farsi riconoscere nel primo cerchio familiare è una cosa difficilissima. Fantastico. Io credo che tutte le ragazze e i ragazzi fanno una fatica enorme a determinarsi per quello che gli altri non si aspettano che tu sia. E poi questa cosa si estende come delle onde, no? Fuori, per cui deve farsi credere da sempre più persone e ci riesce.
1: Io ho la sensazione che l'aspetto molto interessante di questa tua opera sia quella di riaccendere i riflettori, perché tante volte, non voglio criticare troppo la scuola, però un po' sì, noi abbiamo delle nozioni, cioè Giovanna d'Arco, la Pulzella, ok, la nuova, però secondo me è qualche anno che nessuno più parlava così, in maniera così approfondita.
0: Secondo
1: no?
0: me è molto. Guarda,
1: strano,
0: io sono.
1: Peraltro, perché è un personaggio stracontemporaneo.
0: Sì, forse in Francia succede di più. No, però
1: in Italia, parlo di
0: quando tu vai a scuola, io sono andata in un istituto d'arte e dici alle ragazzine, ai ragazzini e anche ai docenti: dici, guarda, ma secondo voi il primo giorno che Greta Thunberg non è andata a scuola, il primo venerdì, la mamma che avrà detto, ma scusate, ma sta ragazzina perché non è andata a scuola? Secondo venerdì pure il padre avrà detto, oddio, ci chiameranno adesso gli insegnanti, no? E poi piano piano invece adesso siamo qui a parlare di lei, le certo. abbiamo creduto. C'è una che si è messa di traverso e che ha detto, guardate, stiamo distruggendo l'ambiente, seguite me, ve lo dico io, altro che accordi di Kyoto. Ecco, queste sono le Giovanne d'Arco che vedo io, bello. Per questo ho scritto questo libro.
2: In bello. Ogni luogo del mondo una ragazzina si mette di traverso. Ed è sempre una femmina?
1: E spesso è tua figlia, Tony. Più delle volte è tua
3: ci
1: figlia.
3: Sta, ci
2: allora,
3: sta.
2: Mia figlia, lasciamo stare, guarda che si mette di traverso tutti i giorni con me. Quindi.
1: Appunto,
0: deve. Quella è l'energia di cui ti devi fare forte anche tu, secondo me. Tu, guarda, noi di questa generazione qua, ai ragazzi dobbiamo solo guardare le spalle e dire: ok, dietro di voi ci siamo noi, voi andate, fateci vedere dove si va, perché loro lo sanno dove si va.
1: Bello, bello, bellissimo. Valeria Parrella, la ragazzina, narratori Feltrinelli. Grazie.
3: Grazie, Valeria. Grazie.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West? Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende...
5: No, no, no, non voglio...
4: Sì, ma la nostra qualità...
5: No, certo.
4: Beh, ma i nostri controlli...
5: No, le mie sono migliori.
4: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV-Line.
4: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV-Line!
4: Maniaci della qualità.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a €21.750 grazie a €2.000 di bonus rottamazione Ford.
8: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
9: Il quadrotto?
8: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
16: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
19: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
20: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Mamma, mi racconti una storia?
7: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
8: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
9: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
10: Alla ricerca della qualità.
11: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, ma così ho il latte fresco ogni mattina.
10: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
11: Porca vacca, non sul tappeto!
12: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato, ogni dettaglio è personalizzabile, la qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
17: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
18: Uno sono io!
19: Uno sono anch'io!
17: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
20: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta, che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
18: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
19: 105
21: 105
19: 105 Che storia!
21: Radio 105 compie 50 anni.

0: come faccio a levarlo adesso? Come faccio?
1: Bravo,
0: a levarlo
1: così, bravissimo.
2: Questi sono proprio veramente peccato.
0: Cioè, quando
2: peccato.
0: Sarà l'ora, io andrò lì e quelli mi diranno cosa hai fatto nella vita. Vediamo un po' la sua pratica. Hai tagliato Rocky
2: per lei, signor
0: Rosario. Un minuto e 12.
3: Perché tu non sei stato.
0: Non sei stato
3: un uomo giusto.
0: Uomo giusto. E avranno ragione loro.
3: E allora ti dirò. In quel tempo
2: vedi che quello lì manco si è esposto, quindi quando, la passerà liscia.
3: Quando io e Fiorello facevamo questa cosa, non ricordo dove, che io facevo quello che si confessava, lui faceva il prete, faceva in quel tempo,
0: che è come fanno i sacerdoti.
3: Esatto, sì, perché lui era il sacerdote.
0: Va bene, Rock With You o quello che ne resta di Michael Jackson.
3: E abbiamo terminato.
2: Il dolore nei tuoi occhi.
3: Grazie, vabbè. Manola da Roma.
2: Grazie, amici.
3: Da Roma è il cognome, non si chiama Mosley, si chiama da Roma, di apostrofo a Roma.
0: A Roma, napoletano.
3: A Roma. Grazie, Lidia.
4: Grazie a voi.
3: Qua dentro è pieno di napoletani. Grazie a Comollo che è di Napoli.
1: No, anche io, grazie a voi. Sì.
0: Ciao, Tony.
3: Ciao, Ross.
0: Le news,
3: ciao,
0: e poi take away. A domani, ma dove? Qui.
3: Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia!
5: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
6: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: A Radio 105, le 12 in punto.
8: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
9: Buona giornata da Boris Mantova. L'antivirus sono risultati positivi. Una cittadina francese i cui sintomi sono peggiorati dopo il rimpatrio e un americano. Entrambi erano a bordo della nave focolaio attraccata ieri alle Canarie. Il ministro della Salute italiano conferma che il rischio legato a un nuovo virus resta basso. Massimo Ciccozzi, ordinario di epidemiologia, spiega.
10: Non è semplice potersi infettare inalando per esempio le feci essiccate del roditore. Se si toccano accidentalmente, le mani vanno immediatamente disinfettate, e poi gli alimenti vanno chiusi, sigillati. Non dobbiamo dare da mangiare ai roditori. Per avere un'altra cosa da Covid-19 ce ne passa di acqua sotto i ponti.
9: Al momento le persone in Italia sotto osservazione sono asintomatiche. L'Iran respinge il piano statunitense giudicando eccessive le richieste di Trump, ma apre ai negoziati. Dal canto suo il presidente giudica inappropriata la lettera di rifiuto di Teheran, una petroliera che trasportava greggio iracheno attraversato lo stretto di Hormuz. Garlasco parla Alberto Stasi, condannato a 16 anni per il delitto. L'allora fidanzato della vittima fa sapere che Chiara Poggi non ha mai fatto riferimento ad approcci di Andrea Sempio, non aveva il sentore, ha aggiunto, che qualcuno potesse aver visto i loro video intimi. Il caso di Nessy Guerra, l'italiana condannata in Egitto a 6 mesi di carcere per adulterio. Il legale della 26enne, tra l'altro vittima di violenza da parte dell'ex marito già condannato in Italia, rivela che l'individuo ha proposto un perdono sulla base di un contratto di matrimonio islamico-italiano che vedrebbe Nessy come una moglie modesta, fedele. Altri sono poi dettagli indegni e deliranti di un documento che relegherebbe Nessy a mero oggetto. Oggi è costretta a vivere nella paura che l'ex rapisca sua figlia. In corso dalle 10 e durerà fino alle 18 lo sciopero nazionale piloti e assistenti di volo di EasyJet. Le proteste interessano anche numerosi aeroporti italiani: dalle 12 alle 16 Palermo, Cagliari e Varese, dalle 13 alle 17 Napoli e Roma. I dipendenti incrociano le braccia fino alle 18. Lo sport calcio, mancano 2 giornate alla fine del campionato e la zona coppe affollata e mutevole. Il Milan cade 3-2 contro l'Atalanta a San Siro, scivola al quarto posto scavalcato dalla Juventus, agganciato dalla Roma, vittorioso in rimonta con il Parma. Il Como è qualificato in Conference ma potrebbe sperare anche nell'Europa League. Cremonese, che vince sul Pisa, spera di superare il Lecce per evitare la Serie B. Tennis internazionali d'Italia, Bellucci in questi minuti cerca gli ottavi contro lo spagnolo Landaluce, tra poco in campo Pellegrino che affronta l'americano Tiafoe alle 15, il numero 1 Sinner se la vedrà con l'australiano Popirin alle 19, Cobolli contro l'argentino Tirante. Queste le breaking news di TGCom 24.
11: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: 5 a 105 takeaway. Mi stavo soffermando per un istante sul testo della sigla e la frequenza così sonora di un coro non mi fa percepire al meglio se dice up and down o get down.
1: Ma dove?
0: Vedi? Perché sono un po', come dire, particolare.
1: Take cioè, away.
0: Risentiamo. Buongiorno, Ogni giorno si cambia. Ecco, cosa dice? Sento
1: ogni
0: up and down.
1: Si cambia.
0: Up and down.
1: Non lo so.
2: Get down.
0: Get down. E tu si struzz.
3: Ogni giorno si cambia. Presto sole.
1: Beh, non lo so.
0: Siccome dice up and down. Up and down, forse su e giù, no? È un continuo sali e scendi di emozioni.
2: Ma noi saliamo e basta.
0: Noi saliamo e basta perché siamo
1: comunque
0: tutti al top.
1: Posso dire,
0: prego,
1: poi
0: Camilla.
1: Ne parleremo per un altro po'.
0: Sì.
1: Ma questa sigla non mi va bene.
0: Non ti va bene?
1: Beh, il fatto che dica
0: allora se non ti va bene,
1: resta solo battaglia e che non fa, si faccia la minima menzione alla sottoscritta, un po'.
0: Guarda, come l'unica dire menzione
1: però
0: è una minzione, se vuoi,
1: vabbè,
0: nei tuoi
1: fai
0: confronti.
1: Fai quello che vuoi, Marco, quello che vuoi. Però comunque
0: sì,
1: io la butto là.
0: Buttala, va.
1: Polemicuccia di oggi.
4: Ciao
1: però,
4: Camilla,
1: ciao.
4: Volevo
1: anche
4: mandarti
1: a
4: questo audio io. Spero che mi senti, che riceverai questo audio.
0: Senti, no.
4: Il mio cuore batte come
1: le ganasce
4: spagliame quando ha finito di scaricare. Volevo mandarti questa trombata perché
0: amici,
4: te la meriti tutta.
0: Quanto
4: ciao,
0: mi cazzo.

0: fare l'amore è un po' sopravvalutato. Io sono una cagnona. Io sono una cagnona. Io sono una cagnona. Io sono una cagnona. Io sono una cagnona.
1: Amici, buon inizio settimana anche da parte di Diletta.
2: Buongiorno amici, ciao a tutti.
1: Grazie Dile, anche a te naturalmente.
2: Che cazzo te ridi?
1: No, era così per dire subito, sei un po' scontrosa.
2: Ma io dico, ma io posso lavorare così? Ma io sono una persona seria.

0: La?
1: Eh sì, perché le tette della monache sono dei dolci pugliesi.
0: Scusate, errore mio, in questa puntata di 105 Takeaway ovviamente la nostra dedica va in un modo o in un altro a Diletta e la salutiamo così.
2: Qui c'è un'evidente situazione di disagio, no?
0: Sì.
3: Ah sì.
0: E quindi lei ha tenuto a mandarci un messaggio.
4: Daniele Battaglia è un cretino.
3: No. Sì,
0: grazie, sì. Dile, anche io ti voglio bene, ti abbracciamo tutti come sempre. Ma attenzione, cosa facciamo? Prendiamo un altro droppino?
5: Io lo prenderei.
0: Lo prenderei?
5: Lo prenderei.
0: Sì, hai voglia di un droppino?
3: Ho voglia!
6: La cosa brutta di noi è che non ci credono più le persone a un certo punto.
0: Assolutamente sì, perché?
7: L'essere contenti è una povertà artificiale.
0: Sono d'accordo con te, Camilla. Queste perle di saggezza che nel corso del programma tu ci regali.
3: Guarda che come le dico io veramente.
0: Guarda, posso dire, cioè, non le dice veramente nessuno.
3: Dai.
0: In questo inizio settimana, in questo orario, decidiamo di parlare di che cosa? Non lo facciamo quasi mai, cioè ci proviamo, ma di alimentazione. Perché
3: sei
0: effettivamente...
3: Sana.
0: Cioè, sana?
3: Sana.
0: No, adesso, sana non so.
3: Vediamo.
0: Sana.
3: Vediamo che succede, dai, noi ci proviamo.
0: Sana.

0: No, no, no, no, no, no, no, no. Amici, questa è una cosa, togli la base, non transigo. Io ti ho già detto che devi imparare a memoria a fare la base di ok, il prezzo è giusto. No, no, scherzo, no. Il pranzo è servito. Con ti. Allora, dai, prego, vai. Falla prima a cappella, vai.
1: Ah, okay.
2: Ti.
0: Poi
2: ti.
0: E poi come va avanti? Tiri ti tiri, tiri ti tiri, tiri ti tiri.

0: perfetto.
1: Però no, così dai, un po' di entusiasmo.
0: Sì, veramente, signora.
1: Ti
0: dai, o fai tiri bene o non fai ti o tiri. Dai, tiri,
2: ma possiamo
0: tiri,
2: fare mezz'ora di programma a fare
3: ma voglio dire,
2: ma parliamo, abbiamo pure l'argomento ti. Ma dai, ma su,
0: tiri,
2: come vuoi tu, come volete, non lo so, tiri.
0: Tu tiri?
2: Dai, vabbè, tiri.
0: E allora ritorniamo subito, Ligia dovere, occhio, tiri news.
2: Tiri. Cioè, ora parlo così, faccio la news così.
0: Non capito.
2: Sì. Quali sono i cibi più consumati in Italia?
0: Lo scopriremo attraverso l'analisi della notizia tra pochissimo. Non prima di aver ascoltato in apertura. Sì.
2: La perfetta analisi.
0: Perfetta analisi?
2: Sì.
0: Della notizia fatta da Camilla Ghini. Non prima di aver ascoltato questo brano di Madonna and Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Qui a 105 Takeaway. Sabrina.

0: Questa è Radio 105, state ascoltando 105 Take Away, è oramai dentro la mia testa e in quella degli ascoltatori che in questa settimana, che si apre proprio quest'oggi, hanno un suono che in questo momento gli rimbomba nella testa ed è questo,
1: Dai.
0: Prego, Camilla, vai. Prego.
1: Ma perché mi emoziona così tanto questa cosa?
0: Ascoltami, noi veniamo a romperti le palle quando vai al Coachella e piangi. Noi,
1: guarda,
0: io mi emoziono con ti. Vai, prego, notizia.
1: Vabbè, ragazzi. Inizio. Ma con questa cosa devo leggere.
0: Beh, ti dà fastidio?
1: Un pochino.
0: Ah, allora va bene.
1: Guarda, okay. Sono una grande professionista.
0: Va bene, no. Toglila.
1: Leggo pure con titi.
0: E nel frattempo mi trovi Lelly Kelly, per favore, grazie.
1: No. Vai. Eccoci qui. Buongiorno.
0: Buongiorno a te,
1: tutti.
0: Grazie a te.
1: Dallo studio.
0: Allo stadio.
1: Emergono le classifiche dei cibi più amati, tra cui superfrutti, semi.
0: Mamma, mi sta salendo, aspetta.
1: Dai, ma ragazzi.
0: Scusami, Lelly Kelly mi fa impazzire. Basta. Ma mi sta andando il sangue al cervello.
1: Pure a me.
0: Prego.
1: Eccoci qua, ragazzi. Buon inizio settimana.
0: Buon inizio settimana a te.
1: Dallo studio emergono le classifiche dei cibi più amati.
0: Ok.
1: Tra cui superfrutti, semi, cereali, spezie e superfood.
0: Ma scusami,
2: ma che
0: questi sono. Ma che cos'è?
1: Spezie, superfood, super summer.
0: Scusami,
1: super salmon.
0: Cioè tu mi vorresti dire che oggi i cibi più consumati sono sta roba qua?
1: Se infatti negli anni scorsi andavano per la maggiore proprio avocado, matcha o tahina, eh? Adesso è il momento dei cibi più.
0: Hai detto scusami? Tahina. No, dai. Se negli anni scorsi.
1: Adesso invece mandorle e peperoncino.
2: Ah, peperoncino buono.
0: Bene.
1: Qui la classifica dei super frutti in questo momento più gettonati: mandorla, mirtillo, cocco, mango, anacardi.
0: Ma perché devi fare sul mango?
1: No, volevo farlo anche sul cocco, mi sono dimenticato.
0: Ah, ok. Rifai il cocco.
1: Cocco. Mango, anacardi.
0: Anacardi no?
1: Sì,
0: ok. Buono.
1: Avocado, acqua di cocco, adoro. L'altro giorno ho bevuto un matcha con l'acqua di cocco. Era acqua di cocco e matcha.
0: No, famosa
1: senza zucchero.
0: Acqua matcha.
1: Per fare quella healthy senza zucchero, però era buono.
0: Vabbè. Grazie mille Maurizio, andiamo avanti.
1: L'avocado quindi perde posizioni.
0: Allora, attenzione, no, perché adesso questa cosa mi sta piacendo.
1: Sì.
0: Cioè tu mi vorresti dire che
1: però
0: ogni
1: posso
0: anno
1: dire quali sono i cibi più consumati in Italia? È sbagliato. Cioè quali sono i superfood più consumati?
0: Brava, perché
1: no, perché non credo
0: anche
1: che
0: le anche le mode potrebbe essere.
1: Le mode?
0: Le mode.
1: Le mode.
0: Nel senso che ogni anno, e tu hai citato prima il matcha, tutti, come va? Ah no, io matcha, matcha.
1: Sì, sotto casa mia hanno aperto un posto, sai, proprio Instagram friendly.
0: Brava.
1: Dove vanno apposta tutti a fare la foto, a prendere il matcha, anche
0: esatto.
1: Io naturalmente.
0: Sono le mode.
1: Sì.
0: Sono le
2: qualche
0: mode.
2: Anno fa c'era lo zenzero, vi ricordate?
0: Lo zenzero, mamma mia.
2: Lo zenzero ovunque.
0: L'avocado.
2: Avocado.
0: In ogni dove. E sì. Forse in quel senso la notizia. No? L'avvocato del tribunale fuori dallo studio,
2: no,
0: Maurizio.
2: Dai, no, oggi no,
0: Maurizio,
2: dai,
0: fuori
2: no,
0: dallo studio.
1: Ciao. Mario, io sono con te, io ti capisco.
0: Sì, vai pure via. Allora, le mode sono quelle lì, cioè nel senso sono quei cibi che non si sa per quale strana ragione ogni tanto diventano un po' una moda.
1: Sì.
0: Ok, questa è immagino la classifica che hai appena letto, o mi sbaglio? Cioè in passato c'era avvocato,
1: senti,
0: quella roba
1: a
0: lì.
1: A me mi hanno dato un foglio e l'ho letto.
0: Vabbè, allora dammi. Non posso dire una roba, fammi capire.
1: Poi, insomma.
0: Sì, capire. Comunque era quella.
2: Sì.
0: Adesso
2: sì,
0: che sto leggendo. Perché
2: certo.
0: Ti cito le bacche di goji. Cioè, io vedevo gente.
1: C'è stato un periodo delle bacche di goji, io me le mangiavo.
0: E i semi di chia?
1: I semi di chia, pure di quelli di zucca.
3: Tutta roba di qualcun altro, praticamente.
1: Sì.
0: Ma infatti.
2: No, questa era una battuta. Sì.
0: E non era neanche
3: perché
0: rientrato
3: semi
0: dalla.
3: L'ha iniziata lui, però.
0: Ragazzi, perché quando tu andavi in giro e chiedevi un caffè, quanti chiedevano il ginseng?
2: Ah sì,
1: totale,
2: manca
1: totale.
2: Adesso.
1: Anche adesso. Sì,
0: poi sì. Però devo dire, c'è stato anche il momento dell'alga spirulina.
2: Quella fa bene però.
1: Quella fa molto bene.
2: Quella fa molto bene, Dani, molto bene.
0: Sì?
1: Sì. Sei una spirulina?
0: A cosa?
2: A tutto.
1: Ascolta, sistema tutto immunitario.
2: Al sistema immunitario.
1: Al sistema immunitario.
2: Cioè, fa bene a
0: cioè, ci sono
2: tutto.
0: Persone che si svegliano la mattina, stanno un po' così così. Ah, ma con quella sta, fai
2: sì,
0: bene
2: sì,
0: tutto.
2: Top. Pensa che io compro le crocchette al mio cagnolino, anzi la mia cagnolina, che c'è dentro anche un po' di alga spirulina.
0: Vuoi fare un'altra rima?
2: No.
0: Vabbè. Comunque amici, la domanda in realtà la pongo
2: così mi provochi però.
0: La domanda, guarda,
1: la pongo?
0: La pongo.
2: E che te la pongo?
0: Che te la pongo?
2: Che te la pongo?
0: Te la pongo già. Allora, la domanda te la pongo in relazione non tanto alla notizia che abbiamo appena letto, ma come, visto che i cibi sono anche moda, come sono cambiati
1: i
0: cibi e i gusti nel corso degli anni. Quindi andremo a sfrugugliare all'interno dei vostri messaggi,
1: guarda,
0: per capire le cose che si mangiavano quando insomma si era anche un po' più giovani e andavano di moda al tempo, e quelle che invece si mangiano adesso.
2: Io me ne ricordo già una.
0: Ecco, me la dici dopo,
2: sì,
0: perché abbiamo anche giustamente da dare lo spazio alla musica. E che musica!
1: Eh sì ragazzi, perché qui a Radio 105 Takeaway arriva

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
2: Arredissima.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
8: Vedrai che qualità, Antonella!
9: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 euro. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, Buona Spesa Italia.
10: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
11: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
12: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Ah, lo rifacciamo?
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
17: Ma è perfetta!
16: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti

0: conversione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TANFISS 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.

0: di questa settimana, sì, è Anotre, come l'abbiamo detto che si chiama?
1: Allora, c'è chi dice siano another, francesi, another, e quindi another, sarebbe Anotre.
0: Vabbè, insomma, la canzone la, la, la, la, la
1: prova così,
0: si chiama
1: Anotre.
0: Talk to you.
1: Prova quindi, così, Anotre.
0: Anotre.
1: Fit.
0: Fit.
1: 54 ultra.
0: No, 54 ultra.
1: 54 ultra. Le catetre.
2: Ma no, ma forse il nome è francese, ma loro dovrebbero essere olandesi.
0: Vabbè, perfetto.
1: Mauri, ci hai rotto le palle.
0: Ogni
1: va bene.
0: Volta poi lui ci corregge. Ogni volta arriva qua e ci corregge. Mentre noi parliamo. Ogni volta è francese, olandese, svedese. E basta. Non ci fa fare queste figuracce, dai.
2: C'è un programma
0: ma
2: di
0: poi mentre siamo in diretta, ho detto talk to you. Si chiama così il pezzo. Se volete la pronuncia corretta, andate su Google e la trovate. Ecco.
1: Perfetto. Oh. Allora, questa è Radio 105. Sono olandesi.
3: Ciao, capo.
1: Ciao anche a te. Allora, abbiamo, grazie mille. Abbiamo naturalmente un tema che è molto affascinante.
0: Molto.
1: Perché va, come ho già detto prima, e amo il suono di questa parola. Non ti devi arrabbiare se mi faccio dire sfrugugliare.
0: È quello così, e te così. Dai.
1: Vuoi andare a casa?
0: Sì.
1: Non stai bene?
0: No.
1: Allora, salutiamo Camilla e ci ritroviamo poi. Sì, sì, dai.
0: Vado.
1: Puoi andare?
0: Vado.
1: C'è quella roba bellissima che vi invito a guardare, che è un'intervista a una ragazza in un podcast, che a un certo punto uno gli fa una domanda e lei incomincia a dire: non mi sento a mio agio, devo andare via.
0: Non l'ho mai vista.
1: Nessuno ha detto niente e lei: no, no, posso andare, vi prego. Non mi sento a mio agio.
0: Ma chi
1: vuoi
0: è?
1: Fare questa cosa?
0: No, non lo farei mai.
2: Guarda, c'è stato un periodo che ce l'avevamo nel tastierino.
1: C'era, sì, no, sì. No, no, lo so, lo so. Comunque, amici,
0: ma chi era?
1: Non si può dire.
0: Ma
1: comunque,
0: italiana?
1: No, no, no, era americana, mi sa, una roba del genere. Comunque, non entriamo in cose che aprono un'altra parentesi. Stiamo sul tema. Il tema è, amici, ma vi ricordate le robe che mangiavamo un po' di tempo fa? Che adesso, a ripensarci, sarebbero cibi veramente un
0: aiuto.
1: Po' così borderline. Ne cito uno, sia chiaro, è un ricordo del passato, non sto assolutamente dicendo che quel cibo faccia male, eh. Dico che era un po' più goloso, un po' più gordo, un po' più... Cito, ne cito uno,
0: vai, cita.
1: Il plum cake.
0: Buono,
4: beh,
0: ma pure adesso
4: fa? Non fa male,
0: e mica fa male.
1: Guarda,
0: oddio, com'è precisino questo.
1: Guarda
0: ma magnate un plum cake.
1: Ma magnate, ma magnate nu plum cake. Il plum cake di un po' di
0: ma
1: tempo fa.
0: Ma anche quello si può mangiare,
4: ma,
0: dai. Ma poi posso dirti una cosa. Noi abbiamo i nostri, per esempio mia nonna, sana come un pesce,
4: esatto.
0: Cioè ha qualche acciacchetto, poverina, perché ovviamente l'età, ma a livello sana, così. E voglio dire, è nata nel 1940, quindi immaginati, no, cosa avrà mangiato. Mica mangiava la tahina, mia
4: no,
0: nonna,
4: certo.
0: La tahina, la vedi, la quinoa. No, si mangiava il plum cake.
2: Vabbè,
0: se c'era
2: però... Magari meno cibi processati da adesso.
1: Bravo, io no, quello volevo dire. Il
0: questo
1: plum
0: cake... uno smette di correggermi, guarda.
1: Però posso dire, oggi non è la tua giornata.
0: No,
1: eh.
0: Perché ogni cosa che dico non va bene.
2: Non è ogni cosa,
0: no, quasi no. Tutte.
1: Mi piace per quando sbatte. Avete presente quando finiscono i telegiornali?
0: Sì.
1: Tipo, e questa è l'ultima notizia, grazie a tutti. Lei sbatte i fogli, due fogli, tra l'altro dove non c'è scritto niente.
0: Non c'è scritto solo
1: prende
0: notizia.
1: Come se stesse andando via.
0: Titolo.
1: Cioè, bisognerebbe spegnere le luci, fare
0: ma
1: i titoli di coda del
0: non
1: TG.
0: Ne passo più, veramente.
1: Dai, Lilli, non fare così, Lilli Gruber. Allora,
0: bellissima, brava.
1: Poi sta anche di tre quarti, completamente andata.
0: Perché sennò qua mi si bucano le calze, quindi
1: bene,
0: non posso.
1: Volevo dire una cosa importante, che il plum cake, cito quello e volevo arrivare a dire questo ragionamento, ha subito delle trasformazioni da quello che mangiavo io a quello che c'è oggi, è diversa. La composizione,
0: cioè, meno, non c'è l'olio di palma,
1: brava,
0: sì,
1: non c'è, questo
0: meno
1: volevo dire,
0: aggiunti.
1: Meno zucchero,
0: quanto era buona la nastrina,
1: perfetto, vedi, proprio quelle, il tegolino, tutte queste
0: pure.
1: Cose, ecco,
2: la girella,
1: oppure anche se vuoi, ma cosa è successo?
4: La girella,
2: le U-girl,
1: cioè abbiamo le girella girls,
0: il kinder pinguin.
1: Tutte queste cose che una volta magari mi ricordo, cioè si faceva
0: con
1: anche merenda,
0: intero.
1: Ma sì, col latte intero per dire, adesso, e sono d'accordo, c'è più attenzione, no? Giustamente a determinati cibi che ingeriamo, però una volta, faccio un esempio, anche le quantità erano diverse, certo. Erano molto più grandi, sì. Cioè c'erano, che so, 50 grammi di un tempo, adesso lo stesso prodotto sono 30. Che vuol dire che mangiamo anche
0: il doppio.
1: Vabbè, esatto. Ma questa è un'altra polemica.
0: Shrinkflation si chiama.
1: Come, scusami?
0: Shrinkflation.
1: Ma io adesso vengo lì.
2: Ma non si chiama così, però.
0: Si chiama così. Te l'ho messo in quel posticino.
1: Quanto gode quando becca il termine in inglese. Proprio guarda.
3: Ma è brava.
0: La ragazza ha studiato.
1: Sì, sì.
0: Nelle migliori
2: parate. No, non lo facciamo. Sì.
1: Non lo facciamo. Comunque, io ho detto questo per dire che ci sono tante cose anche nel.
0: Che ci devi dire?
1: No, anche nel cibo in generale, tipo gli spaghetti o scusate le pennette,
2: gli spaghetti
0: bolognese.
1: Posso dire una roba, Maurizio? Fuori.
2: Ma perché?
1: Camilla, chiudi il microfono.
3: Sì, oggi sono indisciplinati. Sì, sì. Comunque
1: andate a casa, dai.
0: Cioè, dai.
1: È un lunedì che sa di, no, non lo
0: di
1: so,
0: venerdì.
1: Di venerdì.
0: Tipo la pasta, quella con la panna.
1: Brava. Io
0: mi faceva,
1: io mangiavo un sacco di pasta con la panna.
0: La mia tata, sì? Mi faceva la pasta tipo, no, ci metteva panna, pancetta, piselli, prosciutto, di tutto e di più.
1: Io ho mangiato per anni pasta, panna, prosciutto e piselli.
0: Quella, sì,
1: esatto,
0: sì.
1: Buonissima.
3: Buonissima. Che buona.
1: Però adesso, se dici la stessa identica cosa, giustamente ti guardano e dicono:
0: no, adesso
1: tu sei
0: già solo
1: pazzo.
0: Se apri il frigo di qualcuno e ci trovi dentro la panna, fai:
1: ma tu sei pazzo.
3: Sì, ma anche la panna in realtà è cambiata, perché

0: ecco. Cioccolatini. Esatto.
1: Che diceva fate l'amore con il sapore.
2: Esatto, cioè tutte queste cose qui una volta erano, non voglio dire meglio o peggio,
1: erano
2: diverse, però avete presente la sensazione. E vi lascio, e nel prossimo intervento ne parliamo, anche sui gelati.
0: Ah sì.
2: Lo so.
1: Gelati confezionati, stai
2: confezionati,
1: parlando di quelli.
2: Certo, assolutamente sì, ma io mi sono fermato perché Camilla deve dirci qualcosa di importante.
1: No, non devo dire nulla di importante. Naturalmente stiamo per
2: Harry
1: ascoltare
2: Styles.
1: Un pezzo bellissimo del nuovo disco di Harry Styles, si chiama American Boy.

0: con American Girls qui su Radio 105 a 105 Take Away. Alla fine ho ragione io, come cioè? Quasi sempre, quando parli di cibo vai anche nei ricordi di quando eravamo un po' più giovani, e la nostra redazione che solo per oggi è composta da una persona, perché ho scoperto che esiste una redazione in questo programma.
1: Sì, certo.
0: E esistono anche delle persone che ci forniscono delle notizie quando trattiamo un argomento. Vogliamo fare un applauso a questa redazione?
1: Grazie. Io.
0: Ah, sei tu?
1: Sono io.
0: Scusami. Allora io leggo una notizia che è veramente, sembra fatta a fagiolo per quello che abbiamo appena detto.
1: Ma leggo io.
0: E io per questo ti pagano.
1: Dai.
0: Vedi tu, cioè, se vuoi fare.
1: Sono qui.
0: Prego.
1: Quali erano i cibi più consumati in Italia negli anni 90? Negli anni 90, comunque sta tornando, sai che la moda torna anche sul cibo, secondo me, un
0: brava,
1: po'.
0: Brava.
1: Negli
0: d'accordo.
1: Anni 90 la dieta italiana ha visto un boom, dici,
0: no.
1: Un boom.
2: Boom.
0: Ma chi ha fatto boom?
2: No, negli anni 90 boom.
0: Sì.
1: Di cibi
0: sì.
1: confezionati.
0: Cioè negli anni 90 boom.
2: Boom.
1: Light e piatti pronti.
0: Ok.
1: Tra i più consumati spiccavano bresaola, spesso con rucola
0: sì.
1: e grana,
0: sì, sì, sì.
1: formaggi spalmabili,
0: sì, sì.
1: insalata di riso.
0: Ah,
1: la mia
0: insalata
1: mi ci metteva dentro tutto,
2: sì.
1: proprio
2: sì.
1: tutto, anche le cose che non.
0: Io mangiavo l'insalata di riso dove praticamente tranne me stesso c'era dentro tutto.
2: Sì, sì, esatto.
0: Cioè tipo cosa c'è dentro? Tutto tranne te.
2: Sì.
1: Sì, sì, sì. E merendine iconiche come il soldino.
0: Grandissimo.
2: Era
1: qual
2: buono,
1: è il soldino?
0: Soldino
2: aveva il soldino
0: aveva
2: di
0: un soldino di cioccolata sopra.
2: Sopra.
1: No, non me lo
0: c'era
1: ricordo.
0: Un soldino, c'era una specie di.
2: Negli anni 90 tu ero piccolo.
0: Negli anni 90 c'era tuo padre che se li magnava i soldini. E li faceva anche i soldini.
1: Se li magnava pure.
0: E poi te li sei magnati tu.
1: No, io poco.
0: Prego.
1: Il Winner Taco.
0: Sì, sì, sì.
2: Buono.
0: Buonissimo.
1: Non me lo ricordo neanche questo, ragazzi.
3: No,
1: perché
3: il Winner Taco esiste.
0: Sì, sì, sì.
1: Sì, è tornato.
0: La versione è attuale.
1: Perché a un certo punto c'è stato un periodo in cui sui social ci sono state delle ribellioni riguardo alcune merendine. Perché non esiste più questa? E quindi alcuni

0: li hanno riprodotti.
1: Sono incazzati.
0: E poi snack salati con forme. Snack salati con forme, basta.
1: Con forme.
0: Pensavo forme tendenze.
1: Niente, no. Vabbè, no. Ti è uscita male, vabbè, dai, lo stesso.
0: Segnando una tendenza verso pasti pratici.
1: Bene.
0: Merendine e dolci.
1: Okay,
0: il soldino l'abbiamo detto,
1: sì.
0: Le brioche al latte, il Gran Soleil della Ferrero,
1: sì.
0: E il Winner Taco.
1: Ok.
0: Poi biscotti salati come i Belbon.
2: Sì. Te lo ricordate?
1: Sì.
0: No.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Urra?
2: Sì.
1: Sì.
0: Ma io nessuno di questo mi ricordo.
1: Camilla, tu sei più giovane.
0: E wow.
1: Wow che?
0: Wow.
1: Sì.
0: Vabbè, poi piatti veloci, abbiamo detto, l'insalata di riso. E poi la cucina invece ci proponeva questo.
1: Oh.
0: Pasta con panna e salmone.
2: Sì,
0: pennette alla vodka. Però questo non è un po' più anni 80? Le pennette alla vodka?
2: No, anche anni 90.
1: Sì.
0: Paella.
1: Sì.
0: E i primi tentativi di cucina etnica.
1: Esatto. Io mi ricordo questo famosissimo, incredibile momento in cui hanno scoperto tutti il curry.
2: È vero.
1: E c'era pollo al curry. Ah, pollo al curry. Pollo al curry. Pollo al curry. Riso, pollo e curry. Ma non puoi capire. Ma tu ce li metti i piselli? Certo. Riso, pollo e curry, i piselli.
0: No.
1: Fine.
0: Merende classiche. Pane, olio e pomodoro rimanevano un classico della merenda italiana.
1: Esatto. Chi adesso,
0: vero,
1: segnati questa cosa, chi adesso mangia per merenda pane e pomodoro?
0: La mia tata me lo spalmava sopra, capito?
2: Sì.
0: Strofinava sopra.
2: Certo.
1: Adesso
2: un po'
1: nessuno.
2: Di sale,
1: adesso
2: un po' di
1: nessuno.
2: Sale. No, mia figlia sì, comunque sai anche perché? Perché il pane no, non fa bene, fa ingrassare il pomodoro, le allergie. Quindi
0: io non mangio il pomodoro.
1: Vedi?
0: Io non mangio il pomodoro.
1: Quello che sto dicendo,
0: a me fa male, da piccola lo mangiavo.
1: Io adesso e ripeto, quello che a oggi consideriamo junk food, ok?
2: Sì.
1: Io come tanti della mia età ci sono andati avanti per tanto tempo, quindi se sono vivo e vegeto vi cito alcune cose. Avete presente quelle caramelle super colorate che quando le mangiavi ti dipingevano la lingua
2: di
1: tutti
2: sì.
1: i colori? Ecco, diciamo che proprio non è che fosse cibo super salutare.
2: No.
1: Ecco, però siamo qui vivi e vegeti, fortunatamente. Non c'è più quella roba lì, fortunatamente, abbiamo migliorato, però noi ne abbiamo goduto.
2: Ma sai anche
3: il curry comunque c'è,
1: Il curry sì.
3: E poi c'è anche una...
1: No, sta per fare una battuta,
2: no, ragazzi,
1: dai, dai.
2: Qua, dai.
1: No, aspetta. No, allora, per la prima volta Maurizio fa una roba. Mettiti il naso prima. Questa
2: il
1: è il riso con il...

0: Bene, dai, Maurizio, sei un cretino. Basta, non c'è un...
1: No, io stavo dicendo i succhi di frutta. Io mi ricordo che portavo a scuola un succo di frutta, quello con la camuccia, no?
0: Sì.
1: Nel brick.
0: Sì.
1: Cioè era color tipo fluorescente.
0: Sì, sì, sì.
1: Ricordate, era
2: tipo,
1: fluorescente.
2: Tipo arancio fluo.
1: Non
2: tipo,
1: so sì. cosa c'era.
0: La cosa più bella era questa, tipo, ma che gusto è? Ma io che cazzo non c'è? Ma cos'è? Pesco o albicocco? Ma
2: è un mix. Puro.
0: È un mix.
1: Sì, ma anche perché allora quello che c'era, c'era. La mattina andavi a scuola, ah, ma il succo di questo, che gusto è questo? E via.
0: Sì, è quello che voglio dire. Quindi se mi fa pensare, giusto per fare un match tra la prima notizia di quello che si mangia adesso, che è mandorle, abbiamo il matcha e tutto il resto, e una volta siamo fermi al soldino, evidentemente qualcosa è cambiato. In meglio, spero, però
1: per
0: insomma,
1: fortuna,
0: per fortuna.
2: Però io mi ricordo tipo alle elementari facevo la merenda con proprio la pizzetta bella oliosa, secondo me adesso non fanno fare le merende così ai bambini.
0: Cioè, io...
2: E noi ci mettevamo in fila perché poi c'era quella al pomodoro, quella con le zucchine, quella bianca, quella con le patate, ma una sleppona così de pizza.
0: Prego, una amici, nuova unità di misura per Camilla Ghini.
2: Tanto ne esce fuori.
0: Da 0 a 100, sleppona e 80. Ok, sleppona e 80. Ok, se volete utilizzare questo termine, quando avete quella proporzione lì, è 80.
2: No, sleppona.
0: Ok, l'altra cos'era una?
2: Non me la ricordo. Vabbè. Qualche giorno fa ne ho detta un'altra.
0: Continuiamo con la musica di Cioffi e Noemi. Far

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
2: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
3: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
5: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
6: Pronto?
7: No, direttore, è in vacanza,
6: in Umbria.
7: Sarà più di un anno.
8: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
9: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
10: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
9: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
11: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
12: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
13: Tu perché sei così?
12: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
14: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
15: Sa, sa.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow. Un po' alla Giovanni Muciaccia.
3: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
2: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
3: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV, avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
7: La spesa intelligente!
8: E ora la sfida finale! Cocktail!
9: Spritz al tramonto!
8: Colazione!
9: Cappuccino vista mare!
8: Estate!
9: Crociera all'inclusive con Costa!
8: Sì! Questa estate parti con Costa! Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina! Info in agenzia o su costa.it! Costa!
10: 105.
11: Che storia!
12: Radio 105 compie 50 anni.
11: Che storia!

0: she's got the look. And she goes. Brooksect con The Look qui su Radio 105 chiude questa puntata di 105 Takeaway 1988, amici. E abbiamo fatto questo tuffo nel passato per celebrare come sempre i 50 anni di Radio 105.
1: Mamma mia, voglio una pizzetta.
0: Avete fame? Va bene, allora basta, posso dire, chiudo così. Buon lunedì a tutti quanti voi. Ciao Maurizio, ciao Lauretta, ciao Camilla e a tutti quanti voi. A domani, ciao.

0: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Sono le ore 13, buon lunedì, squizzati! Dai che si inizia!
2: Vamos!
1: Vamos, 4, vamos, 5, andale!
2: Dai,
3: Pensa sempre tutto, sei nel posto giusto, qui puoi vincere, si squizzati di 105!
2: Buongiorno squizzati d'Italia, buongiorno Lodovica!
1: Buongiorno Enrico, buongiorno squizzati, buon lunedì a tutti quanti, come stiamo? Facciamo un punto dopo il weekend.
2: Allora, stiamo benissimo, tra l'altro ieri sono andato a vedere il grande tennista italiano. Beh, sono andato a vedere Musetti, ragazzi, bravissimo, se l'è sudata, ha faticato, e però è stato molto bravo. Tra l'altro tra poco giocherà anche Sinner, quindi facciamo, come dire, un in bocca al lupo al nostro Sinner, che è fortissimo, veramente non ce n'è uno uguale, però mi ha anche colpito il nostro Musetti. Bravo, anche
1: molto
2: lui,
1: bravo,
2: bellissimo,
1: vero,
2: ragazzo, tra l'altro è giovanissimo, 24 anni come Sinner,
1: anche
2: è riuscito.
1: Musetti ne ha 24?
2: 24, sì, veramente molto molto bravo, però mi piace di lui anche questa capacità di rimanere concentrato, di non mai, come dire, uscire fuori dal suo mood agonistico.
1: Al riesce sempre di a mantenere noi.
2: Al contrario di noi, che invece siamo squizzati,
1: esatto,
2: e sbrachiamo, e anche oggi dobbiamo scegliere qual è la notizia con la quale giochiamo. Dai, sono curioso, vediamo un po'.
1: Assolutamente, allora, prima un po' di notiziole. Ma a te capita di dimenticarti le cose in giro, Henry? Sì, anch'io, gli occhiali, le chiavi.
2: Di tutto.
1: Beh, sappi che a Napoli questo chirurgo si è dimenticato dentro l'addome di una donna
2: un
1: paio di forbici.
2: Beh, quella non è proprio una dimenticanza, quella è una cazzata proprio che ha fatto.
1: Grave. Questa cosa viene scoperta dopo 7 mesi. Un attacco ha svelato la presenza dell'oggetto, che dovrà essere rimosso ovviamente con un nuovo intervento. Denunciato il chirurgo.
2: Il minimo. Comunque la cosa buona è che ritroveranno sicuramente, per una volta si ritroverà la refurtiva, che sanno dov'è, insomma.
1: È lì dentro.
2: Ci dispiace, noi scherziamo su questa cosa, però ragazzi, sicuramente
1: poverina.
2: Facciamo gli auguri al povero paziente, alla povera paziente.
1: Ma poi deve aver sentito, ragazzi. Se ne deve essere accorta per i dolori lancinanti.
2: Ma come si fa a dimenticare una forbice? Può succedere?
1: Comunque, può succedere.
2: Andiamo avanti. Andiamo un'altra. Vai.
1: Andiamo in Ungheria, dove è diventato subito virale il balletto scatenato di Hegedűs, il nuovo ministro della salute ungherese.
2: L'ho visto, che figata, ragazzi!
1: Durante una festa per l'insediamento del nuovo primo ministro, un ballo che ha conquistato il web. L'hai visto?
2: È bellissimo, l'ho visto. Ma voi l'avete visto? Andate a vederlo. Ma poi a un certo momento fa tutto un ballo strano che si contorce.
1: Non si capisce se viene rincorso da uno stormo di api
2: o
1: che lo stanno per pungere o al
2: cagotto. Però ragazzi, guardate che divertente. Poi a un certo punto inquadravano le persone, ci stavano due o tre signore che lo guardavano con una faccia come di no, non è possibile. Non è intelligenza artificiale, cioè la realtà. Però da un lato io sono contento che ci sono queste persone che in qualche modo sono spontanee.
1: Ha rivelato un lato molto umano, molto divertente.
2: Ma anche noi dovremmo avere un personaggio così, magari anche un politico che si mette a fare un balletto così.
1: Ma ce li abbiamo avuti, ce li avremo.
2: Sì, chi ho?
1: Allora,
2: io non ho visto nessuno che ha ballato così.
1: Dai, vabbè, qualche persona. Personaggio un po' più festaiolo di altri, si è visto, no?
2: Forse nella prima Repubblica c'era qualcosa del genere. Cioè, mi ricordo De Michelis, che era un balletto simpaticissimo, però era anche un bravo ministro. Quindi se tu fai il bravo ministro, bravo politico, e poi ti diverti anche a fare qualche balletto, va benissimo.
1: Ma certamente, nessuno dice il contrario. Ma non parleremo di balletti né di ministri.
2: No.
1: Parliamo un attimo delle stelle e dell'oroscopo. Perché?
2: Tu ci credi? Ci credi nell'oroscopo? Nemmeno io.
1: Scaramantico, sei tutto aggrappato a ste cose.
2: Ma l'oroscopo non è scaramanzia.
1: Non sei l'unico, perché
2: sono giorni che dice ti dico il mio oroscopo. Gione dice che cambierà la mia vita, andrà tutto bene. Se è una cosa, va tutto di merda, quindi non è possibile.
1: Stai ancora aspettando, diciamo.
2: Vabbè, comunque.
1: Beh, sono molte le star internazionali e anche italiane che non si limitano a leggere l'oroscopo per divertimento, ma integrano l'astrologia proprio nelle loro decisioni di vita e di carriera.
2: Tipo?
1: Allora, c'è Dua Lipa che preferisce il consulto con il proprio astrologo alla terapia tradizionale per affrontare i propri problemi. Poi c'è Angelina, la Angie, che salutiamo sempre,
2: che
1: utilizza l'astrologia buddista per pianificare i suoi momenti chiave, come le date di uscita dei suoi film, queste cose così un po' importanti.
2: Poi
1: c'è la Cameron, che salutiamo, ci segue sempre. È una cliente storica di Susan Miller, una delle astrologhe più famose al mondo. Insomma, le stelle si affidano alle stelle, capito?
2: Che
1: cosa carina.
2: E quindi facciamo una puntata sulle stelle delle stelle o solo le stelle?
1: Le stelle delle stelle, delle stelle dell'oroscopo.
2: Ah, l'oroscopo oggi? Bello, l'argomento
1: bello,
2: mi piace, l'oroscopo. Allora, che voi ci crediate o no, potete ovviamente partecipare. Adesso ci ascoltiamo una bella canzone e poi torniamo. Quindi al 342 41 105 scrivete: voi credete nell'oroscopo? Perché io oggi ho l'oroscopo, ho fatto un oroscopo, perché anche io sono astrologo.
1: Ah.
2: Io sono astrologo. Quando vado in giro per
1: Sanremo
2: mi dico astrologo. E quindi ho fatto un oroscopino. Dopo ve lo leggo.
1: Ah, leggicelo, dai.
2: Sì, sì, dopo ve lo leggo. Intanto ci ascoltiamo Buona Domenica di Saif.
1: Okay.
2: E poi torniamo con gli squizzati di 105.
1: Va bene.

0: Buona domenica, ci dicevamo ieri, invece oggi è lunedì, le 13.08, abbiamo iniziato questa puntata, oggi parliamo di oroscopo e di stelle.
1: C'ho l'oroscopo pronto, ragazzi, eh?
0: L'hai fatto proprio tu, sì, perché sì. Tu sei un po' astrologo, ok?
1: Sì, io sono molto astrologo dei giorni, oggi astrologo. Sono astrologo, vi leggo l'Ariete intanto, Ariete.
0: È il mio segno.
1: Il mio veramente?
0: Segno. Vai.
1: Ariete. Sì. Però devi scegliere se vuoi amore, sesso, soldi. Devi decidere l'argomento e poi
0: l'argomento. Solo uno posso sapere.
1: Sì, uno. Sesso?
0: Soldi?
1: Sesso. No,
0: vabbè,
1: sesso.
0: Va bene, sesso.
1: Allora, Ariete, sesso.
0: Grazie amici, per la possibilità di scelta.
1: Amici amici, amiche dell'Ariete. No, lo so leggere, te l'ho fatto veramente col pendolino. Sì. Sesso.
0: Col pendolino?
1: Sì. Sesso.
0: Dillo però. Sesso?
1: Questa settimana, per quanto riguarda il sesso, sarà una settimana un pochino antalenante.
0: Aia.
1: Dei giorni avrete molto voglia di fare sesso,
0: sì.
1: Altri giorni meno.
0: Come sempre.
1: Il problema però, cari amici e amiche dell'Ariete, è che quando voi avrete voglia di fare sesso, l'altra persona non avrà voglia. E viceversa, quindi sarà per voi da un punto di vista sessuale, insomma, così un mese.
0: Un fiasco totale.
1: Questa è l'Ariete, questo è quello che io
0: grazie.
1: Ho visto sull'Ariete. Ora presento i due concorrenti, poi abbiamo il Toro. Se volete notizie, scrivete.
0: Vai. Allora, vai con lo squizzino, va.
2: Lo squizzino.
0: Vai, una gioia.
2: Lo squizzino.
0: Senti come ride. Allora, abbiamo Samuele, 30 anni,
1: mio
0: vive
1: padre,
0: a Siena.
1: Mio papà è dell'Ariete, tra l'altro, che gioca lui.
0: No, non è tuo papà. Ha 30 anni, infatti, vive a Siena, ingegnere progettuale che gioca a basket, zero dignità, ma tanta voglia di vincere. Ciao Samuele!
1: Samuele, buongiorno!
3: Ciao a tutti!
1: Buongiorno! Senti Samuele, mi piace il tuo cognome, lo posso dire perché io adoro
3: sì.
1: questo personaggio. Fantozzi. Che bello,
4: barba e pite.
1: Fantozzi ti avranno detto Fantozzi. Ma si sono incrociate le dita. Te l'avranno detto.
3: Tutti i giorni praticamente.
1: Vabbè, però guarda che è un vanto, eh. Fantozzi è stato un grande personaggio nel cinema, ma soprattutto Villaggio era un grande attore,
0: sì.
1: Grande comico.
3: No, ma infatti soprattutto da piccolo era peggio, ora diciamo ormai ci ho fatto l'abitudine.
1: Vabbè, dai, però Fantozzi, insomma, è in modo positivo Fantozzi. Allora ti faccio la domanda, oggi noi parliamo, oddio mi è sfuggito lo squizzino, non c'era scritto nel mio oroscopo, allora attenzione, oggi parliamo di oroscopo, intanto tu di che segno sei?
3: Gemelli.
1: Ah no, gemelli lo leggo dopo, che vuoi sapere dopo, che intanto me lo segno, sesso, amore... Soldi cosa?
0: E perché proprio il sesso?
3: Ormai sono qui, parliamo di soldi, sono qui a posto.
1: Allora soldi, allora lo leggo dopo. Andiamo avanti, cosa conta in un segno zodiacale? L'ascendente o l'ascensore?
3: Diciamo l'ascendente.
0: Giusto! Bravo Samuele dei Gemelli. Adesso ti presento Cristina, 49 anni, nata a Roma ma vive in provincia di Perugia. Adesso glielo chiediamo. È un'infermiera penitenziaria, lavora nelle carceri, ma ha l'hobby del giardinaggio e del fai da te. Ciao Cristina.
1: Cristina,
5: ciao,
1: buongiorno.
5: Ciao a tutti.
0: Buongiorno.
5: Ciao.
1: Cristina, che segno
5: ciao.
1: Sei?
5: Sagittario.
1: Aspetta, Sagittario, te lo dico subito. Cosa vuoi sapere? Dimmi.
5: Soldi.
1: Allora, soldi.
0: Tutti
1: ecco
0: quei
1: qua.
0: Soldi,
1: allora,
0: giustamente.
1: Amiche, amici del Sagittario, i soldi per voi questa settimana non saranno un problema. No, nel senso che se non ce li avete, così state. Se ce li avete, così rimanete. Quindi per voi non sarà un problema. Questo è il Sagittario,
5: okay.
1: Ok, a posto quindi.
0: Non cambia niente.
1: Tu come stai messa?
5: In che senso?
1: Quei soldi, dico, come stai messa?
5: Ma non ce lamentiamo.
1: E allora non te devi lamentare, questa è la settimana così per il tuo segno, per
5: okay.
1: Sagittario.
0: Settimana stabile.
1: Allora, il Sagittario, vedi, ha come simbolo cosa? Un pezzo di focaccia o un arco con la freccia?
5: Un arco con la freccia.
1: Mannaggia, vedi le cose per sapere.
0: Un pezzo di focaccia, dai. Brava Cristina del Sagittario. Allora abbiamo Gemelli contro Sagittario nella prima manche, questo o quello?
6: Dai! Questo o quello?
7: Questo o quello?
6: Questo o quello?
7: Questo o quello?
1: Ragazzi, Gemelli contro Sagittario, vediamo chi vince. Adesso io vi do alcuni nomi di personaggi famosi. E voi dovete dire sotto quale segno sono nati. Non so se oggi ho un problema di parlata o...
0: Ma non è solo oggi, Henry.
1: Ma non dire così, è oggi, non no. so. O è Summa
0: ma
1: che
0: ma
1: mi
0: io
1: sta...
0: ti vedo male oggi.
1: Ma no, è Summa che sì. mi sta facendo delle cose con quelle manine piccole che ha. Con il mixer, capito? Secondo me. Allora, Samuele, sei pronto? Taylor Swift, Ariana Grande. Chi è del segno del Sagittario, secondo te? Taylor Swift o Ariana Grande?
3: Allora, del Sagittario? Taylor?
1: Bravo, bravo.
3: A casissimo.
1: Allora, Cristi, che hai detto?
3: A casissimo.
0: A casissimo, vabbè, si dice per forza,
1: per cazzuncani, va bene. Cristina, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, chi è del segno dell'acquario, secondo te?
5: Cristiano Ronaldo.
1: Brava, sì. Come hai fatto?
5: Li so.
0: Stessa tecnica.
1: Li sai?
0: Ah, li sai. Wow.
1: Veramente? Mamma
5: sono
1: mia.
5: Sono abbastanza appassionata.
1: Di che? Vedi? Di Ronaldo o dei segni?
5: No, dei segni.
1: Ah, veramente? Ma che puntata allora.
0: Che top.
1: Samuele, Beyoncé o Lady Gaga? Chi è del segno della Vergine?
3: Beyoncé.
1: Bravo.
3: Sì.
1: Cristina, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. Chi è dello Scorpione?
5: Oh. DiCaprio.
1: Brava.
0: Ma sì.
1: Più veloci, Samuele, Zendaya o Miley Cyrus? Chi è del segno della Vergine?
3: Miley?
1: No, Zendaya. Primo errore. Cristina, attenzione, Roger Federer o Djokovic? Chi è del segno dei gemelli? Il mio segno.
5: Djokovic.
1: Brava.
0: Brava.
1: Samuele, Elisa o Giorgia? Chi è del segno del Toro?
3: Elisa.
1: No, e con questo secondo errore Samuele si è fatto fuori da solo. Mannaggia, fuori gemelli. Allora vince il Sagittario con Cristina.
0: Brava Cristina.
1: Ciao Samuele.
5: Grazie.
1: Vabbè Samuele, spero ti sia divertito. Ciao.
3: Sì, ciao a tutti, grazie.
0: Un bacione, ciao.
1: Allora Cristina, questa è la tua puntata, perché sei del Sagittario. Abbiamo detto che il Sagittario con i soldi sta messa bene, nel senso che sta come sta. E sì. sei anche un'esperta quindi di segni zodiacali e di oroscopo.
5: Sì, un po'.
1: Vai, allora facciamo una cosa, andiamo in pubblicità e dopo, Lodovica, sì. dovrai scegliere un concorrente o una concorrente che però sappia di oroscopi.
0: Ce l'ho.
1: Ce l'hai?
0: Ce l'ho.
1: E allora pubblicità.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghe. Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: E 5, 6, 7 e poi... di nuovo. E 5, 6, 7, com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
12: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
13: E di vincere, Antonella!
14: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia.
14: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
15: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
16: Ma è perfetta!
15: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
16: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
17: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
18: E le focaccine ai piselli della Romagna?
19: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
20: Fiorentini. Amore, mi racconti una storia?
21: Va bene, dai.
22: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
23: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
24: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
25: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
26: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
27: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
28: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: In diretta,
0: eccoci qua, buon lunedì a tutti gli squizzati. Sono le 13:21. Oggi giochiamo con l'argomento dell'oroscopo, segni zodiacali. Henry, che non tutti sanno è un noto astrologo, ha già accennato, ci ha già regalato qualche accenno di previsione, di non so, vuoi farne delle altre?
1: Non so, adesso vediamo il prossimo concorrente, magari leggo il prossimo. Dai,
0: va bene. Allora, squizzino.
29: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
1: Vediamo chi gioca, mi preparo.
0: Allora, Cristina verrà sfidata da Biagio, 33 anni, vive a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari, ascensorista e portiere di calcio a 5, ma anche motociclista. Dice che più squizzato di così si muore. Ciao Biagio!
1: Ciao Biagio, buongiorno!
30: Ciao a tutti!
0: Buongiorno!
1: Senti, ascensorista, stai nell'ascensore adesso? Perché sento un po' una voce...
30: No, mi sono sicuro? Fermo, tranquillo.
0: Sei fuori, top.
1: Senti, che segno sei, Biagio, che ti leggo l'oroscopo, va? Dai.
30: Capricorno.
1: Aspetta, Capricorno, eccolo qua. Chiedimi, cosa vuoi sapere del segno del Capricorno,
0: oh,
1: vai.
0: Oh, vai.
30: Soldi, dai.
1: Soldi.
0: Tutti coi soldi.
1: Allora, Capricorno, soldi. Allora, amiche e amici del Capricorno.
0: Sì.
1: Se avete bisogno di soldi, questa settimana è la settimana giusta per chiederli.
0: Fine?
1: Ok.
31: Ma chi?
1: No, potete chiederli in giro. L'unica cosa che dovete... Che hai detto, Capricorno?
30: A 105,
0: Per esempio,
1: Bravo, certo. Bravo. Infatti volevo dire, se le banche non ve li danno, vabbè, è normale. Se gli amici non ve li danno, è normale. Ma se avete tempo, iscrivetevi su Radio 105, bravo, e partecipate agli spizzati. Vedi, sei stato fortunato. Ha detto l'oroscopo.
0: Lo dicono gli astri, incredibile.
1: Io sono astrologo, a me chiamami un po' astrologo, dimmelo già, Biagio, dimmelo.
30: Astrologo.
1: Ah, ecco. Attenzione, ti leggo lo squizzino. L'astrologia studia che cosa? Gli astri o gli astici?
30: Biagio.
1: Bravo Biagio.
0: Bravo Biagio. Allora abbiamo Biagio contro Cristina nella seconda manche. Indovina chi o cosa?
2: Indovina chi?
3: Ma chi?
2: Indovina chi?
4: Ma anche cosa?
1: Allora, Biagio, 33 anni, da Ruvo di Puglia, in provincia di Bari, contro Cristina, 49 anni, da Roma, ma vive in provincia di Perugia. Chi arriva a 3 va avanti. Ora vi do degli indizi, mi dovete dire di chi, di cosa parlo, parliamo con il cosa. Allora, Biagio, sei pronto?
30: Sì.
1: Di pronto. Cosa parlo? Fiume.
30: No.
1: Facile. Cristina, di cosa parlo? Animale. È facile.
5: Passo.
1: Ma come passo? È facilissimo. Biagio, lago.
30: Pesci.
1: I pesci. Sì. Ma era facilissimo. Come, Cristina? Ma hai detto io so tutto sull'oroscopo. Biagio, un punto. Cristina, allora, di chi parlo? Mammifero.
5: Ariete.
1: Ma no. Biagio, animale.
30: Leone.
1: Leone.
0: Bravo.
1: Sì.
0: Yes.
1: Poi avrei detto savana, re, criniera, simba, felino. Allora Biagio, tocca a te. A questo punto invece mi devi dire di chi parlo, eh? Attenzione, attenzione, attenzione. Uomo. Niente. Andiamo da Cristina. Niente. Esperto.
5: Branco.
1: Eh no. Biagio, astrologia.
30: Astrologo.
1: Eh no, di chi parlo? Un nome, Cristina. Romano.
5: Paolo Fox.
1: Paolo Fox. 2-1. Cristina, andiamo da te, dai che puoi recuperare. Mi devi dire di chi parlo? Deserto.
5: Come?
1: Deserto.
5: Scorpione.
1: Lo scorpione.
0: Wow, brava. 2-2.
1: Avevo detto pungiglione velenoso. Bravissima. Allora 2-2. Adesso chi indovina il prossimo chi o cosa va avanti e va alla semifinale. Biagio, tocca a te. Di cosa parlo? Lontane.
30: Stelle.
1: Le stelle. Wow. Ma che bravo. Fortunato anche. L'avevo detto prima leggendo il tuo oroscopo.
0: Bravissimo.
1: Lontane, anni, luce, influenzano astri, cadenti, costellazioni, via latte. Allora Biagio si qualifica. Cristina.
0: Bravo Biagio.
1: Cristina, hai Grazie. Visto che sono brava a fare l'oroscopo? Perché prima tu hai detto soldi, ho detto ce li hai, non ce l'hai, non ce l'hai. Quindi come sei entrata esci, vedi? Quindi
5: esatto.
1: Giusto. Hai visto?
5: Ciao,
1: ciao Cristina. Invece tu Biagio.
5: Ciao.
1: Vedi? Avevo letto bene nel tuo oroscopo. E avevo detto che per chiedere dei soldi dovevi rivolgerti alla radio. Ora vediamo cosa combini nella prossima manche. Intanto ci ascoltiamo Potential di Sombar. Poi torniamo, sono le ore 13:26 precisi. Tra pochissimo torniamo. Ascoltiamoci Potential.

0: Le 13.30 spaccate di questo lunedì 11 maggio. Ciao a tutti gli squizzati. Siamo nel cuore della gara. Oggi giochiamo con il tema delle stelle, dell'astrologia, dell'oroscopo. Uh-huh. Biagio ha mandato a casa la sua sfidante, ma verrà presto risfidato.
1: Una cosa volevo dire, Lodovica. Coso di che segno è?
0: Coso è del cancro.
1: Allora leggo il segno del cancro. Allora, amici, amiche del cancro, cosa vuoi sapere di Coso? Sesso,
0: ma,
1: soldi?
0: Ma fammi indovinare.
1: Vai.
0: Sesso.
1: Allora, cari amici e amiche del segno del cancro e anche a Coso, volevo dire sul sesso. Allora,
0: sì,
1: la settimana che sta per venire, per quanto riguarda il sesso, è uguale alla precedente.
0: Quindi?
1: E sarà, vedi che già ridi, e sarà uguale anche alla prossima.
0: Benissimo.
1: Quindi, se avete fatto sesso...
0: Sai che dico benissimo, perché io metà settimana sono stata via,
1: appunto,
0: l'altra metà è stato via lui, non ci siamo visti.
1: Quindi, per chi ha fatto sesso fuori casa, anche con partner al di fuori del matrimonio, della convivenza, anche la prossima settimana sarà così.
0: Uguale.
1: Per chi invece ha fatto sesso da solo, sarà la stessa cosa. Per chi non lo ha fatto, sarà la stessa cosa. Quindi questo era il segno del cancro. Non so.
0: Grazie.
1: Se... Grazie a tutti, adesso presentiamo.
0: Grazie, Harry. Ricordami di chiedere a te un parere prima di uscire di casa la mattina. Allora abbiamo... No, squizzino. O l'abbiamo già mandato lo squizzino?
1: Ma rimandiamolo, dai, squizzino.
2: Lo squizzino. Lo squizzino.
1: Almeno Sicco fa qualcosa con quelle manine.
2: Lo squizzino.
1: Uno che fa sesso, allora, ovviamente, da quanto tempo non lo fai? Sicco? Sicco?
3: No, ma io devo ancora fare lo sviluppo, ragazzi.
1: Ah, cioè, ok.
0: Amorino.
1: Bene.
0: Vabbè. Allora, abbiamo Giulio, 32 anni, vive in provincia di Vicenza, impiegato in un'azienda metalmeccanica, passione per il fitness, il bodybuilding, la moto, il ballo liscio, il caraibico. Ciao Giulio.
1: Ciao Giulio, buongiorno.
4: Ciao ragazzi.
0: Buongiorno.
4: Ciao.
1: Giulio, che segno sei?
4: Sono Toro.
1: Toro? Vuoi sapere qualcosa?
4: Sì. Ma sì, dai. Via.
1: Cosa?
0: Vai.
4: Vai con il sesso.
1: Sesso pure te.
0: Vedi,
1: allora aspetta, sesso,
0: vedi.
1: Leggo il toro.
0: Vai,
1: leggo. Cari amici del toro. Se la vostra
0: era un toro.
1: Fidanzata.
0: Sì.
1: Ha in procinto un viaggio nei prossimi mesi, vuol dire che la vostra fidanzata non solo farà il viaggio, ma se fa anche dei viaggiatori.
0: Ora, ma che previsione è? Ma cos'è?
1: Così è. Adesso tu che hai qualche fidanzata? Hai una fidanzata che deve partire, sì o no? Se no, è sbagliato, via.
4: La fidanzata ce l'ho, ma è già via.
1: In che senso?
0: Allora,
1: aspetta, fermo.
0: Mio,
1: in che senso? Dov'è?
0: Stiamo male qua.
4: Negli Stati Uniti.
1: Allora qua l'oroscopo parla chiaro. E devi chiamare.
4: Allora, spero si diverta.
1: Sicuramente, perché l'oroscopo dice che
0: sei sciallo, bravo.
1: Vedi, bravo, bravo. Quindi vuol dire che anche te in casa hai divertimento, quindi.
4: Assolutamente no.
1: Come no? E devi rimediare.
0: Ma te lo viene dire a te in diretta nazionale.
1: Hai ragione.
0: Dai.
1: Comunque Giulio, vedi, l'oroscopo non mente mai, quindi fai una chiamata oggi. Ma che andrà a fare in America? Scusa.
4: Fa un percorso di scambio culturale.
1: Di scambio di cosa, però? Aspetta,
0: lo
1: è scambismo questo,
0: cioè.
1: No? In che senso?
4: Scambismo culturale, esatto.
0: Ah, scambismo culturale.
1: Ma Lodovica, perché sei sempre così veramente depravata? Pensa a delle cose
0: zozze. Ma vedi che bella opportunità che ti regalano oggi. Vabbè.
1: Ma no, ma scambista culturale, non ha detto scambista quelle cose là, zic zic.
0: Scambismo culturale, certo.
1: Culturale.
0: Culturale, ovvio. Tutto fa cultura.
1: Mamma mia, guarda, che porca. Allora, andiamo avanti. Ti faccio la domanda. Dove si trova il nostro pianeta? Nella Via Lattea o nel viale soia?
4: Via Lattea.
1: Bravo Giulio.
0: Bravo Giulio. Allora abbiamo Giulio contro Biagio.
1: Bravo Giulio.
0: E bravo Giulio. Nella terza manche, ora sai o te ne vai.
1: Oh, questa è la manche musicale. Mi dovete dire il titolo della canzone che state per ascoltare. Sempre quei DJ. E poi chi arriva a 5 va allo squizzone. Giulio, partiamo con te. Alan Sorrenti. Vai, dai.
5: Silenziosamente insieme.
4: Oh. Sono figli delle stelle.
1: No, figli delle stelle, basta.
5: Siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno.
0: Quanto è bella sta canzone.
1: Ma è
0: ragazzi,
1: bellissima. Un punto a Biagio, allora. Figli delle stelle, Biagio, per te invece abbiamo Ligabue.
4: Piccola stella senza...
1: Senza?
4: Cielo.
1: Bravo! Anche recuperare, dai, assolutamente. Senti che roba. Devi recuperare. Guarda, non puoi sbagliare, Giulio, assolutamente.
4: Ci provo.
1: Pensa alla tua fidanzata che sta in America. E pensa ai Coldplay.
0: Che
1: bella. Dilla.
4: Shooting Stars, non lo so.
1: A sciaffa sciaffa. A sky full of stars.

0: i grandi Coldplay. Allora hai dato il punto a Biagio che va a tre. Biagio, non mi sbagliare questa canzone, eh? Questa è una canzone, ragazzi, dei Led Zeppelin. Rock puro.
1: Lady who's sure

0: stella di Broadway.
1: La nuova stella di Broadway. Mannaggia, che ha detto Giulio? Tu che hai detto però? Che hai detto Giulio?
0: La stella di Broadway.
1: Mannaggia, la nuova stella di Broadway. Mannaggia, mannaggia. Biagio, 4 punti. Ora, se mi indovini la prossima, vai a 5. E per te il grande Elton, Sir Elton John.
2: Rocket Man.
1: Rocket Man.

0: Giulione, bravo Biagio che prosegue il gioco e va lo squizzone. Giulio, Giulio.
1: Sì.
0: Allora, senti Giulio.
1: Dimmi.
0: Mi senti bene?
1: Certo.
0: Allora, ci ha scritto la tua fidanzata dall'America.
2: Attenzione.
1: Sì.
0: Ti leggo il messaggio?
1: Sì,
0: ti leggo il messaggio? Allora, ci ha scritto Giulio, virgola, non ti preoccupare, perché Enrico Papi tanto l'oroscopo non lo sa fare. E infatti è vero, Giulio, io non so fare l'oroscopo, mi sono buttato.
2: Avevi dubbi.
0: Però...
1: grazie, meno male che me l'hai detto.
2: Meno male, ciao, beh, infatti. Ciao Giulio.
0: Ciao,
1: grazie,
0: Giulio.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Mille.
0: Allora, Biagio, tu invece vai allo squizzone. Ci ascoltiamo di Samurai J, Ossessione. Ossessione. Poi torniamo, grande squizzone. E magari, se volete, io un altro segno zodiacale ve lo leggo.
2: Ma un altro sì, poco. Dai, ti prego.

0: confesso di aver sviluppato un'ossessione proprio come Samurai J per il tuo oroscopo.
1: Vero? Vuoi un altro segno? Andiamo subito allo squizzone. Io andrei allo squizzone.
0: Non lo so, subito squizzone. Mannaggia, allora dopo. Però devi farlo, squizzone.
2: Okay. Tra gli squizzati di 105.

0: solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro.
1: 2000 euro.
0: Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di Lo Squizzone.
2: Gioco dopo gioco, bravissimo il nostro Biagio, è riuscito ad arrivare allo Squizzone. 33 anni, vivi a Ruvo di Puglia, provincia di Bari. Sei un ascensorista e sei anche portiere di calcio, però portiere di calcio a 5. Convivi, motociclista, e c'è scritto: più squizzato di così si muore. Biagio, sei arrivato allo Squizzone, complimenti.
3: Grazie, grazie.
2: Dove ti trovi, Biagio, in questo momento? Non in ascensore,
3: merito,
2: abbiamo detto.
3: No, merito dell'astrologo che ha fatto...
4: Vedi?
2: Io l'avevo detto, però, se hai bisogno di soldi, tu devi chiedere alla radio. Tu hai chiesto alla radio, ora però hai 60 secondi di tempo per riuscire a portare a casa 2000 euro, ok?
3: Va bene, va
2: Biagio,
3: bene,
2: mi devi dire l'ascendente, perché ti dico se vinci o no, dimmi l'ascendente.
3: Questa non la so, 29 dicembre, non so l'ascendente.
2: Allora non posso sapere, mannaggia.
4: Vabbè, ma poi non gufare, dai.
2: No, beh, io c'ho l'ascendente, ho scritto l'oroscopo, ti posso dire. Vabbè, niente, allora, senza ascendente, attenzione, parliamo di oroscopi, parliamo di stelle, sei pronto?
3: Sì, pronto.
2: Tempo, qual è il pianeta associato tradizionalmente al segno del leone?
3: Marte.
2: No, il sole. L'acquario è un segno d'acqua, sì o no?
3: Sì.
2: No. Come si chiama l'oroscopo con topi, draghi e tigri?
3: Oroscopo cinese.
2: Ok, stop al tempo. Bravo. Allora, guarda, hai sbagliato un po' di roba, perché il pianeta associato tradizionalmente al segno del leone è il sole.
3: E sì.
2: L'acquario è... Io ti ho detto, è un segno d'acqua, tu mi dici sì. No, l'acquario è proprio un segno d'aria. Questo era un po' a trabocchetto, quindi attenzione, 42 secondi. Skippa quelle che non sai, 2000 euro per te. Sei pronto?
3: Andiamo.
2: Quanti sono gli elementi che suddividono i segni zodiacali?
3: 5.
2: No, sono 4. Stop al tempo. È acqua, acqua, fuoco, terra, aria. Qual è il quinto?
3: Sì. Giulio,
2: qual è il quinto?
3: Non lo so.
2: Attenzione. Tempo. Quanti sono i segni zodiacali d'aria?
3: 6.
2: Sono 3. Gemelli, bilancia, acquario. Dai, devi assolutamente recuperare.
3: Andiamo.
2: Secondo il calendario cinese, ne abbiamo parlato prima, il 2026 è l'anno del...
3: Passo.
2: Cavallo, in quanti giorni compie l'intera rotazione la Luna intorno alla Terra? In quanti giorni?
3: 3.
2: No, 27. Stop al tempo. Attenzione, attenzione, attenzione, Giulio. Devi assolutamente concentrarti. Tempo, quanti sono i segni zodiacali dello zodiaco occidentale nostro?
3: 12.
2: Esatto. Come si chiamano i disegni delle stelle che formano i segni zodiacali nel cielo?
3: Costellazioni.
2: Esatto. Stop al tempo, ragazzi. In 5 secondi, se mi dai 3 risposte, ti porti a casa 2000 euro. Mi devi dire qual è il segno zodiacale che viene dopo Ariete.
3: Cancro.
2: No, è il toro.
3: Toro.
2: E allora perdi tutto, Giulio. No, mannaggia la miseria, Giulio.
3: Vabbè, pazienza.
2: Mannaggia,
3: Biagio.
2: Ma questo non era
4: Biagio,
2: difficile.
4: Biagio. Giulio è andato.
2: Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Ma soprattutto prima ti ho fatto la domanda. Aspetta, qual era quella del sole? No, qual era? Vabbè, non mi ricordo. Insomma, una era abbastanza facile. Comunque, anche se mi dite, ragazzi, il sole non è un pianeta, è una stella. Cosa cambia? Non cambia nulla, però, giusto, Uzi? Non cambierebbe nulla?
1: No, non cambierebbe comunque nulla.
2: Perché la domanda era: qual era il pianeta associato tradizionalmente al segno del leone?
1: Quindi non cambierebbe nulla.
2: Che non è un pianeta, ma è una stella, però non cambia assolutamente nulla. Giusto, sei d'accordo, caro il mio Giulio?
3: Va bene, dai.
2: Vabbè, se no mi devi dire con quale simbolo viene rappresentato graficamente il segno dello scorpione? Con quale simbolo?
3: Lo scorpione.
2: Vedi, niente, sarebbero passati secondi.
3: Niente.
2: C'era questa come
4: qual
2: domanda. Era una M, non l'avresti detta, vero?
3: Ah, il simbolo. No, sì. Okay.
2: Non l'avresti detto, quindi anche fossero rimasti dei secondi, purtroppo non avrebbe potuto dare questa risposta. Comunque mi piace che i nostri ascoltatori sono sempre attenti, però Biagio, ce l'abbiamo messa tutto, ma il tuo ascendente, che non sappiamo qual è, comunque sai che ti diceva?
4: Che diceva?
2: Che devi fare l'ascensorista e non i quiz, perché sui quiz non andiamo molto bene.
4: Vero.
2: Ciao Biagio!
4: Dai,
2: ciao.
4: Ciao Biagio, un bacione!
2: Andiamo in pubblicità e poi torniamo!
5: 105! Fino a 27 km con un litro! 116 cavalli!
6: Nuova nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
10: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende. Sì, ma la nostra qualità. Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
11: MV Line,
10: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
11: MV Line!
10: Maniaci della qualità.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
13: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
15: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
16: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
17: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
18: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
16: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
19: Lo lascerai, prima o poi.
16: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
20: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
21: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
22: Qual è il piano?
23: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
20: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
23: Troverò io la marmotta.
20: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
24: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Allo, socio!
2: Socio, è tardi, dove sei?
1: Sto testando la vacanza zero sbatti di Eden Viaggi, che regaleremo ai nostri ascoltatori, manchi solo tu!
2: Eh sì, ogni sera c'è il gioco che ti manda in vacanza.
1: Ascolta la carovana di 105, potresti vincere un viaggio incredibile, ma Eden!
2: Scopri gli indizi, indovina la meta e fai la valigia.
1: A tutto il resto, pensa a Eden Viaggi!
3: Concorso dal 15 febbraio al 15 maggio 2026. Montepremi 8.000 euro. Regolamento su 105.net/Eden.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
10: Via, via!
9: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
11: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
13: Sherlock Holmes, James Moriarty.
12: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
14: L'unico modo per uscire è insieme.
12: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
15: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
16: Ma è perfetta!
15: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
19: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
20: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
22: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
21: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
0: la spesa intelligente.
6: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
10: Radio 105, proud to be different.

0: anche un po' Vasco Rossi questo grido finale.
1: Sì, se prende Vasco fa tutti qua. Allora, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione di oggi, 13:58:06. Ci dispiace che Giulio non sia riuscito a vincere il Montepremi, però ce l'ha messa tutta, insomma, ci ha provato fino alla fine, insomma, è andata così.
0: Secondo me era Biagio, però, non Giulio.
1: Ah, era Biagio, è vero, era Biagio, era volevo Biagio. Dire, ritornare
0: indietro.
1: Tu l'hai
0: chiamato Giulio 30 volte, poverino. Biagio.
1: Comunque, sono contento che in tanti ci hanno chiesto l'oroscopo, avete capito che io non sono bravo a scrivere l'oroscopo.
0: Puoi farcene uno al volo prima di chiudere?
1: Non lo so, di che segno è Marco Mazzoli secondo voi? Tu lo sai, Siccu, di che segno è? È bilancia, allora leggo la bilancia, allora bilancia, sesso per la bilancia, leggo. Attenzione. Allora, siccome adesso c'è lo Zodi 105, allora sesso per la bilancia. Allora,
0: andiamo.
1: Questa settimana, amici e amiche della bilancia, il sesso per voi sarà stratosferico.
0: Attenzione.
1: Farete scintille
0: bene.
1: Ovunque, tranne per chi vive a Miami,
0: infatti.
1: E di nome si chiama Marco, che invece continuerà a non fare nulla nel sesso, il nulla.
0: Niente,
1: a questo punto noi vi salutiamo, intanto abbiamo Vasco Rossi, scusate, che vuole partecipare.
2: Eccomi, volevo dire che se volete partecipare agli squizzati di 105, andate su 105.net nella sezione squizzati.
1: Grande Vasco!
0: Non mancheremo, ciao.
1: Grande Vasco,
0: squizzati!
1: Allora domani, adesso vi lasciamo in compagnia della Zodi 105. Noi a domani, ciao Lodovica, ciao a tutti gli squizzati.
3: Gli squizzati di 105.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociero all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Ma non era, Vasco,
1: ma
6: era Martin.
1: Era Martin. Era Vasco sì. Mai. Ha detto anche Lambrusco, sparare.
6: Vasco Rossi Mai era. Mamma mia.
7: Poi hai visto quando è in diretta, cioè raramente, una volta all'anno, dice l'ora ogni due secondi.
6: Eh beh, spaesato.
8: Sono le 13:56, c'è il 13:56.
6: Tra l'altro la clessidra davanti, quindi deve andare a occhio.
7: Mamma mia, che ciarlatano che è, mamma. Buongiorno a tutti, buon lunedì, inizia lo zoo, sono le 2:00. E noi siamo in diretta.
9: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Ragazzi, bentornati su Radio 105, la radio numero uno in Italia. Ovviamente dopo Radio Air General. Siete pronti anche oggi a dare il meglio? Questo lo vedremo. Incredibile. È tornato tra noi Virus DJ. Come stai, Pippo Palmieri?
10: Sono infetto.
7: Bene, dai, la prossima volta prima di andare a trance controlla che non abbiano l'influenza. Salutiamo Penelope Spazzola. È la chicca. Così si fa chiamare sul suo canale YouTube, dove insegna a cucinare la soppressata. Poi saluto la bellissima e tanto dolce Letizia Puccioni. Smettetela di trattarla male. Portate un po' di rispetto. Leti, ma quel completo intimo di Tarzan che hai messo sul tuo Vinted è di tuo marito? E poi il triangolo maledetto, i tre malvagi. Il primo è Paolo Noyes, quello che rutta sempre. È il suo segno per dire che sta arrivando o che lui è in onda. Poi c'è il secondo, Fabio Alisei, che segue il ritmo dei discorsi per chiuderli con una violenza verbale devastante. Ma lui lo fa solo per la diretta. Si chiama professionismo. E poi Marco Mazzoli, la vera vittima di questo programma. Ogni volta che parla di alieni, che la Terra è l'inferno, che tutto il mondo è un grandissimo complotto, lo dovete sempre contraddire.
6: È vero,
7: ma assecondatelo.
6: Certo.
7: Non vedete che ormai è impazzito? Lasciategliele dire certe cose, perché poi se la prende e vi manda via dal programma.
6: Ha ragione.
7: Bene, dopo aver presentato le persone in diretta, possiamo tranquillamente incominciare. Vai, Virus DJ, premi play.

0: Lo Zodi 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno. È tornato Pippo Palmieri. I volumi sono normali finalmente.
2: Ciao a tutti. Senti,
1: ma hai preso, com'è che si chiama?
2: L'anta.
1: Non sono
2: sul virus, ma sono sull'anta adesso.
1: Sì, ma che brutto nome. Cioè, se vogliamo iniziare di nuovo a rompere i coglioni al mondo intero, cagare il cazzo, divisioni, robe varie, diamogli un bel nome, tipo Giorgio Virus.
3: Poi l'altro chiamarlo Gene Hackman Virus, perché è quello che ha colpito lui, no? È lo stesso.
4: Però l'altro Corona, cazzo, una roba.
1: Corona era da
4: questo deve essere Cronovirus. Non è il periodo dopo del coronavirus. Scettrovirus, una roba dai.
1: Ma avete notato come sono stupendamente metodici? Cioè, è una roba pazzesca. Cioè, ogni settimana ci danno un motivo per avere paura e scannarci fra di noi. Guarda, veramente i giornali, i telegiornali, comunque in generale è pazzesco. Cioè, proprio è organizzato alla perfezione.
3: Come se ce ne fosse bisogno, tra l'altro.
1: Sì, certo. Ma
3: scandiamo allora, già senza bisogno. Sì.
1: Amica Puccioni, che oggi è vestita da Lara Croft.
4: Da Stipe.
1: Sì. Sei un po' Rambo oggi.
3: Sono un po' Rambo.
1: Tu lo sai che quando una persona ha paura fa qualsiasi cosa, no, per sopravvivere. Frega,
4: anche quando vuole scopare.
1: Sì, esatto.
4: Lo ricorderei.
1: Non hai i soldi.
4: A margine.
3: È vero.
1: Quindi quando tu tieni un popolo nella paura, lo puoi manipolare come vuoi, gli puoi fare il cazzo che vuoi. Ma le basi, scusa, ho fatto anche un bel discorso dicendo...
2: rotto il computer.
4: È rotto.
2: Il riavvio da 5 minuti.
4: Rotto il computer.
5: Ha preso il summavirus.
1: Vuoi che faccia io regia di là? Vado io?
2: Guarda, adesso devo chiamare qualcuno perché proprio non funziona.
1: Non funziona.
4: 60-60.
1: Neanche una base un po' più alta. Ok, quella ce l'hai, perfetto.
2: Questa fino a quando posso.
1: Cos'è che devi fare? Devi riavviare il computer. Riavvia, tanto dobbiamo parlare.
2: È 5 minuti che è così.
1: Che cazzo. Vabbè,
4: dai, tanto siamo un fallimento.
1: Un po' più di volume, insomma. E ho rotto il cazzo a Summa dicendo non sei come Pippo. Non
2: si è
1: sei
2: rotta
1: come
2: la
1: Pippo.
2: Mia macchina, amico mio.
1: Si è rotta la tua macchina.
4: Sei spaccata.
1: Allora, in culo a Fabio Lisei, sì, che ci ha sempre preso per il culo. Allora, il Pentagono ha diffuso documenti sugli UFO.
4: Lo
1: spettinato pazzo biondo ha detto i file che vi avevo promesso.
3: Eccoli.
1: Divertitevi. Allora io devo essere sincero, però, perché bisogna essere sempre sinceri. Non è che adesso posso massacrare il pezzo di merda incredulo in qualsiasi cosa. Fabio.
4: Certo.
1: Allora io ho visto i video che hanno pubblicato proprio la pagina ufficiale della Casa Bianca.
4: Sì.
1: Sembrano fatti col pennarello.
4: Io non li ho visti ancora.
1: No Paolo, senti, allora sembra. Sei Photoshop, però
3: però c'è da dire che sono quelli degli anni 60, hanno reso pubblici quindi
4: ma il fatto che ci sia sotto il verso di Ciubecca,
1: allora sembra, hai presente quando tu stampi un'immagine in bianco e nero con la stampante, quelle di merda a 1000 lire, e poi con la matita, quella che ha la gomma dietro, fai dei
4: cancelli le parti che non ti interessano,
1: cioè ragazzi dai,
4: però io non so nulla, perché a me piace sentirlo in diretta, perché divento un po' un ascoltatore,
1: perché venire preparato,
4: io sono preparato sull'argomento, non di questa notizia, mi piace.
1: Sentiamo, allora, nei file dell'FBI l'avvistamento di misteriosi esseri bassi e con tute spaziali.
4: Calabresi! Oppure una festa in maschera di bambini.
1: Avvistamenti di misteriosi esseri alti da 90-120 centimetri, quindi all'altezza cazzo, vestiti con tute e caschi spaziali. C'è anche questa testimonianza, risalente ormai a decenni fa. Tra questi file, poi, allora, si parla di questo file del 1966, dal nome oggetti volanti non identificati, dove appunto riportano questi omini, poi ci sono un po' di astronavi.
4: Sono avvistamenti o sono prove fotografiche di quello che
1: hanno tutto, video, foto e tutto il
4: resto. Brutti, tra militari, però è roba militare, giusto?
1: FBI. Io volevo lanciare un appello, se era possibile, perché molti piloti di aerei, quelli di linea, quando fanno voli molto lunghi, intercontinentali, spesso e volentieri vedono delle cose, ma poi non possono raccontarlo perché gli danno dei pazzi.
4: Allora, Marco, io te l'avevo raccontato, no? Che mi è capitato nel volo transoceanico di essere chiamato in cabina da un nostro fan che fa il pilota. Non posso dire che compagnia è, perché lui ha detto ti prego non dirlo.
1: Ti ha fatto un pompino o gli hai fatto?
4: Abbiamo scopato, dopo aver scopato, mentre bevevamo il caffè, il volo era lungo, cosa facciamo? Mica, certo. Allora io gli ho fatto la domanda fatidica, no? E sì. Lui mi ha risposto, sì, certo che vediamo continuamente queste cose, ma non ne possiamo parlare.
1: Vabbè, però scusa, io voglio fare un po' il Fabio Lisei della questione, no? Cioè, potrebbero essere anche degli esperimenti militari, nel senso che magari stanno... Siccome ogni tanto viene fuori una roba e tu dici, minchia, l'intelligenza artificiale, nata ieri. No, in realtà magari sono 20 anni che ci lavorano e l'hanno perfezionata e tu oggi hai risultato, hai ChatGPT, hai Grok, certo. Quello e quell'altro. Magari stanno testando degli aerei velocissimi a livello militare, ma non è che te li fanno vedere, perché altrimenti li vedono anche i nemici, certo. Capito? Quindi potrebbe essere quello, no?
4: Sì. Io ho descritto quello che abbiamo visto noi e mi ha detto che è esattamente quello che vedono loro.
6: Certo.
4: Quindi c'è una
6: sola... Però non lo possono dire, Marco, perché tutte queste persone che vedono queste cose possono
4: tu devi
6: dire.
4: Mettere nei
6: neanche uno di migliaia di piloti.
4: I piloti non possono, perché automaticamente li mettono a fare gli esami psicologici.
6: E quindi pensa, non c'è neanche un pilota che ha un centimetro di cazzo in più nel mondo.
4: Ma perché uno deve
6: viaggiare il suo lavoro?
1: No, guarda che comunque li hanno intervistati, li hanno interrogati, eccetera. Questo Non recentemente, tipo un anno e mezzo fa, e piloti, gente che comunque lavora nel settore militare, eccetera, che dicono sì, ci sono stati 1000 avvistamenti. Però ripeto, sono alieni o sono militari terrestri, ma segretissimi e quindi non li possono.
4: Però raccontare. La teoria dei nani spaziali mi piace tantissimo.
6: Degli amorfi. Magari,
1: scusa, allora, al Palio di Siena corrono sui cavalli dei
6: i fantini sono molto bassi.
1: I fantini sono nani. Cioè
6: 1,45, sì.
1: Esatto. Allora, scusa, magari queste astronavi richiedono. È come la Formula 1, le macchine di Formula 1. Certo. Cioè, non sono mica tutte
6: aperti. No, ma infatti ci sono gli alieni del bruco, gli alieni della torre, gli alieni della lupa. Cioè, dipende da.
3: In questo documento che è stato diffuso, oltre agli omini alti 90-120 centimetri, sono stati anche recuperati resti di oggetti precipitati. E ci sono una lega di magnesio puro,
4: potassio
3: e un metallo sconosciuto eccezionalmente duro.
4: Gli alieni supradin sono.
1: Scusate, ma le basi, Pippo, porca di una troia bastarda.
7: Non funziona.
1: Ma siete tutto basso.
7: No, non funziona. Scusa, arrivano.
4: Ma è bellissimo.
1: Noi siamo in diretta, loro arrivano e saranno a pranzo. Quei
4: non funziona. Ma Marco, ma è bellissimo parlare di alieni con sotto una base di 30.
6: Una base da tutorial di cucina.
7: Oggi impariamo 4 minuti più di quello. Pensate a quant'è che
6: allora, scusa, adeguiamoci. Oggi impariamo la pasta e ceci. Prendete una pendola, mettete un buon.
1: Ma avete notato, ascoltatori, allora, io sono complottista, l'ho sempre ammesso. Sì. Ma avete notato che tutti i problemi della puttana di loro madre avvengono sempre alle 2. Sì. Senti benissimo quella cacata, quella latrina di programma di quello spastico di Enrico Papi. Senti perfettamente il culattone dopo di noi, dalle 2 alle 4, una merda totale. Cristo santo! Ma perché ogni volta?
6: Perché noi diciamo delle cose che non si possono dire, Marco. Ma noi siamo i piloti della radio.
1: Linus, ci scade il contratto a dicembre, ma portaci via da sta cloaca di merda, ti prego. Ti prego, portaci via, basta.
4: Che
1: non
4: presa
1: posso
4: di positions.
1: Più. Che cazzo, sta cercando gente nuova, ha detto. Andiamo là, due baffi nuovi.
4: Cazzo, però è bella questa idea, travestiti, bellissimo.
1: Sì, vai là.
6: I messicani di DJ.
4: No, i ranceri di Radio DJ.
6: DJ Tiguana. Mica tre mariachi per sopra.
1: Porca troia, ma ce n'è sempre una dalle 2 alle 4, Cristo santo. Ma ti rendi conto che io ho fatto una radio intera a Las Vegas, tutto il weekend. Jingle, sigle, programmi, da solo. Qui siamo in 400.000 e non riusciamo a fare la diretta. Tanto riempiamo tutto noi a voce. Non è che devi fare chissà che cosa, niente, neanche le basi puoi mettere.
4: Che ma bello, Cristo che bello. Santo. Sai che sento odore di malattia domani?
1: Cioè, andiamo a Capital, bellissimo. Facciamo anche i programmi un po' più seri.
4: Un pelo da zero per andare a Capital.
1: Fammi il professore, vai. Base professore, se ce l'abbiamo. Niente.
8: Salve. Lei è il professore?
6: No, lei è il professore, scusi. Io sono il conduttore, anzi il co-conduttore.
1: No, scusi. No, mi scusi, non vede che non è il professore.
8: Io non sono il professore.
6: Ah, scusi.
1: No.
6: Pensavo fosse il professore orientale.
8: No, io ho tutte le malattie del mondo.
6: Ah, ok.
8: Vengo
6: quindi
8: studiato.
6: Lei è paziente?
8: Sono paziente.
6: Okay. Molto.
1: Vabbè, comunque, senti, non so, riusciamo a mandare in onda un blocco o dobbiamo parlare?
7: No, blocchi sì, tranquillo.
1: Ah, ok.
7: Perché non so le basi, vai tranquillo.
1: Cioè, allora, spippolando, siccome adesso da 2 o 3 giorni è partita sta roba dell'antivirus, risultato positivo un cittadino cittadino americano. Questa donna francese è grave.
3: A proposito dei cittadini americani, sentivo che comunque tutti i passeggeri della nave da crociera su cui si è diffusa questa infezione, diciamo, sono stati messi in quarantena nei vari stati di provenienza.
1: Sono dei coglioni, dovevano lasciarli sulla nave.
3: In America no.
1: Ma dovevano lasciarli sulla nave e curarli sulla nave,
6: togliergli i motori e lasciarli andare alla deriva.
1: Ma poi prima il pipistrello, adesso il topolino, ma basta.
3: Comunque in America non li avete messi in quarantena. Ragazzi, comunque, 17.
4: Possiamo dire una cosa, che i turisti in generale mangiano di merda, perché se mangiaste, cioè mangiate da un McDonald's. Cioè,
6: con quello che ho speso in nave da crociera c'era il topo.
4: Cioè, prima il pipistrello, poi il topo.
3: Non era il topo, era
1: adesso vedrai che rispuntano tutti i virologi del cazzo, lì il genovese con la faccia da pagliaccio.
6: Adesso che il Genoa si è salvato può parlare.
3: È già farci in effetti, Marco, ti dà ragione.
1: Lui, sì. Poi c'è quello con le orecchie da cocker, non vede l'ora lì, come si chiama? Il mio nemico preferito.
3: Nemico...
1: Sì, sì. Comunque c'è una tizia, lei si chiama Paola Arminio ed è una farmacista che abbiamo trovato su Instagram, così a me ha fatto molto ridere perché continua a ripetere avete rotto il cazzo. Sentiamo cosa dice, prego Pippo, andiamo, vai.
9: Avete rotto il cazzo. Avete rotto con questa favola che gli animali ci attaccano i virus. Avete rotto il cazzo. Prendendoci per il culo con il pangolino e il pipistrello. Ci avete rotto il cazzo con il vaiolo delle scimmie. Ci avete rotto il cazzo con la storia dei roditori che ci infettano. Avete creato biolaboratori ovunque, speso una marea di soldi e adesso dovete rientrare degli investimenti facendo circolare una marea di virus chimera. Obiettivo finale? Vaccinare tutti. Una volta, due volte, tre, 10 volte. Ci avete rotto il cazzo. Ci avete chiuso in casa con assurdi lockdown. Zona gialla, zona rossa. Avete demolito intere categorie di aziende. Ci avete costretti alle mascherine, a tenere i figli in casa. Avete torturato gli over 50 in ogni modo per farci vaccinare. Avete vaccinato persino le donne incinta. Avete vaccinato i bambini, i giovani che non rischiavano nulla, con la scusa di salvare gli anziani che ormai avevano vissuto la loro vita. Avete insistito con i fragili fino a demolirli completamente. E nel frattempo ci avete tolto tutto. Il tempo, la serenità, il sonno. Sono stati 6 anni come 60, sempre in trincea. Ci avete messo uno contro l'altro. Ci avete perseguitato dicendo che eravamo ignoranti e pavidi, quando la gente comune non ha nemmeno capito cos'è stato loro iniettato nel corpo. Ci avete rotto il cazzo perché ci fate vivere come dentro un allevamento di polli. Voi con i jet potete viaggiare, noi con la benzina inquiniamo. Ci avete rotto il cazzo, voi vi stampate i soldi, noi non arriviamo a fine mese. Ogni giorno la maggioranza dei giornalisti ci terrorizza con notizie sempre più gravi. Ci avete rotto il cazzo con questa storia che dobbiamo riarmarci per fare guerre. Basta far sempre finta che sia tutto normale. La vita quotidiana è diventata un inferno per le persone normali come noi. Siamo stanchi e sapete che vi dico? Ci avete proprio rotto il cazzo.
4: Scusa Marco, ma la mia domanda è chi?
1: Cioè, chi? In generale.
6: Chi si
1: no, riferisce? Perché allora c'è, sai, l'ONU ha iniziato a dire: no, ma non c'è nessun rischio di pandemia. L'OMS, sì, vabbè, anche l'ONU, poi si mettono tutti insieme, eccetera. No, non c'è nessun pericolo, la stessa identica cosa che avevano detto ai tempi.
6: Ma infatti, io stavolta sarei un pelo più prudente. Cioè, direi c'è un pericolino. Perché l'ultima volta ho detto: no, raga, c'è un pericolino.
1: Ma scusa, ma perché dobbiamo dirlo noi? Abbiamo l'oracolo in studio. Paolo, cosa ne pensi?
3: Esatto.
4: Io ho già prevista questa cosa.
3: Sì. Che senso?
6: Ma non ti sei ancora organizzato, però.
4: No, Pippo sta cercando il file. Ve l'ho detto tre mesi fa.
7: L'avevo detto.
6: L'aveva detto anche Bill Gates.
4: Avevo detto due date, avevo detto 26 e 35. C'è qualche ascoltatore tipo Summa che si ricorda le puntate a memoria. Se si ricorda la data in cui l'ho detto, così non deve ripescare.
1: Qui sei tu che guffi come un bastardo.
4: Ancora questa roba del gufo.
3: No, è che lui lo sa in anticipo.
4: Non è che lo sa in anticipo.
1: L'oracolo.
4: Questa volta mi è stato detto da una persona.
6: Che lui ha visto dall'aereo mentre cadeva.
4: No,
6: però non può dirlo.
4: Ma non posso dire chi.
1: Esatto. Vabbè, comunque, so che Bruciani della zecca, ha praticamente intervistato un po' di italiani per sentire cosa ne pensano di questo nuovo virus. Ci colleghiamo, vai Pippuzzo, vai.
0: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
10: Tutto il resto è
3: allora,
10: si dice che chi si scotta con l'acqua calda poi c'ha paura anche di quella fredda, e quindi in questi giorni stiamo leggendo con moderata preoccupazione queste notizie che arrivano sull'antivirus, antivirus che potrebbe essere una nuova forma di Covid che risveglia in noi ricordi della pandemia, che peraltro io ho passato in modo mirevole essendo ambiente e non come voi pezzenti in fila per il lievito del cazzo. In ogni caso c'è anche una seconda lettura collegata un po' all'amministrazione Trump, se ci fate caso ogni volta che Trump va male nei sondaggi spunta qualche nuova pandemia, guerra, ecco. UFO, però questa naturalmente è una lettura molto molto complottista. Voglio sentire voi però sul nuovo antivirus. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Cacciapalle, dalla ecco. Romagna. Vai Cacciapalle, apriamo con te. Via.
11: Mi fai ridere. Ascolta, sì, sono tu. Immune dalle malattie infettive.
10: Perché sei immune?
11: Sono tranquillo.
10: Perché sei immune e tranquillo? Cosa ti rende tale?
11: Mi rende tale la mia tranquillità perché... ho fatto un'alimentazione sempre sana, sono sempre stato molto sano.
10: Sì, masticarsi dell'alimentazione, questo è un antivirus, antivirus mortale.
11: Ma siamo sicuri? Siamo sicuri?
10: Questo dicono. Se dovesse arrivare, lei che fa?
11: Chi lo dice? Ma chi lo dice?
10: I mezzi di informazione dicono che è morta pure della gente.
11: No, non succederà.
10: Perché non succederà stavolta?
11: No, da dove chiami?
10: Ma fatti i cazzi tuoi! Chi cazzo sei, Raffaella Carrà? Che devo indovinare i fagioli? Fatti i cazzi tuoi!
11: Ok. Stavi bene. Ma a presto.
10: Te invece no, visto che sei immune. Stammi male a sto cazzo. Ciao, ciao, grandioso. Ciao, ciao. E andiamo dallo zio Beppi, dal trattore. Oh. Zio Beppi, sta arrivando un nuovo virus, antivirus, una specie di Covid. Che ne pensi?
12: Altro Covid ancora?
10: Sì, più o meno, ci assomiglia.
12: No, ancora no. Tutti sarà in casa così, no? Merda. Fai gusto troppo. A parte che, ti dirò una roba. Sì. Mico il Covid. Ho guadagnato tanti schei, te lo dico, ho guadagnato tanti schei.
10: Come mai?
12: Perché tutti ieri senza in casa.
10: Sì.
12: E faceva i grigliate, pescava e tutto quanto. E mica portavo il vino.
10: Certo. Quindi, scusa.
12: Quindi se viene fuori un altro coronavirus o Covid, merda, Covid.
10: Anta. Quindi tu insomma accoglierai positivamente l'arrivo di una nuova mortale pandemia.
12: Sì, ma non mi sa un cazzo, ma pertanto te lo sai come cazzo ho fatto. Di quando che è il negozio del vino, avevo due o tre fighe da guardare, mi sto contento, mi fumo in sigarette, avevo il vino.
10: Sarai stroncato prima dall'alcol e dal catrame che dal nuovo antivirus.
12: Beh, è un cazzo, mi sto contento, mi godo la vita, ormai 78 anni, che cazzo mi sa a me del coronavirus, antivirus, poia virus, ma c'è un cazzo mi sto contento, fumo e ogni tanto se riesco va ancora in frega, quindi mi sa un cazzo.
10: Perfetto, è il tuo punto di vista che manda avanti il paese, un abbraccio Beppi, ciao.
12: Ciao,
10: buon lavoro, ciao.
1: Che bello.
10: Andiamo da sotterfugio, vai, sotterfugio, antivirus, che cosa ne pensi? Dilla tua, vai.
13: L'antivirus è una minchiata, praticamente un sistema per riuscire a fottere tutti.
10: Sì.
13: Questo è l'ultimo tentativo che ha il governo turbomondialista, come dice uno che parla spesso in TV, su YouTube.
10: Cos'è il governo turbomondialista? Non mi è chiaro.
13: Praticamente sono quelli che hanno fatto girare il fumo fino ad oggi che stanno perdendo, quindi devono inventarsi un'altra puttanata.
10: Ma chi sono però? Chi sono questi?
13: I soliti a schiena zitti.
10: Stiamo parlando quindi di un'elite sionista.
13: Sì, bravissimo.
10: Okay. Quindi questa elite sionista, come ultimo tentativo per dominare il mondo, ha messo in giro l'antivirus.
13: Ma sì, le solite troiate, come quelle del coronavirus. Però guarda, dovrei venire lì in trasmissione.
10: Ma non ti ci voglio qua. Statene pure a casa che sono già pieno di teste di cazzo qua. Ciao, bello.
1: Dovrei venire in trasmissione.
10: Andiamo dal dottor Morte, vai, dottor Morte, che cosa ne pensi dell'antivirus? Dacci la tua visione e la tua soluzione. Vai, dottor Morte.
14: Tutte cazzate, ci vogliono tenere per le palle. Coronavirus, l'antivirus, guerra Ucraina, Palestina, tutte cazzate, per tenersi sempre appeso un filo.
10: Perché?
14: Per farci nel terrore e nella questione che calmato! Dove vai?
10: Sì, però scusa, ti faccio questa domanda, un po' complottista. Ma non ci hai fatto caso che tutti questi virus vengono fuori quando l'amministrazione Trump traballa un po'?
14: È vero, perché quel cornuto è un cornuto.
10: Ecco.
14: Quel cornuto che fa? Quando escono i file di Epstein, quando escono figli meni bombe, meni virus, capito? Tutte cazzate. Addirittura il coronavirus uscì che il pipistrello superficie 900 km e andò a fungere a
1: ma è il contrario.
14: Calmati, dove vai Trump?
10: Esatto, quindi secondo te ma Trump ha messo in giro questa falsa notizia di una nuova pandemia?
14: Sì, sì, il topo, la nave da crociera, già tutto detto dai Simpson. Ti spiego come risolvere la situazione.
10: Oh, bravo, dammi la tua soluzione, dottor Morte. Bella, allora, laconica come sempre, vai.
14: Allora, andiamo a mettere Trump nel torchio.
10: Chiediti.
14: Il torchio, no, ti un bocce, perché il torchio è uno strumento vecchio. È cingolante
10: il torchio, sì.
14: Tu prendi, ci. Allora lui fa, hello, how are you guys? Poi non ti capisce che dice, perché ovviamente sta per essere schiacciato.
10: Certo.
14: Una volta schiacciato, prendi la goccia di sangue e dici, messicani, tanti quelli sono quattro ignoranti, quattro pecore. Sì. Messicani, dove verranno? Andale, andiamo con quella cazzo di musica. Prendi. Bevete, questo è il sangue di Trump, o meglio, usa anche di chi te stramigliardo di chi d'amore. Questo è, diciamo, il finale, no?
10: Sì, i messicani capiscono chiaramente.
14: I messicani, io sono un policlotta, la mia lingua la capiscono ovunque.
10: Tutti.
14: Dico, sangue di chi te stramigliardo d'amore, lo capisce l'arabo, il cinese, perché comunque è una bella lingua.
10: Ma soprattutto la capiscono i coglioni come te. Ciao, grandissimo dottor Morte. Ciao. E chiudiamo la puntata odierna con il parere più atteso, quello dell'amico mio dolce da Grey School. Piccola dolce libellula tremebonda di palude.
14: Cancella immediatamente questo numero. Brutta merda sto cane. Senti, te l'ho già detto. Hai capito o no?
10: Senti, dolce gelato alla vaniglia.
14: Hai capito o no?
10: Senti.
14: Smetti la brutta merda, devo per me i coglioni. Merda cane. Approntami di persona, di bastardo!
10: Amico mio, crema del mio caffè, carotina!
14: Non c'è niente, amico mio! Non c'è niente oggi, cane!
10: Oggi
14: devi chiedere scusa a tutte le donne, cane! Maledetta merda!
10: Le donne
14: tu sei un problema sociale!
10: No, tu sei un problema! Tu sei un pazzo!
14: Sei un infame!
10: Pazzo! Pazzo isterico! Senti, amico mio, dolce!
14: E la maledetta merda di cane! Mi arrivi tanto bastardo! Ti sembrano dei tettini, maledetta merda di cane!
10: Rifiuto il confronto!
14: Vivo. Userò la tua pelle come tappeto per piano, maledetta merda di cane! Devi morire male, devi morire!
10: E niente, non sappiamo se questo antivirus ci sterminerà tutti o seppure invece una troiata propagandistica inventata dai giornali. L'unica cosa della quale siamo sicuri è che lunedì prossimo l'amico mio mi augurerà nuovamente la morte. Andatevene a fanculo, ciao.
1: Sai che mi hai fatto venire in mente un'idea della Madonna, Fabio? Facciamo i tappeti quelli sintetici con la pelle di Cruciani. Bellissimo, mettere in salotto.
6: Però già spray sporchi. Sì. Se no, puliti non ha senso.
1: Cazzo, è bellissimo. Sai che c'è un'azienda, adesso mi ha fatto un tappeto di Ritorno al Futuro, che me l'ha spedito qua a Miami, ma mi sa che è andato perso.
6: No, è arrivato scritto... nell'86.
1: Sì. No, c'è scritto consegnato, ma qua non è arrivato niente. Devo documentare. Comunque hai detto una cazzata. Allora, il coronavirus ha fatto perdere le elezioni a Trump, perché si diceva che era stata la sinistra a creare questa roba per far sì che lui facesse una figura di merda e la gente lo vedesse come un coglione quale è e perdesse le elezioni, perché Marco, lui lì si arrabattava, non sapeva che cazzo fare.
6: Era una puttanata sparata a casaccio, no, giusto per infervorare la gente. Ma non c'era nessuna base scientifica.
1: No, ma l'avevi già detto prima, storica. Che potrebbe essere lui che sta traballando, ma in realtà no, è una roba che lo mette in difficoltà ancora di
3: lui
1: più.
3: Lui fa la guerra con l'Iran,
4: lui c'ha i suoi
3: giocattoli.
1: La roba dei coronavirus è più da checche da sinistra, capito?
6: Però non da vecchio coglione di merda ammazza bambini.
4: Avete ragione. Avete visto il parallelismo tra l'epidemia e Thanos? Cioè, se ci pensi è la stessa cosa. Cioè, Thanos voleva sterminare una parte, la metà, tutte le civiltà della galassia, schioccandole in maniera democratica.
6: Giusto.
4: Sì. Stessa cosa fa questo tipo di virus. Cioè, nel senso che prende, non è che sceglie chi prendere. Via, coglio, capito?
1: Io preferirei che tu smettessi di parlarne, Paolo. Proprio tu. Cioè, proprio tu. Non so perché, ma anche gli ascoltatori si ricordano le varie iazzate che hai lanciato nell'aria.
4: Allora, tu sei benissimo.
1: Eravamo in onda da Miami, tu eri qui. E hai iniziato. Io la mascherina e tutti. Ma buffone di merda, te la mascherina. Alla fine.
4: Cioè, non è una iazzata, è una persona preparata che si documenta. Cioè, è iazzata.
1: Ma se voi non sa, cioè, se voi siete ignoranti, mettere le virgole sui fogli, sui copioni, se, adesso c'è una persona colta.
4: Se voi siete ignoranti, no, non sono colto. Mi documento, che è diverso.
1: Con cosa? Dove? Su Instagram? No, ma per favore.
4: Tutti i documenti su Instagram, non
1: ma
4: io.
1: Ma non ho mai mandato un documento ufficiale del Ministero della Sanità americana. Mi mandi dei link di Instagram con dei cialtroni.
4: Ma non è vero, io non parlo di pandemie sulle chat.
6: Ti ricordi, Marco, quella volta che è venuto in onda con il fazzoletto legato sopra la testa? Oh, sto arrivando l'epidemia di mal di denti. E non è successo un cazzo. Ci ricordiamo le previsioni giuste, non quelle sbagliate.
4: Adesso vuoi dire che non pioveranno trote?
7: Sei fuffa, ma... sei fuffa.
4: Quando è arrivato senza dita ha detto: raga, occhio alla lebbra. E invece no, riguardava solo lui. Va bene, voi ridete, dai, ciarlatani.
1: E cosa dobbiamo fare, scusi, professore? Scusi. Professor Graham.
4: Ma io non mi atteggio né da professore, cioè tu mi chiami buffo.
1: Sa tutto lui, io mi documento.
4: Non è vero, lo dico.
1: Come per dire, voi siete una mandria di coglioni, io mi documento su Instagram e Facebook.
4: Ma non è vero mai, ma non ce l'ho neanche Facebook.
1: Madonna,
4: ma
1: adesso... Parla, vado a spaccare una roba nel suo ufficio.
3: No, aspetta, perché
4: ufficio, è tutta roba tua.
3: No, dicevo, comunque queste epidemie ha voglia, perché il punto è che ormai siamo troppo antibiotico dipendenti.
4: Aspetta un attimo, non so dove è andato.
3: È andato a spaccare qualcosa.
4: Ma è tutta roba sua, non c'è niente di mio. La troverà
1: eccomi,
4: qualcosa.
1: Arriva.
4: Cosa ha trovato?
1: Scusate, eccomi qua. La vedi la tua sigaretta elettronica?
3: No. Ah, no.
1: Ecco. Addio.
4: No. Sai cosa che avevo apprezzato? Il verso da giapponese finto, sì, cioè quella, quella gag lì mi è piaciuto.
1: Sai che c'abbiamo storie fuffe. Bravo. Di fuffo faffo e fruffo fiffi.
4: No,
1: fiffi,
4: cazzo, c'è rimane.
7: E dopo,
4: no,
7: dopo.
15: Storie fuffa with Federico Buffa.
16: Milano 1983, sgoccioli del millennio.
4: Di nuovo.
16: Un periodo dove la lacca per capelli costituiva il 40% della massa atmosferica terrestre, sì, contribuendo al dilatamento rettale del buco dell'ozono.
1: Sì.
16: Sono all'interno di un lussuoso appartamento ristrutturato secondo il progetto dell'architetto Cesare Tenca, che dà sui giardini di Piazza della Repubblica. Mi accendo una sigaretta, come un moderno Humphrey Bogart, incurante del cartello vietato fumare che c'è all'ingresso.
1: Giusto.
16: L'aria è densa e l'atmosfera è quella di un film noir. Ed insieme a me, ovviamente, c'è Flavio Tranquillo.
4: Sempre, sì.
16: Notiamo che tra il minibar e il letto a baldacchino c'è un distanziamento ad interlinea che ricorda vagamente la tattica del sistema del leggendario Grande Torino. Ma chi è l'anfitrione di questo luogo? Dov'è? È lì con noi. Ed è proprio lei, la diva di Catania, Marcella Bella, che introspettivamente fissa il vuoto in quella pallida domenica e pensa:
17: le domeniche tu chissà che cosa fai, ti rivedo sempre lì che mi dici che mi vuoi.
16: La regina della chioma selvaggia innamorata e carica di istanza cerca una spiegazione a ciò che è successo su quel materasso. Dove sarà il suo amante? La notte prima c'è stata passione ed erotismo di chi ha sangue siculo nelle vene, ma ora, di fianco a lei, c'è solo una presenza, una gatta.
17: C'è una gatta accanto a me e non rinuncia a lei.
3: Non è la gatta.
16: Ma questa gatta ha un significato molto più astratto delle fiere bestie dantesche. Questa gatta non è un semplice felino da compagnia. La realtà è molto più tricotica. Marcella sta parlando della sua fica.
3: Esatto.
16: Una fica pelosissima, un mantello di pelo selvaggio che il suo amante non è riuscito a smettere di accarezzare. Una folta foresta amazzonica in cui lui si è perso come un esploratore senza bussola. Ma c'è un dramma, un episodio che segna il fuorigioco. L'amante l'ha chiavata, l'ha posseduta con la furia di un centravanti del Napoli in corsa per lo scudetto. Ma bisogna ricordare che siamo nella Milano degli anni Ottanta, la Milano da bere, la Milano della cassuela e dell'osso buco. La Milano che se prima di chiavare ti ammazzi di mondeghili, finisci con il rigettare rancore dentro al cesso. E così lui ha fatto. Ha smandorlato 18 tonnellate di diarrea in quella latrina.
3: No.
16: La puzza è nauseabonda. Un gas tossico, un miasma chimico che satura tutte le stanze della casa. Talmente disgustosa da spingere la nostra Marcella ad aprire tutte le finestre e cacciare questo cagone traditore.
4: Ma come?
16: Ma la puzza non se ne va.
4: No.
16: Pur scacciandola, quell'acre odore rimane impregnato nelle tende, nelle lenzuola e nell'aria.
1: Bella,
17: perché ci sei,
16: Il fetore è rimasto lì, sospeso, come il gol della vittoria segnato al 90esimo. Lui se n'è andato, ma il ricordo del suo intestino è ancora presente tra le tende di seta e i ricci di Marcella, un'eredità di Zolfo che la fa delirare. E mentre lei è in preda a tripli sergici da lussi nel cielo coi diamanti, io e Flavio ci guardiamo e pensiamo: la puzza non è poi così estrema, dai. Abbiamo fatto scopate in condizioni peggiori anche pagando. Non scappiamo davanti a nulla noi, non temiamo la peristalsi d'intestino né la giungla vaginale. E mentre lei cerca di far uscire il gas, noi facciamo uscire i cazzi. Perché è questo che farebbe Michael Jordan, tirerebbe a canestro. E così facciamo. E sbocchiamo nell'aria.

0: Avete ascoltato Storie Fuffa with Federico Buffa.
1: È uguale comunque. Madonna, che nostalgia della fica pelosa. Anche l'idea di accarezzare la fica pelosa.
2: Sì, con quelle due cose sotto, vero?
1: Che bella, no, che bella scena.
3: Wow. No, l'ansia mi hai fatto venire.
4: Ma che stupido.
1: Quello era il manubrio. No, la bella figona pelosa, anni sì. 70.
2: Che proprio ti si piantavano dentro le unghie.
3: Sì, anche io ricordo ogni due minuti. È vero.
5: Cari amici, molti di voi sanno che ormai da anni io vivo e lavoro per lo zoo direttamente qui da Tenerife, sì, sì. Isola che ha accolto la nave impestata di Antivirus. Ma tranquilli, stiamo tutti bene. Le strade sono tranquille. A dopo. Forse.
1: Erano i peli della fica pelosa.
3: Esatto, sì.
1: Sì, sì. Ancora. Quella è mia moglie comunque, quando raramente. Sì.
2: Allora, sei tu, non fai il pollo?
1: Poco. No, tengo il tappeto.
2: No, per saperlo, no. Sai che io...
1: Io sono maschio, eh.
2: Ma io faccio i codini. No.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
9: Grazie Carlo, fa vedere. Sono perfette.
8: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
9: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce e conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
10: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
11: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
12: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti.

0: Muovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
1: Scegli GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
2: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
3: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
4: Uno sono io!
5: Uno sono anch'io!
3: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
14: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
15: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
16: Pam pam pam, ti sparo nel petto! Pam pam pam, ma hai rotto i coglioni! Pam pam pam, ti sparo nel petto! Coglioni, pam pam pam, ti sparo nel petto, pam pam pam, ma hai rotti i coglioni.
15: Questo è lo Zoo di 105.

0: Sto video è pazzesco, bellissimo.
1: Intrigante, intrigante.
0: Che tristezza.
1: No, ma se uè, aspetti, Bauscia, lei perde le scarpe.
0: Ma Bauscia, scusa, figa, Bauscia si chiama, Bauscia, Bauscia. Bauscia, figa, fai un video da Bauscia, cazzo. Hai visto che torna il dress code a scuola? Niente bermuda, infradito, canottiere. Torna al buon senso, secondo me. Stamattina la Puccioni mi ha girato un video, cioè un post di Instagram, dove praticamente racconta che la Disney, dopo aver perso miliardi, miliardi sì, per tutta la questione woke, perché avevano un amministratore delegato che era ossessionato dall'inclusività, tutte queste robe qua, hanno fatto tutti sti film di merda che non guardava nessuno. Finalmente l'hanno cacciato e adesso tornano al buon senso.
2: Adesso il prossimo film si chiama Spara al Nero.
1: Sì. Poi c'è Toy Story ma con lights.
3: Sì, sì. No, vabbè, ma comunque poi la Disney era.
2: Andiamo a Stroie con Pippo. È una
0: sì. Hanno preso uno come noi, uno dello zoo praticamente, a fare l'amministratore delle
2: gare. Sì, perché sai che ci deve essere sempre l'opposto.
0: Effettivamente, l'altra sera, non so perché mia moglie si è messa a guardare Pretty Woman, no? Sì. Film che abbiamo visto tutti, ma non te lo ricordi più. Rivederlo è come vederlo per la prima volta, no? E lei non è vestita, è vestita come la Puccioni, cioè, però è
1: ma la Puccioni
0: no, è una troia lei nel film, no? Una prostituta.
2: Che spavento,
0: quando incontra lui la prima sera, lui no,
1: tacchi,
0: la
1: minigonna.
3: La minigonna con l'anello che lega le calze, me la ricordo come
0: vabbè,
3: fosse.
0: Vabbè, no, c'è cioè gli stivaloni che vanno sopra le ginocchia. Sì. Però una ragazza che gira così oggi a Beverly Hills è normale, una un po' super,
1: caldo,
0: bella figa. Una bella figa comunque, lei era bellissima. E invece lì tutti la guardano schifati, il direttore dell'albergo la ferma, la obbliga a comprare dei vestiti, diciamo, decorosi. E quindi capisci, ai tempi c'era ancora un po' il dress code.
1: Ma infatti oggi il macello è che tu vai in giro per strada con la macchina, ti fermi per caricare una troia e la tipa dice: no, guarda, io sto aspettando mio marito.
2: Però se vuoi.
0: No, ma in generale non era un discorso maschilista, no, anche gli uomini. Anche gli uomini, cioè anche noi, una volta se andavi a una cena in un ristorante importante tendevi a vestirti bene, no? Elegante. Oggi, soprattutto in America, proprio non gliene frega un cazzo. Cioè la gente va al supermercato in accappatoio con le ciabatte.
2: Top.
0: Cioè proprio non c'è più il buon gusto, no? E quindi forse questa roba qua aiuterà le nuove generazioni a abituarsi che a scuola ci si veste in un certo modo, quando vai a una cena, cioè, non sempre vestiti di merda.
2: Aiuteranno a uniformarsi questi schiavi della società.
0: Ma che schiavi?
1: No, allora, secondo me ci vuole, io avendo due figli che vanno a scuola, secondo me ci vuole un po' di rispetto per l'istituzione, nel senso che soprattutto le ragazze, quando sei a scuola non è l'occasione giusta per mettere in mostra la chincaglieria. Cioè, a me quando le aspetto fuori da scuola mi fa piacere, per carità.
2: Ma tu sei seduto in macchina
0: col cazzo in mano,
2: me le porto a casa a piedi, ho capito.
1: No, a parte gli scherzi, anche Maddalena, siccome poi le ragazze sono, insomma, si influenzano una con l'altra, tende ad accorciare sempre di più la dimensione del top e la dimensione degli shorts. E sembra che vada a scuola in pigiama ultimamente. Quindi,
0: questo è il discorso, questo è un discorso che faceva mio nonno, capito? Vedi che alla fine è una ruota che gira. Si
1: no, ma al pomeriggio
0: sempre
1: esci come cazzo vuoi, però a scuola vai vestita decorosa. Perché vai a studiare.
0: Per esempio, i mamma che si capiva, cioè noi non l'avevamo capito, ma si capiva lontanamente che era, insomma, non era
2: proprio leggings rosa. Solo uomini palestrati vestiti con gli UGG.
0: Anche lui, vedrai nelle nuove serie che usciranno di mamma, lui avrà i jeans, gli stivali da cowboy. Cioè, sì, sputerà tabacco. Perché insomma, dai, non è che uno si presenta in un castello con i leggings e gli stivaletti dell'UGG.
1: È la canottiera di Versace. Cioè,
0: sei d'accordo, Puccioni?
3: Avete ragione. No, stavo pensando che quando ero giovane si chiamavano fuseau. Adesso si chiamano leggings, però niente.
0: Senti, Puccioni, a proposito, siccome la chicca è l'unica che si veste bene in questo programma, sempre elegante. Domani, se vieni in giacca e cravatta, per favore, in qualità
2: quella di uomo, vabbè, quale sei?
3: Il nodo della cravatta me lo fate voi perché io non lo so fare.
2: Lo stringiamo forte, non ti preoccupare. Lui tira, io tiro te.
3: Ok.
0: Dai, che c'è i mamma, andiamo, vai.

0: Allora, figlio mio, che cazzo stai combinando? Perché hai ingabbiato quella mangiaprugne di tua sorella? Sono perplesso, anche perché sai che alla fine l'ho gettata nella monnezza interdimensionale appena nata. Speravo fosse divorata dalla infamia. Invece mi è ripiombata fra le palle da adulta. Quindi capisci che a me fotte sei cazzi se rimane offesa da un incidente in montagna o crepa di shock anafilattico. Ma vorrei capire che cazzo t'è passato nel cervello.
1: Padre,
2: quella non è mia sorella. Sono certo sia una sosia che voleva infiltrarsi nella corte per fare chissà quale azione malvagia. Ha fatto discorsi senza senso. E so che mia sorella non parlerebbe mai di cose riguardanti i cazzi.
0: Severo ma giusto.
2: Adora è lesbiana integralista. Mentre quella sosia Fava...
0: Sosia Fava?
2: Ha fatto apprezzamenti diretti ad una presunta minchia di Skeletor, atta alla sottomissione del nostro regno. Poi ha vaneggiato su piani senza senso per la conquista di Eternia.
0: Sai che non ho capito un cazzo di quello che mi hai detto?
2: Minchia, ma babbo!
0: Ti giuro che cercavo di darti retta, ma poi mi sono distratto perché stavo pensando a cosa mangiare stasera. Sai che ci tengo alla cena. È il mio momento rilassante di fine giornata.
3: Già, ha ragione, Sire. La cena è il pasto che chiude la giornata. Un momento conviviale. Anche io sono fissato con la ritualità della cena.
0: Scusami, ma sto cercando la matassa del gran cazzo che me ne frega della tua opinione.
3: Scusi, Sire, volevo solo dare il mio sostegno alla sua opinione che condivido.
0: Ma a me del tuo sostegno non me ne frega un cazzo. Perché ti senti autorizzato ad intervenire mentre parlo con mio figlio?
3: Comunque quella donna che abbiamo arrestato anche a me non sembra la stessa succhia prugne di sua figlia. Parla solo di cazzi. Anche a me sembra sospetta.
0: Ancora che vai avanti? Ma lo capisci il mio idioma? Hai compreso quello che ti ho detto, brutto stronzo col casco?
2: Padre, non essere così duro come Anat Arms. Lui è un povero ritardato mentale. Devi avere più pazienza e umanità.
3: Ma chi? Io?
2: Non mi piace quando lo tratti così.
3: Ma io sarei ritardato.
2: È uno sventurello, non merita questo trattamento.
3: Ma seriamente mi hai detto che sono ritardato?
2: Lui non ha chiesto di nascere handicappato.
3: Pure no. Handicappato.
0: Ma Cristo Dio! La vuoi finire di bofocchiare minchiate lamentose mentre parla il principe? Ma che cazzo di servitore sei?
3: Ha ragione, mi perdoni, Sire. In ogni caso, vorrei chiederle sinceramente se anche lei pensa che io sia un pelo ritardato, come sta dicendo Adam. Ovvero, se pensate tutti e due che io abbia qualcosa che non va a livello cognitivo, insomma. Che cosa? Cosa? Che dite? Che succede? Perché fate così? Che cosa? Perché fate questi mugugni? Mi state prendendo in giro?
0: No, è che...
3: Basta, vi prego, smettetela di fare versi e lasciare sospese le parole.
2: Non sei tu, è che...
3: Ma basta! Sapete che non è nelle mie corde insultare nessuna forma di divinità, ma se sento ancora un verso e parole gettate a caso, senza senso compiuto, metto in fila tutta la cristianità, poi passo al buddismo per finire con l'islam. Quindi gentilmente mi potete dire che cazzo state facendo e rispondere alla mia semplice domanda. Perché adesso nutro seriamente il dubbio che voi mi nascondiate il vostro pensiero su di me.
0: Allora, Man at Arms, inizialmente pensavo di aver assunto un grande generale delle mie armate. Un uomo fedele al suo dovere e con le capacità straordinarie che competono al comandante della mia guardia. Ma poi...
3: Ma poi cosa?
0: Ma poi non ho più una guardia perché li hai ammazzati tutti nel sonno in caserma con il gas.
3: Ah, sì, già. Ho commesso un leggero errore di valutazione.
0: Ma porco d***o, ma come un leggerissimo errore di valutazione. 300 morti, d***o cane. Tutto il mio esercito di palazzo.
3: Mi spiace veramente, però almeno ho risolto il problema risarcimenti.
0: E grazie al cazzo, hai fatto fuori tutti i loro parenti. Uno ad uno, altre 800 vittime, d***o cane.
2: Dai papone, smettila di tediare il povero Man at Arms. Lui ha agito in buona fede e comunque abbiamo distolto l'attenzione dal vero problema. L'impostore che abbiamo imprigionato nelle nostre galere, ovvero la sosia di Adora.
3: Galere? Quali galere? Abbiamo delle galere?
2: Certo che abbiamo delle galere. Ogni castello ha delle galere. Dove imprigioneremmo i detenuti altrimenti?
3: Ah, bene buono a sapersi. E dove si trovano?
0: Man at Arms.
3: Mi dica, Sua Altezza.
0: Dove porti le persone che mettiamo agli arresti?
3: Al bar, poi vado via.
0: Al bar?
3: Sì, ma che sia chiaro che come castello abbiamo una convenzione. Quindi le consumazioni dei detenuti che segnano sul nostro conto aziendale hanno uno sconto del 30%, altrimenti li avrei portati al cinema. Ma no. Lì mi fanno prezzo pieno. Non credo sia corretto, visto chi siamo.
2: Scusami, Man at Arms, ma questa volta devo dirtelo.
3: Che cosa, principe Adam?
2: Ma quanto cazzo sei mongoide?
1: Che la strappata!
4: Pure lo sconto!

0: mamma.
1: Abbiamo qualche minuto di pubblicità, vi lascio con questa dichiarazione dell'ex presidente degli Stati Uniti, Obama, che ha confermato la presenza di forme di vita extraterrestre. Sì. Gli alieni esistono, ma non sono nell'area 51. Però... sono nel bar di Eternia.
2: Sono al bar del della 30. Casa Bianca,
3: ma senza sconto.
4: Cari ascoltatori, prenotatevi subito al nostro giocone. Lasciate il vostro nome e numero di cellulare al 342 41 15 105 e la zia al centralino vi contatterà e vi sparerà direttamente in diretta con noi. Noi siamo Rosa.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone 17

0: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
4: Matteo!
5: Matteo!
6: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
7: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese, anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%, valore futuro garantito 10.680 euro, importo totale dovuto 13.474 euro, offerta valida fino al 29 maggio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
13: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
15: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
16: Attenzione.
17: Attenzione.
16: Attenzione.
17: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
18: Che storia!
19: Radio 105 compie 50 anni.
18: Che storia!

0: che pezzone.
1: Bella. Madonna, non vinci, non vincerai mai.
0: Prima suonavano piccole le canzoni vecchie, proprio qualitativamente parlando.
2: Ma perché le miniaturizzavano?
0: Eh sì, in scatolate proprio.
3: Sono aliene.
0: Comunque, parlando di dance music, stamattina, cioè stanotte, a mezzanotte, ora locale di Las Vegas, è nata Revolution 997. Ah,
2: congratulazioni, fratello.
0: Dopo 9 mesi di trattative, ansia, stress, robe varie, ce l'ho fatta.
2: E la chiudono?
0: Subito.
2: Magari c'è già una data, sai.
0: Dipende tutto. Cosa? Chi?
3: A me piace dire è nato anche.
4: È nato anche Leonardo di Diletta Leotta.
0: Vedi, insieme.
3: Incredibile.
0: C'è chi fa figli e chi fa radio.
4: È uguale. L'importante è fare qualcosa, bravo.
0: Qualcosa, esatto. Bisogna lasciare qualcosa, no? Prima di morire. Tra l'altro c'è mia moglie che tutte le mattine mi lascia degli oggetti. A parte che sono stati qua mio zio e mia zia, il fratello più piccolo di mio padre con sua moglie, mia zia, e poi è arrivata mia cugina qua a Miami, e hanno passato tutto il tempo a gufarmi. Ma tu gli fai gli esami del sangue ogni 6 mesi? Dico, no, guarda, l'ultima volta che l'ho fatto nel 2023. Aia. Cosa? Allora, stamattina mi sveglio, c'è un esame per il PSA appoggiato sul vicino alle chiavi. E dico, io non mi buco il dito. No, no, ti devi bucare il dito. No,
3: ma scusa, quando? Non gli puoi dire come fanno le persone come te? Non puoi analizzare quello che lascio sulla tavoletta del water quando faccio la pipì?
0: Bravo, esatto.
2: Ti dico una cosa sinceramente, senza scherzare. Sì, allora, negli ultimi 20-30 anni la medicina non ha fatto grossissimi passi avanti dal punto di vista delle terapie, ok?
0: È vero.
2: I più grossi passi avanti sono stati fatti dal punto di vista della prevenzione. Cioè oggi si campa di più, non perché curiamo le malattie terribili,
0: perché lo scopri prima,
2: ma perché le preveniamo, ok? Quindi non prevenire le malattie è come dire rinuncio al progresso fatto dalla scienza.
3: Perché io non ti devo
2: oggi
3: curare le malattie, devo dirti che ce li hai per venderti farmaci.
2: No, ma anche per salvarti la vita.
0: No, è vero, ha ragione Paolo. Ragazzi, fate una ricerca. Tu prova a fare una ricerca. Chicca, cerca la Pfizer, per esempio, non ha mai guarito una malattia. Le cure, ha inventato le cure, cioè tu rimani per tutta la vita. Se hai una malattia che non so, la Pfizer riesce a curare, devi per tutta la vita prendere delle medicine. Non hanno mai guarito una malattia ed è una delle più grosse
2: cause. Sì, ma l'alternativa è che prima crepavi. Sì. Adesso no.
0: Ma magari è anche il caso, no? Cioè, liberiamo un po'
2: questo pianeta.
0: Ma
2: finché non tocca a te la malattia, non sei coinvolto.
0: So.
2: Quando tocca a te o un tuo familiare, secondo me poi cambi prospettiva.
0: Io ho le mie teorie del cazzo, lo sai.
2: Ma dico, senza quello.
0: Allora, se tu vai dal meccanico con la macchina, e la macchina non ha spie accese, non c'è nulla, vai al meccanico e dici, mi fai un controllo. È ovvio che ti trova qualcosa.
4: Ma non è
0: perché
4: detto.
0: Sennò che cazzo fa il meccanico? Deve guadagnare, no? Gli ospedali hanno le stanze e devi riempirle.
4: No,
0: e quindi
4: bene, Marco, non diciamo le stronzate.
0: Sì, ma questo grosse. In Italia la sanità funziona bene. In America sono molto belli gli ospedali, ma sono privati.
4: Perché costano un sacco di soldi.
0: Costano un sacco di soldi, poi fanno le truffe con le...
2: Sono privati anche i carceri, infatti sono pieni.
0: E infatti, sì, però sono molto belli, devo dire.
2: Beh, il mio era un consiglio affettuoso.
0: E siamo a 5 consigli, andrò a fare
2: questi
0: cazzi.
2: Era affettuoso.
3: Vado, merda, così siamo a posto, bilancio.
2: No, poi continuerò comunque a fare il tifo per la falce sulla tua testa. Però almeno voglio sapere di cosa creperai prima.
0: Ah, okay,
2: per comprare la sciarpa di quella malattia lì.
0: Allora, giuro, sta settimana vado a fare gli esami.
4: Bravo,
0: non verrò in onda perché io svengo, lo sai.
3: Ah, sì?
0: Sì. L'unica persona che mi può mettere le mani addosso è Alex. Sai, è il nostro amico
3: infermiere.
0: Sì, ma
3: devi farti una ragione. Sposato, Marco.
2: E anche etero.
0: Non in quel senso.
3: Ah, scusa.
0: Alex è l'unico che mi può fare prelievi del sangue. Ma tu non sai. Vabbè, un giorno vi racconterò cosa ho combinato. Quando dovevamo partire per l'isola, dovevo fare i richiami dell'antitetanica, epatite A, B. E io non volevo farmi pungere, perché sai, io sono terrorizzato dagli aghi, no?
2: Certo.
0: Proprio c'ho. Poi anche il foglio di carta sulla.
3: Sulla pupilla?
0: Orribile. No, non mi si far pensare. Okay. Allora gli ho detto: senti, io non voglio fare nessun richiamo. E mi dice: devi farli, no? Mi fa: vabbè, cerco una siringa simile.
3: Così ti faccio morire in maniera onorevole sull'isola.
0: Ti faccio l'acqua, no? E invece in realtà si era messo d'accordo col dottore, perché era ovvio. Questo qui ha iniziato: ma tu hai paura degli aghi? Intanto vedo che tirava fuori la siringa, no? E la stava preparando. Io: sì, ma io voglio che solo lui mi faccia la puntura. Intanto tram me l'ha fatta, vaffanculo
2: bastardo. Ma soltanto io dico: buona, me ne fai un'altra?
0: Sì, no, perché tu sei drogato.
2: Il mio medico fa la stretta al posto che con la scossa, con la siringa.
3: Ah sì?
2: Invece: ah, come stai, caro? Cazzà! Ormai te l'hai inietta nella mano.
5: Il sangue e poi lo faccio ossigenare.
3: Sempre da Alex.
5: Ovvio, ma certo. Allora,
0: sai, io preferisco fare il prelievo del sangue, quel cazzo di kit che ti mandano a casa, sai, quello che tic ti parte la puntina e sì, ti fa gocciolare il dito, no?
2: Sì.
0: Ma quella roba lì mi mette l'ansia. Cioè,
4: pensa,
0: l'idea
4: sei fortunato, perché se tu avessi avuto il diabete saresti a pungerti continuamente.
0: Porca puttana,
4: insulina dipendente. Quindi sei molto fortunato.
0: Ragazzi, ho passato tutto il weekend con mio zio e mia zia a parlare di malattie. Mi sto toccando i coglioni da almeno 48 ore. C'ho le mani che sanno di salmone da un bel volete stringerle.
3: Hai mangiato sushi o?
4: No, dovresti allora, farti un video ogni tanto.
2: Oppure fare delle analisi all'uccello.
0: Ho fatto la doccia. Senti, parlando di robe intime, la Chicca ci ha messo nel report questa notizia. Con un uomo che ti bacia da schifo, ci sta sì o no? Perché c'è chi la lingua la vuole, c'è chi la schifa, chi senza lingua non valuta nemmeno il gesto come bacio, chi non tralascia i denti, chi risucchia, poi c'è chi è campione di apnea, chi lo fa a labbra chiuse. Voi, cioè, a me il limonare piace, il limonare è bellissimo.
2: Bellissimo, cazzo. Cazzo, anche con qualcun altro è bellissimo.
0: No, il problema è che quando sei sposato, dopo tanti anni, la limonata non è più una roba... Che un automatismo prima del rapporto, cioè io...
2: No, vabbè, durante.
0: Sì, durante, però non è che una volta limonavi, poi c'era la palpatina, sentivi il pelo, il capezzolino.
3: Poi sono arrivati 18 anni.
0: Perché voi non limonate prima di fare sesso?
2: No, durante.
0: Tu Puccioni?
4: Io limono anche senza fare sesso, cioè...
0: Sì?
3: Ma non sempre con suo marito, cioè...
4: No, io limono con mio marito, sono io più io a cercarlo, deve essere sì.
0: Chicca, tu limoni? Limonate tu e Tocchi o dritti a stantuffare?
6: Lui è molto, cioè, nel senso, non vuol perdere molto tempo, purtroppo.
3: Lui è clava e vestito di pelle.
2: Lui arriva già eretto, con la sigaretta in bocca.
0: Eiaculatore precoce...
6: No, magari più dopo, durante, ma prima...
3: Gli dice: girati porco zio,
2: con la Z.
3: lavatrice pronto, subito, ecco. Sì, ho capito.
0: Ah, subito? Cioè, proprio bom bom bom, così. Tu, Pippo?
5: Allora, Pippo, non mi prendete per il culo?
0: Sì,
5: ma allora,
0: sì,
5: anch'io un po' come Toki, quindi vado subito al dunque.
4: È triste, no.
5: Mentre la limonata l'ho spostata in altri momenti della
3: giornata. Hai un altro orario in un altro giorno.
4: È un'altra persona.
0: Ma cos'è, un palinsesto?
5: Prima della cena.
3: Conoscendo Pippo, ha costruito un mini drive-in con una macchina segata a metà per sedersi in macchina.
0: Ma
3: vacanze.
0: Scusa, ma hai il palinsesto come in radio? Cioè, fai il clock?
5: Cioè,
0: allora,
5: a me
0: qua
5: non piace dopo pranzo e dopo cena. Cioè, prima, sempre prima.
0: E beh, minchia, se hai mangiato le verze, poi ti tocca mangiare le sue, bravo, no? Che schifo.
3: Ma ragazzi, esistono gli spazzolini, credo.
4: Ma soprattutto esistono i momenti in cui vi va, punto, no, e basta. Cioè, prima di pranzo.
0: Lui programma tutto. No, ma aspetta, scusa, ma perché tu non mangi la patata a tua moglie? No, dai. No.
2: Il lunedì alle 7:21.
3: Pippo, scusa, però... ma il sesso con te è di una tristezza devastante.
5: No, è tutto bello preciso. Ma
0: ti ricordavo diverso quando chiamavi con le altre.
3: Sì, aspetta. È vero. Aspetta. Cioè, non mangi la patata, non limoni, chiavi a comando.
0: Fabio, tu sei un mangiapatate o no?
2: Amico mio, io ho una tasca per l'aglio e l'altra per il prezzemolo. Io prima le condisco.
3: Io un bavaglio vaginale.
2: No, vabbè, mangiare la passera, ragazzi. Guarda, ne parlavo l'altro giorno con un calciatore che non...
0: Beh,
2: posso
0: deve essere
2: dire
0: buona,
2: chi...
0: però, deve essere buona, cioè, nel senso.
3: Ma sono tutte buone, dai.
2: Sì, no, alcune sono più buone.
3: Sì.
2: Altre sono. Però proprio quando te la spiace.
0: Scusa, alcune quali? Tu una ne hai, quella devi...
2: No, dico.
4: Nella
2: ci sono,
4: storia
2: ci sono alcune patate più buone, altre meno buone. Ne ho assaggiate tante, Marco.
3: Più grandi, più piccole.
2: Cioè, io ho la maglietta così to San Carlo, da quante patate ho incontrato nella mia vita, capisci? C'è Cracco che mi telefona: oh, cosa metto nella
3: poi
2: prossima?
3: Ci sono quelle ali.
0: Sto muovendo a scatti nella telecamera.
3: Sì. Siamo anche noi in tasca.
0: Ma oggi non funziona niente. Ma che triste, che povertà,
5: anche
0: proprio. Che miseria.
5: Il ragazzo di prima che ha sistemato, dai, te lo mando.
0: Che miseria.
2: Però
0: che
2: ecco,
0: miseria.
2: Se ti posso dire il face fa. Cioè, il
3: scusato.
2: Cioè, quando è proprio seduta.
0: Scusa, Chicca, lo so che tu sei una ragazza che si imbarazza, ma tuo marito fa anche quello oppure no?
2: Cioè, salta. Con due due rutti dice facciamo l'amore, con tre
3: no, picchia sul tavolo, no, come mangiare,
2: esatto, col pene.
0: Non lo dici? Non lo dici? Non lo dici?
6: Sapete, vabbè, che non parlo della mia
0: Madonna mia, come sei calabrese.
6: Sono sbilanciata anche troppo.
0: Sai che tu sono Puccioni?
2: I file di Chicca.
3: Scusa, scusa, Chicca, dopo schiaccianoci, dove vogliamo andare oltre?
6: Ma lì te l'ho spiegato, stavo dando una mano a voi, eravate in difficoltà.
0: Tu, Puccioni?
4: La domanda me la sono persa.
0: Wow. Te la fai mangiare prima o?
4: Prima di che? Cioè, si fa un rapporto, si fa tutto. Non è che prima, non è che sono Pippo io, prima quello, poi quello. Allora,
0: ma non c'è la scaletta della chiavata?
4: No, non c'è la scaletta.
2: Non fai la redazione.
0: Pensa che a casa di Pippo c'è Summa che va a far regia. Allora adesso, adesso c'è la limonata. Okay.
3: È così meccanico che mi immagino la PC di fianco, che è lo strumento per mettere i campioni, con lui che gode. Sì, sto venendo.
5: Ho anch'io il frigorifero, quello con il display, ho messo le date, gli avvisi, le
0: cose. Sì, sì, sì, che tristezza.
3: Che persona strana che sei.
2: No, poi c'ha l'interfono per il cambio di posa. Fa ping pong, pecorina.
4: Ping pong. Invece voi baciate a occhi chiusi o occhi aperti?
2: Uno chiuso e uno aperto. Dipende dall'ischemia. Quello chiuso per il trasporto, quello aperto per verificare che sia lei.
3: Dipende se ho pippato.
0: Che tristezza.
3: Ma che gente siamo, cazzo. Questa musica dolce, poi.
0: Sì, ma no, si fa. Aspetta, tranquilli, che qualcuno la mangia, la moglie di Pippo.
5: Ma cosa?
4: E c'ha ragione.
2: Illazione.
0: Vedo Mazzoli leggermente laggare. Purtroppo, ragazzi, la tecnologia in questa azienda non è il nostro forte.
4: Sei tornato però adesso, normale.
3: Beh, normale è una parola grossa.
4: Sì,
3: sei
4: vabbè,
3: tornato.
4: Non lagga più, non lagga più.
0: Prima Mazzoli manda un servizio sulla paura che i politici ci vogliono fare e poi si scopre che lui ha paura delle siringhe. Quindi?
2: Vabbè, benaltrismo, Marco. La ventata di benaltrismo ci sta sempre.
0: Ma cosa c'entra?
3: Firmato l'analista. Lui analizza la puntata e fa
4: il benaltrista.
2: Benaltrista.
0: Ognuno di noi ha delle fobie. Paolo, tu di cosa hai paura?
3: Allora, altezza. Nel senso che è mezza bellezza.
0: Sì.
3: No, soffro di vertigini.
0: Tu hai paura del mare dove non vedi il fondo, giusto? Come me. Cioè, tu devi vedere il fondo.
3: Se è particolarmente scuro e magari vado sotto e guardo il fondo, un po' mi ansia, sì. Perché
0: tu,
3: è sempre
0: Fabio,
3: legato alle paure d'altezza.
2: Io ho delle deformità.
3: Cosa?
2: Mi danno fastidio.
3: Che si collega alle scopate che fai?
2: A volte sì. Adesso forse non più. Mi danno fastidio le persone o le cose deformi, tipo le persone senza due dita, le deformità
0: veramente
2: fisiche, le persone bruciate, è una cosa che mi colpisce molto.
0: Ma tipo, quindi, non so, Nicola Savino manca un dito, quella roba lì ti dà fastidio?
2: No, mi dà fastidio tutto, ma indipendentemente dal
3: dito. L'hai proprio sorriso. Scherzando, Nico, sto scherzando.
0: Era per la battuta.
2: No, ma infatti è una persona straordinaria. Era solo per la battuta. Però in generale, tipo, non so, adesso non voglio mettermi contro nessuno, però le persone, quelle che hanno le manine un po', cioè
0: che brutta cosa,
2: lo so, però è impulsiva, non riesco a farci niente.
0: Tu, Puccioni?
4: Io ho un sacco di paure, ben via.
0: Sì, tipo?
4: Ho paura della paura. Cioè, io ho paura.
0: Wow. In che senso?
4: ho paura di aver paura. No, vabbè, io sono una fifona.
0: Sì. Lo sappiamo, però, sì. Però Dio ti ha dato questa capacità di poterti chiamare la regina del bocchino, ricordiamo.
4: Esatto. Di quello non ho paura.
0: Di quello non hai paura. Cioè, hai paura dei cazzi, va bene, dai, buono.
3: Quindi anche smisurati non ti spaventano.
0: È tardissimo, ragazzi, abbiamo parlato per un quarto d'ora, dai, dobbiamo giocare al cielo manca, andiamo, vai, tardissimo.
7: Nuovo Toyota Ego Cross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?

0: Ya un po' di cultura.
1: Fine di Troia. Lo stronzo ha scritto miglior amico di Alisei Bebe Vivo. Vio.
2: No, ma vedi, ad esempio, Bebe Vio, sì, non è, cioè, non è che proprio mi faccia piacere, però non è quello.
3: Perché?
2: No, non è quello. Cioè, sì, magari vista senza protesi, ecco, una cosa che mi potrebbe colpire molto.
3: Sì.
4: Pensa lei.
2: Lo so, ragazzi, non ci posso fare niente, sì. Cioè, più forte di me, non c'è niente da fare.
1: Buongiorno Lucilla, come stai?
4: Allora,
1: Lucilla ormai è diventata l'eroina dei nostri ascoltatori e ogni puntata lei ci propone un film famoso rifatto interamente con i versi prodotti dalla sua bocca.
4: Sì.
1: Infatti c'è la regina del bocchino che è la nostra Puccioni e poi c'è brava di bocca che è Lucilla. Quindi in una potenziale orgia dello zoo secondo me ci divertiamo un sacco. Cioè la chicca è abituata a prenderlo al volo, quell'altra succhia.
4: Io faccio i rumori.
1: Lei fa i rumori.
4: Sto accanto e faccio... Però vestita in un angolo.
1: Tu sei quello che sta nudo nell'angolo col cappellino.
4: No, vestita.
5: Salutiamo, ciao caro.
1: Ciao.
2: Ciao grande.
5: È un mio amico.
4: Ah,
1: okay. Oggi cosa hai realizzato? Top Gun.
4: Oggi sì, un riassunto di un film bellissimo che piace soprattutto a Marco perché ci sono un sacco di maschi buoni e sudati.
1: Ma chi?
5: Il rispetto è tanto comunque.
4: Non è vero, scusa?
2: Sì, è vero.
4: È per quello.
1: A me piace perché è proprio un film da uomo, da maschio.
2: È il più gay di ogni tempo.
1: Ma che cazzo dici?
2: Top Gun è la carrellata di cose gay più gay della storia.
1: L'americano di una volta, quello.
2: No, sono uomini sudati in costume.
1: Gli aerei,
2: non c'è una figa in tutto il film.
1: Ma che cazzo dici?
5: Ce n'è una, se la fa.
2: Una sola.
4: C'è anche nel riassunto.
1: Comunque sentiamo brava di bocca Top Gun. Prego Lucilla, via.
6: Io sono Charlie Blackwood.
7: Io Maverick.
6: Maverick
7: è il mio nome di battaglia.
6: Pazzesca.

0: Waxburg.
1: No, però.
0: Porca troia, emergenza, Mavi, il motore numero uno si è spento.
2: Ok, il motore numero due è fuori uso.
0: Sto perdendo il controllo.
2: Mayday, mayday.
0: Espulsione.
2: Splash. Goose, goose. Ice, attento, un MiG sulla tua testa sta sparando.
0: Bingo.
2: Base qui Maverick, chiede autorizzazione per un passaggio radente. Negativa, autorizzazione non concessa.
1: Sai che se ti sentono a ciao belli ti prendono su.
3: Sì, sì. Ed è una ventata di aria fresca.
4: Magari poi pagano di più però.
1: Sicuro, al 100% sì, proprio.
0: Sì. Due arachidi.
1: Allora sei numero uno, bellissimo.
4: Grazie.
1: Capolavoro.
4: Grazie.
1: Hai colto l'essenza.
4: Capito? Non è facile.
1: È pazzesco. Cioè, secondo me se ti sente il produttore di Top
4: sì,
1: Gun,
4: esatto.
1: Che è quello che poi ha fatto mille altri film famosi, anche con il nero, come si chiama quello che fa ridere?
3: Il nero che fa
1: Eddie
3: ridere?
1: Murphy.
3: Top Gun Ringo?
1: No.
0: Eddie Murphy, l'ha già detto.
1: Ti prende subito per fare gli effetti speciali.
4: Sì.
1: Ti presento Annalisa da San Benedetto del Tronto. Ciao.
5: Ciao. Ciao, buonasera, ciao.
1: Ciao. Ma non sembri pugliese ciao. Però.
4: Ma infatti San Benedetto del Tronto non è in Puglia.
1: Non è in Puglia, dov'è?
4: No.
1: Sta
4: nelle Marche.
5: No, Marche.
1: Ma non è in Puglia?
3: No, sì, no l'ha spostato.
1: Da quando, scusa? Era in Puglia
4: beh,
1: prima.
4: Da prima del tour, Marco, dove siamo stati.
1: Siamo anche stati a San Benedetto del Tronto. Pensa che stronzo che sono.
4: Abbastanza.
1: Io purtroppo con le
3: il
1: regioni...
3: fuso orario, sì. Sì, ma sì, senti, sì. Ti volevo chiedere, il fungo dove abiti? Cioè, siete in due oppure stai da sola nel villaggio, nel tuo fungo?
5: Siamo tanti.
3: Sì, allora giochiamo, dai.
0: Dai, facciamo il gioco.
1: A San Benedetto del Tronto è sul confine
4: sì,
1: però.
4: Confine però con l'Abruzzo, sì. Non con la Puglia. C'è l'Abruzzo in mezzo, Marco.
1: Vabbè, ma l'Abruzzo non c'è niente, quindi.
4: Sì, e poi c'è anche il Molise, pensa.
3: No, Marco, l'ho già fatto io questo sbaglio. Infatti 15 anni fa.
1: Cioè. No, io sono andato ad aiutare nel 2009, quindi.
3: Adesso non complicare le cose, lascio un buon ricordo.
4: Dai.
1: Siamo pronti? Possiamo
4: sì,
1: partire?
4: Siamo pronti. Allora, Annalisa, Annalisa, ti dirò una scherza di cose, mi devi dire cielo se sono cose che esistono, ma anche se sono cose inventate. Per vincere Fumagazzi mi devi dare 6 risposte esatte. Iniziamo. Una pioggia di carote lanciate dagli elicotteri in Australia.
5: Manca.
4: Cielo. È successo in questi giorni per sfamare canguri e altri animali rimasti senza cibo dopo i grandi incendi. Il film dal titolo Samantona, il giorno giornalaia, la notte battona.
5: Manca.
4: Anche se
2: era bello.
4: Un avvoltoio che si trucca.
5: Cielo,
4: è l'avvoltoio barbuto che si strofina volontariamente contro rocce ferrose che lo colorano di arancione.
3: Lo fa anche mio zio, eh?
4: Sì, eh. Oltre a Hollywood e Bollywood, esiste anche Nollywood.
5: Cielo,
4: è l'industria cinematografica nigeriana. Il corallo Chubecca.
5: Manca.
4: Cielo. È una nuova specie di corallo chiamata così perché è pelosa e assomiglia al personaggio di Star Wars.
3: Anche mio zio.
4: Anche tuo zio, eh? Sì, quello
1: anche
4: di prima.
1: Anche il mio è peloso.
4: Nel film I Pirati dei Caraibi, le comparse erano veri pirati.
5: Manca,
4: sì, ovviamente.
3: Non è possibile.
4: Oggi è San Fabio.
5: Cielo,
4: sì.
0: Auguri
4: al Sedanone Merdone.
1: Ma anche no.
4: Siamo a 5, ti manca una risposta. Oddio, cosa ho scritto? Un animale che fa la cacca a triangolini.
5: Cielo.
4: No, manca.
3: C'è un buco del culo deve avere.
4: No, c'è uno che fa i cubetti, ma non è questo il caso.
3: Cubetti.
4: Sì.
1: Dai, una sola.
4: Dai. Un ponte rubato.
5: Cielo,
4: corretto!
1: Brava!
4: Hai
1: vinto?
4: Vai!
1: Che sono bravi i pugliesi, te l'avevo detto! Infatti mi scrivo, guarda che ci sei stato! No, io vado in confusione. Io in quella zona lì faccio casino.
4: È lunga, eh?
3: Ma vedete che è quella dove c'è la rotonda sul mare, se non sbaglio?
0: Sì. Abbiamo mangiato benissimo, ci hai portato te in un posto.
3: Ah, il Senigallia, so. C'è la rotonda. Okay.
5: Quella
3: è una cazzata.
1: Cioè, sono Sardegna bene, però poi vado in confusione.
3: San Benedetto è quella tappa dove abbiamo girato 2 ore per comprarmi le scarpe.
1: Ah, cazzo!
3: Avevo dimenticato le scarpe, abbiamo fatto il ponte, siamo finiti in un prato. Mentre loro facevano l'aperitivo, noi siamo andati in giro a comprare le scarpe.
1: Ok, ok, adesso mi ricordo. Era proprio Puglia,
4: era Puglia.
6: Abbiamo mangiato le orecchiette di San Benedetto.
4: Odore ma di cime che di rapa.
1: L'altra mia zia è delle Marche, cioè vive nelle Marche, eppure niente. Porto San Giorgio, Porto San Giorgio nelle Marche, giusto?
4: Sì, ma è lì, sono lì, vicini.
1: Ecco, vabbè. Comunque, cara amica mia non pugliese, ti porti a casa un orologio Fumagazzi!
3: Brutto orologio Fumagazzi! Brutto. Se vuoi vedere quelli belli, vai su www.fumagazzi.it perché è uscito lo Spatec, che è una delle novità che usciranno in questo periodo.
1: Una delle novità. Sì, vabbè, dai, lo stiamo a correggere. Tanto non siamo in Italia, no? Non è che dobbiamo parlare di Italia.
3: Siamo a San Benedetto.
1: Ciao tesoro, buona giornata, grazie mille. Ciao Lucy. Il gioco dello zoo. Cazzo, hai visto che la scienza dice che dormire nudi fa bene, eh? Fa molto bene alla salute fisica e mentale, eh? Ecco, mia moglie, gli dico sempre, se tu venissi a letto nuda, secondo me ogni tanto così, tra il lusco e il brusco, tra una russata e l'altra, scatta la perticata, capito? A parte che ci sono tre cani in mezzo, però se ne frega, mal che vada, piglio dentro la
3: camminata. Perticata ci deve essere, e Palmieri d'accordo, no, Palmieri no, Paolo è d'accordo, una mutandina... una tierina che strizza un po' le tette, due calzette,
6: reggentine,
1: a letto mentre dormi, no? Certo.
3: Sì, che senti proprio l'elastico dell'autoreggente con polpastrello.
1: Io adesso voglio fondare un'associazione a tutela dei cazzi, perché noi li maltrattiamo i nostri cazzi. Cioè, oltretutto, quando vai a comprare le mutande, tanto dici, chi le vede le mie mutande, no? Una volta che sei sposato e non sei fedifrago come Fabio Lisei,
3: esatto,
1: le tue mutande le vede solo tua moglie, no? E non stai a guardare il materiale, ma tu pensa che tutto il giorno il tuo cazzo sta attaccato a una mutanda magari fatta di poliestere, no? fa male, si ammala il cazzo. Cioè, ci vorrebbe una mutanda di seta.
6: No, ma io fra il cazzo e la mutanda metto un sottile strato di panna. Cioè,
1: sì.
6: Apposta, perché il cazzo deve stare nel morbido, capito?
1: No, allora, i medici veramente dicono che sarebbe meglio dormire col ciondolo al vento e la bagiana anche, perché stare tutto il giorno attaccato comunque a un materiale sintetico...
6: Io lo faccio. Anche la coperta che hai fatto...
1: Dormi col cazzo di fuori, Pippo?
6: Sì,
3: però copre tutto il resto del corpo. Lascia solo il buco.
1: al burka col cazzo di fuori.
3: No, ma anche la faccia copre. Cioè, lui è una muta da sub, però lascia
6: scelta, ma niente mutanda. Ovvio, cioè.
1: Ma come no? No, io non posso. La schiena scoperta. O sto nudo, ma la schiena scoperta. No, non
3: ti
1: posso.
3: Dirò una cosa che mi ha cambiato la vita. Scusa, sono di San Benedetto del Tronto. Non so se si sente.
1: Qui sei pugliese, certo. Sì.
3: Ho visto una di quelle cagate reel su Instagram che dice che ti addormenti quando la temperatura del tuo corpo scende di circa 5 centimetri. Sì, scusa,
4: gradi,
3: 5 gradi.
4: Gradi.
3: Scusa. Non so se è vero, però da quando vado a dormire sto. I primi 5-10 minuti scoperto, mi addormento meglio.
1: Sì.
3: Non so se mi sono autosuggestionato.
6: Senti,
3: per questo belindirino.
6: Sono le volte che vai a letto rimbalzando sui muri finché non trovi il buco della porta.
3: No, lì non mi serve stare scoperto. Lì mi addormento anche sotto un orso, non c'è problema.
1: Oddio mio. Dimmi. Comunque parliamo di scopare, poi c'è una coppia che non riesce a scopare. Purtroppo ormai siamo arrivati a 19 puntate con la speranza che almeno in una puntata la punta del pene entrasse nella vagina di questa bellissima mentecata che è Zuleia, ma niente da fare. Speriamo in questa, ma vi ricordo, c'è un riepilogo. Che lui è rimasto senza cazzo e senza fregna. Sai, c'è stato lo scambio degli alieni, no?
3: Sì.
1: E il chirurgo poi ha sbagliato e ha messo il cazzo e la fregna su di lei. Quindi lui è rimasto tipo il Ken. Speriamo che adesso risolvano il problema. Lo sentiamo. Prego, Pippo, andiamo, vai.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Catte. Presi come sempre a fetenti pesci in faccia dal destino,
3: sì.
0: Zuleia e il Maz erano usciti da una serie di esperimenti alieni, una col cazzo e l'altro con la fregna. Cacatosi sotto alla prospettiva di venire scopato dal proprio pene, il Maz si dà alla fuga, lasciando sprofondare Zuleia nella spirale dell'autoerotismo fallico compulsivo. Dopo tre lunghi mesi di separazione, nei quali neovaginato il Maz si afferma come apprezzatissima danzatrice del ventre.
4: Camarello, camarello! Ma come si muove questo culo? Ma come fanno quelle cattuercane?
0: Zuleia, mani callose e occhiaie fino ai malleoli, riesce finalmente a rintracciarlo e lo convince a mollare la promettente carriera per sottoporsi a un intervento chirurgico che restituirà a ciascuno il proprio sesso.
4: Va bene, amore mio, ex amore mio, col cazzo mio, mi piange il cuore.
0: Ma l'anziano chirurgo, scovato dalla demente, schiatta a metà dell'operazione. E quando si risvegliano, là sotto Zuleia ha i sessi di entrambi.
4: Oddio, che è successo? Non c'ho più nulla! Né cazzo ne fregna! Sembro Ken di Barbie o Barbie di Ken! Ken e Barbie!
5: E Maz, guarda! E io invece le ce l'ho tutte e due! 2-0 per me!
0: Mentre il povero Ilmaz diventa, come tutti ci immaginiamo, una specie di Mario Giordano.

0: Guarda il Matt, le tue palle sembrano un batacchio per bustare sulla mia patata. Toc toc, chi è sto cazzo?
1: Guarda Zulei, amor mio, ex amor mio, col cazzo mio e lo sticchio tuo che vorrei che fosse mio. In un'altra occasione mi incazzerei del fatto che ti burli di me in questa situazione. Ma devo dirti che senza organi sessuali mi sento stranamente leggero, libero, come se non avessi più un problema al mondo.
0: Toc toc, chi è? Sono il cappellano per la benedizione. Non l'ho capita manco io.
1: Figurati io. Vorrei dirtelo che non me ne frega un cazzo, ma non ce l'ho. Mamma mia, quando sei scemunita, ex amore mio, di nuovo amore mio, poi ex amore mio, poi adesso amore mio col cazzo mio, lo sticchio tuo è mio. Ma soprattutto ex amore mio, perché ti dico la verità, senza sesso non ho più il tormento di doverti scopare. Che male! Oddio, avverto degli strani dolori ai reni, romoli e reni.
0: Toc toc, chi è?
1: È best, mi hai rotto il cazzo anche se non ce l'ho. Mi duole la vescica, mi duole. Scappa a pisciare, oddio.
0: Pisciati allora, amore mio.
1: E dove cazzo piscio? Non c'è più nulla. Che dolore, me ne sta gonfiando la vescica. Presto, devo andare all'ospitale. Chiamo un daxo.
2: Zom, zom. La vescica che si gonfia.
3: Povero.
2: Senza sbocchi, poveraccio, scoppia.
3: Sì, come fa?
2: Una corsa forse nata, in gioco c'è la vita. E quella scemonita che si bussa sulla fica.
1: Presto, signor tassista, facci più presto. Sto per pisciarmi dentro, non addosso. Mi implodo, mi autopiscio.
4: Scusa, capo, ma questa l'ora di punta. Il traffico è veramente possibile.
5: Senza cazzo e senza fica, ma comunque con la vescica. Da dove svuota il piscio il povero il Maz? È una corsa contro il tempo, verso l'ospedale turco.
0: Toc toc, chi è? Sono il traffico di cazzi.
1: Best, oddio, non resisto più. Sento la vescica che mi sta per scoppiare, tipo Kenshiro. Oddio, non c'è altra scelta, devo farmela a piedi, da corsa. Corre!
0: Aspetta che mi rimetto la mutanda del mazzo!
1: Ma vaffanculo della mutanda! E tu hai preso quelle con scritto è uomo e tu sei donna! Ecco! L'ospedale! Lo vedo! Ci sono vicino!
0: Attenziotto al mazzo! Attenziotto alla cosa!
1: Cosa?
0: È il coso che... Brum, meno!
3: Ambulanza! No!
6: Cazzo! Attento!
3: No!
7: Povero Mazzo!
1: Dio, turco!
0: Ma se vivi! Se muori! Rispondetemi! Toc toc! Toc toc!
1: Ma quale toc toc? La puntata è finita! Qui ci sta un zanzan!
2: Zanzan!
8: Facciamo un repilogone!
3: Sì!
8: Della storia del coglione!

0: Insomma, meglio morire merda. Forse è il caso che ti lasci andare, no. Perché sta vita fa cagare. E sicuro, sicuro, non potrai mai più sborrare. Zam zam.
1: Poverino, povero il Maz.
2: Ma perché, perché ti sei fissato, il Maz? Perché ti sei fissato con Zuleia, con tutta la figa che c'è nel mondo?
3: Perché è così che funziona.
4: Tu sei il Maz?
2: E lui è il Maz, sì.
3: No, voi siete così, vi ostinate. Più vi respingiamo e più, capito, devi conquistare.
2: Ma vai a cagare.
4: Fai un metro in più con la macchina e chiedi il prezzo a un altro,
2: cioè. Ah, ecco perché sei fissata tra me e Pippo Palmieri. Perché io e lui non... Cioè, non...
5: Anche Marco?
3: No,
2: sì, sì,
5: maledetta,
2: sì, sì.
3: Sai come siamo noi superficiali.
2: Tutte le mattine mi chiama. Sì. Ciao tesoro, come va? Ci prova sta bastarda. Io più la
3: più
2: mando
3: via.
2: Più
3: spingi e io più. Funziona così, è il gioco delle parti.
2: Ma hai mai pensato che magari ti schifo, no?
3: Addirittura.
4: Pensiamo un po' più grandi anche per voi.
2: No, sai che due colpi te li darei, Puccio. Sì.
4: Uno e mezzo, dai, uno e mezzo.
6: È arrivato il momento di fermarsi per qualche minuto di pubblicità. La parte italiana cazzeggerà, mentre Mazzoli comincerà a lavorare sulle sue nuove frequenze di Revolution Las Vegas.
2: Ma
6: chi te l'ha fatto fare?
2: Ma che cazzo? Siamo.
7: C'è una cosa che mette d'accordo tutti: la qualità inconfondibile delle uova Le Naturelle. Ma da oggi la bontà raddoppia con il concorso Naturelle Go. Basta acquistare una confezione e tentare subito la fortuna via web o WhatsApp. In palio ogni giorno 3 buoni spesa da 200 euro e all'estrazione finale ben 2 elettrizzanti Citroen EC3 Max. Scegliete Le Naturelle, la qualità vi premia. Le Naturelle, famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
8: Concorso Naturelle Go valido dal 4 maggio al 14 giugno 2026 nei punti vendita della GDO e sui relativi siti e-commerce. Estrazione finale entro il 31 agosto 2026. Montepremi presunto 82.294 euro. Info, condizioni e regolamento su concorso.lenaturelle.it.
9: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
12: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: Sa, sa,

0: Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
1: Ah già, solo fango.
0: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
6: La spesa intelligente!
7: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
8: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
9: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
12: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
11: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
13: Dammi qua!
14: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
15: Attenzione! Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
16: Lo Zoo di 105.

0: Vedere quelli che sono patriottici così a
1: corrente alternata, Marco.
0: Sì. Non ve ne frega un cazzo del vostro paese, ma se osi fare una battuta su una città o una regione. Ma vai a fanculo, va.
2: A me invece ha fatto ridere un messaggio, Aurora.
0: Sì, quale?
2: La Puccioni non è per nulla una figa, però è un bell'uomo.
0: Beh, non quello sopra è scritto lasciate stare sti ricchioni. No, lascia stare sti ricchioni.
2: Non importa.
0: Io ho 38 anni e ogni tanto te ne dedico una.
3: Madonna. Parla di Ceres, ovviamente.
2: Ovvio, un brindisi.
1: Sì. Bolletta.
4: E anche calda.
0: No, dai, sei una bella donna, Puccio. Una bella vecchia. Sei una bella anziana. No,
3: sei una young timer.
2: Non importa, ma non è importante. Ma ora non volevo.
1: Sei una cougar, dai. Sei una
0: cougar. Dai l'idea di essere una bella tigre del materasso. Wow. Comunque, una proprio una sporcacciona.
1: Una vecchia tigre.
2: Che sporcacciona.
3: Sì, ogni volta potrebbe essere l'ultima. Quindi ci dà tutto, capito?
0: Sì, sì. Secondo me sei una di quelle che proprio. Facciamo l'anno, ma sì, dai. Buttalo anche lì.
1: Secondo me non è una da ultima, sì. È una da penultima.
3: Ah, ok. Che ci spera ancora.
1: Sì, sì.
2: Ah, nel senso, così almeno ritorni, una roba del genere.
0: Comunque, la chicca.
2: Che cazzo è penultima?
0: La chicca ha messo: cosa desidera il partner a letto? Quattro idee per un'intesa perfetta.
3: Il culo.
0: Farti vale. Desiderare, dare delle indicazioni chiare. Infatti, oh, mangiamela così. No, non così, mangiamela cos'ha, capito? Uh-huh. Poi c'è esercizio per stimolare. Cos'è questo?
3: Però perdona.
1: L'orgasmo, Marco.
3: È una grande tristezza quando ti devono dire o devi dire cosa deve fare una persona. Dovrebbe capirlo da. Come no. Ti stai comportando?
1: Dai, guarda,
0: hai ragione Paolo. Quando mia moglie dice no, ma non fare così, non fare... lì mi si spegne tutto. Vai,
3: perché
0: vai.
3: Devi allora l'uomo e la donna devono interpretare i segnali che dà il corpo rispettivamente l'uno dell'altro e capire cosa piace, cosa non piace.
1: Ah, adesso perché quello ti dice mangiamela forte. Ah, no,
3: quello
1: mi
3: sì,
1: tutto.
3: Quello sì. Come si chiama? Bad speaking, no,
1: dirty
3: talk. Dirty talking.
0: Quello è bello.
3: Sì.
0: Ma
3: sì.
0: È quando ti dice no, lì no, no, non mi toccare così, mica, lì ti spegne tutto.
1: Lo so, Marco, me le metti il dito nell'occhio, cioè anche tu. Voglio dire. Cioè, limitati alle cose perlomeno canoniche.
0: Ma c'ha le sue perversioni, ma che cazzo vuoi?
1: Il dito nell'occhio fa male. Poi.
3: Senti una donna dire lì no, la la lì lì lì. Cioè, quel dito dell'ascensore primo. Cioè.
0: No, no, dai, la scarpa in culo, no. Perché no? Scusa.
3: Sì, donna. Io voglio i pallettoni da rugby nel culo, cioè, potrò?
1: Dove li
0: trovi? Scusa.
3: Non ho detto?
1: Ma non ci sono i pallettoni.
0: Stai un secondo, aspetta.
3: No.
0: Aspetta.
3: Dai.
2: Cosa c'ha un pallettone
3: da rugby?
2: Nel culo.
0: L'ho trovato. Questa vorresti, Paolo, in culo?
3: Ah, la palla da football americano. Non ti fare le nostre cose di quando sono Miami?
0: Aspetta, se vuoi, aspetta.
3: L'hai lavata.
0: Ti realizzo.
4: Era marrone?
3: Solo la punta da un lato.
4: Così?
2: Ma cosa
1: stai Marco, scusa. Ma adesso,
3: guarda, pur di conquistarmi le fa tutte.
1: Per quale arcano motivo ti stai infilando una palla da football americano nell'anno?
4: Perché lui è donna!
0: Devi lanciare il blocco? Non sono donna. Sì, donna. Sì, donna.
5: Sei andata nello spazio. Sei diventata presidente del consiglio.
6: Sono una donna!
5: Hai impugnato le armi in guerra. Hai fatto i figli da sola. Sei forte, emancipata e libera.
6: Come l'aria!
5: Ma davanti a un mazzo di fiori gliela darai sempre.
7: Parlano di scarpe, parlano d'amore. E parlano di vacanze, parlano di cuore.
5: E allora rivendica la tua libertà di non lanciarti col paracadute anche in quei giorni.
6: Sì!
5: Fatti venire il cattivo umore perché non ti piacciono i tuoi capelli. Rompi i coglioni. Sii donna. Fai sempre le feste ai bambini, ma falli di più ai loro papà Manzi. Sii donna.
2: Ci sono papà Manzi.
5: Se tamponi qualcuno, chiedi scusa a Oriana Fallaci, Giovanna D'Arco e Frida Kahlo. E giocati la scusa che sei una femmina e quindi non sai guidare. Sii donna.
0: Ma non è vero.
5: Vai dall'estetista depilata. Sii donna.
0: È vero. Come?
5: Se chiedi al tuo uomo di metterti la crema solare sulla schiena, non lamentarti se ti ustioni a strisce. Sii donna. Avvia la lavastoviglie a mezzanotte e poi cagati addosso nel letto perché senti dei rumori in cucina. Sii donna. Indossa il dolce vita anche con 40 gradi, solo perché ti fa le tette enormi. Sii donna.
0: Sì.
5: Se passi davanti a una vetrina, sorridi e fatti l'occhiolino. Sii donna. fatti un profilo finto per vedere con chi stanno i tuoi ex e constatare che sei più figa tu. Sì, donna. Se hai una brutta giornata, pensa al cazzo di Bad Bunny.
1: Ma no.
5: Sì, donna. Se una bambina ti fa vedere la ruota, tu falle vedere la tua e strappati linguine. Sì, donna. Sbattitene delle calorie fino a giugno, poi spendi tutti i tuoi soldi in dieta e palestra e arriva l'estate povera e cicciona. Sì, donna.
0: Brava.
5: Fanculo Stranger Things, ricomincia per l'ennesima volta Dawson's Creek. Sì, donna. Non scegliere il fisioterapista in base a quanto è bravo, ma in base a quanto è buono. Sì, donna. Digli che tra di voi non ci sono segreti. Poi, quando devi cagare, accendi il phone, apri al massimo il bidet e guarda i reel a tutto volume. Sì, donna. Si approccia con ciao bella, tu rispondi bella ciao. Sì, zecca di merda, e sì, donna.
0: Penso che l'altro giorno io carino, no, sono andato al supermercato e ci avevano questi bellissimi mazzi di rose ed era la festa della mamma. Mia moglie non ha figli, però c'hai dei cagnolini. Sono tornato a casa col mazzo di rose e ho detto: visto che i tuoi figli pelosi non ti possono comprare i fiori, te l'ho regalato io. Lei: ma belli, grazie, ciao. Dai, neanche amore, che bel gesto, no? Capito? Capito come sono?
1: Così c'entrava un cazzo, scusa.
0: Che sì.
2: No, però in realtà è un gesto carino. Cioè, effettivamente.
1: Perché a te non ti considera nessuno, lei che.
0: Come, scusa? Ma poverina la Puccione.
1: Era quella di chiusura, dai.
2: Sì, ci stava.
0: I tuoi figli ti hanno fatto un regalo alla festa?
2: Hanno fatto
0: mamma.
2: La colazione. Hanno preparato le crepe, la centrifuga.
1: E poi ti hanno lasciato da lavare.
2: Ovvio.
0: I tuoi figli, Fabio, ti hanno fatto?
1: Hanno regalato un libro a Cristina.
0: Un libro, che palle. Sì.
1: Come levarsi di tutto. Orgoglio e Pregiudizio in edizione rilegata. Cioè.
2: Ah, accidenti.
1: Che bello.
0: Chicca, tua figlia ti ha fatto un regalo? Niente.
8: Sì, me l'ha fatto. Tutti i giorni me lo fa.
3: Cosa ce n'era in DAS?
0: Che regalo ti fa, scusa, tutti i giorni? Che senso?
8: Il bacino, l'abbraccio.
1: Non rimane incinta.
8: No.
3: Per adesso niente Abdullo.
9: Dai, a domani, ciao.
0: A domani, ciao. Andate a fare in culo, ciao.
10: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
12: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a €279 e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
13: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
14: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
15: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno €6.000. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: Amore, è fatta.
17: Che cosa?
16: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
17: Sì, vabbè, ma non esiste.
16: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
18: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
19: Siamo in radio, non si vede nulla.
18: Basta andare su Biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
20: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Biper.it.
21: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
22: E ora la sfida finale. Cocktail.
23: Spritz al tramonto.
22: Colazione.
23: Cappuccino vista mare.
22: Estate.
23: Crociera all inclusive con Costa.
22: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
24: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
25: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
26: porta bici.
25: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
27: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
28: Kia. Movement that inspires.
29: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
30: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
31: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
32: C'è 105 Mi Casa.
31: 105 Mi Casa Live.
33: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
34: Giovedì 14 maggio incontreremo nel nostro salotto Fred De Palma e siamo super felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
31: 105 Mi Casa Live.
33: Giovedì 14 maggio con Fred De Palma.
32: C'è 105 Mi Casa.
31: Scopri come partecipare su 105.net.
35: Radio 105. Proud to be different.

0: Buongiorno.
1: Ma buongiorno, buongiorno a tutti. Che ore sono? Caro Darietti.
2: Cara Fabi, sono sì? le 16 in punto.
1: E allora andiamo, vai.
3: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 Main Studio, 105 Music and Car.

0: Buongiorno amici fancarsisti.
1: Buon lunedì,
0: buon inizio settimana. Come state? Come va?
1: Bah.
0: Come va?
1: Bah.
0: Come va?
1: Sei tu che sei super piena di cose.
0: Allora, guardate, cioè, ragazzi, cominciamo dall'inizio.
1: Sì.
0: Allora,
1: sì.
0: Tanto poi racconterai anche il tuo weekend.
1: Bellissimo.
0: Che è completamente diverso in questo caso dal mio.
1: No, guarda, un disastro il mio weekend, quindi ti lascio raccontare
0: allora,
1: il tuo.
0: Vai. Allora, intanto io volevo salutare e volevo...
1: Sì, ma dobbiamo
0: allora
1: per forza.
0: Allora sei proprio un bastardo, Pivati.
1: Ah, no, pensavo parlassi come... Mazza Pivati!
0: Cioè, non ho più lacrime praticamente io oggi. No, volevo dire una cosa.
1: Sì.
0: Adesso, intanto, io ho pubblicato un post. Lo dico subito, così almeno evito di raccontare troppo tutto nei dettagli, perché poi ci sarebbe talmente tanto da raccontare e non mi basterebbero due ore.
1: Dobbiamo
0: e poi chiaramente la gente potrebbe anche dire chi se ne frega.
1: No, beh, quindi, bello però quello che fa.
0: Andate su Fabiola Fabiolosa, ho pubblicato qualche foto e un post che spiega un po' quello che ho fatto questo weekend.
1: Sì.
0: Però brevemente volevo salutare tutte le persone che ho incontrato, non ti guardo neanche, tutte le persone che ho incontrato in questo posto. Io sono andata in Sicilia con mio fratello, ho ripercorso un po', come dire, le origini mie e insomma sicuramente quelle di mio papà in questo paese che si chiama Giardina Gallotti. Tra l'altro, una cosa stupenda, voi dovete sapere che questo è un paesino in mezzo alla campagna che fino a qualche anno fa non aveva neanche i cartelli, cioè andavi, ci andava e ci arrivava chi conosceva il paese, chi aveva dei parenti, degli amici eccetera, perché
1: sennò
0: non ci arrivavi.
1: Lì.
0: Invece adesso non solo ci sono i cartelli ormai da qualche anno, ma anche in inglese c'è un welcome Giardina Gallotti, cioè avete capito? Paese che chiaramente negli anni, stiamo parlando comunque di 30 anni, quindi in questi 30 anni è diventato veramente uno dei borghi più belli, sia dal punto di vista insomma paesaggistico, veramente, ma non lo dico perché io sono di lì, ma perché veramente oggettivamente ci sono dei turisti, un sacco di persone che vanno a visitarlo, quindi veramente bellissimo. Stiamo parlando della provincia di Agrigento. E quindi insomma ho fatto questo viaggio con mio fratello per come dire sentire, risentire quei profumi,
1: quelle emozioni, cioè tutto
0: col nostro papà che evidentemente ci ha accompagnato comunque in tutti questi tre giorni, è stato con noi, quindi ho rivisto tutte le persone, è stata un'emozione continua e devastante. Sono talmente emozionata che questi tre giorni mi hanno proprio, non so, riempito e svuotato allo stesso tempo.
1: Ci sta,
0: è una delle emozioni più grandi che io abbia veramente mai provato, e di emozioni grandi devo dire
1: nella tua vita
0: ne ho provate tante, bellissimo. Quindi grazie a tutti quelli che insomma ci hanno veramente fatto sentire dopo tanti anni parte di una famiglia. E poi ragazzi, giù funziona così, che se uno ti vede ti dice ti posso offrire qualcosa,
1: certo.
0: Quindi noi ti posso offrire qualcosa, l'abbiamo vissuto per tre giorni.
1: Senza
0: io da oggi fino all'anno prossimo non berrò più niente, non mangerò più niente.
1: Va bene, ne parliamo poi domani. Sì. Guarda,
0: però
1: io
0: grazie davvero, grazie.
1: Mi posso allacciare a quello?
2: Music and Cars presentate.
1: Così basta.
0: Ecco,
1: vedi che destino
0: successo?
1: Si è fermato. Oh, ben ti sta,
0: no,
1: Pivati. Sì.
2: Allora
1: sei recidivo.
2: La disgrazia.
1: Mamma mia.
2: Del giorno.
1: Allora, io mi riallaccio a te. Io ho fatto un weekend che non mi ha riempito e svuotato. Mi sono svuotato dappertutto. Ragazzi, è stato un weekend devastante.
0: Perché tu saresti dovuto partire anche tu.
1: Sì, sabato, certo.
0: Sabato, esatto. Più o meno il mio stesso orario, quello che ho preso io.
1: Esattamente.
0: Insomma, lo stesso volo per andare a trovare tuo papà.
1: Brava. E invece no, perché nella notte tra venerdì e sabato... Malissimo. I fuochi d'artificio che tu hai sentito stanotte, io li ho fatti a casa.
0: Io li ho sentiti veri sotto casa, mezzanotte e mezzo.
1: Vedi?
0: A un certo punto c'erano questi
1: e non ero io.
3: È arrivata.
1: La compagnia dice: è arrivata. Ma no, quindi io sono stato a casa purtroppo e ho passato un weekend.
0: Cavolo!
1: Non bellissimo, però mi hai raccontato, ogni tanto ci sentivamo. Mi scrive delle cose,
0: certo.
1: Per cui io ero veramente pieno delle emozioni che stavi vivendo, perché me le raccontavi e so che
0: bellissimo.
1: Sei stata benissimo e
0: stupendo.
1: Mi manca un po' la Sicilia, ma non manca come mancava a te. Tu eri da tanto che
0: non andavi. No, ma poi questo è veramente un paesino, è proprio un posto che racchiude anche una situazione diversa rispetto magari anche alle grandi città. E quindi, e poi l'ho visto in primavera. Normalmente d'estate è tutto secco.
1: Sì, so, tutto giallo, tutto bruciato.
0: No, è tutto secco perché comunque è in mezzo alle campagne, eccetera. Invece sono delle strade meravigliose, veramente tutto molto molto molto bello. Grazie ancora a tutti.
1: Allora, salutiamo tutti i, come si chiamano?
0: I Caduttesi.
1: I Caduttesi, vedi? Sì. Non avrei mai saputo dire.
0: Perché prima Giardina Gallotti era divisa un po' come il Trentino e l'Alto Adige,
1: sì, in Giardina,
0: cioè Giardina e Gallotti. Invece poi adesso Giardina e Gallotti poi
1: hanno
0: insomma,
1: unito
0: lo stesso,
1: tutto.
0: Quindi
1: sul
0: sì,
1: cartello Welcome io metterei sì, anche Rooster Garden. C'è cioè la traduzione di Giardina Gallotti, capito? Rooster, i galli, Garden.
0: Però è più bella Giardina,
1: Giardina Gallotti.
0: Rooster
1: Garden,
0: è bello, certo.
1: Welcome to Rooster Garden.
0: Non esageriamo, sono già troppo avanti rispetto a quello adesso. Questo è troppo, dai. Manteniamo l'autenticità.
1: E i nomi siciliani.
0: Sì, sì, sì.
1: Buongiorno
0: allora,
1: Pivati, buongiorno,
0: buongiorno
1: zia.
0: Pivaz, tu come stai a proposito?
3: Sto bene, tutto bene.
0: Com'è andato il weekend?
3: Guarda, ho fatto praticamente una settimana a mangiare tranne un giorno a casa, il resto sempre fuori.
0: Sì.
3: E ieri mi sono chiuso, era troppa socialità.
0: Ah, beh,
3: mi
0: certo,
3: sono tappato in casa.
1: Vabbè, ieri faceva anche un tempo
3: sì, sì,
1: che
3: perfetto,
1: ti permetteva di stare a casa serenissimo.
0: Ah, vedi?
3: Sì, sì, che bello.
0: Sicilia c'era un tempo meraviglioso, volevo dirvi, sì, incredibile. Aggiungiamo anche questo.
1: Ma metti il dito nella mia piaga.
0: No, perché
1: no,
0: poi
1: lo so, cioè,
0: è bello, perfetto, caldo, ma non il caldo
1: troppo
0: d'estate. So, veramente,
1: bellissimo.
0: Guarda, stupendo. Salutiamo la nostra Pinnetta e salutiamo la zia che è qui presente con
1: sì,
0: noi. Vero,
1: esatto. E salutiamo
0: allora
1: tutti i santi, che
0: sì,
1: sono tanti, quindi io direi che andiamo veloci.
0: Andiamo noi?
1: Sì. Intanto tanti auguri a Stella.
0: Bellissimo nome, Stella. Poi c'è Fabio
1: Gandolfo.
0: E poi c'è Velio.
1: Ma Velio dici?
0: Ma Velio. Quindi beh, Stella,
1: Fabio,
0: Gandolfo
1: e Velio
0: sono i santi di oggi. Auguri!
2: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: attenzione, arrivano le nostre
1: Good News. Le buone notizie da Music & Cars per cominciare la settimana col piede giusto.
2: Guarda, ho già spiegato tutta la sigla, lo facciamo da qualche settimana ormai per darvi il bentornati lunedì pomeriggio in Music & Cars con un po' di speranza, un po' di belle notizie che magari non tutti riescono a intercettare.
0: Sì.
2: Perché sui giornali se ne parla poco di queste cose, devo
0: no,
2: dire.
0: No, si preferisce in questo momento chiaramente parlare del nuovo virus, delle nuove cose che stanno arrivando, tutte queste belle cose, insomma, per
2: esatto.
0: Per riempirci, insomma, le giornate.
2: Senti, la prima cosa che mi ha detto lui quando gli ho detto che non sono stato bene, hai preso l'antivirus, è subito.
0: Sì,
2: no, che palle,
0: ma vabbè. Allora, prego Danietto.
2: Allora, specie come i castori e i condor stanno tornando in natura dopo anni di scomparsa grazie alla tutela ambientale che molti paesi hanno attuato. Quindi
0: bello. Attenzione, sapete che tanti ragazzi, anche molto giovani, hanno delle idee straordinarie. In questo caso, Rebecca Young è una ragazza di 12 anni che ha, insomma, ideato una speciale coperta riscaldante a energia solare pensata per aiutare tutte le persone senza fissa dimora.
2: Brava,
0: molto bello.
2: Molto bene. Centinaia di cavalli selvaggi sono tornati in natura in Cina. Un progetto di reintroduzione ha riportato la natura dove era scomparsa. Bene.
0: Bello. Christian Bale ha impiegato 17 anni e 22 milioni di dollari per costruire una comunità per bambini in affidamento. È progettato per tenere uniti i fratelli e creare una comunità accogliente e piena di affetto.
2: Bravo.
0: Devo dire, non è l'unico. Tanti personaggi, spesso ne parliamo, tanti attori.
2: Anche Keanu Reeves, per esempio.
0: Keanu Reeves ne fa tantissimi, fa un sacco di beneficenza. Tanti attori che hanno possibilità, insomma, impiegano proprio le loro forze e anche la possibilità economica nell'aiutare gli altri o la natura, insomma, nel preservare la natura.
2: Bellissimo. E
0: bello.
2: Poi chiudiamo con questo, è una bellissima notizia: le energie rinnovabili, secondo alcuni studi, stanno superando i combustibili fossili, quindi il mondo accelera verso questo futuro più sostenibile, che ci auguriamo sia veramente più sostenibile per tutti, non solo per i più ricchi.
0: E a questo punto ti interrompo, perché sulla strada che io stavo facendo questo weekend per andare poi verso Agrigento e poi verso Giardino Galotti, ho visto praticamente una distesa di pannelli solari.
2: Solari.
0: Ci sono ovunque.
2: E le pale eoliche.
0: E le pale eoliche.
2: Li girano.
0: Bellissimo.
2: Bello.
0: Detto questo, altre, insomma, curiosità, più che curiosità, proprio belle notizie sulla pagina Instagram cosedalmondo.it e non solo. Ci sono anche tante pagine che parlano, insomma, di cose positive.

0: Material Lover.
1: Sienna Spyro, disco nuovo, anche questo è tratto dalla colonna sonora dei The Devils, We're Prada 2.
0: Il diavolo veste Prada.
1: Due, sì,
0: il
1: detto,
0: due,
1: brava,
0: ecco.
1: Sì.
0: Ma!
1: E oggi ce l'ho con l'inglese.
0: Tu l'hai visto?
1: L'hai visto
0: sei riuscito a vederlo,
1: sì.
0: Vedi? E quindi?
1: Benissimo, allora giochiamo tra poco. Ti dico
0: faccio
1: che
0: bene io ad aspettare.
1: Sì,
0: che
1: mi ha entusiasmato molto di... entusiasma molto di più il sì o no. Tu pensa, e quindi, chissà che gran pensiero ho sul film.
0: Mamma mia. Vabbè amici, allora sì o no, quindi dovete giocare se avete voglia, naturalmente, per portarvi a casa il kit di Radio 105, al gioco più storico, vero, del programma.
1: È iconico, per citare il film.
0: Iconico.
1: Allora, 342 41 15 105 il numero, dovete scrivere sì
0: o no.
2: 105 Music and Cars.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
6: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
7: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
9: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
8: Mi hai detto che ami l'Islanda.
9: Ma vivo in Italia.
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Vacanze in Italia al miglior prezzo. Ma fai da Conad.
10: Via via.
9: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
11: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7 com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
12: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Vieni da MD per una qualità top.
15: Senza spendere una fortuna, Antonella!
16: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
15: Ti aspettiamo!
14: MD, buona spesa Italia.
10: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
17: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
18: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
19: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
20: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
21: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: gioco cominci.
1: 105 Music and Cars present.
2: Sì o no? Sì o no? Sì o no?
3: Eccoci qui, sì, amici, sì, prima sì. Ora di 105 Music in Cars, benvenuti!
4: Buon lunedì, un lunedì a Milano, prima uggioso, adesso piano piano spero che il tempo migliori, perché per chi è meteoropatico,
3: Però è uscito il sole prima, adesso sta migliorando un po'. Domani sarà una giornata bellissima, caro Darietto.
4: Beh, sono contento.
3: Domani ci sarà il sole todo il dia.
4: Oh, che bello, bene. Ma chissà, Rovigo, che tempo c'è?
3: Roberto?
5: Ciao,
3: ciao Roberto, come stai?
5: Tutto benissimo, alla grande, c'è un sole fantastico, è piovuto come un assassino prima, ma adesso ci sono 25 gradi e un'umidità da Maldive.
3: Ecco, vedi. Però adesso a Milano non ci possiamo lamentare, è uscito il sole prima, adesso si sta ancora un po', oggi una giornata ancora un po' così,
4: di
3: si sta sistemando, vedrai che domani, caro Dario,
4: ma non vedo l'ora.
3: Te lo prometto.
4: Va bene.
3: L'ho chiesto e insomma spero che prenda la mano.
4: Allora, senti, sì. Roby, qui non c'è come nel gioco della seconda ora la scelta della squadra con cui giocare, però c'è una domanda che è fondamentale. Tu sei un fancarsista da tanto tempo?
5: Dal 2020, dall'epoca del Covid. Ho scoperto, vi riascoltavo anche in replica da quanto pazzo sono e basta.
3: Cioè ci hai scoperto durante una tragedia praticamente.
4: Esatto.
3: La disgrazia ti ha portato insomma a noi. Però ecco, siamo felici, perlomeno una cosa positiva.
4: Beh,
3: in un mare di cose
4: schifo.
3: Negative.
4: Esatto,
3: ecco,
4: sì. No, l'importante è che tu sia rimasto anche dopo la tragedia. Cioè non l'ho capito. Perché poteva essere che invece... Quindi il sì o no lo conosci, sì.
5: Sì, lo conosco,
3: Allora, ricordiamo le regole, Roberto, vai, ricordacele tu.
5: Allora, non bisogna mai rispondere né sì né no, sì. E non fare le stesse risposte alle domande che vengono date.
3: Okay. Va bene, poi rispondere anche velocemente, quindi non perdere troppi secondi, perché sennò il nostro giudice dall'altra parte, insomma, capito?
4: Sì,
3: viene
4: certo.
3: Un po'... Ecco.
4: È tipo forum, il giudice di forum.
3: Dopo 3 secondi, anzi 2 secondi, niente, basta, finisce il gioco. Sei pronto, Roberto?
5: Assolutamente.
3: Vai.
2: Sì o no?
4: Però assolutamente può essere sì o no. Assolutamente cosa?
5: Assolutamente certo.
3: Va bene. Ma senti, Roberto, ma te lo ricordi questa scena? Questa scena di Benigni agli Oscar? Ti ricordi che urlava Roberto?
5: Era Sofia Loren.
3: Bravo. Tu te la ricordi? L'avevi vista? L'avevi seguita?
5: L'ho vista più volte anche su YouTube.
3: Vero? Era emozionante, vero? Ti sei emozionato un po'?
5: Rendere orgogliosi perché siamo italiani anche per questo.
3: Bravo, certo.
4: Bella risposta. Senti, ma tu sei uno che guarda i film di Benigni?
5: Ogni tanto.
3: Sì.
4: Okay.
3: E Sofia Loren? Cioè, insomma, hai seguito un po' i suoi film?
5: L'ho seguita, ma è un po' fuori dalla mia età.
3: Perché
4: sei più giovane tu di Sofia Loren.
3: Insomma,
5: ho 39 anni.
3: Cavolo, hai dei figli tu però?
5: Ho 2 bimbi.
3: Bimbi maschi?
5: E entrambi.
3: E andiamo!
4: Bravo,
3: Roberto!
4: Ma preciso!
3: Roberto!
4: Allora, all'inizio ti sei un po' arrampicato. Assolutamente. Certo.
5: Sono accartacciato un po'.
4: Però bravo.
3: Vai, bravo. Bravo Roberto. Roberto, ti porti a casa il kit di Radio 105.
4: Con l'Oscar dentro.
3: Con l'Oscarino dentro. Sì. C'è un amico che si chiama Oscar, l'abbiamo buttato dentro, tanto lui è nato per quello. Saluta chi vuoi, Roby.
5: Guarda, saluto tutti i miei alunni dell'Istituto Alberghiero Cipriani di Adria, perché sono un insegnante di cucina e pasticceria, e tutti i miei colleghi che forse mi stanno ascoltando, quindi...
3: Ragazzi, ma scusami Roberto, ma noi ti amiamo già,
4: tu sei
3: un insegnante di cucina
4: e pasticceria,
5: sì.
4: Tutto,
5: esatto,
4: sto sbavando,
5: esatto.
4: Raga, che io ho mangiato poco questo weekend, quindi c'ho fame.
3: Oggi
5: visto il tempo abbiamo fatto tortellini e cotechino. Sembrava di essere Natale.
3: Porca miseria, ragazzi. Guarda, perché non abbiamo tempo, perché sennò stavo qua 2 ore a chiederti le cose.
4: Vabbè, dai. Roby,
3: mamma,
4: grazie.
3: Okay. Che buono il tortellino.
5: Un abbraccione, ragazzi. Rimanete sempre così, che siete i migliori.
4: Grazie,
3: ciao, Roberto. Un bacio.
5: Grazie, ciao a tutti.
3: Ciao, grazie.
4: Allora, il secondo giocatore è un ossimoro.
3: Sì,
4: è Carmine da Treviso.
3: Sì, Carmine.
0: Sì, salve, buonasera.
4: Buonasera.
0: Sono emozionatissimo, ma molto sì. felice di parlare con voi.
4: Che carino.
3: Molto carino, molto carino. C'è qualcuno che urlava Carmine, no? Come Roberto, no?
6: Carmine,
3: nessuno.
6: Tieni un pesce.
4: No, Pivati. C'era. Carmine.
3: Vedi che c'era.
4: Sì, ma io non me lo ricordavo.
0: Nome, io originario sono campano, però sono in Veneto da più di 20 anni, dal 2001. E ci
4: Ti sentiamo malissimo.
3: Aia, ti sentiamo un po' male.
0: Mi sentite bene adesso? Meglio?
4: Sì, meglio.
3: Ok. Senti Carmine, che cosa fai di lavoro?
0: Ah, insegnante a scuola primaria.
4: Anche lui è un insegnante?
3: Incredibile.
4: Ma cosa abbiamo oggi, ragazzi? Cioè...
3: Incredibile, ma cosa, la cosa che mi sconvolge è che gli insegnanti ci seguono. Sì. Cioè, questa cosa veramente ancora non riesco a spiegarla. Però vedi, allora se, ci studiano come delle cavie.
4: Perché
3: vero,
4: potremmo essere una razza aliena noi di Music in Cars, che ne stavo parlando fuori onda prima.
3: Esatto.
4: Allora Carmine, le regole le abbiamo appena ricordate con Roberto. Sei pronto a giocare?
0: Certamente.
4: Va bene.
3: Vai. Sì o no. Quindi tu con la risposta certamente ti stai già preparando un po' il gioco, no?
0: Preparatissimo.
3: Ma tu ti alleni normalmente quando ci ascolti?
0: A volte anche.
3: A volte anche.
4: Senti, ma i tuoi alunni sono piccolini, scuola primaria, quindi hanno meno di 15 anni.
0: 10 anni e 8 anni.
4: Ok, qui sono piccoli. E cosa gli insegni? Cioè fai un po' di tutto, le materie principali?
0: Matematica, scienze ed educazione fisica. Aspetta,
4: matematica ed educazione fisica.
3: Ma non ho capito,
4: fisica.
3: Matematica è fisica, non educazione fisica.
0: No, matematica.
4: No, hai detto no!
6: Carmine.
3: No, Carmine.
4: Ma proprio ha detto no, educazione fisica. Ma scusami, che nesso c'è? Adesso hai perso, quindi ci dispiace molto, però volevo sapere che nesso c'era tra la matematica e l'educazione fisica.
0: Matematica, scienze, educazione fisica, il nesso c'è tra educazione fisica e scienze. Studiamo il corpo umano.
3: Certo. Matematica, scienze, certo, educazione fisica. Cioè non è tanto la matematica e l'educazione fisica,
4: sono
3: quanto le scienze con l'educazione
4: fisico.
3: Fisica,
4: okay,
3: capito?
4: Va bene.
3: Matematica, scienze, insomma.
0: A parte che alle primarie possiamo insegnare di tutto.
3: Sì, infatti.
0: Possiamo insegnare tutto, sì.
3: Esatto, esattamente. Carmine, niente di fatto, potrai rigiocare quando vuoi. Questa magra
0: consolazione. Sicuramente ci riproverò.
4: Bravo.
3: Grazie Carmine, un bacio.
0: Saluto a tutti i miei alunni, tutti quelli che mi conoscono.
4: Va bene.
3: Grazie. Ricordiamo anche che padre Carmine era quello che Rocky chiamava per farsi benedire prima di ogni incontro.
4: Ammazza che memoria.
3: Grazie. No, l'ha scritto un ascoltatore.
6: Ah, questo non me lo ricordavo.
3: Non me lo ricordavo, infatti l'ha scritto. Mi sono anche un po' emozionata nel ricordarlo.
4: Lo vedo, sei tutto un fremito.
3: Sono
4: per
3: tutto
4: padre
3: un brivido. Padre Carmine.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti. Anche a rate.
6: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
7: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
10: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
11: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
13: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
14: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
15: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
16: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
17: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
15: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
18: Lo lascerai, prima o poi.
15: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
19: Radio 105.
20: Proud to be different.

0: sempre un onore sentirsi dire certe cose.
1: Senti, ma non ti ho chiesto niente su queste cuffie. Queste cuffie sono nuove, non le ho mai viste.
0: No, sono sempre le mie, però ho cambiato i padiglioni che siano
1: che sono blu, sono azzurrini.
0: Che sono costati 7 euro e voglio buttarli perché fanno schifo.
2: Fa cagare.
0: No, suona malissimo. Purtroppo quando cambi i padiglioni.
1: 7 euro, vedi.
0: Lo so, questi ci sono.
1: Ho dovuto spendere una cifra più alta e così.
0: Ma non ti preoccupare, arriveranno.
1: Sì, sì, lo so.
0: Non adesso perché non me lo posso permettere. Fra un po' arriveranno, cara Fabiola.
1: La più bella del mondo, Rocco. Quasi alla fine della prima ora di Music in Cars, Fabiola, Dario, 105 Music in Cars, appunto. Il numero lo sapete, però lo ricordiamo, e tra poco, attenzione, voi sapete che il lunedì nella seconda ora parliamo di... prendiamo una notizia, normalmente può essere un fesso, un caino, o una fessa, una caina.
0: Sì, sì, in questo caso proprio un fesso, poverino.
1: Ci ha fatto veramente molto ridere. Sì. Riguarda gente come voi due, Pivaz e Dario.
0: Cosa abbiamo in comune io e te?
1: Cosa avete? La barba?
3: No. La pelata.
0: La pelata, bravo.
1: La pelata, tra poco ne parliamo.
0: Sì, sì. E no, purtroppo non c'è nessuna cura miracolosa.
1: però.

0: spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Mamma, mi racconti una storia?
8: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
9: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
10: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
11: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
12: Arredissima.
13: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
14: Uno sono io!
15: Uno sono anch'io!
13: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
16: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Debora Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
17: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
18: Bravo Carlo, sono venute bene?
17: In realtà no, direi proprio di no.
18: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da...
17: Flyer Alarm.
18: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm. La tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
19: Radio 105 presenta Carol G in Italia. La regina del Latin arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por il Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
12: Alla ricerca della qualità.
14: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
12: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
14: Porca vacca, non sul tappeto!
15: 105
20: 105
15: 105 Che storia!
20: Radio 105 compie 50 anni.
21: Che storia!

0: che salto nel tempo anche sonoro proprio. Howard Jones, ma proprio, cioè sai che mi ha riportato a quei film di quegli anni.
1: È vero, è vero. E chiude la prima ora di 105 Music in Cars.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Sì, sono io, salve.
2: Che gusto, che ore sono?
1: Mancano 10 secondi e saranno le 17.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Are you coming in or what?
1: Ba-da-ba-ba-ba-ba. 105 Music and Cars presenta il fesso del giorno.
2: Allora, per questa notizia ho deciso, cara Fabiola, intanto benvenuti fancarsisti, seconda ora di 105 Music and Cars, buon lunedì ancora. Noi lunedì parliamo spesso, appunto, come dicevi tu, di fessi. Per questa notizia ho deciso
3: di toglierti il cappellino.
2: Di togliere il cappello.
3: Perfetto, sì, così sì. Tutte le persone che ci seguono sul canale 66 possono rendersi conto di quello di cui, insomma, stiamo per parlare. Tra l'altro, tu hai la barba.
2: Sì.
3: Che potrebbe invece essere utile in una storia di questo tipo. In questo caso invece le persone, i clienti, non avevano manco quella. Attenzione.
2: Erano proprio gravi,
3: vabbè. Ecco. Parliamo di Genova,
2: okay?
3: Ok? Quindi, città di Genova, parrucchiere.
2: Barbiere,
3: ecco, mettiamola così. Il barbiere di Johnny Stecchino.
2: Ecco.
3: Se può sapere come facevo tacchiero, più o meno, ecco, però a Genova, quindi non so come quella frase, come si può tradurre in genovese.
2: Belin, chi è che faceva il tacchino?
4: Esatto.
5: Il tacchino, sei proprio un tacchino.
3: Hai capito?
2: Ecco, immaginate un barbiere anche piuttosto rinomato perché ha una clientela molto variopinta che entra e esce dal negozio a una velocità incredibile.
3: Troppo veloce. E uno dice, manco il tempo di farsi i capelli, farsi la barba, ma com'è possibile? Quindi i carabinieri del nucleo investigativo iniziano, come dire, essendo investigativo, iniziano a indagare.
2: Indagano.
3: E quindi si fermano e si convincono che c'è qualcosa che non va, sentono puzza di bruciato
2: dentro un barbiere, dico, ma è strano, mica fa il pizzaiolo. Ma la cosa che insospettisce di più non è che questi clienti entrano e dopo 5 minuti escono dal barbiere. È che la maggior parte di loro è pelata, è senza capelli.
3: È calva. Quindi non solo escono velocemente, ma senza capelli quando entrano e senza capelli quando escono. Quindi c'era qualcosa effettivamente
4: Ho capito chi è.
3: Chi è?
2: A Genova?
4: Di quella notizia lì.
3: Sì.
4: Ma io non sapevo di tutto, ma non che facesse il barbiere.
2: Perché tu hai amici a Genova che te l'avevamo già raccontata questa notizia.
4: Esatto.
2: Tu pensa.
3: Pensa. Allora, sei pronto con quella roba lì?
2: Ecco.
3: Perché attenzione. Dopo una serie di appostamenti è scattato il blitz.
2: Sì, come scusa?
3: Il blitz.
2: Il blitz.
3: Nel soppalco del negozio gli investigatori hanno trovato nascosti 2 punti a capo.
2: Via. Ting!
3: 100 grammi di cocaina, 4 bilancini di precisione, tutto il materiale per il confezionamento delle dosi. E mentre poi a casa dell'uomo c'era anche dell'hashish, ma
2: giustamente ci
3: quindi cosa
2: niente.
3: Hanno detto i carabinieri?
2: Cosa hanno detto?
6: Questo è un coglione.
3: No, certo. Sì. E poi successivamente
2: non ha capito Pivati, secondo me.
4: Non ho capito,
2: è da mezz'ora. Infatti io ti vedo. Aspetta che qui i fessi sono 2, secondo me. C'è anche Pivati che non ha capito niente.
3: In galera.
2: E non è Pivati.
4: Perché mi sembrava più un babbo,
2: no,
4: cioè.
2: Ho capito,
3: un bongo lo poteva essere, però effettivamente, diciamo, dopo questa lista e vabbè, insomma, devo dire, calvi fanno, insomma, storia anche abbastanza ironica, abbastanza
2: Fabi,
3: comica.
2: Visto che siamo registrati, rifacciamo tutto, cioè facciamo una chiusa, sì.
3: Ok,
2: sì,
3: sei pronto? Sei pronto, Pivaz? Dai, va bene.
2: Non
3: dai,
2: era manco pronto.
3: Aspetta. Quindi, dopo una serie di appostamenti è scattato il blitz nel soppalco del negozio. Gli investigatori hanno trovato nascosti 2 punti a capo. 100 grammi di cocaina, 4 bilancini di precisione e tutto il materiale per il confezionamento delle dosi. Hanno detto:
7: son cazzi tuoi.
3: Ecco,
2: in galera. Che palle.
3: Sto male.
2: Che fatica, ragazzi.
3: Sto male. Comunque, questo, diciamo, parrucchiere di cui però non conosciamo il nome.
2: No.
3: Direi che è il super fesso. Sicuramente, insomma, anche fesso del giorno.
2: Vabbè.
3: Ciao.
2: Difficilissima oggi. Ciao.

Rivivere un'emozione è come rispolverare un vecchio vinile. Quando la puntina corre sui solchi di un disco, la mente viaggia con lei. Le vibrazioni che senti si uniscono ai ricordi, incisi per sempre su quella superficie e dentro di te. 105 Music & Cars presenta 180 grammi. Pure emozioni concentrate nel peso di un vinile.

0: Roy Orbison, You Got It! È il nostro 180 grammi. Spieghiamo che cos'è il 180 grammi per quelli che hanno acceso in questo momento la radio. Non c'entra niente col barbiere di prima,
1: no.
0: Ma è una rubrica musicale
1: legata a delle canzoni, magari anche delle perle, delle cose del passato che andiamo a riscoprire, un po' come il peso di un vinile 180 grammi.
0: Esatto, esatto, esattamente. Allora,
1: ti stavo facendo vedere, no, perché mentre parlavamo adesso ho notato sul mio telefono, mi è arrivata una chiamata da Genova.
0: Ah, ma veramente? Sì. Sarà mica il parrucchiere?
1: Non lo so, adesso non ho contatti.
0: Scusami,
1: con...
0: Scusami, tu sei calvo.
1: Sì.
0: Il numero è genovese.
1: Ecco.
0: C'è qualcosa che non va allora? Ci devi dire qualche cosa?
1: Assolutamente niente.
0: Direi di no.
1: Direi di no. Assolutamente.
0: Direi di no. Come mai mi sei tutto inglese oggi?
1: Non
0: vuoi
1: lo
0: chiamare
1: so,
0: Giardino Gallotti come i galli? Nothing to declare. Come mai?
1: Non lo so, è venuto in mente.
0: Sei tutto un po' così.
1: Ma perché ho visto un film stupidissimo l'altro giorno, che è La famiglia Miller. Adesso come ti spaccio la famiglia, una cosa del genere.
0: Sì, sì.
1: E c'era la dogana messicana, Nothing to
0: certo,
1: declare.
0: Certo, certo.
1: Mi è rimasto
0: certo,
1: in mente quello. Vabbè, ma adesso banda alle ciance, qui altro che inglese. Parliamo l'italiano e lo facciamo col nostro gioco.
0: Sei tutto feliciotto, allora attenzione, beh, settimana scorsa io ho rischiato per un attimo il cappotto e per me è importante quello, hai vinto tu la settimana.
1: Sì, ho avuto
0: però,
1: anche
0: però insomma, ecco l'ultima veramente, l'ultima puntata è stata una roba da vergogna,
1: sì,
0: da
1: sì,
0: vergogna.
1: Sì, sì. Però se volete provare a giocare con noi dovete scrivere di qua o di là, il numero è...
0: 342 41 15 105, mi raccomando amici che iniziano una nuova settimana impegnativa.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Ciao Gio, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
2: Grazie Carlo, fa vedere! Ma sono perfette!
1: Gio, ma che dici? Sono un disastro!
2: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online facile, veloce e conveniente per stampare tutto quello che vuoi.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
8: Alcuni sono fatti per stare insieme.
7: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
9: Questo killer non sbaglia mai.
7: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
10: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
11: Matteo!
12: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
13: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
17: La spesa intelligente!
18: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
19: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
20: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
21: E ora la sfida finale! Cocktail!
22: Spritz al tramonto.
21: Colazione.
22: Cappuccino vista mare.
21: Estate.
22: Crociera all'inclusive con Costa.
21: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Music and Cars.
1: Allora amici, intanto buon inizio settimana, buon lunedì. Voi lo sapete, lunedì è una puntata molto particolare di Music and Cars, perché insomma non si discute su argomenti, ma si gioca. Abbiamo giocato nella prima ora, abbiamo parlato del fesciacchiotto genovese. Beh, insomma, chiamarlo fesciacchiotto è un po' riduttivo, però insomma,
2: Un malandrino.
1: E
2: poi si gioca ancora. Io stasettimana non lo so.
1: Aia, sì, vabbè.
2: No.
1: È un mese che vince. Questa settimana non lo so.
2: La sento strana sta settimana.
1: Sì, la senti strana.
2: È un pochino, vabbè. Sì. Per come è finito il weekend, diciamo.
1: Vabbè.
2: Può essere.
1: Chiara?
3: Sì.
1: Ciao Chiara, come stai?
3: Benissimo.
1: Benvenuta.
2: Bello. Senti Chiara,
3: a parte che ci siete voi,
2: sì?
3: Il mio bimbo ha iniziato a camminare ieri.
1: Allora, grande,
3: posso perdere, non mi interessa, Francesco.
1: Ma che emozione.
2: Bello. Ha scelto poi la domenica quando erano tutti a casa.
1: Bellissimo,
2: giorno perfetto.
1: Bravo.
3: Giorno della festa della mamma in più.
1: È vero. Bellissimo ragazzi. Ma che bello. E chi è che c'era? Chi è che ha visto, insomma, chi è stato partecipe di questo
3: tutti
1: momento?
3: Tutti due, sia la mamma che il papà.
2: Bellissimo.
3: Eravamo qua a casa.
1: Che bello, però.
2: È emozionato,
1: deve
2: la mamma
1: emozionata.
2: Vabbè,
1: deve
2: tanti auguri in ritardo allora per la festa di ieri.
1: Sì, Chiara. Facciamo gli auguri. Noi ieri non eravamo in onda, quindi sì. Veramente ancora tanti auguri a tutte le mamme.
2: Esattamente.
1: Davvero.
2: Allora, Chiara, hai detto che puoi anche perdere, a te non te ne frega niente. La domanda invece che è importante.
1: A noi invece frega.
2: Esatto.
1: Quindi.
2: Con chi vuoi giocare?
3: Con Dorietto.
2: Va bene.
1: Chiara,
3: dai, non fare così, ti vedo in video.
2: Ah, mi vedi in video? No, perché che faccia ho fatto?
1: Stai attento, Dorietto, a fare le facce.
2: No, sono rimasto un po' male perché ho detto non me ne frega niente di vincere con Dorietto.
1: No, ma non è vero. Guarda,
3: no,
1: ragazzi,
3: avevo già scelto prima di giocare.
1: La storia insegna che ogni volta che qualcuno dice non me ne frega niente, poi vince. Quello che vuole vincere perde, quindi insomma è abbastanza
2: sì,
1: normale.
2: È vero, va bene.
1: Vincenzo!
4: Buongiorno.
1: Vincenzino. Come stai, Vincenzo?
4: Io bene, grazie. Voi come state?
1: Bene. Allora,
2: io chiederei a Pivati di abbassare un po' la linea di Chiara in questo momento, perché sennò sentiamo soltanto Francesco che gioca. Ecco, Vincenzo, ti chiedevamo come stai?
4: Bene, grazie. Voi?
1: Bene, grazie. Non sei proprio di Modena, tu, mi sa.
4: No, sono pugliese.
1: Sei pugliese. Di dove esattamente, caro Vincenzo?
4: Canosa di Puglia.
1: Canosa, dai!
2: Bello, Canosa di Puglia, come si mangia bene.
1: Mamma mia.
2: Sì.
4: In Puglia si mangia bene dappertutto.
2: Lo so.
1: Che bello. Che cosa hai fatto questo weekend, Vincenzo?
4: Molto relax, devo dire.
1: Bravo, ci sta assolutamente. Una bella fortuna potersi rilassare, quindi una bella cosa.
4: Allora,
1: Vincenzo, tu giocherai con me. Attenzione, vabbè, dai, dispari.
2: Va bene, bim, boom, bam.
1: Cos'è? Sei?
2: Sei, pari io. Allora, Chiara, torniamo a te. Ci sei, Chiaretta?
3: Sì, sono qua.
2: Ok, perfetto.
3: Ci sono.
2: Allora, abbiamo la fortuna di poter scegliere la categoria con cui giocare. Allora, o giochiamo con città affacciate su un lago o attraversate da un fiume.
3: Città.
2: Aspetta un attimo.
1: Ammazza!
2: No, è la stessa categoria, Chiara, non è che una città
3: è la... niente, quella è mia. Va bene,
2: basta.
1: Non vuoi sapere l'altra?
3: No.
1: Senti, come mai
3: sono originaria della provincia di Como.
1: Ah, ok,
2: ma sono città europee però,
3: fa niente.
2: Va bene. Oh, ha scelto così, basta.
1: Che miseria, ragazzi, va a finire come l'altro giorno con l'idraulico, l'elettricista.
2: Quindi, mi devi rispondere,
5: Chiara. Adesso è scienziata di laghi, sicuro.
3: Dimmi tutto.
2: Laghi e fiumi, mi devi rispondere proprio questo. O fiume o lago in base a quello che tu pensi sia corretto, ok?
3: Ok.
2: Sei pronta? Giochiamo.
3: Prontissima.
2: Budapest.
3: Vai. Lago.
2: No, Budapest.
3: Fiume.
2: Bled.
3: Lago.
2: Stresa.
3: Fiume.
2: No, Budapest.
3: No, lago. Lago.
2: No, Budapest.
3: Fiume.
2: Bled.
3: Lago.
2: Stresa.
3: Lago.
2: Lione.
3: Fiume.
2: Porto.
3: Fiume.
2: Bellagio.
3: Lago.
2: Ok, no,
1: mamma mia, stavi per dire fiume.
2: Stavi per dire fiume, guarda.
1: Ho sentito un...
2: Vabbè, dai, sei. Non è
1: male. Vabbè, però, insomma, devo dire, no, non è male,
2: no,
1: perché
2: è
1: hai sbagliato un po' di volte,
2: sì.
1: Quindi sei però riuscita a portare a casa 6 risposte. Allora, Vincenzo.
4: Eccomi.
1: Allora, attenzione, stai attento. Noi abbiamo chef stellati o non stellati. Attenzione, perché io ti farò dei nomi di chef che a volte alcuni hanno dei ristoranti, altri no, sono comunque chef, cuochi, però tu mi devi dire, insomma, se secondo te questo chef è stellato oppure no, ok? Mi dici
4: perfetto,
1: stellato, non
4: perfetto.
1: Stellato, oppure sì o no, ok?
4: Benissimo.
1: E allora, andiamo, 3, 2, 1, vai! Massimo Bottura.
4: Stellato.
1: Alessandro Borghese.
4: No.
1: Carlo Cracco.
4: Stellato.
1: Antonino Cannavacciuolo.
4: Stellato.
1: Enrico Bartolini.
4: No.
1: No, Massimo Bottura.
4: Stellato.
1: Borghese.
4: No.
1: Cracco.
4: Stellato.
1: Cannavacciuolo.
4: Stellato.
1: Bartolini.
4: No.
1: No, Bottura, no!
4: Ma porca miseria,
1: hai sbagliato due volte! No, Bartolini, hai ripetuto lo stesso errore, porca miseria, se no andavamo avanti.
2: Mamma, guarda che...
1: Saremmo arrivati praticamente allo spareggio, almeno allo spareggio.
2: Almeno allo spareggio, sì, è vero.
4: Mi dispiace, mi dispiace. Volevo farti vincere io, tesoro.
1: Ma cavolo, ma poi stavi andando anche bene, porca miseria.
2: Sì.
1: Hai sbagliato meno volte, paradossalmente, di Chiara. Quindi, porca miseria, guarda.
4: Porca miseria.
1: Guarda Dario, veramente, guarda quelle cuffie nuove, te le devo spaccare.
2: Io sono contento perché Chiara, no, meno me ne frega niente, però intanto sbagliando tante volte, perché
1: vabbè dai cavolo, però ho detto che c'era il lago a Budapest e a Stresa c'era il fiume,
2: sì,
1: dai,
2: infatti,
1: scusami,
2: infatti. Dimmi
1: no,
2: se non è
1: dai.
2: Fortuna quella, è fortuna.
1: Vabbè.
2: Adesso diranno che ho rubato, vabbè. Senti,
1: vabbè, Vincenzo, mi dispiace,
4: mi dispiace,
1: stavi andando bene, guarda.
4: Mi dispiace più a me, avrei voluto farti vincere.
1: No, avrei voluto che vincessi tu, perché stavi andando bene davvero. Vabbè, senti, saluta chi vuoi, Vincenzo.
4: Saluto principalmente voi e tutti quelli che mi hanno riconosciuto.
2: Va bene.
5: È tutto canosa.
1: Va bene. Un bacio, ciao Vincenzo.
4: Ciao.
1: Chiara.
3: Eccoci.
2: Che fortuna, Chiara.
3: Fortuna.
2: È proprio il tuo weekend, devo dire. Brava. Hai visto?
3: Inizia così la settimana, si inizia bene.
2: Beh, direi di sì.
1: Dai, vai.
2: Ma tu qua alla fine quanti ne hai fatti, quindi?
1: E no, poi alla fine Bottura è zero, perché zero. Non è riuscito neanche a rispondere, quindi zero.
2: Vabbè, dai, Chiara, intanto kit di Radio 105.
1: Guarda, Bottura,
2: mi hai fatto portare
3: ho
2: a casa.
3: Ho giocato con voi, che è più importante.
2: Che carina, grazie, Chiara.
3: In più ho dato un motivo alla Fabi per il bruciaporco di venerdì.
1: Ah, vabbè, ma io mica aspetto venerdì. Ma tu non hai idea, adesso io mando il disco in onda durante il disco, ma tu non lo sai.
2: Non dire così,
1: tu
2: che
1: non lo sai
2: che
1: cosa mi viene fuori da questa bocca. Chiarina, dai.
2: Ciao.
1: Senti, un bacio grande, Chiara, brava. Chi te dirà 205?
3: Grazie della compagnia, soprattutto che evitiamo i cartoni con voi.
1: Che?
2: Evitate i cartoni.
3: Evite
2: con
3: i cartoni animati.
2: Certo. Perché guardi noi, Chiara.
3: No, proprio solo la radio va.
2: Va, brava,
3: cioè,
2: brava.
3: È vietato il cartone animato.
1: Certo, meno male.
3: Poi arriva papà, fa la scorta, però vabbè.
1: Noi siamo più educativi dei
2: di
1: cartoni
2: Peppa Pig
1: animati.
2: Sicuramente.
1: Ciao Chiara, un bacio.
3: Ciao,
1: buona settimana.
3: Buona giornata, buon divertimento.
1: Sì, ragazzi. Divertimento, prima
2: è stato bello, no?
1: Dico, guarda, tu che saltelli. Ah, fatti proprio così. Così, questa roba qua di quando lui vince, che inizia a fare perché, poverino?
2: Oggi sono stato perché? Oggi sono stato bravo.
1: L'hai fatto come i primi della classe.
2: No, adesso ti faccio vedere il video.
1: Io non so se ti ricordi cosa ti avevo detto che fine faceva.
5: No, hai iniziato già al secondo errore a allontanarti a fare così.
2: No, mi sono allontanato finché lui non ha perso, fatto
1: non lo fa, guarda, veramente una roba bruttissima. E mi dispiace perché lui era veramente bravo, è andato avanti dritto senza sbagliare, poi purtroppo è inciampato nello stesso
2: ma
1: errore.
2: Ma questo gioco è bastardo, se inciampi alla fine poi perdi.
5: Fabi.
1: A volte vince chi non se lo merita, come nella vita. Bastarda.
2: Mamma mia. Sì, ma che massime tremende.
1: È vero, è vero.
5: Ma
1: è vero.
5: Alla fine noi andremo a fare il bagno al fiume di Stresa.
2: Sì, sì, bello.
1: Esatto, esatto. Io glielo farei fare a lui il bagno nel fiume di Stresa, guarda.
2: Ma che cattiveria!
1: Sì,
2: che
1: adesso
2: cattiveria.
1: Lo vai a cercare. Che
5: e ti tuffi di testa.
1: Ci sarà un
2: ma sei arrivata così carica dopo i 3 giorni in Sicilia?
1: Prima.
0: 105 Music and Cars ha presentato. Di qua.

0: Bellissimo qua.
1: Fiume là. Distresa, sì, sì, sì, lo sapevo che andavate a parare lì. Non voglio nemmeno immaginare sì, che cosa hanno pensato quei quattro fancarsisti che mi remano contro.
0: Sì, quattro.
1: Sono sempre gli stessi.
2: Ne sono arrivati circa 80 sì, solo di vocali.
1: Ma sono sempre gli stessi.
2: No, ma io quelli che riesco a fare in due minuti.
3: Dai, dai, ti ho rubato anche oggi. Chiara, veramente nemmeno ha voluto scegliere le categorie, sì, già sapeva dove andare.
1: Ma
3: dai,
1: si è sbagliato 20 sì, volte.
3: Sei un ladrone.
0: Sì, però ha vinto poi.
4: Buon Sgarbi diceva capra. Sì. Un Darietto bisogna dire ladro.
1: Mamma mia.
4: Ladro. Ma porca puttanaccia, no, di quella vaschetta all'urideccia.
1: Ma dai,
4: che culo che c'è Darietto.
1: È un pochino.
5: Sì, beh, Dario, ascolta, intanto bullizzare la tua collega assolutamente
0: fatti,
5: anche no,
0: fatti,
5: insomma,
0: fatti,
5: non mi sembra figurati, proprio rispettoso.
0: Ma
5: nei
0: direi
5: tuoi confronti.
0: Bravo.
5: E poi vabbè, dai, ascolta, è lunedì, ti lasciamo vincere la prima e poi andiamo a prenderci tutte le altre.
0: Quello che è nostro, meno male, sì, speriamo,
5: godo,
0: dai.
5: Nel vederti perdere.
1: Ho capito.
6: Giovanni, anche questa settimana sta vincendo Dario.
0: Vabbè, la prima.
6: E chi se ne fotte?
0: Riprendendo la citazione di qualche tempo fa, insomma, del messaggio.
1: Sì,
0: vabbè, amici. È solo la prima, io sono ottimista, quindi non demordo assolutamente, non mi abbatto per niente.
1: Ma infatti,
0: non
1: infatti
0: mi abbatto.
1: È giusto così, dai pepe al gioco.
0: Purtroppo la vita è così, vedi, chi non se lo merita va avanti.
1: Ammazza, ma sembra una lapide.
0: Incredibile.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
4: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
5: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
7: Il quadrotto?
6: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
8: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 €. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
9: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
10: 105 Traffic.
11: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la 1 Milano-Bologna c'è un incidente allo svincolo di Fidenza. Sulla 10 c'è invece una perdita di carico tra Genova-Voltri e Allaccio con la 26 verso Ventimiglia. Perdita di carico anche in Emilia sulla A14 tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso il capoluogo emiliano. C'è un incidente sul tratto marchigiano della A14 tra Macerata e Porto Sant'Elpidio verso Pescara. Attenzione anche al vento forte sulla A24 tra Serre e Giulianova. Ultima segnalazione che riguarda invece la statale 125, la orientale sarda, con corsia chiusa per incidente all'altezza dell'incrocio valico di Genna Silana. ANAS ricorda: alla guida allaccia le cinture di sicurezza, il 7% degli italiani non le utilizza. Viaggia in sicurezza.
12: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
13: Radio 100.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: You know che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
11: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
12: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAEG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Alla ricerca della qualità.
14: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
13: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
14: Porca vacca, non sul tappeto!
15: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
16: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Sa

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone

0: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
1: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live.
2: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
3: Giovedì 14 maggio incontreremo nel nostro salotto Fred De Palma e siamo super felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
0: 105 Mi Casa Live.
2: Giovedì 14 maggio con Fred De Palma.
1: C'è 105 Mi Casa.
0: Scopri come partecipare su 105.net.
4: Radio 105. Proud to be different.
5: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. È l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: You Love Them.
1: Bellissimo, devo dire. Hai scelto un disco incredibile. Il viaggio sempre indietro nel tempo. Questo è più recente, bellissimo.
0: Sì, esatto. È comunque un bel viaggio. Sì. Avete sognato, amici? Bene, svegliatevi. Perché noi siamo tornati per i saluti e quindi salutiamo e ringraziamo la nostra Pinnetta, la zia, il nostro Antonio Pivazzi.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao Pivaz, ciao. Grazie mille. Grazie Fabiolina.
0: Grazie, grazie a te Darietto. Grazie a voi amici fancarsisti. Noi domani torniamo puntuali.
1: Alle 16 su Radio 105 con...
0: 105 Music and Cars. Arrivano Paolino e Martin. Ciao!
1: Ciao.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: A Radio 105 sono le 18 in punto.
4: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
5: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. Nel paese cresce l'allarme antivirus, disposta la quarantena obbligatoria per il 24enne di Torre del Greco entrato in contatto con la donna sudafricana poi deceduta a causa del virus e altre tre persone in isolamento volontario. Intanto è stata pubblicata la sequenza genetica dell'antivirus Andes relativa al virus isolato nel paziente deceduto in Svizzera, che non dovrebbe aver accumulato molte mutazioni. Medio Oriente, negoziati Stati Uniti e Iran per giungere alla pace hanno subito l'ennesimo stop. Donald Trump ha bollato come inaccettabile la proposta di Teheran di riaprire Hormuz ma rimandare i discorsi sul nucleare uranio. Quasi 1.000 intanto le navi ferme nello stretto per un valore stimato di oltre 23 miliardi di dollari di merci trasportate. Belgio partecipando a Bruxelles al Consiglio degli Affari Esteri. Il ministro Tajani ribadisce che l'Italia è pronta a fare la sua parte per risolvere la crisi a Hormuz inviando dragamine contro i coloni israeliani violenti. Disco verde dell'Europa le sanzioni. Russia, Putin avverte l'Armenia, l'avvicendamento del paese all'Unione Europea potrebbe portare a conseguenze devastanti e chiede un referendum sulla adesione. Putin, irritato dal vertice a Yerevan, evoca lo spettro dell'Ucraina. Secondo i PM di Pavia, un audio ambientale del 2017 di Andrea Sempio avrebbe rivelato l'orario dell'omicidio di Chiara Poggi, e cioè intorno alle 9.30. Gli inquirenti si sono accaniti per sconfessare la condanna di Stasi, ha affermato il legale della famiglia Poggi. Chiudiamo con un'ultima ora di tennis che riguarda gli internazionali d'Italia, dove Sinner ha travolto Popirin e giunge così agli ottavi e troverà l'altro azzurro Pellegrino per un suggestivo derby italiano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: La carovana di 105 è presentata da
9: Eden Viaggi. Voli hotel selezionati, prezzi leggeri e assistenza H24. Senza lo sbatti del fai da te, nelle migliori agenzie di viaggi o su edenviaggi.it.

0: Buonasera Italia.
1: Buon lunedì. Mannaggia a te.
2: Casa mia, appena grandinato, mi ha rovinato tutti i pomodori. Mi ha mandato un video, mamma.
1: Mi è appena arrivato la notifica.
2: Se mi hai rovinato i pomodori, guarda, salgo.
1: Ti ricordi il film di Pozzetto? Basta!
2: Sì. L'acqua fino alle ginocchia.
1: Mamma mia.
2: Dentro una risaia.
1: Mi è appena arrivata la notifica che a Bergamo ha grandinato noci di cocco, praticamente.
2: Buone quelle.
1: Sì, ti piacciono?
2: Il cocco buona.
1: No, è buona, sì, ma era inteso come grandezza.
2: Ricorda tantissimo la noce di cocco, l'uovo d'orso.
1: Ma che deficiente. Cioè, lui ha preso una noce di cocco, l'ha messa su Marketplace dicendo vendo uovo di orso.
2: Eh sì, perché la mamma era morta e
1: ma il problema
2: bisognava adottarlo.
1: Il problema non è lui che è un ebete e che fa queste cose. Il problema era la gente che scriveva: ma
2: sì,
1: vero?
2: Sì,
1: sì. Sì, certo, vero, vero. E come no? Io vendo le ciabatte dalla Befana. Va. Pronti per cominciare? Salutiamo Dario Spada e Fabiola che ci hanno anticipato come sempre in Music on Cars. Così come salutiamo la Claudietta Centralino, la nostra Sarete redazione.
3: Ciao.
1: E con noi ovviamente a guidarci in questo splendido e meraviglioso lunedì,
2: Walter Fargi. Io sì che c'ho qualcosa di orso.
1: Fargenga.
4: Buonasera, buonasera, buonasera.
1: Ciao, orso. Buonasera, ti piacciono i pesci? Buonasera. Ti piacciono i salmoni?
4: No.
1: C'hai la carne rosa?
4: Non capisco salmoni. La domanda.
1: C'hai il pelo?
4: No.
2: Brutto animale il salmone.
1: Stavo cercando di capire quale similitudine ci fosse tra il Fargi e l'orso. Stavo chiedendo, nel senso, nella mia ignoranza chiedevo. Così
4: potevi fermarti a ignoranza.
2: L'orso è polare, il Fargi è popolare.
1: L'orso è polare.
4: Ignoranza. Va bene lì.
2: Va bene.
1: Pronti per cominciare subito le nostre coordinate per raccontarci com'è andato il weekend.
2: Se durante il weekend non sono cambiate, 342 41 15 105.
1: Cominciamo, dai.
5: Sì, partiamo.
1: Con i 5 marroni oggi.
2: Sì, una bella botta di eroina, va che roba.
1: No, è eroina.
2: Cominciamo bene.
1: No, è

0: Live con Heroin su Radio 105. Beh, insomma, all'interno della carovana con i due soci Paolino e Martine, vogliamo salutare già per esempio Stefano da Cumiano, un abbraccione gigante. Poi aspetta, l'ha scritto: quando Paolino va in piscina,
1: sì,
0: nuota a orso. Non ad orso.
1: Sai come si nuota ad orso?
0: Come si nuota?
1: Come on, baby, like, like.
2: Oh mamma.
0: Ma perché? Sai che se, allora, se c'è uno stile che mi fa cagare quando devo nuotare in piscina,
1: orso, sì.
0: Ma perché la gente deve nuotare ad orso? Cioè la domanda è: perché è talmente comodo nuotare nell'altro modo? No, a pancia in su.
1: Vabbè, quando sei stanco
0: che ti escono tutte le pudenda, cioè la roba terribile, non mi piace.
1: Non sei capace.
0: No,
1: capito.
0: No, sono capace. Mi sembra di essere, sai, tipo i gatti quando espongono la pancia.
1: Io
0: che
1: nuoto
0: si sentono
1: a rana.
0: No, che cazzo nuoti tu? Tu nuoti a mattone, dai, a rana. A rana tu nuoti.
1: Tu pensi che per andare sott'acqua non bisogna essere capaci di nuotare?
0: Ma andare sott'acqua
1: è uno dei primi requisiti. Tu arrivi lì. Salve, vorrei iscrivermi al primo corso 18 metri, l'open. Bene, sa nuotare? No, ciao.
0: Ma scusami, andare sott'acqua è facile, ti metti i pesi, vai giù.
1: Ah, certo.
0: No?
1: Sì, sì, e poi rimani lì, fermo.
0: Va bene.
1: Come lo sciatore del lago di Seo,
0: eh? Cioè. Va bene. Allora, entriamo in clima argomento, bambini. Oggi dobbiamo parlare di vacanze.
1: No,
0: vacanze.
1: Quanto ti ci manderei.
0: Ma infatti oggi ritorna l'appuntamento con Eden Viaggi. Oggi,
1: quella,
0: nella seconda ora, ritorniamo a darvi i suggerimenti, 3 al giorno, per poi farvi vincere un viaggio venerdì. Vacanze, queste sconosciute per quanto ci riguarda. Parliamo di vacanze in campeggio. Che cosa è successo? L'arci noto e conosciutissimo pool
1: di turisti,
0: di esperti, oggi si sono ritrovati attorno all'agenzia di viaggi e ci hanno informato che le vacanze in campeggio sono ritornate di moda. Cioè, in pratica, quelle cose, la vacanza in campeggio, diciamo, erano molto anni 80,
1: sì,
0: quando tu prendevi il camper o la tenda e andavi appunto a farti il tuo camping
1: open air.
0: Sì, era una cosa molto anni 80, sta ritornando di moda perché
1: stai attento che i camperisti sono una setta, eh?
0: Sì, sì, lo so.
1: Cioè, vengono qua sotto.
0: No,
1: cioè, non è che ti minacciano e basta, i camperisti vengono qua sotto.
0: Mi picchettano la faccia, mi picchettano. Allora, in pratica, sembrerebbe che torna di moda non tanto, cioè, anche il camper, ma proprio il camping. Cioè, tenda e ti metti. Ora, fermati, aspetta, scusa.
1: Non è che sta tornando di moda.
0: Bravo!
1: Sono finiti i soldi.
0: Bravo! È lì che volevo arrivare.
1: Beh, a me il campeggio, cioè, piace un sacco.
0: Sta cazzata del no,
1: è
0: ormai
1: di moda,
0: allora,
1: sì,
0: ti dà quel senso di libertà,
1: sì, sì,
0: il contatto con la natura.
1: Non ti puoi permettere un 5 stelle, diciamolo,
0: cioè,
1: chiaramente.
0: La natura è bella se la eviti, perché se poi ci vai dentro prendi le allergie, ci sono gli insetti.
1: Parla
0: la natura,
1: per, parla
0: la,
1: per te.
0: La natura è bella,
1: parla
0: se la eviti.
1: Te. Io sono ancora un uomo cacciatore.
0: Sì, ma è vero. Nel weekend ho visto che hai pescato, cos'è, una cernia, un cefalo, cos'era? Cos'è, un luccio?
1: La cernia.
0: Cos'era? Non lo so.
1: Quello che fa le uovine.
0: Lo storione, lo storione, ok. Vabbè, comunque,
1: 11 anni di storione, c'ho un sacco, mi ha raccontato un sacco di storie.
0: Allora, in pratica, torna di moda il camping. Ci sono le 3 nazioni per la quale, dove va per la maggiore il camping. Al terzo,
1: cioè,
0: posto,
1: dove è bello andarci? O sono quelle che praticano di più?
0: Quelle che praticano di, okay, più. Al terzo posto abbiamo la Tedeschia.
1: Sì.
0: Al secondo posto gli...
1: vengo tutti qua sul lago di Garda.
0: Al secondo posto gli italiani,
1: sì,
0: che praticano il camping. E al primo posto,
1: vabbè, scusa, padri separati, anche in macchina dormono.
0: Cioè? Ah, no, al primo posto, tra quelli che fanno più camping di tutti, tranne, tanto lo dico, il bidet non ce l'hai a casa,
1: certo,
0: non ce l'hai neanche in campeggio.
1: Esatto.
0: Chi saranno mai i primi?
1: Gli svizzeri.
0: I francesi. Va bene. Da qui arriva l'argomento di oggi. Visto che il camping andava molto negli anni 80, ci è venuta in mente questa cosa oggi. Cose, ok, che esistono ancora, ma che non si usano più. Ok, ci fate un elenco di tutte quelle cose che esistono ancora, ma che non si usano più, ok?
1: Beh, in Francia il bidet.
0: Sì, va bene, no, lascia stare il bidet, quello non si è mai usato in Francia, cioè da tutte le altre parti del mondo sì, ma in Francia no.
1: Altro esempio sbagliato, la dignità.
0: No, vogliamo roba tangibile.
1: Sì, ok, roba che si tocca.
0: Faccio un esempio banale, le cabine del telefono. Da qualche parte esistono ancora, ma non si usano più.
1: Le ultime 2 le ho viste a Sanremo 2 anni fa. E attaccato il biglietto, saranno tolte tra 2 mesi.
0: Io, maestra, io. Cose che esistono ancora ma che non si usano più. La penna stilografica. Cioè, è difficile trovare qualcuno che nel quotidiano usi la penna stilografica.
1: Beh, c'è poi, qualcuno che la sta usando.
0: Poi
1: quella
0: c'è...
1: che ho lasciato qua io il primo giorno di radio e il secondo giorno mi è sparita.
0: Poi c'è, quindi cose che esistono ancora ma che non si usano più, dai.
1: Video noleggi.
0: Sì, beh, videocassette. Le videocassette, va bene, ma questo per fare un esempio, eh.
1: Enciclopedia.
0: Sai la cosa tragica delle enciclopedie qual è?
1: Che non si aggiorna.
0: Bravissimo. Cioè, in pratica, se tu hai un'enciclopedia, faccio un esempio:
1: di 20 anni fa, dell'85, e cerchi iPhone, non lo trovi.
0: Non c'è niente. La roba più aggiornata è Chernobyl, praticamente. Allora, provate a pensare: cose che esistono ancora, ma che non si usano più, devono essere oggetti. Cioè, l'educazione è normale che la usi.
3: Anche io, maestra!
0: Dimmi, bambino.
1: Le cartoline.
0: Oh, che belle le cartoline. Saluti e baci da Marina Di Massa.
1: Sì, saluti e baci, la putrella e taci.
0: Quindi cose che non esistono, cose che esistono ancora, ma che non si usano più, cose tangibili.
1: Beh, il beeper.
0: Il
1: beeper.
0: Cos'è il beeper?
1: Cerca persone.
0: Ah sì, certo, sì, sì, quello sì. Sì, ciao, adesso
1: solo gli assassini
0: adesso solo con la geolocalizzazione del cellulare ti trovano, ti gamano immediatamente. Quindi cose che esistono ancora ma che non si usano più. Fargi,
4: cosa volete dalla mia vita? Cosa c'è?
0: Allora, parliamo di oggetti, cose, fiori, animali e città. Quindi cose che non esistono, cose che esistono ancora ma che non si usano più.
4: Abbiamo tutti quanti il televideo.
1: Sì,
4: i nostri dispositivi televisivi.
0: È vero, sì, sì. È vero.
4: Però chi lo usa?
0: È vero, nessuno. Chi cazzo non usa più il televideo?
1: C'è qualcuno che ha detto io mi documento sul televideo?
0: Sì, sì, c'è ancora qualche malato.
1: Ma stavamo parlando un paio di settimane fa.
0: Sì, Gerry Romano, prima di dare notizie.
4: Allora sei venuto qua per smentirmi.
0: Chi?
1: Io? No, c'è qualcuno, uno.
0: Adesso anche tu però
1: E non ricordo neanche chi sia, quindi figura.
0: Vi ricordate la meravigliosa pagina 777 del televideo?
1: Certo, quella non si usa più perché adesso ci sono i programmi già sottotitolati.
0: Quindi cose che esistono ancora ma che non si usano più. L'unica regola che vi diamo è che deve essere qualcosa di tangibile.
1: Mi fai rovinare la festa agli ascoltatori, ai soci?
0: No,
1: dai,
0: dai, no, dai, no, dai.
1: Dai.
0: Vabbè, dai, dillo.
1: Le mappe.
0: Vero,
1: pieghevoli.
0: Sì, il tutto città.
1: Quelli che non sei mai capace di piegarla.
0: Ma ti ricordi negli anni 80 il tutto città, che per andare da Largo Donegani a Duomo, che sono un chilometro,
1: sì, 9 pagine.
4: Bravo. Ecco cosa mi hai fatto ricordare. C'ho ancora nel bauletto della macchina
0: il tutto città.
4: No, la mappa autostradale.
1: Ah, okay.
4: Bellissimo. Devo buttarla via.
1: Beh, io fino ai 19 anni non sapevo piegarle.
0: Bellissimo.
1: Poi i militari mi hanno spiegato, c'è un trucco per...
0: Comunque, bambini,
4: un anno di militare per imparare,
1: sì,
4: questa,
1: sì,
4: cosa.
1: Solo quello.
0: La palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Quindi cose tangibili che esistono ancora ma che non si usano più.
1: E ce lo scrivetecelo al 342 4115 105, SMS, WhatsApp, WhatsApp vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è, o ci mandate un segnale con quelle antenne regolabili a mano
0: che non si usano più.
1: Tac, tac, tac, tac,

0: Sai dove devi andare tu? Sai dove devi andare tu?
1: Al tuo paese.
0: Allora, 342 41 15 105, cose, oggetti che esistono ancora ma che non si usano più. Cioè, state aprendo veramente delle pagine dei libri di storia. Allora, per esempio,
1: Ivan da Brescia e anche da Firenze ci segnalano seguire una BMW le frecce.
0: Certo, ho detto roba tangibile seria.
1: Vabbè, la freccia è una roba tangibile.
0: Qual è una roba che non si usa più in macchina? Il TomTom. Il TomTom non si usa più. Cioè, adesso ci sono.
1: È un navigatore.
0: No, no. È un navigatore, ma il TomTom in sé, il televisorino da appiccicare al vetro, non c'è più. Poi il lettore DVX, che era un'altra cosa ancora, oppure...
1: Allora, si è aperto le cabine telefoniche, Mario da Roma.
0: Chi è?
2: Ciao soci, ciao. Sono Isma, il telefono col filo.
0: Amore. Poi i francobolli, Tiffany da Solare, non usando più le cartoline, a parte che anche le buste, le lettere, India le buste.
1: Tommy da Ostuni, la telecamera da 12 kg.
0: Sì, quelle che a Napoli ti vendevano al porto dicendo: allora con 10.000 lire ti do la telecamera.
1: Un autogrill.
0: Però io l'ho visto a Napoli davanti ai miei occhi.
1: Sai chi è che l'ha comprata?
0: Chi è che non l'ha comprata?
1: Io, per esempio. Io ci sono mai chiesto. Paolo Noyes.
0: Ciao Paolo. Però tornavi a casa con un chilo di sale che era buonissimo.
1: Chi è?
0: Cos'è?
3: È arrivato un fax. Luca, la provincia Frosinone.
0: Ciao Luca, la presa RGB esiste ancora ma non si usa più.
1: Che era...
0: Sai che non me la ricordo.
1: Arancione blu, no, arancione giallo blu.
0: Ho il flash, te lo giuro, adesso andrò a
1: vedere. RGB sono i tre colori, arancione giallo blu.
0: Arancione era. Sì. Ci dobbiamo fermare, noi fare una pausa e vi ricordiamo le nostre coordinate. Oggetti tangibili, cosa che potevate toccare, ok? Cose che esistono ancora ma che non si usano più.
1: 342 41 15 105. Su 105 l'ora della
0: carovana. Arriva l'estate, torna la stagione dei grandi eventi musicali, festival, i concerti, il caldo, quei pomeriggi di festa e musica fino a tardi.
1: Ma ci avete fatto caso quanta gente si incontra? Quante amicizie nascono solo per il fatto di avere una passione in comune? Tra un live e un Heineken scopriamo di essere amici da sempre, anche con gente appena incontrata, anche solo grazie a un brindisi sotto il palco.
0: Perché condividere una birra in questi momenti ci sembra il momento di connessione migliore di sempre.
4: Heineken, fans have more friends. Bevi responsabilmente.
5: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
7: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina Arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
8: Arredissima.
9: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
10: Amore, è fatta.
11: Che cosa?
10: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
11: Sì, vabbè, ma non esiste.
10: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
12: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installazione. Installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
13: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
14: No, no, no, non voglio.
13: Sì, ma la nostra qualità.
14: No,
13: beh, ma i nostri controlli.
14: No, no, sono
13: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
14: MV Line.
13: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
15: MV Line,
13: maniaci della qualità.
16: E ora la sfida finale. Cocktail.
17: Spritz al tramonto.
16: Colazione.
17: Cappuccino vista mare.
16: Estate.
17: Crociera all'inclusive con Costa.
16: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
19: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
20: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
21: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
22: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
23: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
24: Wow! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: il nostro nuovo 105 Selection all'interno della carovana, dove oggi stiamo parlando, abbiamo acceso la macchina del tempo, cose che esistono ancora, cioè le potreste ancora vedere, magari avere voi in casa, ok? Cose che esistono ancora ma che non si usano più, al 342 41 15 105.
1: Mi sono perso il nome perché ha mandato tipo una decina di messaggi.
0: Vai,
1: accendi. Però, caro socio, se scrivi un'altra volta le supposte ne compro una grossa così e vengo a farti vedere che esistono
0: ancora. Ti ricordi
1: ancora
0: la mamma quando ti diceva respira, stringi,
1: no,
0: dai, giù,
1: diceva, andata.
0: ecco è andata,
1: perché io avevo quelle con la miccia.
0: Oh, io le succhiavo.
1: Sì.
2: Ma che schifo!
0: Da lì la faccia da culo, dai, me la brucio io la battuta.
1: Dopo,
0: assolutamente. Allora, poi la calcolatrice fisica. Ormai sì, si usano solo quelle sul telefono, è vero?
1: Chi è?
3: Paolino Martins. Oi. Massimo da Lucca.
0: Ciao, Massimo.
3: L'unica cosa che esiste ancora e che non si usano più sono i maledettissimi centesimi.
0: È vero, sì, è vero.
1: Li stanno ritirando, mi sa.
0: Mi pare che quello da un centesimo, quello che non serve a niente,
1: sì,
0: praticamente.
1: Sì, quando poi li porti in banca ti danno i soldi, ma quelli non tornano più in commercio.
0: Cose che esistono ancora ma che non si usano più. I giornaletti porno, ormai. Beh, ciao. Adesso poi che ho scoperto, com'è che si chiama?
1: Quanti indirizzi vuoi? Ce ne ho almeno 100.
0: No, adesso ti chiedono l'età per accedere. A meno che tu non abbia, com'è che si chiama?
1: VPN.
0: Bravo, ecco, non mi ricordavo la VPN.
1: Cioè, un'ora dopo che è uscito c'avevo la VPN.
0: Ci ho messo un po' di più, ma adesso ho la VPN anche sul telefono. Ero in Canada stanotte.
1: Devi stare attento perché col Canada poi non si aprono alcuni siti. Marco da Gassino Torinese, non è una cosa tangibile,
0: sì,
1: però gliela voglio dare.
0: Vai.
1: SMS.
0: Sì, va bene, è vero. I lettori MP3 e MP4, Alberto da Prato. Il Guida TV, Nino, sì, da Imola.
4: Yeah. Una cosa che non si usa più, ma che c'è ancora, è il decoder digitale terrestre.
0: Ah, il
1: decoder.
0: Il decoder,
1: certo,
0: il decoder, ok.
1: Sì. Matrimonio in chiesa, Fabio da Buriano.
0: Scusami, sì, lo so, l'avete mandato in tanti, ma questa mi ha fatto ridere. Non si è firmata. Una cosa che esiste ancora, ma che non si usa più? Il pisello di mio marito. vabbè. Magari non lo usi tu, lo usa
1: una socia anonima, invece ha scritto la mia fagiana. Tesoro, telefono, non è un problema.
0: L'antenna piccola per la TV che si metteva sopra.
1: Sì, sì.
0: Cazzo, quella
1: la giravi.
0: Le trovi ancora, ma non servono più a niente praticamente.
1: La mia nonna aveva quella grossa sul tetto, però aveva il rotore in casa. Cioè lui girava e l'antenna sopra il tetto si girava.
0: Cazzetto, no, una Putin. Continuate voi, allora. Vi abbiamo domandato cose che esistono ancora, cose tangibili ma che non si usano più.
1: 342 41 15 105.
0: L'ho rivista oggi.
1: Sì.
0: La cassetta rossa per le lettere divisa in due. Quella per la città tua e per le altre destinazioni. Andrea da Brescia.

0: sono Filippo.
1: Ciao.
0: E ho 6 anni. Amore. Oggi ne compio 7. Potete farmi auguri?
2: Auguri,
3: Filippo! Uno metto ormai 7 anni. Oh, grande.
2: Ormai sei già pronto per il casotto. Mi fai i rifugi?
3: Tu sei veramente un coglione.
2: I rifugi sull'albero.
3: Questa è una cosa talmente lunga da spiegare che sappiamo io e lui. Vabbè.
2: Ma i rifugi sull'albero.
3: Guarda che deficiente. Che cosa mi hai riacceso nel cervello? La domanda è: perché hai voluto riaccendermelo nel cervello?
2: Dai.
3: Allora,
2: attenzione, Severino da Cesano Maderno.
3: Vai, vai.
2: Io non lo uso più. Paolino ci è andato vicino.
3: Che cosa?
2: Il phon.
3: Oggi l'ho usato, mi sono fatto una, banana prima di uscire oggi. Poi ho usato il casco. Chi è?
4: Uno. Ciao soci. Beh, secondo me ormai il CD è praticamente morto. Sì. Siamo tornati al vinile e se no è tutto digitale. Al massimo qualche musicassetta che ritorna. Vinile.
2: Sì.
4: CD morto. Vinile top. CD morto. Ritorniamo al passato.
3: Poi Alberto da Treviso, il fax, l'elenco telefonico,
2: il postal market, ormai ci sono i siti gratis, Flavio.
3: Ed è lì che serve la VPN. Adriana da Bologna, il rilegatore.
2: Sì.
3: Che cazzo è un rilegatore? Non me lo ricordo più.
2: Servirà quello... per fare cosa?
3: A rilegare.
2: Ah,
3: ho capito. Okay. I libri, le copertine.
2: Tu rapisci uno, lo leghi?
3: Sì.
2: Lui si slega e tu lo rileghi.
3: Grazie. Adesso sì che sono un uomo completo.
2: Oh.
3: Va bene, ci dobbiamo fermare noi. Facciamo una piccola pausa, vi ricordiamo soltanto le coordinate. Quindi oggi parliamo di oggetti, cose tangibili, cose che esistono ancora ma che non si usano più. Al 342 41 15 105.
2: Come ha fatto la dolce Alessia da San Canzian di Sonso.
3: Uila.
2: Il mouse con la pallina. Quello che dovevi lavare ogni 2 ore.
3: Quando si rompeva già tacca, tacca, tacca, tacca, tacca.
5: E ce lo scrivete, ce lo al Resta col Bue. Guarda Arturo Incipit vendo pinte.
3: Incipit.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
7: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
8: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
10: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
15: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
16: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
17: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
18: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
16: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
19: Lo lascerai, prima o poi.
16: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Pronti? Azione!
1: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
10: Qual è il piano?
14: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
10: Non conosco avventurieri migliori.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
17: Radio 105 presenta
20: gli squizzati di 105
21: con il sottoscritto Enrico Papi
22: e Lodovica Comello.
21: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
20: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
21: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
20: Gli squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
21: solo su Radio 105.
23: Vi aspetto.

0: Rock. Oggi parliamo di oggetti che non si usano più. Abbiamo cominciato a parlare di come sia tornato di moda fare il campeggio e da lì cose che esistono ancora ma che non si usano più. Al 342 41 15 105. L'unica regola, tanti dicono il cervello, l'educazione, no. Deve essere qualcosa di tangibile, tipo l'ABS. L'ABS si usa ancora però, grazie al cielo, perché se no, vedi tu, c'è ancora.
1: Non è più la novità, quindi.
0: È quello che intendevo dire.
1: Non si pubblicizza. Prima. L'ABS!
0: Sì.
1: Adesso non è neanche elencato nelle
0: cose che ti possono aggiungere.
1: Io
0: però
1: non ce l'ho.
0: Eh?
1: Io non ce l'ho.
0: Vabbè, ma tu c'hai una macchina del 15-18, cazzo, cioè.
1: 1988.
0: Poi.
1: Non offendere.
0: ICD, Sofia da Belluno.
1: Salvi da Alessandria, ogni bar aveva biliardo e biliardino.
0: È vero. Poi Rizza da Verona, ragazzi, esiste ancora nei supermercati, ma non si usano più. Cioè, vi siete dimenticati anche tutte le robe da mangiare, in questo caso l'idrolitina. Cazzo, che ti faceva l'acqua più frizzante. Cioè, aveva sempre quel saporino. Non ti dà la
1: soddisfazione. È salato.
0: Esatto.
1: Allora, se avete dell'idrolitina a casa o la trovate, dovete fare così: aprite la bustina, versate l'intero contenuto in bocca, poi vi riempite la bocca di acqua.
0: Sì, certo.
1: E fate a gara chi trattiene di più l'acqua.
0: Chi non muore
1: prima di esplodere.
0: Chi è?
2: Mia mamma dice il tutto città, ma io che ho 10 anni non so neanche che cos'è.
0: Amore.
2: Sì, da Monte Belluno.
0: Amore. Paolo da Massa che dice la pellicola fotografica. È vero, anche quella non si usa più da tanto.
1: Sara, Anna e Aura da Grisignano.
0: Sì.
1: Ciao soci, la valigetta per fare gli aerosol che faceva vibrare mezza casa.
0: È vero,
1: e
0: è
1: andava
0: vero.
1: In giro per la tavola da solo. Un'ora per finire il liquido.
0: Me l'ha prestata mia madre. Però ti dico questa cosa: mi ha prestato mia madre.
1: Con la ultrasuoni.
0: La macchina dell'aerosol che quando l'accendevi faceva più o meno così.
1: No, facciamo così.
0: Poi giustamente l'ho insultata dicendo: certo. Cazzo, siamo nel 2026, dai. Compro quello portatile su Amazon.
1: Sì, quello ultrasuoni.
0: L'ho comprato.
1: Sì.
0: È durato il tempo che ho aperto la scatola, si è rotto. Invece quello lì ancora c'è. Poi, scusami, Fargi, volevo salutare Fede da Desenzano. Cose che esistono ancora ma che non si usano più. La bandiera del Milan.
1: Che pagliaccio che sei. Mamma mia.
0: Amici miei, io ve lo dico, se non volete soffrire, ti fate nero azzurro. Abbiamo sofferto per così tanto.
1: Attenzione,
0: noi.
1: Stefano da Cumiana, quello che esiste ancora ma non si usa più è l'orologio da taschino, cosiddetta cipolla.
0: Bellissimo.
1: Qui ti devo correggere.
0: Sì.
1: E non si chiama cipolla, ma cipolluva.
0: E se vai sul sito www.fumagazzi.it compri
1: nella sezione la carovana.
0: C'è la cipolluva della carovana. Chi è?
3: Ciao soci, Katia da Lecce.
0: Ciao.
3: Non si usano più le mappe per visitare le città. Ormai abbiamo il telefonino che è il prolungamento della nostra mano e usiamo Google Maps.
0: Poi, pronti a toccarci le palle tutti?
1: Vai.
0: Cos'è che esiste ancora ma non si usano più? Le mascherine.
1: Ehi,
0: adesso puoi collare con l'antivirus.
1: Chiara da Milano, i ciripà.
0: Il pannolino,
1: quello di cotone.
0: Continuate voi, cose che esistono ancora ma che non si usano più.
1: 342 4115 105 mi pare.

0: Potential su Radio 105. Oggi stiamo parlando, stiamo riaccendendo delle lampadine nel nostro cervello. Al 342 41 15 105 vi abbiamo domandato cose, oggetti che esistono ancora ma che non si usano più. Quindi tutte quelle robe che, tipo le lenzuola senza gli angoli. Vito da Taranto. Io ce l'ho, no, io ne ho ancora quelle
1: con
0: senza
1: gli elastici. Con gli elastici?
0: Sì, no, adesso usi quelli con gli elastici. Lui dice quelli senza gli elastici. C'è proprio il pezzo di stoffa, punto e stop. Io le ho ancora, sì, io le ho ancora. Un casino per metterle, che la metà ne basta. Poi.
1: La pizzetta Catarì, quella che facevi in casa.
0: Bellissimo. I Cilum.
1: No, non è che non esisto, tu te lo fumi e poi non lo trovi più.
0: I Cilum non se ne vedono più troppo in giro. Roby da Milano, va bene, grazie Roby. Poi
1: i flipper.
0: Beh, i flipper sì, li hanno tolti praticamente. Tra l'altro un flipper oggi costa tipo 15.000 euro. Quello di Indiana Jones costa uno sproposito.
1: La siringa in vetro da sterilizzare nel pentolino.
0: No.
1: Arma di distruzione di massa. Mamma che paura che faceva.
0: Ci sono dei parchi.
1: Guarivi di qualsiasi cosa.
0: Ci sono dei parchi qui a Milano dove.
1: No, ma quella in vetro?
0: Sì. Ciao.
1: Che cazzo stai
0: chi è?
2: Ciao soci. Un'altra cosa che non si usa più è la macchina da scrivere. Ciao, sì, Cristiano da Pordenone.
0: Ragazzi, non si usa più ma esiste ancora il servo muto. In camera.
1: Bernardo.
0: Fabio, come Bernardo?
1: Bernardo, il servo muto di Zorro.
0: No, era quello lì, il servo dove ci appendi le robe. Che poi tu ci appendi le robe, li metti in un angolo, ti svegli la notte e fai oddio! E invece è quel servo muto.
1: Oltre la voce c'è una cosa che invidio tantissimo ad Albano, è il suocero.
0: Cioè?
1: Che lavoro fa il tuo suocero? Ma Zorro.
0: E vabbè.
3: Traffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un veicolo in fiamme sulla 1 tra Caserta Sud e Asse Supporto verso Napoli. Code sulla 14 in Emilia per un veicolo fermo in avaria tra Bologna, San Lazzaro e Imola. Per chi è diretto verso sud lungo la tangenziale di Napoli, veicoli scortati per il maltempo tra Vomero e Fuorigrotta verso Pozzuoli. Rallentamenti segnalati in Toscana tra Pistoia e Montecatini sulla 11. Per chi è diretto verso Pisa, un'ultima segnalazione che ci porta in Campania sulla statale 7 bis di Terra di Lavoro con traffico rallentato per un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Nola A30 verso l'incrocio Piano Dardi in statale 7 di Appia. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl. Vale davvero.
6: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
7: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
8: Per me è una Heineken. Questa è totale.
9: Vero, ma da qui non vedo niente.
8: Ti faccio spazio. Ne ordino una anche per te.
9: Grazie.
8: Allora, un'altra per
9: Andrea.
8: Una Heineken per Andrea. Comunque piacere, sono Luca.
9: Se amate la stessa musica, potreste già essere amici. Heineken. Fans have more friends. Bevi responsabilmente.
10: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
11: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
17: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
18: E i consumi?
17: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
19: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
20: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
21: Poltrone sofà.
22: Solo divani di qualità.
20: Verificare condizioni in negozio.
23: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
24: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
25: Radio 105. Proud to be different.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: A Radio 105 manca un minuto alle 19.
2: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
3: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. È stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24enne di Torre del Greco, uno dei quattro passeggeri del volo sul quale era salita per pochi minuti una donna olandese poi morta a causa dell'antivirus. Lo ha disposto il sindaco di Torre del Greco Mennella per un periodo di 45 giorni, in isolamento volontario invece altri tre connazionali. Pubblicata intanto la sequenza genetica dell'antivirus Andes isolata dal paziente deceduto in Svizzera, a un primo esame indicherebbe che il virus conserva ancora la sua fisionomia iniziale senza aver accumulato molte mutazioni. Stati Uniti, Donald Trump valuta la possibilità di rilanciare l'operazione Project Freedom. Il presidente precisa di non aver però ancora preso una decisione definitiva in merito. Il dialogo è ancora possibile con l'Iran, sostiene Trump. Chiusura e rialzo per Piazza Affari con il FTSE MIB a più 0,76, registra la miglior performance tra le borse europee. Parigi perde lo 0,7%, Madrid lo 0,26%, positive Londra a più 0,3% e Francoforte a più 0,15%. Cambiamo argomento, il ritorno dei bimbi ucraini rapiti dalla Russia deve essere un punto centrale in qualsiasi accordo di pace, lo ha ricordato in un videomessaggio la presidente della Commissione von der Leyen, sostenendo che una nazione non può scegliere il proprio futuro se ai suoi figli gli è negato il loro. Tennis, Sinner vola agli ottavi a Roma dopo la vittoria in 2-7 su Popirin, australiano travolto 6-2-6-0, troverà l'altro italiano Pellegrino che ha avuto la meglio su Tiafoe, Cobolli in campo con l'argentino Tirante. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Nuova Toyota Ego Cross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
7: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
2: Radio 105, proud to be different.

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Ossessione, comincia così l'ora numero 2 della carovana di 105. Ora in cui ritornerà anche il gioco di Eden Viaggi, perché venerdì qualcuno di voi se ne andrà in vacanza. Allora, chiudiamo l'argomento che abbiamo fatto nella prima ora. Vi abbiamo domandato oggetti tangibili.
2: Se andrai in vacanza non hai detto dove.
1: Oh, basta, ok? Allora, cose che esistono ancora ma non si usano più, al 342 41 15 105.
2: La carta carbone.
1: È vero, io neanche con la carta carbone e né con quella velina riuscivo a disegnare bene. Una roba che è
3: l'accendisigari in macchina.
1: È vero,
2: sì.
3: Sassada Milano.
1: È vero,
2: aspetta,
1: serve solo per dare corrente.
2: Una nota macchina tedesca che come simbolo ha la stella. In Italia te la vendono, ma già da 20 anni.
1: Come optional.
2: Come optional.
1: Se lo vuoi devi pagare.
2: Tipo 1000 euro.
1: Sì, sì, una roba del genere. La mia penultima era così. Sì.
2: I tedeschi.
4: Ciao, soci.
2: Ciao.
4: Il diario con Lucchetto. Ciao, Logan del Seganzian di Sonso.
1: Ciao, vero, guarda, parlando di calcio, Rosella che dice: le scarpe da calcio con i tacchetti intercambiabili e i parastinchi con la staffa. È vero. Ciao.
2: Registratori e cassette.
1: Cose che esistono ancora ma non si usano più: le macchine da scrivere, Ivana da Cerda, o ancora l'Atlante, le cartine stradali,
2: la Madia.
1: La Madia, oh, è vero, sì, è vero.
2: L'avrei usato come mobile vintage.
1: Pasquale da Spino d'Adda, sapete cosa esiste ancora ma non si usa più? Le 500 euro, la moneta praticamente del narcotraffico.
2: Sono quelle cose rosa, lunghe 15 centimetri che fanno impazzire le donne.
1: Vero?
2: Le 500 euro.
1: Chi è?
5: Allora, io ho un alloggio agrituristico, per chi non lo sapesse, è quegli alloggi dati in affitto brevi periodi dalle aziende agricole. Sì. E una cosa che è 11 anni che sono aperta, mi sono resa conto che ce li abbiamo ancora, ma nessuno li usa, ragazzi, è il bidet.
1: E questa cosa è grave, secondo me, perché insomma il culo merita di essere pulito.
2: Non fate tanto i fighi. Perché il bidet in Italia ce l'abbiamo tutti, perché c'è una legge emanata da non riesco a trovare chi, che obbliga, cioè tu costruisci una casa, è obbligatorio avere il bidet.
1: Ma non dirne più! Ma i miei hanno due bagni, in un bagno non ce l'hanno.
2: Devi averne almeno uno.
1: C'è
2: una legge che lo dice.
1: Ma che legge è?
2: È legge bidet, sarà.
1: La legge del culo, ma che cazzo di legge è?
2: C'è una legge.
1: Cose che esistono ancora che non si usa.
6: Ha ammesso che non ha il bidet.
1: No, ci sono a casa dei miei.
2: Quindi uno dei tuoi non si pulisce il culo.
1: A casa dei miei.
2: Dobbiamo solo capire.
1: Ma che idiota.
2: Se la
1: Ma che proprio siete proprio brutte persone.
2: Oh, una cosa che non si usa più? La maglia della nazionale.

0: tocca dargli ragione. Cioè, giuro, non ci potevo credere. Cioè, il 5 luglio del 1975.
1: Sì, decreto ministeriale.
0: Decreto ministeriale che obbliga ogni abitazione ad avere almeno un bidet. Se no,
1: attenzione,
0: non è
1: distanza
0: abitabile.
1: Minima 20 centimetri dal vicino.
0: Porca miseria, veramente. Guarda che sarà. Sì. Cioè, praticamente per legge dobbiamo avere i bidet.
2: Ah, cioè, uno per abitazione e uno per bagno.
0: Uno per abitazione. È per quello che vedi.
1: Però se i tuoi sono due, ci sono due bagni, in uno non c'è il bidet, uno dei due non si pulisce.
0: Ma non è vero, vanno nell'altro, no? Scusa. Tu pensa, sì. pensa io cosa ho fatto. Cazzo, cagheranno a turno, no? Non lo so adesso.
1: Non lo so.
0: Non vivo con loro, non lo so.
1: Nemmeno
0: io.
1: Tu pensa... Non vivi con loro dall'altro ieri.
0: Sono 7 anni che ho casa adesso. E più gli altri 10 in affitto.
1: Sì.
0: Scusami, più gli altri 10 di convivenza. Oddio. No, stavo dicendo. Pensa a me che roba invece. Ho due bagni. In uno ho messo solo i bidet. Non ci ho messo il vate.
1: Cioè,
0: praticamente fai solo lì a lavarti le chiappe. Allora, direi che è arrivato il momento, ovviamente, in cui apriamo le pagine della storia della musica. Oggi vi dico solo questo. Magari questa versione non la conoscete, ma se vi posso dare un consiglio, se di solito vi suggeriamo, se di solito vi suggeriamo di alzare il volume della radio, oggi mettetelo sul 200, perché è una roba è stupenda. Allora, come funziona? La carovana dei ricordi è appuntamento del lunedì, dove vi spieghiamo come nasce una canzone e poi vi regaliamo appunto una pietra miliare della storia della musica.
1: Un momento ti mando a stare bene fatto bene.
0: Quella di oggi in realtà non è una versione originale,
1: esatto,
0: ma è una versione fatta così bene che, insomma, non dico che... Però diciamo che è una di quelle canzoni da gustare veramente proprio se non siete in macchina a occhi chiusi.
1: Sì.
0: Se siete in macchina fermatevi, se volete
1: chiudetene uno solo.
0: Mi raccomando. Con la meravigliosa voce di Tamara Donà, alzate il volume della radio, arriva la carovana dei ricordi.
3: Radio 105 presenta la carovana dei ricordi. Un viaggio nel tempo fra i più grandi brani che hanno scritto le pagine della storia della musica. La carovana dei ricordi, solo su Radio 105.
4: È il 2014. Il mondo è iperconnesso. È molto rumoroso, saturo di parole. Notizie che scorrono veloci. Tragedie che diventano routine. Persone sempre più vicine, ma allo stesso tempo lontanissime. È l'epoca in cui si parla continuamente, ma si ascolta sempre meno. In tutto questo, David Draiman, leader dei Disturbed, sente il bisogno di fermarsi. Proprio nel bel mezzo della registrazione dell'album Immortalized, infatti, la sua vita cambia drasticamente. Diventa padre. Non è più solo il frontman di una band metal. Dentro di lui qualcosa è cambiato e David inizia a sentire il bisogno di spogliarsi, per un attimo, da tutto quello che ha sempre rappresentato: potenza, rabbia, distorsione. Tra una sessione di prove e un'altra, inizia a pensare di voler provare un progetto totalmente nuovo. Vuole provare qualcosa dove non serve gridare, serve sussurrare.
5: Serve sussurrare.
4: È in quel momento che torna a pensare ad una canzone che lo aveva sempre colpito. The Sound of Silence, scritta nel 1964 da Paul Simon. Una riflessione intima sulla solitudine, sull'incomunicabilità, su un'umanità che parla senza davvero dire nulla. Le parole scritte negli anni 60 sembrano più attuali che mai. David decide di sottoporre la sua idea alla band. È una scelta totalmente insolita. I Disturbed non sono quel tipo di gruppo, eppure, nonostante i dubbi iniziali, decidono di assecondare la scelta di David e iniziano a riscrivere la melodia della canzone. Registrano la traccia in modo essenziale: pianoforte, archi, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio. La canzone cambia pelle, non è più solo una riflessione. Diventa un requiem. La voce cupa di Draiman entra piano, quasi fragile. Hello Darkness, my old friend. Non è una frase, è un ritorno. Un dialogo con qualcosa che non è mai andato via davvero. Un'ombra che cresce insieme a noi ogni volta che il mondo smette di avere senso. Poi la musica si apre, cresce, si alza. Come un peso che non puoi più contenere. E quando la voce di David esplode, non è rabbia. È dolore trattenuto troppo a lungo. Non c'è più nessuna band metal. Non ci sono chitarre elettriche. Non ci sono urla. C'è un uomo e c'è tutto quello che non riusciamo a dire. Quando il brano viene pubblicato nel 2015, accade qualcosa di raro. Il pubblico si ferma. Chi conosceva la versione originale la riscopre sotto una nuova luce. Chi non l'aveva mai ascoltata la sente per la prima volta, come se fosse sempre stata lì. Perfino Paul Simon, autore della canzone, ascoltandola, rimane profondamente colpito. Colpito al punto da chiamare i Disturbed per complimentarsi con loro. L'interpretazione è potente, rispettosa, capace di dare nuova vita a qualcosa di già immortale. E così, quella che era nata come una canzone sul silenzio, diventa una delle voci più forti del nostro tempo, perché il silenzio di cui parla non è assenza di suono, è distanza, è incomprensione, è quel momento in cui siamo circondati da tutto, ma non riusciamo a raggiungere nessuno.

0: devo dire, devo essere onesto, con molto piacere che avete apprezzato. Sto versando anche le lacrime del battesimo. Una delle mie canzoni preferite, Riccardo da Bologna.
1: L'ha cantata tutta anche mio figlio di 10 anni, Alessia.
0: Continuo a dire che la carovana dei ricordi per me è il momento più bello della settimana. Sì, ci dà col legno. Fagli sentire la mia canzone a Tamara, visto che la canzone che ti ho mandato, un abbraccio, è la canzone che rappresenta la mia vita.
1: Posso leggerne una sola e basta?
0: Vai.
1: Ragazzi, mi state facendo piangere davanti a mio figlio. Lui ha messo giù il telefono e si è messo ad ascoltare Alex.
0: Bellissimo, basta. No, ma ce ne sono, guarda, sono bello, mi fa piacere, insomma, che abbiate apprezzato e che apprezziate settimana dopo settimana la carovana dei ricordi. Direi che dobbiamo fermarci. Prima però vi diamo l'opportunità, come sembra, ma come cambiamo? Non possiamo rimetterla. Dicevamo, vi diamo l'opportunità di vincere anche oggi il kit di Radio 105, maglietta, cappellino, portapassi e zainetto. Come si fa? In questo momento 342 41 15 105, dovete mandare il messaggio con scritto io,
1: sì,
0: e il vostro nome, esatto. Perché oggi ritorna l'appuntamento con
1: Speriamo che lo sapevo.
0: Io.
1: E io l'hanno già messo. Lo mandano loro l'io.
0: Giusto, va bene. Quindi prenotatevi io e il vostro nome. Ne servono due di concorrenti.
1: 342 41 15 105. Su 105 allora.
0: Se vi è venuta voglia di una vacanza a zero sbatti, partite con Eden Viaggi, magari scegliendo proprio una meta italiana.
1: In Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria, fino ai gioielli come Pantelleria, Favignana e Lampedusa, Eden Viaggi può organizzare il vostro soggiorno dove e come desiderate, provvedendo anche al noleggio auto, scooter con tariffe super convenienti.
0: Perché Eden Viaggi pensa tutto con assistenza 24 ore su 24 e prezzi leggeri, senza lo sbatti del fai da te.
1: In più, prenotando qualsiasi vacanza entro il 31 maggio, potete cambiare meta e date del viaggio fino a 10 giorni prima della partenza. Il prezzo resterà bloccato e siete protetti dagli imprevisti.
0: Informatevi in agenzia di viaggio su edenviaggi.it.
2: Concorso valido dal 15 febbraio al 15 maggio 2026. Montepremi 8.000 euro. Regolamento su 105.net/Eden.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Matteo! Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
9: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
10: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
11: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Kinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata 29,99 euro e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
14: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali. Con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
15: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
16: E di vincere, Antonella!
17: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, buona spesa Italia.
17: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
18: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: giorno della carovana. Avete già preso il tavolo, Barboni? Oh, bravo! Hai fatto la bottiglia di gin e di champagne? Hai fatto la bottiglia di... ma come sei ai retrogrado?
1: Ma io prendo l'acqua in discoteca.
0: Ma tu sei veramente... sì, è fuori dalla discoteca il problema.
1: Infatti, hai preso il tavolo, discoteca.
0: Sì. Cioè, anch'io l'altra sera ho fatto serata...
1: L'ultima volta che ho fatto un tavolo ero all'IKEA.
0: Io l'altra sera ho fatto serata in Sardegna e gli ho detto, mi dai dell'acqua? Mi è andata una bottiglietta. Sì. C'era dentro il filuferro, c'era dentro, bellissimo. Si gioca, dai.
1: No. Andiamo all'IKEA sabato.
0: Dai che dobbiamo giocare, siamo in ritardo.
1: Con due bottiglie di ciampa ci sediamo.
0: Va bene, siamo un tavolo.
2: Radio 105 e La Carovana presentano...
3: E se fosse?
2: Raccogli gli indizi, indovina la meta e vinci una vacanza zero sbatti. E se fosse?
0: Ritorna all'appuntamento con Eden Viaggi. Ritorna all'appuntamento che vi permette di vincere il viaggio zero sbatti. Incredibile, ma Eden. Come funziona? Da oggi fino a giovedì vi daremo 3 indizi al giorno. Immaginatevi di avere questa meta nascosta, che sarà poi la destinazione del viaggio premio che daremo venerdì. E ogni giorno vi daremo degli indizi nel meraviglioso gioco del se fosse. Okay. Cioè, attraverso i suggerimenti e delle domande, voi dovete ragionare, unire gli indizi che vediamo quotidianamente, per poi venerdì dare la risposta definitiva. 3 indizi oggi, 3 domani, 3 mercoledì, 3 giovedì, per un totale di 12.
1: Venerdì faremo un riassunto, ma daremo un solo indizio al giorno,
0: per un totale di 4. E poi venerdì daremo ovviamente il via per poter rispondere. E a quel punto, insomma, tutti coloro che daranno la risposta corretta della destinazione potranno partecipare all'estrazione del viaggio. Mi sembra tutto facile. Quindi non c'è bisogno, se qualcuno di voi già volesse provare a rispondere, di farlo oggi. Unite tutti gli indizi, poi qualche indizio è dritto per dritto.
1: Qualcuno va ragionato.
0: Oggi tutti e tre sono da ragionare abbastanza. Allora, voi cominciate a segnarli magari sul cellulare, cominciate magari a fare mente locale, a pensarci. Possiamo cominciare con gli indizi di oggi? Sei pronto, socio?
1: Non so, dimmi.
0: Ok, allora. Se fosse un segno zodiacale.
1: Cancro.
0: Se fosse un animale.
1: Questo è facile, coccodrillo.
0: E poi, terzo indizio per mandarvi in vacanza. E se fosse un colore.
1: Oro. Allora, tutta la vita oro.
0: I 3 indizi per cercare di capire la destinazione misteriosa di venerdì sono i seguenti.
1: Sì, devo dire che non sono facilissimi, vanno ragionati un bel po'.
0: Se fosse un segno zodiacale sarebbe il cancro. Se fosse un animale,
1: coccodrillo.
0: E se fosse un colore,
1: oro.
0: Segnateveli, ragionate quando andate nel letto questa sera, cominciate a pensarci. Domani ve ne daremo altri 3, ovviamente, sempre con l'appuntamento di Eden Viaggi, sempre con
1: se fosse...

0: qualcuno ci ha già provato, qualcuno ci ha provato. Vabbè, insomma.
1: Vabbè, dai, che
0: io vi posso dire solo questo. Allora, venerdì vi daremo la soluzione. Tra quelli che ci hanno già provato oggi, sono già tanti, ma che non serve a nulla.
1: Allora, il socio che si chiama Io e ha scritto Saverio. No, non è la vacanza Saverio.
0: No.
1: Mi spiace.
0: Parlavo di quelli che hanno cercato di. Qualcuno.
1: E non era una risposta?
0: Qualcuno sì, ma soprattutto tanti no. Ci dovete ragionare, ragazzi, ci dovete ragionare. Allora, direi che è arrivato il momento di giocare. Anche oggi mettiamo in palio il kit firmato Radio 105. Ritorna Io, speriamo.
1: Che lo sapevo.
2: Hai sempre creduto che l'Islanda fosse vicino a Padova, eh?
3: È vicino a Padova l'Islanda.
2: Sei ignorante come Francis il mulo parlante? Se la geografia per te è facile come infilarti le dita nel naso da bendato,
4: saprebbe definirmi che cos'è una penisola?
5: È la terra.
6: No, no. Cosa c'è tra la Macedonia e il Montenegro?
7: Il caffè. Oh, mamma.
2: Metti alla prova il tuo unico neurone.
8: Io speriamo che lo sapevo.
9: Io sono una frana in geografia.
10: E mi spiace, è andata così.
0: Ritorna Io speriamo che lo sapevo, un gioco di una semplicità disarmante, ma che abbiamo
1: Perché
0: scoperto.
1: Tu leggi le risposte.
0: Ma che abbiamo scoperto, miete vittime illustri. Allora, andiamo a conoscere i nostri due concorrenti. Non solo uno, adesso magari tu hai il secondo?
1: Sì, sì, sì.
0: Facciamo 50-50.
1: Io ce li ho tutti.
0: Perfetto, io...
1: E quanti ne vuoi? Ne vuoi un paio?
0: Due. Vivien D'Alecco, Vivien pronto?
11: Eccola, buonasera, ciao ragazzi.
0: Scusami, Vivien o Vivien?
11: Vivien, proprio
0: sentissone. Non è che sono l'accento. Non è che ma dove cazzo lo vedi l'accento? Fammi capire. Non è scritto Vivien e basta.
1: Ma va, c'è l'accento. Perché te no. Manco ricevi l'altro.
0: Senti, Vivien, cosa fai di bello nella vita?
11: Allora, lavoro come promoter, adesso inizio questa settimana un nuovo lavoro, venderò materassi come una strotta.
0: Bello! E... me ne serve uno, me ne serve uno, me ne serve uno rigido.
11: Benissimo, guarda, inizio alla grande, rigido, siamo pieni di rigidi.
0: Scusami.
11: Devo ancora...
0: Scusami, scusami Vivien, mi raccomando, registra quello che sto dicendo, Fargi. Lo voglio duro, ho bisogno... Lo voglio duro.
1: Lo sappiamo.
0: Ok? Voglio un materasso duro.
1: Lo sappiamo. Ti ho dato il numero 40 volte per i materassi.
0: Certo.
1: Allora, Vivien, tra poco finiranno le scuole dei tuoi ragazzi, in quanti verranno promossi?
11: I miei ragazzi che non ho.
1: Hai detto che sei una promoter, quanti ne promuovi? Scusa.
0: Ma non è promoter nel senso che devi
1: non è una maestra che promuove.
11: Faccio la promoter di varie cose nei supermercati, profumerie, eccetera.
1: Mi stai rispondendo davvero? Bene.
0: Vivien, non rispondergli perché è una cagata. Okay.
1: Voglio bene.
0: Ferma lì che andiamo a conoscere il tuo avversario.
1: Dall'avversario, dalla meravigliosa Padova, arriva Roberta.
12: Ciao,
1: ciao Roby.
0: Scontro tra donne oggi. Ah, però.
1: Roby, che lavoro fai? Che fai di bello nella vita?
12: Io sono responsabile commerciale in un salumificio a Montagnana.
1: E allora, se ti serve una promoter,
0: ce l'abbiamo. Scusami, dai, che cazzo. Allora, ragazze, vi spiego velocemente come funziona il gioco. Avremo 10 domande, dalla più semplice alla più difficile. Tutte le domande cominciano con dove si trova. Oggi è un caso che si parla di geografia, ok? Per prenotarvi, okay. C'è socio.
1: Sto aspettando che gli chiedi il salame duro.
0: Ancora, no, lo voglio
13: oggi,
0: salame.
13: Oggi mi sa che non giochiamo più.
0: Appunto.
13: No, mi sa che non giochiamo più.
0: Allora, velocemente, ragazze. Dalla prima, dicevo, la più facile, a 10 che era la più difficile. Tutte cominciano con dove si trova. Per prenotarvi, Vivien dovrai urlare Vivi, Roberta urla Roby, così 4 lettere a testa, ok?
12: Ok, ok.
0: Perfetto, facciamo la prova pulsante. 3, 2, 1.
12: Vivi, Roby.
0: Perfetto. Okay. Cominciamo allora.
1: Dove si trova Utrecht?
12: Utrecht. Roby.
0: Roby.
12: Olanda.
0: Giusto, ok, 1-0. Poi, dove si trova la foresta amazzonica?
11: Sud America.

0: Κάμα.
1: Ατακάμα.
2: Ατακάμα. Ατακαμπρό.
0: Ατακάμα. Ατακαμπρό.
1: Ρόβι.
2: Ρόβι.
1: Αμέρικα.
2: No. No. Quindi obblighi Vivian a rispondere. Vivian.
1: Vivi.
2: Vivi. Vivi.
1: Cile.
2: Qui Google, sì.
0: Quando i mariti a fianco con Google, va bene.
2: Va bene. Dove si trova il Musée d'Orsay?
1: Roby.
2: Roby.
1: Francia.
2: Musée d'Orsay.
3: Francia, è un po' più precisa.
2: La città proprio.
1: Parigi.
2: Parigi, ok, certo. Va bene, dai.
0: Dove si trova la città di Managua?
3: Questo è facile.
1: Roby.
2: Roby.
1: Brasile.
2: No.
0: Vivi.
2: Managua in. Vivi. Senza Google.
1: Vivi.
2: Senza Nick. Google.
1: Nick.
2: 3, 2, 1, niente. 3.
0: Nicaragua.
2: Era Nicaragua. Dove si trova il Golfo del Leone?
1: Roby.
2: Roby.
1: Sardegna.
0: No.
2: No.
1: Ma serve il Golfo del Leone.
0: Sì, il mare ci serve. Il mare,
1: Vivi.
0: Uno ne abbiamo.
2: Vivi.
1: Mediterraneo.
2: Sì. Ok. Allora io non vorrei dire, siete 4-3. Se risponde Roby, pareggiate, vi portate a casa il kit tutte e due.
0: Dove scorre il fiume Basento?
1: Roby?
2: Sì.
1: Siracusa.
2: Come?
1: Siracusa.
2: No, no. Vivi, non rispondere, perché ho detto invece no.
0: Tocca Vivi.
2: Mancava ancora una. Vivi, sbagliala.
1: Dove scorre? Nel Po.
0: Nel Po, esatto. Esatto. No. Il Basento scorre nel Po.
2: Ok.
1: Che scorre nel Po.
2: Adesso è l'ultima domanda, quindi Viviane, se non rispondi pareggiate, vi portate a casa entrambi il kit.
0: Esatto, se non rispondi.
2: Ok, ma soprattutto devi rispondere Roby correttamente. Dove si trova il celebre monumento Atomium? Dai, quello a forma di atomo. Fuori dal Parlamento.
1: Roby, un cristallo.
0: Bruxelles. Cacchio, incredibile.
2: Mamma mia.
0: Allora, noi avremmo l'undicesima domanda come spareggio, ma non si legge niente. Io non... Cioè, Saretta, cioè veramente come si...
2: Allora,
0: dai, chiudiamo.
2: Avremmo lo spareggio, ma non ce la facciamo. Abbiamo anche ritardato tantissimo, ragazzi. Vi mandiamo entrambi i kit. Va bene?
1: Grazie, grazie. Ciao, Viviane.
0: Ciao, ragazzi.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Wow, corsa contro il tempo oggi, eh? Porca miseria, veramente.
0: Uff.
2: Il Fargi ha perso 2 anni di vita oggi.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
1: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
2: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
3: E le focaccine ai piselli della Romagna?
4: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
5: Fiorentini.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento EtiContact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
8: Ultima chiamata.
7: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
10: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
11: Mi hai detto che ami l'Islanda.
10: Ma vivo in Italia.
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: Vacanze in Italia al miglior prezzo. Ma fai da Conad. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
13: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
18: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
19: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
20: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
18: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
19: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
21: Lo lascerai, prima o poi.
19: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: 105. Traffic.
22: Questa è la situazione su strade e autostrade in Umbria. Sul raccordo 1 Bettolle, Perugia, c'è un incidente allo svincolo di Ponte San Giovanni verso il raccordo Bettolle. Veicolo fermo segnalato in Liguria sulla 12 tra Recco e Genova Nervi verso il capoluogo. C'è vento forte sulla 1 tra Fidenza e Terre di Canossa Campegine. Sulla 7 Milano-Genova, coda per un veicolo fermo in avaria alla barriera di Genova Ovest e allaccio A10 Genova-Rosignano. Per chi procede verso Milano, veicoli scortati per il maltempo sulla 7 tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione del capoluogo lombardo. Ultima segnalazione che ci riporta in Umbria sulla statale 3 bis Tiberina, corsia chiusa per veicoli in avaria all'incrocio Acquasparta verso l'incrocio con la Viterbo Terni. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
13: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
23: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato, ogni dettaglio è personalizzabile, la qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina.
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
10: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
14: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
15: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
19: euro. La spesa intelligente.
20: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 m3 e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
0: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
21: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live.
22: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
23: Giovedì 14 maggio incontreremo nel nostro salotto Fred De Palma e siamo super felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
0: 105 Mi Casa Live.
22: Giovedì 14 maggio con Fred De Palma.
21: C'è 105 Mi Casa.
0: Scopri come partecipare su 105.net.
24: 105 Radio 105

0: conclusione dell'odierna puntata della carovana di 105. Puntata no! ricca oggi. Però ti sollevo il morale. Domani c'è riso zero.
1: Puntata ricca. Quanta. No, eh? Com'è il proverbio?
0: No, è piatto ricco, micifico.
1: Sì. Puntata ricca, quanto. Però no. Faceva rima lo
0: fare
1: stesso.
0: Fare rime che.
1: Faceva rima lo stesso. Ma,
0: dopo di noi arriva il Supremo, non si possono fare queste rime. Vabbè, allora, prima di presentarvi.
2: Supremo, che si chiama Supremo.
0: Arrivo, dicevo. Prima di presentare il Supremo, volevo presentare.
1: No, è diventato l'innominabile.
0: Adesso è ciapa. Volevo presentare la nostra Claudietta, la Salette redazione. E poi doppio applauso carpiato oggi.
1: Buongiorno Fargi, lui sì che lo possiamo nominare Fargega.
2: Grazie. Potete andarvene via.
1: A proposito, quante volte hai nominato l'altissimo oggi?
0: E oggi è stato chiamato in causa tante volte.
1: Dicevo, cioè, a un certo punto è arrivato qua e ha detto: oh, che cazzo vuoi?
0: Dicevo, vi lasciamo in compagnia di Max Brigante.
1: Dobbiamo cambiare.
0: Mamma mia. Basta
1: mare, no, facciamo il del cielo.
0: Ah, facciamo gli uccelli adesso.
1: Sì, facciamo
0: il allora,
1: signore del cielo.
0: Ok, fate allora.
2: Prova.
0: Dai, signori,
2: prova.
0: Vi lasciamo in compagnia di Max Brigante.
2: No, era meglio quella di prima.
1: Che non si vedeva la faccia.
0: Vi salutiamo come sempre con la massima del brillo parlante.
3: Ci hai mai fatto caso che, signore, mi hai dato l'infanzia e poi me l'hai tolta? Signore, mi hai dato la giovinezza e poi me l'hai tolta. Signore, mi hai dato un socio.
1: E che cazzo, sono 20 anni che aspetto però.
0: Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
1: Sempre alle 18.
0: Perché le 18 è l'ora della carovana.
4: La carovana di 105 è stata presentata da
5: Eden Viaggi. Voglia di partire? Che aspetti? Manchi solo tu. Voli hotel selezionati, prezzi leggeri e assistenza H24. Nelle migliori agenzie di viaggi o su edenviaggi.it.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
7: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: Amici, ma come state? Come state? Benvenuti, benvenuti su 105, benvenuti a casa, benvenuti nella nostra casa che si chiama 105 Mi Casa. Io sono Max Brigante, davanti a me c'è Simo J. Siamo nello studio Astronave stasera per un motivo, per essere così allineati al contenuto della puntata. Non è vero che si chiama Astronave, questo studio, però è un po' spaziale, innovativo,
1: sì,
0: no?
1: Dai, cioè, un po' diverso dagli altri.
0: Esatto. Sì. Poi noi diciamo Astronave per dare un connotato positivo allo studio, cioè per dire il nuovo studio è un'astronave, come dire, è una roba super. E stasera in qualche modo parleremo di spazio. Abbiamo veramente una puntata per la quale siamo gasatissimi. Consiglio a tutti di seguirla, consiglio a chi può di guardarla in TV al canale 66 del Digitale Terrestre. Simo J non ha mai nascosto la sua passione per lo spazio, quindi diciamo che l'astronauta wannabe bambino che
1: esatto,
0: c'era in Simo J e che in generale c'è un po' in tutti i bambini, però c'è chi ce l'ha di più, chi ce l'ha di meno, in Simo è ancora molto vivo. E quindi, senza adesso spoilerare chi ci viene a trovare, ma lo diremo fra pochi minuti, insomma oggi sei anche un po' così, un po' teso, la senti?
1: Oggi sono imbarazzato, sai che io mi imbarazzo non tantissimo.
0: La sento
1: parecchio. E oggi, guarda, chiederò al nostro fotografo Luca di farmi una foto con questo personaggio. Non lo faccio oramai da anni.
0: È vero.
1: Quindi voglio farlo stavolta.
0: Ricordo una Alicia Keys.
1: La ricordo anche io benissimo. Ogni tanto la guardo nella gallery del telefono.
0: Tra l'altro ho avuto un racconto. Vabbè, credo di poterlo dire, perché dai, non svelo nulla di... Cioè, non credo di dire una cosa che non si possa dire. Sapete che Alicia Keys ha fatto un brano con Eros Ramazzotti, che hanno anche portato a Sanremo in qualità di super ospiti. E Alicia, probabilmente ve lo ricorderete, ha cantato in italiano. Per arrivare a fare questo ha utilizzato una vocal coach molto brava che le ha insegnato e l'ha accompagnata in questo cammino, e che mi ha raccontato questo cammino. Ed è stato molto bello anche il racconto, perché è il racconto poi di una super professionista, ma un po' come l'abbiamo vista noi quando è venuta a trovarci per fare l'intervista. Super humble, direbbero gli americani, molto umile, molto educata, molto sorridente, una che rende la stanza un luogo con un'energia bellissima. Questa è Alicia Keys, e quindi mi è arrivata la conferma anche da Eleonora, che è appunto la vocal coach che poi ha seguito Alicia Keys in questo percorso.
1: Bellissimo.
0: Bene ragazzi, qui tutto è pronto, mettetevi comodi, siete a casa.
2: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: Did It Again, il primo pezzo di questa puntata di 105 Mi Casa, ed è di Tyla con Zara Larsson. In diretta fino alle 21 con Max Brigante a 105 Mi Casa. Ciò che conta è chi ci viene a trovare. È l'ospite di questa sera. È tanta roba. Insomma, è veramente una bella fortuna poter chiacchierare con lui, e mi auguro possa essere anche per voi un bel momento ascoltare la chiacchierata. Vai Simo.
1: Allora, ascolteremo una chiacchierata, secondo me, mi sbilancio già prima di averlo conosciuto e visto, perché l'ho intravisto parecchie volte in televisione anche ultimamente, appunto per presentare il suo libro. Sto parlando di uno degli idoli di molti, credo, di molti all'ascolto. Sto parlando dell'astronauta Luca Parmitano. È stato il primo italiano a fare un'attività extraveicolare nel 2013, quindi la passeggiata spaziale.
0: Extraveicolare vuol dire che tu vai con una navicella spaziale, esci lì, no? Nello spazio. Esatto. Poi a un certo punto dici: che tempo fa fuori? Ma no, è buono il tempo. Io esco, vado a fare una passeggiata. Esatto. Quanto è rimasto fuori?
1: È rimasto, allora, a fonte Wikipedia, è rimasto fuori 6 ore e 7 minuti. Quindi, nel senso, è stato parecchio fuori.
0: Mamma mia.
1: E poi è stato, appunto, il primo italiano al comando della Stazione Spaziale Internazionale durante Expedition 61. Ci porta il suo libro, che appunto racconta un po' tutta la sua parte personale, la sua parte professionale come astronauta ESA, che si intitola Camminare tra le stelle. E devo dirti che, appunto, come hai detto te, sono molto emozionato, perché mi è capitato sempre di vedere questi personaggi alla TV e nelle varie interviste, anche su podcast, eccetera. Però vederlo proprio dal vivo e sapere che viene a trovarci, devo dirti che mi mette una bella emozione.
0: Bello, anche a me. E i numeri che a volte raccontano un pochino le persone sono sensazionali. Io ne ho intercettati altri e questo è bello. Ha trascorso nello spazio 366 giorni, 23 ore e 30 minuti. Oh, sono tanti, ragazzi, sono tanti. È stato il primo italiano a passeggiare nello spazio e il primo al comando della stazione spaziale, appunto, come dicevi tu, internazionale. Nel 2013 ha festeggiato Halloween nello spazio mascherandosi da Superman. Da bambino sognava di vivere su una base lunare, quindi insomma anche lui è partito da quel sogno. Poi il suo cammino rispetto a tanti altri bambini è stato un po' diverso e lui oggi cammina veramente nello spazio. Siamo molto felici di incontrare Luca Parmitano, che tra l'altro ha scritto il libro con un mio caro amico che è Emilio Cozzi, e quindi sono molto felice di poter parlare del loro libro Camminare tra le stelle.

0: spazio questa sera qui a 105 in casa, di passeggiate spaziali ma anche di sogni, perché tutto nasce sempre da lì, nasce sempre da un sogno che è talmente forte che va oltre i confini della ragione e che qualcuno riesce a realizzare. È il caso di Luca Parmitano, astronauta straordinario, che ha scritto un libro che si chiama Camminare tra le stelle, che stasera ci porta qui a 105 in casa e che può veramente raccontarci tante cose. E a lui voglio rivolgere quelle domande che ci chiediamo sempre, no? Perché poi vediamo gli astronauti e a volte uno si chiede: ma perché sono lì? Cioè, che cosa stanno facendo lì? E lì cercano di lavorare sul futuro, cioè lì cercano di curare la Terra da lì, di capire che cosa può servire, dove stiamo andando noi come esseri umani. Insomma, sono tante le risposte che si possono dare a questa domanda, e soprattutto ce le darà lui, Luca Parmitano.
1: C'è 105 mica, metti a palla 105, fai sentire che ci sei.
2: Tu ci sei.
1: C'è 105 mica. Casa.
3: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
5: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
6: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
5: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
6: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
7: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
8: Alla ricerca della qualità.
9: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
8: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
9: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
8: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
12: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
13: Tu perché sei così?
12: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: Matteo!
18: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
19: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
20: Uno sono io!
21: Uno sono anch'io!
19: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
22: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
23: Ma è perfetta!
22: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
24: Radio 105. Proud to be different.

0: Lo dicevamo prima, siamo veramente molto felici questa sera di conoscere Luca Parmitano che è qui con noi. Ciao Luca, benvenuto.
1: Ciao a te, ben trovati e grazie dell'invito.
0: No, grazie a te. E tra l'altro prima, siccome solitamente tra persone più comuni, ci si dice, ma tu adesso quanto stai a Milano? No, boh, non lo so, una settimana, poi torno. E io prima, mentre parlavo con Luca, gli ho chiesto, ma tu quanto stai sulla Terra adesso? Perché comunque, sei l'unico essere umano al quale io posso dire questa cosa.
1: Purtroppo troppo a lungo.
0: Così mi hai risposto.
1: Così è.
0: Ho capito che anche a Milano ci stai poco perché torni negli Stati Uniti.
1: Sabato, sì.
0: E quindi, vabbè, insomma, e dove lavori lì? Ma noi abbiamo l'occasione di parlare un po' con te grazie al tuo libro, Camminare tra le stelle, che tra l'altro è scritto con Emilio Cozzi, che per me è una persona molto cara. E chiaramente di questo parliamo, poi io probabilmente divagherò un po', ma parto dal libro. Si chiede sempre a chi vive delle avventure un po' speciali di raccontarle, di divulgarle, quindi mi immagino che per te sia una richiesta che magari ti è stata fatta anche tante volte, però come sei arrivato a questo libro?
1: Per caso, veramente per caso, un incontro che doveva essere una conversazione con Emilio per un'intervista, per un contatto, diventa una conversazione di 4 ore che poi prosegue dopo pranzo, perché veniamo dalla stessa generazione, che anche la tua,
0: sì,
1: volendo, in cui abbiamo condiviso molti degli aspetti che ci hanno fatto crescere i cartoni animati giapponesi, la cultura per i fumetti, per lo spazio. E dopo un po' è nata l'idea di scrivere qualcosa insieme, perché abbiamo pensato che le nostre conversazioni potessero essere interessanti, visto che abbiamo un percorso completamente diverso e quindi potevamo coinvolgere persone da tanti aspetti diversi. E poi la sfida di farlo per una generazione di ragazzi che è completamente distaccata dalla nostra, rivolgendoci a un pubblico difficilissimo, nel senso della sfida, tra gli 11 e i 15 anni, perché il libro è disegnato intorno a loro. Cosa alla quale io ero abbastanza terrorizzato, perché non so se sei mai entrato in una classe di ragazzini delle scuole medie per parlare del tuo lavoro.
0: Certo,
1: e conquistarli,
0: sì,
1: è difficilissimo.
0: Difficilissimo.
1: E noi siamo voluti andare in direzione ostinata e contraria, come diceva il grande poeta di André, cercando di staccarli dai tablet, dagli smartphone, e costringerli a rallentare e a intavolare una conversazione con loro.
0: Bello, molto molto bello. Faccio interviste da tantissimi anni e prevalentemente penso di aver intervistato cantanti, per personaggi del mondo della musica, pochi astronauti, forse uno dei pochi in attività, mi viene da dire, Simo, giusto? Però questa domanda è ricorrente, no? Perché sono tanti bambini che sognano di fare i cantanti. Poi c'è qualcuno che ci riesce bene, qualcuno meno bene, però c'è anche chi diventa Robbie Williams, cioè, no? Ed è sempre lo stesso bambino, cioè uno che a un certo punto gli regalano una chitarra e quella cosa la vuol fare forse talmente tanto. E qui è un po' la stessa cosa, no? Se vai dai bambini, cosa vuoi fare da grande? L'astronauta continua a essere una grande risposta e poi in pochi lo fanno. Qual è stato l'inclinazione che invece a te ha portato a farcela veramente?
1: C'è una grossa differenza quando tu parli di artisti che nascono dal nulla, crescono, magari poi dedicano la loro vita al loro percorso artistico e professionale. Si nasce da un talento, perché è difficile immaginare un grande artista che,
0: certo,
1: arrivi a ottenere risultati importanti senza avere un talento innato,
0: certo,
1: che poi va coltivato con il lavoro, con lo studio, con la professionalità. Per noi astronauti è diverso, perché per quanto mi riguarda non serve un talento particolare, serve tanta fortuna, e poi in realtà i percorsi possono essere variegati. Io ho scelto il mio percorso, che viene dal volo militare. Sono entrato in Accademia Aeronautica perché volevo volare.
0: Okay.
1: Ero interessato a quel tipo di libertà che viene di ebbrezza e di esilaranti attività che vengono dal volo militare, dal volo alte prestazioni. E sono entrato con quell'idea, con anche la consapevolezza che ci sono tante strade che partono dal volo militare. il mio percorso, che sembra quasi tipico per chi conosce un po' lo spazio, il percorso degli astronauti Mercury, Gemini e anche Apollo, è fondamentalmente identico: volo militare, poi volo sperimentale. Io sono un pilota collaudatore sperimentatore dell'aeronautica militare, e poi la selezione in ESA per il primo volo e l'assegnazione attraverso l'Agenzia Spaziale Italiana. Ma se tu sei uno scienziato, oggi hai la possibilità di partecipare a un concorso dell'Agenzia Spaziale Europea per diventare astronauta, se sei un ingegnere, se sei un medico. Quindi i percorsi sono tanti, diciamo, non serve un talento.
0: Però tu dici non serve un talento, ma da quello che sapevo la selezione è abbastanza rigida, no? Quindi alla fine un po' di talenti ce li devi avere.
1: Ma più che talento, serve forse un certo tipo di personalità, serve
0: un'idoneità,
1: serve una curiosità infinita, perché una delle cose che mi affascina nel mio lavoro è che non si arriva mai, cioè non arrivi mai a un punto in cui hai appreso tutto, c'è sempre qualcosa da imparare, c'è sempre il prossimo strumento da apprendere, c'è sempre la prossima materia che ancora non hai mai affrontato, il prossimo mezzo da dominare e di cui diventare da masterizzare. Ed ecco che quindi questa curiosità, questa volontà di mettersi in gioco è importante, ma questa la condivido con tutti i bambini nel mondo.
0: Certo.
1: Perché
0: certo,
1: tutti i bambini sono curiosi, vogliono imparare, vogliono apprendere, vogliono diventare bravi. Ecco, un astronauta in questo senso non cresce mai.
0: Senti, proprio quando ero bambino, anche ragazzino, vedevo le missioni in televisione e poi chiedevo sempre, tutto bello, tutto bellissimo, ma perché vanno lì? No? Poi chiedevo, tutto stupendo, ma perché ci vanno? E ovviamente mi hanno risposto in più modi e in più volte. Non sono del tutto convinto di aver avuto ancora una risposta che mi ha completamente messo a posto.
1: Allora, potremmo intavolare una conversazione molto complessa sull'istinto degli esseri umani di espandersi per cercare risorse, per cercare nuove possibilità di insediamenti e così via. Questa è una risposta che potrei darti. Potrei anche dirti che molti di noi, quando guardano un orizzonte, si chiedono cosa ci sia dietro,
0: sì,
1: no? E hanno quella propensione.
0: Assolutamente.
1: Non so se hai mai stato alle grotte di Castellana.
0: No.
1: O delle grotte che si possono visitare. Se tu visiti le grotte e sei affascinato da quell'ambiente sotterraneo così diverso, così alieno, ci sono tanti cunicoli non illuminati e magari ti chiedi, ma io voglio andare là,
0: sì,
1: piuttosto
0: sì,
1: che andare
0: sì,
1: dritto lì, certo, dove c'è l'illuminazione. Ecco, se avessi chiesto al primo scalatore che è arrivato sulla cima dell'Everest, quando gli hanno chiesto, ma perché vuoi andare sulla cima dell'Everest, gli ho detto, perché è là. E di fatto è questa la risposta più vera, è che per molti di noi il fatto che ci sia una sfida da superare, per la quale mettersi alla prova, per la quale vale la pena mettersi alla prova, è uno stimolo abbastanza forte per mettersi in gioco.
0: Bellissimo. Mettiamo una canzone e poi continuiamo a chiacchierare.

0: Luca Parmitano ha scritto un libro, si chiama Camminare tra le stelle, e ne stiamo parlando questa sera qui a 105 Mi Casa, appunto, assieme a Luca, che ha tutta una serie di numeri incredibili. Prima abbiamo letto i tuoi numeri, e per esempio il tempo di permanenza che hai nello spazio è molto interessante. Tu hai fatto più di un anno nello spazio.
1: Ho fatto un anno bisestile, 366 giorni e qualche ora.
0: Senti, questo per me è molto interessante, perché parliamo tutto di tutti, no? Mai come in questo momento, quindi tutti parliamo di New York, poi qualcuno non c'è neanche mai andato a New York. È chiaro che se ci sei andato, quando ne parli ha un significato un po' superiore. Parliamo tutti della Terra, però il tuo punto di vista, o di chi fa il tuo lavoro, è chiaramente un altro punto di vista, cioè tu vedi la Terra in un altro modo rispetto a come la vedo io. Questo cambia anche un pochino i tuoi pensieri sul luogo dove viviamo?
1: Assolutamente, ma non sono il primo a esprimere questo pensiero. Di fatto c'è un famoso giornalista americano che, intervistando gli astronauti della prima generazione, ha coniato un termine, the overview effect, l'effetto di visione dall'alto, se vogliamo, che cerca un po' di raccogliere in una parola questo concetto. E io spero che mi abbia cambiato, come spero che cambi tutti coloro che hanno questa grande esperienza, perché se non evolvi da un'esperienza così grande non hai speranze. Invece il fatto di vedere la Terra, di rendersi conto in maniera assolutamente irrefutabile che sia un ambiente estremamente fragile, unico, di una bellezza indescrivibile, letteralmente, perché le parole non esistono, non sono state inventate, ti dà un senso di responsabilità, un senso di appartenenza. Quando mi chiedono se mi sentissi lontano, in realtà io in orbita avevo un senso di appartenenza fortissimo, perché tutto ciò che io conoscevo, tutta la storia passata e presente dell'umanità era di fronte a me. Quindi mi piace pensare che non avessi davanti a me la storia futura, perché il futuro dell'umanità magari è anche al di là del nostro pianeta.
0: Assolutamente. Prima mi hai raccontato un po' la sfida che vi siete posti nello scrivere questo libro, che è quella di catturare un po' l'attenzione in una generazione che fa un po' fatica a rimanere concentrata, no? Cioè, nel senso che chiaramente con tanti stimoli proprio il livello di attenzione è un pochino più basso, e parliamo di una generazione che va dagli 11, mi dicevi, ai 15 anni
1: più o meno.
0: Quali sono gli argomenti secondo te contenuti all'interno del libro che possono invece arrivare a meta?
1: Quando noi abbiamo iniziato a parlare, ci siamo resi conto che stavamo tirando fuori argomenti della nostra infanzia, di quel periodo lì. E questi aspetti sono universali: l'aspetto del gioco, l'aspetto della curiosità, dell'allontanarsi dalla realtà per confonderla con la fantasia. Il modo in cui un cartone animato giapponese ieri, un anime si dice così oggi, o un manga, che era un fumetto dei miei tempi, continua ad avere quello stesso fascino, perché io lo vedo con le mie figlie, che sono adolescenti, e i loro giochi, nonostante abbiano protagonisti diversi, i protagonisti della loro fantasia hanno nomi diversi, ma la sostanza delle attività resta uguale. Quindi ci siamo agganciati a quello che abbiamo tutti noi in comune, alla nostra età, come alla loro età, e ci siamo resi conto che ci sono cose che non cambiano mai, e che forse questi giocattoli, chiamiamoli così, mentali, con i quali stavamo giocando in quel momento, valeva la pena di condividere questo gioco con tutti, perché più siamo a giocare più ci divertiamo.
0: Le tue figlie, alla domanda che lavoro fa vostro padre, dicono l'astronauta?
1: Quando glielo chiedono, effettivamente sì, ed è qualcosa che succede molto di raro, perché ad esempio la grande, che è all'università, è già al terzo anno all'università, e le compagne di casa hanno scoperto solo pochi mesi fa che io fossi un astronauta, e sono rimasto sorpreso: ma come, ti conosciamo da tutto questo tempo, non ci hai mai detto che tuo padre è un astronauta? L'astronauta che ha rischiato di annegare nello spazio, perché uno ce n'è, sono io, quindi è qualcosa che fanno di rado, perché per loro è la normalità. Fra l'altro, qui voglio spezzare una lancia al loro favore: non è che è la normalità perché loro sono particolari, ma perché vivendo a Houston, se c'è un posto in cui essere astronauti...
0: C'è una grande concentrazione. Sì.
1: Quando le mie figlie erano alle scuole elementari, un loro compagno di classe era figlio di un astronauta, e poi alle scuole medie e superiori vari compagni di classe venivano da figli astronauti, certo. Quindi è abbastanza normale.
0: Luca, che rapporto hai con la paura?
1: Intimo, estremamente intimo.
0: Stretto,
1: intimo, e ci diamo del tu, perché come dico sempre la paura è una componente fondamentale dell'essere umani ed è uno strumento indispensabile per la sopravvivenza. La paura è quello che ci ferma nel compiere un'azione del quale non possiamo prevedere le conseguenze. È quello che ci ferma nel momento in cui apro una stanza, la stanza è completamente buia, e quando sei un bambino hai paura di entrare nella stanza buia perché non puoi sapere cosa c'è dentro. C'è un ostacolo? C'è un mostro? C'è una buca? Non lo puoi sapere. E quindi la paura è uno strumento che va affinato, che va controllato, che va gestito. E si avvicina molto alla performance anche, perché è qualcosa che ti affina i sensi. Non dobbiamo permettere che scada in quella paura che ti ferma, che ti soffoca, che ti toglie la capacità di agire. Quello, la capacità di gestire la paura, viene dall'addestramento, viene dalla conoscenza. E quindi quando mi chiedono, ma tu nel tuo lavoro hai paura? Lì posso rispondere con sicurezza che non è una componente del mio lavoro, perché ci addestriamo per anni,
0: okay,
1: non per entrare nella stanza buia, ma per entrare nella stanza dopo aver acceso la luce, con la consapevolezza di quello che c'è dentro. Non siamo adrenaline junkie,
0: certo.
1: Non siamo alla ricerca di quelle emozioni forti,
0: certo.
1: Siamo alla ricerca di una professionalità in quello che facciamo.
0: E io ne approfitto, immagino che dobbiamo chiudere, ma faccio proprio l'ultima domanda, perché ci ho pensato tante volte. Io

0: 105 Mi Casa Live.
1: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
2: Giovedì 14 maggio incontreremo nel nostro salotto Fred De Palma e siamo super felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
0: 105 Mi Casa Live.
1: Giovedì 14 maggio con Fred De Palma.
3: C'è 105 Mi Casa.
0: Scopri come partecipare su 105.net.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: nuova canzone di Somber si intitola Potential, alle 21.46 di lunedì sera, 11 di maggio, siete con Senza Nomignoli, Lucilla Gossi e Alessansone.
1: Sì.
0: Questo siamo, ma voi ne avete tanti,
1: tantissimi
0: di nomignoli e una grande memoria, perché effettivamente gli orsetti del cuore che dicevano...
1: Bravi, ce lo dicono in tanti.
0: Ce l'avete detto in tantissimi.
1: Allora, aspetta qui, nomignoli strani non me ne ricordo, col mio ragazzo ai tempi dell'università.

0: abbiamo nominato il mio seno con dei nomi di monti.
1: Ecco.
0: K2 e Monte Cuccio.
1: Urca.
0: Senza un motivo ben preciso. A quei tempi avevo anche appena una seconda, la nostra Raffa.
1: Manda foto.
0: K2 Montecuccio. Raffa, niente, qui vogliono le foto delle zizze.
1: Le tue Alpi sol... No, i tuoi seni solleati... No, com'era?
0: Sì, i tuoi seni solleati e i tuoi seni dolomiti.
1: Aspetta, cosa che...
0: Mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti.
1: Però, allora, i tuoi fianchi solleati...
0: Alpi... No, i tuoi fianchi solleati...
1: Ande
0: i tuoi seni dolomiti.
1: Esatto. Serenata rap di Jovanotti per i giovanissimissimissimi.
0: Ma sai che una canzone che tipo mia figlia Cleo, 15 anni, la canta, eh?
1: Beh, allora, molti giovanissimi stanno riscoprendo, hanno quest'amore per il cantautorato anni 80, 90, forse anche prima, forse anche qualcosa di prima.
0: Sì, è vero.
1: In questo caso posso dire che Spotify aiuta.
0: Aiuta moltissimo, aiutano le serie televisive che attingono, diventate virali, che attingono a mondi che sembrano lontani e che hanno riportato in auge vecchi pezzi, tipo appunto Kate Bush, no?
1: Sì, ma a volte è d'aiuto anche per me, perché Spotify, che da una parte viene condannato, è il demonio, dall'altra parte però, quando non conosco determinate cose, playlist musica italiana anni 60 e scopro delle cose bellissime.
0: È vero.
1: Magari anche per il programma, penso, mi fanno venire idee che non conoscevo, ho scoperto delle canzoni stupende, meravigliose.
0: C'è un gioco divertente che ho fatto recentemente che parla di musica, dove tu estrai una carta, c'è il titolo di una canzone, chi l'ha cantata e un anno, e da lì tu, mano a mano che estrai le carte, le devi semplicemente mettere o prima o dopo dell'anno della carta che tu hai estratto.
1: Okay.
0: Ed è difficilissimo in realtà mettere in ordine cronologico, perché i tuoi ricordi si mischiano e magari sono 10 anni dopo l'uscita della canzone.
1: Beh, è un bel gioco, è un bel
0: gioco.
1: E crea
0: un sacco di cultura musicale.
1: È un bel gioco. Beh, potremmo portarlo qua in onda e farlo con gli amici ascoltatori fargli vincere 2000 euro in gettoni d'oro insieme a un Fumagazzi.
0: Molto, molto carina come idea. Senti, Cenerissima Serpe.
2: E ho aspettato a regalarti quel rubino rosso, perché prima stavo uscendo dal casino nostro. Forse solo mio, non c'è Dio, è nascosto. Chissà se sopra il cielo è

0: du mal. Les autour du mal.
1: I tuoi fianchi sono le Alpi, i tuoi segni le Dolomiti.
2: Scusa.
3: Non le Ande, io dicevo sono le Alpi e tu le Ande.
2: Ma perché
3: le Ande?
2: Non mettevi un telefono in fronte?
3: No,
2: quando...
3: perché io ho detto chi so io, magari c'ha ragione lui e sono le Ande.
2: No, ti ringrazio per la fiducia, però ricordati sempre che il mio cervello a volte fa delle sostituzioni che non hanno proprio senso.
3: Ma vabbè, ci piaci così.
2: Grazie, grazie.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
5: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
7: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: E ora la sfida finale! Cocktail!
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate!
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
13: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
14: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
15: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: 105
18: 105
19: 105 Che storia!
20: Radio 105 compie 50 anni.
19: Che storia!

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: A Radio 105 sono le 10 in punto.
3: Radio 105.

0: domenica.
1: Seconda ora del Night Express, Safe, buona domenica, 22.03. Buonasera a tutti, buonasera Ale, buonasera Mattia. Matti, ce l'abbiamo la ninna nanna? Vabbè dai, ce l'abbiamo?
2: Ce l'ho.
1: Salutiamo, ecco, ecco. Che non abbiamo ancora nominato la nostra Vale Stoppelli.
3: Esattamente. Vedi, quando nominiamo i conduttori, Lucilla, Alessandro, poi c'è il regista, c'è Mattia, c'è Claudietta al centralino, quando arriviamo alla redazione, Vale Stoppelli, facciamo partire una bella ninna nanna, perché lei a quest'ora dorme, non svegliatela, mi raccomando.
4: Alle nanne.
3: Sì. Siete dalle parti di, non ho ancora capito dove sta, tutte le volte sbaglio.
1: Ah, anch'io non ho capito dove
3: Lodi,
1: sta
3: Lodi, Piacenza, Cremona, insomma.
1: È lì da quelle parti?
3: Da quelle parti, nella bassa Lodigiana, ecco.
1: È vicino a casa mia.
3: Ah, attenzione.
1: È giù di lì.
3: Giù di lì, sì, certo. Che vale un po' come qualsiasi cosa, tipo il got it, in, il got, il get in inglese. Giù di lì, vabbè.
2: Un'attrice asiatica, giù di lì.
3: Giù di lì, sì, sì, sì. C'è il mare a Milano, sì, certo, dove? Giù Sicilia, lì. Giù di lì.
1: È così, ragazzi.
3: Dove abiti fuori Milano? Dove esattamente? Roma.
1: Anche Roma è giù di lì.
3: Giù di lì, esatto, ragazzi. A proposito di giù di lì. Amici belli che siete all'ascolto, abbiamo letto questa cosa che ci ha fatto un po' volare, e quindi adesso volate insieme a noi. A quanto pare la nuova frontiera del lusso,
1: sì.
3: Ed è bello immaginarci tutti quanti milionari.
1: Beh, no? Dai, chiudiamo tutti gli occhi, ecco. Siamo ricchi come Creso.
3: Sì, come chi?
1: Creso.
3: Creso.
1: Creso.
3: Sì, certo, è il passato remoto, il verbo il credere.
1: Beh, dai, Creso è un personaggio... no, dai, è famoso, no, no. Creso.
3: Sì.
1: È come...
3: Creso di sì, però non lo so io.
1: È come Sardanapalo.
3: Ok, no, ok, ok. Creso.
1: Creso è un personaggio.
3: Certo, ok, ok, chiaro.
1: Che mi sembra toccasse tutto quello che toccava lo trasformava in oro, e quindi si diceva sei ricco come Creso.
3: Okay,
1: controlla,
3: okay, vero,
1: con,
3: no, no, è vero, è vero.
1: Proximity,
3: infatti, sì, sì, sì, è vero.
1: Perplexity.
3: Hai ragione,
1: è
3: tutta,
1: vero, no?
3: Esattamente. Fu il 31esimo e ultimo sovrano della Lidia,
1: ecco.
3: Su cui regnò fino alla sconfitta subita intorno al centro dei persiani, per opera dei persiani. È ricordato in particolare per la sua
1: ricchezza.
3: Brava,
1: hai capito?
3: Brava,
1: grazie,
3: brava.
1: Grazie mille, grazie a tutti.
3: Tutto molto giusto.
1: Qui sono le parole incrociate. Crociate.
3: No, no, incrociate. Se per...
2: cerca su Google.
3: Incrociate se per sbaglio fai muso muso con la macchina.
1: Però
3: mentre
1: si incrociano.
3: Sì, beh, sì. Da ricordarsi di dare la precedenza.
1: Vabbè, mi sto proprio svergognando.
3: Tranne
1: così pubblicamente.
3: Allora, no, immaginatevi ricchi, ricchissimi. Praticamente la nuova frontiera del lusso quale sarebbe? Allora, se fossimo tutti ricchi, la domanda è: che cosa fareste per prima cosa? Ma adesso arriviamo un po' più nello specifico, perché sembrerebbe essere lo chef privato,
1: sì,
3: in cima ai desiderata di chiunque abbia un sacco di soldi.
1: E c'è questo chef privato molto famoso, giovanissimo, 29 anni, dice: ci chiedono di tutto, dai piatti gourmet per cani alle cene di divorzio.
3: Sì.
1: Pare che appunto lo chef privato sia la nuova frontiera del lusso. Io so di alcuni... anche di alcuni cantanti che per comodità proprio a casa loro assoldano uno chef che prepara pranzo e cena.
3: Sempre fisso?
1: Sempre,
3: cioè, ce
1: fisso.
3: Sempre, okay.
1: Allora, non so se sia fisso, non penso che dorma lì, ma che va a casa della persona in questione,
3: certo,
1: e prepara il pranzo e la cena.
3: Invece di lavorare per un ristorante lavora per una persona.
1: Una persona, esatto. Se riesce magari anche per due.
3: Certo, certo. Per una persona nel senso che non lavora per...
1: Sì.
3: Per una sala, ma lavora per una famiglia.
1: Esatto.
3: È stupendo, questo sarebbe veramente bellissimo. Cioè, se avessi... Ecco, allora immaginiamo una cosa. Avete presente Turista per sempre? Tu,
1: sì,
3: lo vinci e viaggi sempre gratis.
1: Mia sorella ci gioca sempre, io spero tanto che vinca.
3: Anch'io spero tanto che vinca. Ma in ogni caso, se esistessero...
1: Ah, grande, vedi, ho confuso Mida con Creso. Niente,
3: okay,
1: ho sbagliato.
3: Remida,
1: vabbè,
3: famoso Remida,
1: Remida, che quello che toccava e trasformava in oro. Creso era semplicemente ricco.
3: È ricchissimo. No, però comunque non sei andata lontana, quindi...
1: No, però insomma... Ma è una leggenda diversa.
3: Vabbè, però storie che si incrociano.
1: Esatto.
3: Storie che si incrociano. Va bene, allora, la domanda che vi facciamo è questa: non è turista per sempre, è hai la possibilità di avere una cosa da ricco per sempre.
1: Quale scegli?
3: Quale scegli?
1: Ok, una cosa proprio da nababbo per tutta la vita.
3: Sì, sì, esattamente.
1: Voi quale scegliete?
3: Lo chef, l'autista. Fate voi. 342 41 15 105 SMS WhatsApp, o meglio ancora WhatsApp audio.

0: Runway, Lady Gaga, 12 su 105, le 10:10 di lunedì sera, 11 di maggio, la canzone della colonna sonora, insomma, canzone principale del film Diavolo Veste Prada, ma noi siamo su se vinceste a una specie di turista per sempre, che però come possiamo chiamare? Non so adesso come possiamo chiamarlo. Però...
1: culo per sempre.
0: Okay, esatto, dove puoi avere una cosa da milionario per tutta la vita.
1: Esatto.
0: Qualsiasi cosa per tutta la vita, ma solo quella, poi continui a fare la tua vita normale. Che cosa chiederesti? Ed eccoci qua.
1: Allora, Samuele dice: il patrimonio pare troppo banale. Vabbè, ok, però noi vogliamo proprio rendere concreta l'immagine. Avere il maggiordomo, dicono.
0: Ok, questa è una cosa interessante. Il maggiordomo. Vinceste il una cosa da ricco per sempre. Che cosa vorreste? Io, per esempio, sono d'accordo con quelli che dicono lo chef privato. Io non voglio più preoccuparmi di fare spesa o di mettere una mano sulle padelle, perché ho 43 anni e da quando ne ho 21 che tutti i giorni della mia vita devo cucinare come le persone normali, come tutti, come chiunque.
1: Io non saprei, però capisco, vedi, siete in tanti a volere lo chef. Mia sorella non ha dubbi, vorrebbe l'autista.
0: L'autista.
1: Dice: non voglio più pensare a dover parcheggiare il bollo, la benzina. Un po' il discorso che hai fatto tu sul cibo e la spesa, lei lo applica invece su, appunto, l'auto, e dice: io vorrei qualcuno che è lì per me e quando mi devo spostare mi prende, mi accompagna. Io in macchina faccio quello che voglio.
0: È una grande cosa,
1: non
0: dovresti più preoccupare mai più nella vita di uno spostamento. Di uno spostamento.
1: Chi è?
2: Buonasera ragazzi, sicuramente lo chef e la donna delle pulizie.
0: Lo chef.
3: Io la donna delle pulizie più dell'autista.
0: Forse anche donna delle pulizie, sai? Oh, porca miseria. A parte donna delle pulizie, le pulizie a casa, in Italia siamo ancora abituati a dire donna delle pulizie, ma io ormai sono 8 anni che ho un ragazzo
1: delle pulizie.
0: Fino a 2 anni fa, sì, adesso.
1: Vabbè, una persona che ti aiuta a pulire casa.
0: Sì.
1: Ad esempio, quella la pulisco io, sono contenta, però due volte il sabato, una volta alla settimana, il sabato mattina, viene una ragazza che mi aiuta a fare il grosso.
0: Però, per esempio, c'è chi odia fare una cosa specifica, tipo stirare.
1: Io buttare la spazzatura.
0: Buttare la spazzatura.
1: Io lì l'ho chiesto, ho detto: guarda, non voglio, ti scongiuro, buttamela tu.
0: Ma voi vi rendete conto a quante rotture di coglioni siamo sottoposti,
1: sì,
0: tutti
1: tante,
0: i giorni?
1: Sì, tante, tantissime.
0: Cioè, ma per carità, è la vita di tutti e ok, le nostre mamme e le nostre nonne lo hanno fatto, però noi abbiamo delle facilitazioni con la tecnologia, col mondo che va più veloce, ma abbiamo anche spese in più, stimoli in più, cioè è più faticoso secondo me vivere
1: io ad
0: adesso.
1: Esempio, pur di non stirare, che ci mancava anche che mi mettessi a stirare nelle cose che ho da fare con 3 figli, stendo da Dio.
0: Stendi da Dio?
1: Stendo di un bene che poi non devo stirare.
0: Ok. Brava, e io stendo che non devo stirare, ma non bene.
1: No, e poi se
0: sbatto
1: magari
0: che
1: ho...
0: Però
1: non m'acchiappa questa roba qui, non lo so, non so davvero che cosa vorrei.
0: Pierluca da Albenga, che bel nome Pierluca. Io vorrei una persona che mi faccia trovare vestiti stirati tutte le mattine. Vedi, il suo problema è doversi mettere a stirare. Io sono dalla tua, amico.
1: Ma
0: io
1: qual
0: sono
1: è? Una persona che mi faccia trovare vestiti stirati tutte le mattine? Lui, eccolo.
0: Pierluca, esatto.
1: Poi io vorrei avere la sua rubrica del telefono. Sua di chi?
0: Infatti.
1: Sai che agganci importanti ci trovo lì dentro.
0: La sua rubrica del telefono di uno ricco.
1: Di uno ricco vorrebbero. E che te ne fai?
0: Hai visto? Ho imparato a interpretare i messaggi dopo 7 anni qui.
1: Ah, senti questo: un sosia che va ai pranzi coi parenti.
0: Bello, bello.
1: Questo
0: bello,
1: è geniale,
0: bello,
1: grande,
0: bello,
1: Alveda
0: bello.
1: Saronno.
0: Sì.
1: Lo yacht al mare, ma con le spese di gestione già pagate, ovviamente.
0: Certo, è tutto pagato. Cioè,
1: tutto.
0: Una cosa da ricco, per esempio, l'aereo che tu vuoi andare ai Caraibi una settimana, la vacanza te la paghi, ma il volo no. Capito? Anche quella sarebbe una... Sono combattuto tra lo chef e il volo per qualsiasi destinazione per tutta la vita.
1: No, per me tu devi stare comodo nel tuo quotidiano, non devi andare di lusso, capito? Vabbè,
0: okay.
1: Ma continuiamo a sognarla così, che ci piace, arrivano un botto di messaggi.
0: Dai, continuate, se vi va, sempre il solito numero 342 41 15 105. Scusa se ancora...

0: È Marcomi, Vaccipiano 2218, questa è Radio 105 Net Express.
1: Ehi, chi c'è?
2: Ciao, mi chiamo Francesco, devo camuffare la voce.
1: Perché?
2: Ma io, così ricco, mi prenderò il tre.
1: No!
2: Tutto il giorno a casa.

0: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
1: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
0: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
2: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
5: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
6: Arredissima.
7: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
9: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.
11: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: Matteo!
13: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
14: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
15: Sherlock Holmes, James Moriarty.
14: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
16: L'unico modo per uscire è insieme.
14: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
17: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
18: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
19: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Radio 105, proud to be different.

0: Medusa e Come I Don't Wanna Go Home. Sono le 22:26. Stiamo parlando di se aveste giocato e vinto il sei ricco per sempre, scegli una cosa da ricco e
1: scegli
0: non mollarla mai.
1: Esatto, per tutta la vita.
0: E ci state mandando un sacco di messaggi al 342 41 15 105.
2: Ciao, sono Antonio. Se fossi ricco sfondato, sicuramente mi comprerei un'isola piccola con una spiaggia tutta per me.
1: Ok, Antonio, continua a lavorare nella sua vita, continua a fare le sue cose, ma quando può se ne va sulla sua isola dove non deve spendere nulla. Lì è servito e riverito per tutto il tempo che ha a disposizione.
3: Che ha una sola spiaggia e tre mura dalle altre parti.
0: Praticamente però, è Alcatraz.
1: Sì, però comunque è un bel sogno. Mi piace moltissimo il messaggio di Simona, la pastry chef da Genova, sì, che scrive: ciao Ale, ciao Lucilla, ciao Simona. Io vorrei avere una barca a vela per vivere il mare in serenità e spensieratezza senza pensare a come mantenermela. Quindi la sua vita le piace. Se vincesse una cosa da ricco per sempre, barca a vela senza nessuna spesa.
0: Sì, perché barca a vela c'ha il posto pagato, tutto pagato. Voi, certo, avete quella roba lì che fa parte così del vostro pacchetto vita.
1: Che è stupendo, senza dover mettere l'antivegetativa tutti gli,
0: esatto,
1: anni.
0: Esatto,
1: e tirarla
0: zero sbatta, barca a vela zero sbatta.
1: Tante spese, e un bellissimo sogno, questo mi piace. Molto concreto, un po'
0: è
1: diverso,
0: vero,
1: dai nostri, però molto concreto.
0: Prego.
4: Una cosa da milionario,
0: sì,
4: vorrei una persona che sbrigasse tutte le faccende burocratiche, uffici, impegni con elettricista, il muratore, tutte quelle cose che devi prenderti delle ore dal lavoro, tutte quelle cose impegnative. Ciao Marco da Padova.
0: Marco, però ti posso dire che questa mi ha aperto proprio la finestrella, forse questa la vorrei anch'io.
1: Questa è l'assistente personale.
0: Assistente personale che sta va anche a lui dal commercialista, fa quelle cose,
1: certo,
0: lì.
1: Si occupa, tu non devi più pensare a quelle cose che ci
0: mi fai i pagamenti su
1: PagoPa
0: delle gite dei bambini.
1: Oh, che meraviglia.
0: Oddio, che bello.
1: Cioè, quello veramente è forse quasi meglio di una clinica privata a disposizione.
0: Che sì, io sicuramente vorrei quello.
1: L'assistente
0: personale.
1: Che ti restituisce del tempo che,
0: sì,
1: tu, se facessimo il conto...
0: No, ma anche zero sbatta e ti dice le cose che è giusto che tu sappia e le altre di routine neanche te le racconta.
1: Bellissimo, questo è veramente un sogno. Bravo.
0: Questo per me è ineguagliabile.
1: Bravo.
0: Questo è il più bello di tutti.
1: Forse in cima. Però
0: sì,
1: è difficile, cioè, se
0: no,
1: adesso stiamo giocando, però se veramente
0: magari paga le multe, se la multa può essere per esempio contestata, te la contesta l'assistente.
1: Fa tutto il possibile.
0: Per me questo è quello di cui ho bisogno io.
1: Tutto il
0: adesso
1: possibile.
0: Mi viene da piangere perché non ce l'avrò mai.
1: Beh, è un bel lavoro, potremmo inventarcelo. Quasi quasi vado io a fare.
0: Io non potrei mai farlo. No, no.
1: Oddio, pagato bene forse.
0: No,
1: forse.
0: No, sai, cioè, che sbatto.
1: Lo faccio per me gratuitamente, lo vado a fare a pagamento per qualcun altro.
0: No, così c'hai il tuo e quell'altro che sarà sicuramente che richiede di più. No, no, guarda, non ti imbelinare così.
1: Valuta che io le fatture me le faccio da solo attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate, ormai ho imparato, come tanti liberi professionisti.
0: Beh,
1: insomma,
0: ma è difficile.
1: Allora, ormai ho imparato, però ogni volta che cambia qualcosa è complicato, anche perché a volte le fatture vanno fatte in modo diverso perché quel cliente, l'Empals, no,
0: esatto,
1: e allora devi mettere
0: ti trattiene qualcosa, che casino.
1: Una casciara, poi ogni volta che c'è un errore, ecco, sì. Sì, sì, è vero.
0: L'assistente personale, ragazzi, dai, dobbiamo cambiare. Basta, lui non se ne troverà mai uno migliore dell'assistente personale.
1: Vabbè, proviamoci sempre. Se vi va, il numero rimane lo stesso. Ve lo ripetiamo in continuazione, così intanto, se ci volete fare compagnia con i vostri sogni, qualora vinceste il una cosa da ricco per sempre, 342 41 15 105. Ne arrivano ancora un po',
0: Ne arrivano, ne continuano ad arrivare, ma perché è un tema, insomma, il wannabe che ci,
1: certo,
0: piace a tutti.

0: Dead, Olivia Rodrigo. Difficilissimo non dire Rodriguez quando si è sovrappensiero.
1: È vero.
0: Comunque, se vinceste al una cosa da milionario per sempre, che cosa chiedereste? L'autista, lo chef a casa, chi vuole l'assistente personale? Insomma, i sogni sono tanti, ma arriva una domanda molto bella da parte vostra al 342 41 15 105. Chissà come risponderebbe un milionario a questa domanda, uno che ha già tutto.
1: Forse risponderebbe con la prima cosa che ha scelto di avere quando ha capito di potersela permettere.
0: A lui potremmo chiedere: devi rinunciare a tutto tranne a una cosa.
1: Esatto, bravo, quella sarebbe proprio la sua, quella che non vuole mollare, no?
0: Sì.
1: Mi fa sorridere invece a me una nostra ascoltatrice che dice: quell'omino, l'omino che si occupa di tutto, si chiama Beppe, mio marito, mi ricorda le scadenze, paga il bollo, mi ricorda dell'Atari, hai capito?
0: È romanticissima questa cosa. Oltretutto siamo tutti un po' quell'omino lì, o di noi stessi o di qualcuno vicino a noi, che però a sua volta è quell'omino.
1: Io vorrei essere un omino più bravo.
0: Beh, però in alcune cose, perché in tante altre, già partendo dal fatto che hai tre figli, il discorso è un po'...
1: No, certo, però insomma. Comunque, buonasera a tutti, sono Roberta da Lecce. Il mio sogno da riccona sarebbe una bella casa con tanto terreno per poter salvare cani, gatti e tanti altri animali.
0: Quindi lei, come una cosa da ricco per sempre, terreno e senza più dover spendere un euro, poter salvare tutti gli animali che vuole.
1: Quindi vuol dire che il cibo per gli animali non si paga.
0: Esatto, no, nemmeno
1: il
0: le cure.
1: Il veterinario, tutto cure. Gratis.
0: Costano tanto, veterinari, i farmaci anche.
1: Mamma mia,
0: per gli
1: tantissimo, ma il
0: tantissimo.
1: Cibo costa.
0: Esattamente, poi metti una qualsiasi operazione, comunque, voglio dire, sono praticamente come gli esseri umani, il costo più o meno è lo stesso, non spendi in vestiti. E ok, comunque tanti altri, l'assistente personale come voi altri.
1: Maurizio dice, però io andrei in paradiso fiscale. Cioè, se potessi scegliere...
0: No, devi rimanere qua in Italia, come sempre. E in più hai una cosa da riccone. È così, ragazzi. Potrebbe essere anche nessuna spesa per casa. Cioè, niente. Per esempio...
1: Ah, bravo, non pagare le spese condominiali. Spese condominiali azzerate, per esempio.
0: Al bosco verticale, 1.500-2.000 euro di spese condominiali al mese azzerate. Ma io non aggiungo non solo le spese condominiali, qualsiasi tipo di riparazione. Vuoi cambiare le finestre? È gratis. Vuoi il divano nuovo? È
1: gratis.
0: Vuoi
1: mettere, come nel caso sto pensando io, l'aria condizionata? Gratis.
0: Gratis, cioè le spese relative a casa, abitazione.
1: Beh, è comodo quello, ragazzi.
0: Per tutta la vita non devi spendere più nulla. Ti sei scelto la casa, da quel momento in poi non devi spendere più niente. Lenzuola nuove, il piumino, gratis. La televisione 2 pollici più grande, gratis.
1: Michela torna al grande classico. Vuole una persona che si occupi del mangiare della casa. Quindi possiamo definirlo maggiordomo. Però non si occupa del mangiare il maggiordomo.
0: No, non si occupa del... Bellissimo lavoro oltretutto il maggiordomo.
1: Beh, il maggiordomo è praticamente è il boss della casa.
0: Sì.
1: Controlla che tutto funzioni. Quindi di solito la figura del maggiordomo esiste in virtù del fatto che ci siano camerieri e cameriere, cuochi che lui deve organizzare.
0: Sì, ma ho scoperto che può essere anche l'unico, può essere anche da solo.
1: E cosa fa? Organizza
0: tutto.
1: La spesa?
0: Può fare tutto.
1: Ah, fa tutto lui?
0: Può fare tutto, sì, può fare tutto.
1: Allora è veramente un pro della casa.
0: Un bel sogno anche il maggiordomo, anche se io non riuscirei ad avere una persona che lavora
1: fissa in casa, che magari vuoi

0: Bravi.
1: Porno, bravo bravo Alessio Bernabei, video anche molto carino,
0: sì,
1: tutto
0: sì, semplice ma efficace,
1: montata al contrario, carino, sì, carino, molto bravo.
0: Allora, una volta poi vi racconterò dei video girati al contrario dove magari devi fare anche il playback.
1: Madonna, io li ho fatti ad un dopo festival insieme a degli Le Storie Tese col ridere, noi montavamo le frasi col parlato al contrario, quindi dovevano essere parlate al contrario.
0: Certo, certo.
1: E poi veniva tutta parlata così,
0: sì,
1: strana.
0: Sì, perché tu magari tu parli e canti normalmente, però i gesti sono, cioè stai camminando devi andare indietro.
1: No, capito? No, fantastico.
0: È una cosa folle, una cosa folle.
1: Divertente.
0: Jacopo da Missaglia scrive una cosa interessante. Io vorrei avere chef e sommelier privato, ok? Che si occupi della casa, cucinare, fare bere e tutto il resto. Sommelier privato, quanto mi rompe le scatole a me che non sono un grande esperto di vini, scegliere il vino.
1: Davvero?
0: Sì, perché o una cosa la conosci bene, se dobbiamo scegliere un disco, un artista, se dovessimo organizzare un festival, io e te ci divertiremo un sacco. Però il vino mi piace berlo, ma non sono un esperto.
1: Però il vino per te vuol dire...

0: quando vai a una cena, cioè, non sempre
1: aiuteranno a uniformarsi questi schiavi della società.
0: Ma che schiavi?
1: No, allora, secondo me ci vuole, io avendo due figli che vanno a scuola, secondo me ci vuole un po' di rispetto per l'istituzione, nel senso che soprattutto le ragazze, quando sei a scuola non è l'occasione giusta per mettere in mostra la chincaglieria. Cioè, a me quando le aspetto fuori da scuola mi fa piacere, per carità.
2: Ma tu sei seduto in macchina?
0: Col cazzo in mano.
1: Me le porto a casa a piedi, ho capito. No, a parte gli scherzi, anche Maddalena, siccome poi le ragazze sono, insomma, si influenzano l'uno con l'altro, tende ad accorciare sempre di più la dimensione del top e la dimensione degli shorts. E sembra che vada a scuola in pigiama ultimamente.
0: Quindi, questo, è proprio, questo è il discorso, questo è un discorso che faceva mio nonno, capito? Vedi che alla fine è una ruota che gira, si
1: ripete sempre. No, al pomeriggio esci come cazzo vuoi, però a scuola vai vestita decorosa, decorosa, perché vai a studiare.
0: Per esempio, i mamma che si capiva, cioè noi non l'avevamo capito, ma si capiva lontanamente. Che era, insomma, non era
2: proprio, ma... solo uomini palestrati vestiti con gli Ugg.
0: Anche lui, vedrai nelle nuove serie che usciranno di mamma, lui avrà i jeans, gli stivali da cowboy, cioè, sì sputerà tabacco, perché insomma, dai, non è che uno si presenta in un castello con i leggings e gli stivaletti della Ugg,
1: è la canottiera di Versace, cioè.
0: Sei d'accordo, Puccioni?
3: Avete ragione. No, stavo pensando che quando ero giovane si chiamavano Fuso, adesso si chiamano leggings, però niente.
0: Senti, Puccioni, a proposito, siccome la chicca è l'unica che si veste bene in questo programma, sempre elegante,
3: è vero.
0: Domani se vieni in giacca e cravatta, per favore, in
2: qualità di uomo, vabbè, quale sei?
3: Però il nodo della cravatta me lo fate voi, perché io non lo so fare.
2: Lo stringiamo forte, non ti preoccupare. Lui tira, io tiro te.
3: Okay.
0: Dai che c'è i mamma, andiamo, vai.

0: Allora, figlio mio, che cazzo stai combinando? Perché hai ingabbiato quella mangiaprugne di tua sorella? Sono perplesso, anche perché sai che alla fine l'ho gettata nella monnezza interdimensionale appena nata. Speravo fosse divorata dalla infamia. Invece mi è ripiombata fra le palle da adulta. Quindi capisci che a me fotte sei cazzi se rimane offesa da un incidente in montagna o crepa di shock anafilattico. Ma vorrei capire che cazzo t'è passato nel cervello.
1: Padre!
2: Quella non è mia sorella. Sono certo sia una sosia che voleva infiltrarsi nella corte per fare chissà quale azione malvagia. Ha fatto discorsi senza senso. E so che mia sorella non parlerebbe mai di cose riguardanti i cazzi.
0: Severo ma giusto.
2: Adora, è lesbiana integralista. Mentre quella sosia Fava...
0: Sosia Fava?
2: Ha fatto apprezzamenti diretti ad una presunta minchia di Skeletor, atta alla sottomissione del nostro regno. Poi ha vaneggiato su piani senza senso per la conquista di Eternia.
0: Sai che non ho capito un cazzo di quello che mi hai detto?
2: Minchia, ma babbo!
0: Ti giuro che cercavo di darti retta, ma poi mi sono distratto perché stavo pensando a cosa mangiare stasera. Sai che ci tengo alla cena. È il mio momento rilassante di fine giornata.
3: Già, ha ragione, Sire. La cena è il pasto che chiude la giornata. Un momento conviviale. Anche io sono fissato con la ritualità della cena.
0: Scusami, ma sto cercando la matassa del gran cazzo che me ne frega della tua opinione.
3: Scusi, Sire, volevo solo dare il mio sostegno alla sua opinione che condivido.
0: Ma a me del tuo sostegno non me ne frega un cazzo. Perché ti senti autorizzato ad intervenire mentre parlo con mio figlio?
3: Comunque quella donna che abbiamo arrestato anche a me non sembra la stessa succhia prugne di sua figlia. Parla solo di cazzi. Anche a me sembra sospetta.
0: Ancora che vai avanti? Ma lo capisci il mio idioma? Hai compreso quello che ti ho detto, brutto stronzo col casco?
2: Padre, non essere così duro come Anna Tarms. Lui è un povero ritardato mentale. Devi avere più pazienza e umanità.
3: Ma chi? Io?
2: Non mi piace quando lo tratti così.
3: Ma io sarei ritardato.
2: È uno sventurello, non merita questo trattamento.
3: Ma seriamente mi hai detto che sono ritardato?
2: Lui non ha chiesto di nascere handicappato.
3: Pure handicappato.
0: Ma Cristo Dio! La vuoi finire di bofocchiare minchiate lamentose mentre parla il principe? Ma che cazzo di servitore sei?
3: Ha ragione, mi perdoni, Sire. In ogni caso, vorrei chiederle sinceramente se anche lei pensa che io sia un pelo ritardato, come sta dicendo Anna.

0: Adam. Ovvero, se pensate tutti e due che io abbia qualcosa che non va a livello cognitivo, insomma. Che cosa? Cosa? Che dite? Che succede? Perché fate così? Che cosa? Perché fate questi mugugni? Mi state prendendo in giro?
1: No, è che...
0: Basta, vi prego, smettetela di fare versi e lasciare sospese le parole.
2: Non sei tu, è che...
0: Ma basta! Sapete che non è nelle mie corde insultare nessuna forma di divinità. Ma se sento ancora un verso e parole gettate a caso, senza senso compiuto, metto in fila tutta la cristianità, poi passo al buddismo per finire con l'islam. Quindi, gentilmente, mi potete dire che cazzo state facendo e rispondere alla mia semplice domanda. Perché adesso nutro seriamente il dubbio che voi mi nascondiate il vostro pensiero su di me.
1: Allora, Man at Arms, inizialmente pensavo di aver assunto un grande generale delle mie armate. Un uomo fedele al suo dovere e con le capacità straordinarie che competono al comandante della mia guardia. Ma poi...
0: Ma poi cosa?
1: Ma poi non ho più una guardia perché li hai ammazzati tutti nel sonno in caserma con il gas.
0: Ah, sì, già. Ho commesso un leggero errore di valutazione.
1: Ma porco d***o, ma come un leggerissimo errore di valutazione. 300 morti, cane. Tutto il mio esercito di palazzo.
0: Mi spiace veramente, però almeno ho risolto il problema risarcimenti.
1: E grazie al cazzo, hai fatto fuori tutti i loro parenti. Uno ad uno, altre 800 vittime, cane.
2: Dai, papone, smettila di tediare il povero Man at Arms. Lui ha agito in buona fede e comunque abbiamo distolto l'attenzione dal vero problema. L'impostore che abbiamo imprigionato nelle nostre galere, ovvero la sosia di Adora.
0: Galere? Quali galere? Abbiamo delle galere?
2: Certo che abbiamo delle galere. Ogni castello ha delle galere. Dove imprigioneremmo i detenuti altrimenti?
0: Ah, bene buono a sapersi. E dove si trovano?
1: Man at Arms.
0: Mi dica, Sua Altezza.
1: Dove porti le persone che mettiamo agli arresti?
0: Al bar, poi vado via.
1: Al bar?
0: Sì, ma che sia chiaro che come castello abbiamo una convenzione. Quindi le consumazioni dei detenuti che segnano sul nostro conto aziendale hanno uno sconto del 30%, altrimenti li avrei portati al cinema. Ma lì mi fanno prezzo pieno. Non credo sia corretto, visto chi siamo.
2: Scusami, Man at Arms, ma questa volta devo dirtelo.
0: Che cosa, principe Adam?
2: Ma quanto cazzo sei mongoide?
3: Gliela strappata.

0: Abbiamo qualche minuto di pubblicità, vi lascio con questa dichiarazione dell'ex presidente degli Stati Uniti Obama, che ha confermato la presenza di forme di vita extraterrestre. Sì. Gli alieni esistono, ma non sono nell'area 51. Però... sono nel bar di Eternia.
1: Sono al bar della casa bianca,
2: ma senza sconto.
3: Cari ascoltatori, prenotatevi subito al nostro giocone. Lasciate il vostro nome e numero di cellulare al 342 41 15 105 e la zia al centralino vi contatterà e vi sparerà direttamente in diretta con noi. Noi siamo lo Zoo.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
7: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
8: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ether Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
11: Ultima chiamata.
10: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
12: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
13: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
18: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
19: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
20: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
21: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
19: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
22: Lo lascerai, prima o poi.
19: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
23: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per il parco a
1: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
10: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Mamma, mi racconti una storia?
12: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
13: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
14: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
15: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse...
16: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
18: No, non voglio.
17: Sì, ma la nostra qualità.
18: No,
17: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
18: MV Line,
17: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
18: MV Line!
17: Maniaci della qualità.
19: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
20: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
21: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
22: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
23: Attenzione! Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
24: Che storia!
25: Radio 105 compie 50 anni.
24: Che storia!

0: Che pezzone!
1: Bella! Madonna, non vinci, non vincerai mai!
0: Prima suonavano piccole le canzoni vecchie, proprio qualitativamente parlando.
2: Ma perché le miniaturizzavano?
0: Eh sì, in scatolate c'era proprio.
3: Sono aliene.
0: Comunque, parlando di dance music, stamattina, cioè stanotte, a mezzanotte, ora locale di Las Vegas, è nata Revolution 997.
2: Congratulazioni, fratello.
0: Dopo 9 mesi di trattative, ansia, stress, robe varie, ce l'ho fatta.
2: E la chiudono?
0: Subito.
2: Una data, sai.
0: Dipende tutto. Cosa? Chi? Cosa?
3: A me piace dire è nato anche.
4: È nato anche Leonardo di Diletta Leotta.
0: Vedi, insieme.
3: Incredibile.
0: C'è chi fa figli e chi fa radio.
4: È uguale. Potreste fare qualcosa, bravi.
0: Qualcosa. Bisogna lasciare qualcosa, no? Prima di morire. Tra l'altro c'è mia moglie che tutte le mattine mi lascia degli oggetti. A parte che sono stati qua mio zio e mia zia, il fratello più piccolo di mio padre con sua moglie, mia zia, e poi è arrivata mia cugina qua a Miami, e hanno passato tutto il tempo a gufarmi. Ma tu gli fai gli esami del sangue ogni 6 mesi? Dico no, guarda, l'ultima volta che l'ho fatto nel 2023. Aia. Cosa? Allora stamattina mi sveglio, c'è un esame per il PSA appoggiato sul vicino alle chiavi, e dico io non mi buco il dito. No ti devi bucare il dito, no?
3: Ma scusa, non gli puoi dire come fanno le persone come te? Non puoi analizzare quello che lascio sulla tavoletta del water quando faccio la pipì?
0: Bravo, esatto.
2: Ti dico una cosa sinceramente, senza scherzare.
0: Sì,
2: negli ultimi 20-30 anni la medicina non ha fatto grossissimi passi avanti dal punto di vista delle terapie, ok?
0: È vero.
2: I più grossi passi avanti sono stati fatti dal punto di vista della prevenzione. Cioè oggi si campa di più, non perché curiamo le malattie terribili,
0: perché lo scopri prima,
2: le preveniamo, ok? Quindi non prevenire le malattie è come dire rinuncio al progresso fatto dalla scienza.
3: Perché io non ti
2: oggi.
3: Devo curare le malattie, devo dirti che ce li hai per venderti i farmaci.
2: No, ma anche per salvarti la vita.
0: No, è vero, ha ragione Paolo. Ragazzi, fate una ricerca, tu prova a fare una ricerca. Chicca, cerca la Pfizer, per esempio, non ha mai guarito una malattia. Le cure, ha inventato le cure, cioè tu rimani per tutta la vita. Se hai una malattia che non so, la Pfizer riesce a curare, devi per tutta la vita prendere delle medicine. Non hanno mai guarito una malattia, ed è una delle più grosse
2: cose. Sì, ma l'alternativa è che prima crepavi. Sì. Adesso no.
0: Ma magari è anche il caso, no? Cioè liberiamo
2: un po'. Finché non tocca a te la malattia non sei coinvolto.
0: So.
2: Quando tocca a te o un tuo familiare, secondo me poi cambi prospettiva.
0: Io ho le mie teorie del cazzo, lo sai.
2: No, ma dico senza quello.
0: Allora, se tu vai dal meccanico con la macchina, la macchina non ha spie accese, non c'è nulla, vai al meccanico e dici mi fai un controllo, è ovvio che ti trova qualcosa.
4: Ma non è
0: perché
4: detto.
0: Sennò che cazzo fa il meccanico? Deve guadagnare, no? Gli ospedali hanno le stanze e devi riempirle.
4: No,
0: e quindi
4: bene, Marco, non diciamo le stronzate.
0: Sì, ma questo grosse. In Italia la sanità funziona bene. In America sono molto belli gli ospedali, ma sono privati.
4: Perché costano quindi un sacco di soldi.
0: Costano un sacco di soldi, poi fanno le truffe con le...
2: Sono privati anche i carceri, infatti sono pieni.
0: E infatti, sì, però sono molto belli, devo dire.
2: Il mio era un consiglio affettuoso.
0: E siamo a 5 consigli. Andrò a fare sti cazzi
2: Era affettuoso.
3: Vado, ti dico merda, così siamo a posto, bilancio.
2: No, poi continuerò comunque a fare il tifo per la falce sulla tua testa. Però almeno voglio sapere di cosa creperai prima.
0: Ah, ok.
2: Per comprare la sciarpa di quella malattia lì.
0: Allora, giuro, sta settimana vado a fare gli esami.
4: Bravo,
0: non verrò in onda perché io svengo, lo sai.
3: Ah, sì?
0: Sì. L'unica persona che mi può mettere le mani addosso è Alex. Sai, il nostro
3: amico
0: infermiere.
3: Sì, ma devi farti una ragione. Sposato, Marco.
2: E anche non etero.
0: Non in quel senso.
3: Ah, scusa.
0: Alex è l'unico che mi può fare prelievi del sangue. Ma tu non sai. Vabbè, un giorno vi racconterò cosa ho combinato. Quando dovevamo partire per l'isola, dovevo fare i richiami dell'antitetanica, epatite A, B. E io non volevo farmi pungere, perché sai, io sono terrorizzato dagli aghi, no?
2: Certo.
0: Proprio c'ho anche il foglio di carta sulla.
3: Sulla pupilla?
0: Orribile. No, non mi si fa pensare.
3: Okay.
0: Allora gli ho detto: senti, io non voglio fare nessun richiamo. E mi dice: devi farli, no? Mi fa: vabbè, cerco una siringa simile.
3: Così ti faccio morire in maniera onorevole sull'isola.
0: Ti faccio l'acqua, no? E invece, in realtà, si era messo d'accordo col dottore, perché era ovvio. Questo qui ha iniziato: ma tu hai paura degli aghi? Intanto vedevo che tirava fuori la siringa, no? E la stava preparando. Io, sì, ma io voglio che solo lui mi faccia la puntura. Intanto tram me l'ha fatta. Dico, affanculo,
3: ma soltanto
0: bastardo.
3: Io dico, buona, me ne fai un'altra, per
0: piacere. No, perché tu sei drogato.
2: Il mio medico fa la stretta al posto che con la scossa, con la siringa.
3: Ah sì?
2: Invece, ah, come stai, caro? Cazzà!
5: Ormai te l'hai inietta nella mano. Io il sangue e poi lo faccio ossigenare.
3: Sempre da Alex.
5: Ovvio, cioè, ma
0: allora, sai, io preferisco fare il prelievo del sangue, quel cazzo di kit che ti mandano a casa, sai quello che tic ti parte la puntina e ti fa gocciolare il dito, no?
2: Sì.
0: Ma quella roba lì mi mette l'ansia.
4: Cioè, pensa, sei fortunato, perché se tu avessi avuto il diabete saresti a pungerti continuamente.
0: Porca puttana,
4: insulina dipendente. Quindi sei molto fortunato.
0: Ragazzi, ho passato tutto il weekend con mio zio e mia zia a parlare di malattie. Mi sto toccando i coglioni da almeno 48 ore. C'ho le mani che sanno di salmone, da un bel volete stringerle.
3: Ah, hai mangiato sushi o?
4: No, dovresti allora, farti un video ogni tanto.
2: Oppure fare delle analisi all'uccello.
0: Fatto la doccia. Ah. Senti, parlando di robe intime, la Chicca ci ha messo nel report questa notizia. Con un uomo che ti bacia da schifo, ci sta sì o no? Perché c'è chi la lingua la vuole, c'è chi la schifa, chi senza lingua non valuta nemmeno il gesto come bacio, chi non tralascia i denti, chi risucchia, poi c'è chi è campione di apnea, chi lo fa a labbra chiuse. Voi, cioè, a me limonare piace, limonare è bellissimo.
2: Bellissimo, cazzo. Anche con qualcun altro è bellissimo.
0: No, il problema è che quando sei sposato, dopo tanti anni, la limonata non è più una roba... Che un automatismo prima del rapporto. Cioè io...
2: No, vabbè, durante.
0: Sì, durante, però non è che una volta limonavi, poi c'era la palpatina, sentivi il pelo, il capezzolino.
3: Poi sono arrivati 18 anni.
0: Perché voi non limonate prima di fare sesso?
2: No, durante, io durante.
0: Tu Puccioni?
4: Io limono anche senza fare sesso, cioè.
0: Sì?
3: Cioè... Ma non sempre con suo marito, cioè.
4: No, io limono con mio marito. Sono io più io a cercarlo, deve essere. Sì.
0: Chicca, tu limoni? Limoni? Limonate tu e Tocchi o dritti a stantuffare?
6: Lui è molto, cioè, nel senso, non vuol perdere molto, molto tempo, purtroppo.
3: Lui è clava e è vestito di pelle.
2: Lui arriva già eretto, con la sigaretta in bocca.
0: E eiaculatore precoce?
6: No, magari più dopo, durante, ma prima...
3: Gli dice, girati porco zio,
2: con la Z.
3: lavatrice subito, ecco. Sì, ho capito.
0: Ah, subito? Cioè, proprio bom bom bom, così. Tu, Pippo?
5: Allora, Pippo. Non mi prendete per il culo?
0: Sì.
5: Ma allora, anch'io un po' come Toki, quindi vado subito al dunque.
4: È triste, no.
5: Mentre la limonata l'ho spostata in altri momenti della
3: giornata. Hai un altro orario in un altro giorno.
4: È un'altra persona.
0: Ma cos'è, un palinsesto?
5: Prima della cena.
3: Conoscendo Pippo, ha costruito un mini drive-in con una macchina segata a metà per sedersi in macchina.
0: Ma scusa, ma hai il palinsesto come in radio? Cioè, fai il clock?
5: Cioè, allora, qua mi piace dopo pranzo e dopo cena. Cioè, prima, sempre prima.
0: Beh, minchia, se hai mangiato le verze, poi ti tocca mangiare le sue, no? Che schifo.
3: Ma ragazzi, esistono gli spazzolini, credo.
4: Ma soprattutto esistono i momenti in cui vi va, punto, no, e basta. Cioè, non è che prima di pranzo.
0: Lui programma tutto. Lui programma tutto. No, ma aspetta, scusa, ma perché tu non mangi la patata a tua moglie? No, dai. No.
2: Il lunedì alle 7:21.
3: Pippo, scusa, però... ma il sesso con te è di una tristezza devastante.
5: No, questo... è tutto bello preciso.
0: Ti ricordavo diverso quando chiamavi con le altre.
3: Sì, aspetta. È vero. Aspetta. Cioè, non mangi la patata, non limoni, chiavi a comando.
0: Fabio, tu sei un mangiapatate o no?
2: Vacca. Amico mio, io ho una tasca per l'aglio e l'altra per il prezzemolo. Io prima le condisco.
3: Io un bavaglio vaginale.
2: No, vabbè, mangiare la passera, ragazzi. Guarda, ne parlavo l'altro giorno con un calciatore che non posso
0: dire chi. Deve essere buona,
2: chi.
0: Però, deve essere buona, cioè, nel senso.
3: Ma sono tutte buone, dai.
2: Sì, no, alcune sono più buone.
3: Sì.
2: Altre sono. Però proprio quando te la spiaccio.
0: Scusa, alcune quali? Tu una ne hai, quella devi.
2: No, dico.
4: Nella
2: storia. Ci sono alcune patate più buone, altre meno buone. Ne ho assaggiate tante, Marco.
3: Più grandi, più piccole.
2: Cioè, io ho la maglietta così, to San Carlo, da quante patate. Ho incontrato nella mia vita, cioè, c'è il cracco che mi telefona. Oh, cosa metto nella
3: poi
2: prossima?
3: Ci sono quelle ali.
0: Sto muovendo a scatti nella telecamera.
3: Sì. Siamo anche noi in tasca.
0: Ma oggi non funziona niente. Ma che triste, che povertà
5: anche
0: proprio. Che miseria.
5: Ragazzo di prima che ha sistemato, dai, te lo mando.
0: Che miseria.
2: Però
0: che
2: ecco,
0: miseria.
2: Se ti posso dire il face. Cioè, quando è proprio seduta.
0: Scusa, Chicca, lo so che tu sei una ragazza che si imbarazza, ma tuo marito fa anche quello oppure no?
2: Cioè, salta. Con due. due rutti, dice facciamo l'amore con tre.
3: No, picchia sul tavolo, no, come finito di mangiare,
2: esatto. Col pene.
0: Non lo dici? Non lo dici? Non lo dici.
6: Sapete che non parlo della mia
0: Madonna mia, come sei calabrese.
6: Sono sbilanciata anche troppo.
0: Sai che tu, sono Puccioni?
2: I file di Chicca.
3: Scusa, scusa, Chicca, dopo schiaccianoci, dove vogliamo andare oltre?
6: Ma lì te l'ho spiegato, stavo dando una mano a voi, eravate in difficoltà.
0: Sì. Tu, Puccioni?
4: La domanda me la sono persa.
0: Wow. Te la fai mangiare prima o...
4: Prima di che... Cioè, si fa un rapporto, si fa tutto. Prima, non è che sono Pippo io, prima quello, poi quello, allora...
0: Ah, non c'è la scaletta della chiavata?
4: No, non c'è la scaletta.
2: Non fai la redazione?
0: No, pensa che a casa di Pippo c'è Summa che va a far regia. Allora, adesso, adesso c'è la limonata, ok?
3: È così meccanico che mi immagino la PC di fianco, che è lo strumento per mettere i campioni, con lui che gode. Sì, sto venendo.
5: Ho anch'io il frigorifero, quello con il display, ho messo le date, gli albisi, le cose.
0: Che tristezza.
3: Che persona strana che sei.
2: No, poi c'ha l'interfono per il cambio di posa. Fa ping pong, pecorina.
4: Ping pong. Invece voi baciate a occhi chiusi o occhi aperti?
2: Uno chiuso e uno aperto. Dipende dall'ischemia. Quello chiuso per il trasporto, quello aperto per verificare che sia lei.
3: Dipende se ho pippato.
0: Che tristezza.
2: Ma che gente siamo, cazzo. Questa musica dolce poi.
0: Sì, ma no, si fa. Aspetta, tranquilli che qualcuno la mangia la moglie di Pippo.
5: Ma cosa?
4: C'ha ragione.
2: Illazione.
0: Vedo Mazzoli leggermente laggare. Purtroppo, ragazzi, la tecnologia in questa azienda non è il nostro forte.
4: Sei tornato però adesso, normale.
3: Beh, normale è una parola grossa.
4: Sì,
3: sei
4: vabbè,
3: tornato.
4: Non lagga più, non lagga più.
0: Prima Mazzoli manda un servizio sulla paura che i politici ci vogliono fare e poi si scopre che lui ha paura delle siringhe.
2: Vabbè, benaltrismo, Marco, la ventata di benaltrismo ci sta sempre.
0: Ma cosa c'entra?
3: Firmato l'analista, lui analizza la puntata e fa
4: benaltrista.
0: Ognuno di noi ha delle fobie. Paolo, tu di cosa hai paura?
3: Allora, altezza. Nel senso che è mezza bellezza.
0: Sì.
3: No, soffro di vertigini.
0: Tu hai paura del mare dove non vedi il fondo, giusto? Come me. Cioè, tu devi vedere il fondo.
3: Se è particolarmente scuro e magari vado sotto e guardo il fondo, un po' mi ansia, sì. Perché
0: tu,
3: è sempre
0: Fabio,
3: legato alle paure d'altezza.
2: Io ho delle deformità.
3: Cosa?
2: Mi danno fastidio.
3: Che si collega alle scopate che fai?
2: A volte sì. Adesso forse non più. Mi danno fastidio le persone o le cose deformi, tipo le persone senza due dita, le deformità
0: veramente
2: fisiche, le persone bruciate, è una cosa che mi colpisce molto.
0: Ma tipo, quindi, non so, Nicola Savino manca un dito, quella roba lì ti dà fastidio?
2: No, mi dà fastidio tutto, ma indipendentemente dal dito.
3: L'hai proprio sorriso.
2: Scherzando, Nico, sto scherzando.
0: No, ma
2: infatti è una persona straordinaria, era solo per la battuta. Però in generale, tipo, non so, adesso non voglio mettermi contro nessuno, però le persone, quelle che hanno le manine un po', cioè,
0: che brutta cosa.
2: Lo so, però è impulsivo, non riesco a farci niente.
0: Tu, Puccioni?
4: Io ho un sacco di paure, ben via.
0: Sì, tipo?
4: Ho paura della paura. Cioè, io ho paura.
0: Wow.
4: ho paura di aver paura. No, vabbè, io sono una fifona.
0: Sì. Lo sappiamo. Però Dio ti ha dato questa capacità di poterti chiamare la regina del bocchino, ricordiamo.
4: Esatto. Di quello non ho paura.
0: Di quello non hai paura. Cioè, hai paura dei cazzi. Va bene, dai, buono.
3: Quindi anche smisurati non ti spaventano.
0: È tardissimo, ragazzi, abbiamo parlato per un quarto d'ora. Dai, dobbiamo giocare al cielo manca. Andiamo, vai, è tardissimo.

0: lo stronzo ha scritto miglior amico di Alisei Bebe Vivo Vio.
1: No, ma vedi, ad esempio, Bebe Vio, sì, non è, cioè, non è che proprio mi faccia piacere, però non è quello.
2: Perché?
1: No, non è quello. Cioè, sì, magari vista senza protesi, ecco, una cosa che mi potrebbe colpire molto.
0: Sì,
3: pensa lei.
1: Lo so, ragazzi, brava, non ci posso fare niente, sì. Cioè, più brava, forte di me, non c'entra a fare.
0: Buongiorno Lucilla, come stai?
3: Bene,
0: allora,
3: grazie.
0: Lucilla ormai è diventata l'eroina dei nostri ascoltatori e ogni puntata lei ci propone un film famoso rifatto interamente con i versi prodotti dalla sua bocca.
3: Sì. Oh,
0: infatti c'è la regina del bocchino che è la nostra Puccioni e poi c'è Brava di Bocca che è Lucilla. Quindi in una potenziale orgia dello zoo, secondo me ci divertiamo un sacco. Cioè la chicca è abituata a prenderlo al volo, quell'altra succhia.
3: Io faccio i rumori.
0: Lei fa i rumori.
3: Sto accanto e faccio... però vestita in un angolo.
0: Tu sei quello che sta nudo nell'angolo col cappellino.
3: No, vestita.
4: Salutiamo, ciao caro.
0: Ciao.
1: Ciao grande.
4: È un mio amico.
3: Ah, okay.
0: Oggi cosa hai realizzato? Top Gun.
3: Oggi
0: visto.
3: Sì, un riassunto di un film bellissimo che piace soprattutto a Marco perché ci sono un sacco di maschi buoni e sudati.
0: Ma chi?
4: Buono, rispetto è tanto comunque.
3: Non è vero, scusa?
1: Sì, è vero.
3: È per quello.
0: No, a me piace perché è proprio un film da uomo,
1: no,
0: da maschio.
1: È il più gay di ogni tempo.
0: Ma che cazzo dici?
1: Top Gun è la carrellata di cose gay più gay della storia.
0: L'americano di una volta, quello.
1: No, sono uomini sudati in costume.
0: Gli aerei,
1: non c'è una figa in tutto il film.
0: Ma che cazzo dici?
4: Ce n'è una, se la fa.
1: Una sola. Una sola.
3: C'è anche nel riassunto.
0: Comunque, sentiamo Brava di Bocca, Top Gun. Prego, Lucilla, via.
5: Io sono Charlie Blackwood.
6: Io Maverick.
5: Maverick
6: è il mio nome di battaglia.
5: What's your

0: Waxburg.
1: No, però.
0: Porca troia, emergenza, Mavi, il motore numero uno si è spento.
2: Ok, il motore numero due è fuori uso.
0: Sto perdendo il controllo.
2: Mayday, mayday.
0: Espulsione.
2: Splash. Cosa?
3: Ah, sei attento, un MiG sulla tua testa sta sparando.
0: Bingo!
2: Base qui, Maverick chiede autorizzazione per un passaggero a dente. Negativa, autorizzazione non concessa.
1: Sai che se ti sentono a ciao belli ti prendono su.
4: Ed è una ventata di aria fresca.
5: Magari
4: poi
5: pagano di più, però.
1: Sicuro, al 100% sì, proprio.
5: Sì, due arachidi.
1: Allora sei il numero uno, bellissimo.
5: Grazie.
1: Capolavoro. Hai colto l'essenza.
5: È quello, capito? Non è facile.
1: È pazzesco. Cioè, secondo me, se ti sente il produttore di Top Gun,
5: esatto,
1: che è quello che poi ha fatto mille altri film famosi, anche con il nero, come si chiama quello che fa ridere?
4: Il nero che fa ridere. Murphy.
6: Top Gun Ringo?
4: No.
5: Eddie Murphy, l'ha già detto.
1: Ti prende subito per fare gli effetti speciali. Sì. Ti presento Annalisa da San Benedetto del Tronto. Ciao.
7: Bellissimissima. Ciao, buonasera.
1: Ciao. Ma non sembri pugliese, però.
5: Ma infatti San Benedetto del Tronto non è in Puglia.
1: Non è in Puglia? Dov'è?
5: No.
1: Sta
5: nelle Marche.
7: No, nelle Marche.
1: Ah, non è in Puglia?
6: No, sì, no, l'ha spostato.
1: Da quando, scusa? Era in Puglia prima.
5: Da prima del tour, Marco, dove siamo stati.
1: Siamo anche stati a San Benedetto del Tronto. Pensa stati. Che stronzo
7: esatto.
1: Che sono.
5: Abbastanza.
1: Io purtroppo con le regioni.
6: Fuso orario, sì. Ma senti, ti volevo chiedere, il fungo dove abiti? Cioè, siete in due oppure stai da sola nel villaggio, nel tuo fungo?
7: Siamo tanti.
6: Sì, allora giochiamo, dai.
0: Dai, facciamo il gioco.
1: A San Benedetto del Tronto è sul confine,
5: sì,
1: però.
5: Confine però con l'Abruzzo, sì. Non con la Puglia. C'è l'Abruzzo in mezzo, Marco.
1: Vabbè, ma l'Abruzzo non c'è niente, quindi.
5: Sì, e poi c'è anche il Molise, pensa.
6: No, Marco, no, l'ho già fatto io questo sbaglio,
5: infatti,
6: 15 anni fa.
5: Cioè.
6: No,
1: io sono andato ad aiutare nel 2009, quindi.
6: Adesso non complicare le cose, lascio un buon ricordo.
5: Ecco, dai.
1: Siamo pronti? Possiamo
5: sì,
1: partire?
5: Siamo pronti. Allora, Annalisa, ti dirò una schizza di cose, mi devi dire cielo se sono cose che esistono, ma anche se sono cose inventate. Per vincere il fumagazzi mi devi dare 6 risposte esatte. Iniziamo. Una pioggia di carote lanciate dagli elicotteri in Australia.
7: Manca.
5: Cielo. È successo in questi giorni per sfamare canguri e altri animali rimasti senza cibo dopo i grandi incendi. Il film dal titolo Samantona, il giorno giornalaia, la notte battona.
7: Manca.
5: Anche se
2: era bello.
5: Un avvoltoio che si trucca.
7: Cielo,
5: è l'avvoltoio barbuto che si strofina volontariamente contro rocce ferrose che lo colorano di arancione.
6: Lo fa anche mio zio, eh?
5: Sì, eh. Oltre a Hollywood e Bollywood, esiste anche Nollywood.
7: Cielo,
5: è l'industria cinematografica nigeriana. Il corallo ciubecca.
7: Manca.
5: Cielo, è una nuova specie di corallo chiamata così perché è pelosa e assomiglia al personaggio di Star Wars.
6: Anche mio zio.
5: Anche tuo zio, sì, quello
1: anche
5: di prima.
1: Anche il mio è peloso.
5: Nel film I Pirati dei Caraibi le comparse erano veri pirati.
7: Manca,
5: sì, ovviamente.
2: Non è possibile.
5: Oggi è San Fabio.
7: Cielo,
5: sì.
0: Auguri
5: al Sedanone Merdone.
1: Ma anche no.
5: Siamo a 5, ti manca una risposta. Oddio, cosa ho scritto? Un animale che fa la cacca a triangolini.
7: Cielo.
5: No, manca. C'è uno che fa i cubetti, ma non è questo il caso.
2: Cubetti.
5: Sì.
1: Dai, una sola.
5: Dai. Un ponte rubato. Dai.
7: Cielo,
5: corretto.
1: Brava.
2: Hai vinto?
5: E vai.
1: Sono bravi i pugliesi, te l'avevo detto. Infatti mi scrivo, guarda che ci sei stato. No, io vado in confusione. Io quella zona lì faccio casino.
5: È lunga, eh?
6: Ma vedete quella dove c'è la rotonda sul mare, se non sbaglio?
5: Sì. Abbiamo mangiato benissimo, ci hai portato fino in un posto.
6: Ah, il Senigallia, c'è la rotonda, ok.
7: Quella,
6: no. Ragazzata.
1: Cioè, sono Sardegna bene, però poi vado in confusione.
6: San Benedetto è quella tappa dove abbiamo girato 2 ore per comprarmi le scarpe.
1: Ah, cazzo!
6: Avevo dimenticato le scarpe, abbiamo fatto il ponte, sì, siamo finiti in un prato. Mentre loro facevano l'aperitivo, noi siamo andati in giro a comprare scarpe.
1: Ok, ok, sì, adesso mi ricordo. Era proprio Puglia, sì, sì, sì.
5: Era Puglia.
4: Abbiamo messo le orecchiette di San Benedetto.
5: Odore di cime di rapa.
1: L'altra mia zia è delle Marche, cioè vive nelle Marche, eppure niente. Porto San Giorgio. Porto San Giorgio nelle Marche, giusto?
5: Sì, ma è lì, sono lì. Vicini.
1: Ecco, vabbè. Comunque, cara amica mia non pugliese, ti porti a casa un orologio Fumagazzi.
4: Brutto, brutto orologio Fumagazzi. Brutto. Se vuoi vedere quelli belli, vai su www.fumagazzi.it, perché è uscito lo Spatek, che è una delle novità che usciranno in questo periodo.
1: Una delle, vabbè,
4: una delle
1: comunque,
4: novità.
1: Sì, vabbè, dai, lo stiamo a correggere. Tanto non siamo in Italia, no? Non è che dobbiamo parlare di Italia.
6: Siamo a San Benedetto.
1: Ciao tesoro, buona giornata, grazie mille. Ciao, ciao. Ciao, ciao,
7: grazie,
1: ciao, ciao. Ciao Lucy.
8: Il gioco dello zoo.
1: Cazzo, visto che la scienza dice che dormire nudi fa bene, eh? Fa molto bene alla salute fisica e mentale, eh? Ecco, mia moglie, gli dico sempre, se tu venissi a letto nuda, secondo me ogni tanto così, tra il lusco e il brusco, tra una russata e l'altra, scatta la perticata, capito? Sì, a parte che ci sono tre cani in mezzo, però se ne frega, no, mal che vada, piglio dentro,
6: perticata ci deve essere, Palmieri d'accordo, no, Palmieri no, Paolo è d'accordo, una mutandina... una tierina che strizza un po' le tette, due calzette,
4: Argentina,
1: a letto mentre dormi, no? Certo.
6: Sì, che senti proprio l'elastico dell'autoreggente con un po' il pastrello. E ti
1: io adesso voglio fondare un'associazione a tutela dei cazzi, perché noi li maltrattiamo i nostri cazzi. Cioè, oltretutto, quando vai a comprare le mutande, tanto dici, chi le vede le mie mutande, no? Una volta che sei sposato e non sei fedifrago come Fabio Lisei,
6: esatto,
1: le tue mutande le vede solo tua moglie, no? E non stai a guardare il materiale, ma tu pensa che tutto il giorno il tuo cazzo sta attaccato a una mutanda magari fatta di poliestere, no? fa male, si ammala il cazzo. Cioè, ci vorrebbe una mutanda di seta.
4: No, ma io fra il cazzo e la mutanda metto un sottile strato di panna. Cioè,
1: sì.
4: Apposta, perché il cazzo deve stare nel morbido, capito?
1: No, allora i medici veramente dicono che sarebbe meglio dormire col ciondolo al vento e la bagiana anche, perché stare tutto il giorno attaccato comunque a un materiale sintetico.
4: Io lo faccio. C'è anche la coperta che è fatto.
1: Dormi col cazzo di fuori, Pippo?
4: Sì,
6: però copre tutto il resto del corpo. Lascia solo il buco.
1: al burka col cazzo di fuori.
6: No, ma anche la faccia copre. Cioè, lui ha una muta da sub, però lascia
4: corta, ma niente mutande, ovvio,
1: ma come no? Sì, no, io non posso, la schiena scoperta, o sto nudo ma la schiena scoperta, no, non
6: ti
1: posso.
6: Ti dirò una cosa che mi ha cambiato la vita. Scusa, sono di San Benedetto del Tronto, non so se si sente.
1: Qui sei pugliese, certo, sì.
6: Ho visto una di quelle cagate reel su Instagram che dice che ti addormenti quando la temperatura del tuo corpo scende di circa 5 centimetri. Sì, scusa, 5 gradi, scusa. Non so se è vero, però da quando vado a dormire sto... i primi 5-10 minuti scoperto mi addormento meglio.
1: Sì?
6: Non so se mi sono autosuggestionato. Senti, per questo belindirino.
4: Sono le volte che vai a letto rimbalzando sui muri finché non trovi il buco della porta.
6: No, lì non mi serve stare scoperto. Lì mi addormento anche sotto un orso, non c'è problema.
1: Oddio mio. Dimmi. Comunque parliamo di scopare, poi c'è una coppia che non riesce a scopare. Purtroppo ormai siamo arrivati a 19 puntate con la speranza che almeno in una puntata la punta del pene entrasse nella vagina di questa bellissima mentecata che è Zuleia, ma niente da fare. Speriamo in questa, ma vi ricordo, c'è un riepilogo. Che lui è rimasto senza cazzo e senza fregna. Sai, ecco. C'è stato lo scambio degli alieni, no?
6: Sì.
1: E il chirurgo poi ha sbagliato e ha messo il cazzo e la fregna su di lei. Quindi lui è rimasto tipo il Ken. Speriamo che adesso risolvano il problema. Lo sentiamo. Prego, Pippo, andiamo, vai.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Gatte. Presi come sempre a fetenti pesci in faccia dal destino.
3: Sì.
0: Zuleia e il Maz erano usciti da una serie di esperimenti alieni, una col cazzo e l'altro con la fregna. Cacatosi sotto alla prospettiva di venire scopato dal proprio pene, Ilmaz si dà alla fuga, lasciando sprofondare Zuleia nella spirale dell'autoerotismo fallico compulsivo. Dopo tre lunghi mesi di separazione, nei quali neovaginato Ilmaz si afferma come apprezzatissima danzatrice del ventre.
4: Campanelle, campanelle! Ma come si muove questo culo? Ma come fanno quelle che twerkano?
0: Zuleia, mani callose e occhiaie fino ai malleoli, riesce finalmente a rintracciarlo e lo convince a mollare la promettente carriera per sottoporsi a un intervento chirurgico che restituirà a ciascuno il proprio sesso.
4: Va bene, amore mio, col cazzo mio, mi piange il cuore.
0: Ma l'anziano chirurgo, scovato dalla demente, schiatta a metà dell'operazione. E quando si risvegliano, là sotto Zuleia ai sessi di entrambi.
4: Oddio, che è successo? Non c'ho più nulla! Né cazzo ne fregna! Sembro Ken di Barbie o Barbie di Ken! Ken e Barbie!
5: E Maz, guarda! E io invece le ce l'ho tutte e due! 2-0 per me!
0: Mentre il povero Ilmaz diventa, come tutti ci immaginiamo, una specie di Mario Giordano.

0: Guarda il Matt, le tue palle sembrano un batacchio per bustare sulla mia patata. Toc toc, chi è sto cazzo?
1: Guarda Zuley, amor mio, ex amor mio, col cazzo mio e lo sticchio tuo che vorrei che fosse mio. In un'altra occasione mi incazzerei del fatto che ti burli di me in questa situazione. Ma devo dirti che senza organi sessuali mi sento stranamente leggero, libero, come se non avessi più un problema al mondo.
0: Toc toc, chi è? Sono il cappellano per la benedizione. Non l'ho capita manco io.
1: Figurati io. Vorrei dirtelo che non me ne frega un cazzo, ma non ce l'ho. Mamma mia, quando sei scemonita, ex amore mio, di nuovo amore mio, poi ex amore mio, poi adesso amore mio col cazzo mio e lo sticchio tuo è mio. Ma soprattutto ex amore mio, perché ti dico la verità, senza sesso non ho più il tormento di doverti scopare. Che male! Oddio, avverto degli strani dolori ai reni, romoli e reni.
0: Toc toc, chi è?
1: È best, mi hai rotto il cazzo anche se non ce l'ho. Mi duole la vescica, mi duole. Scappare a pisciare, oddio.
0: Pisciati allora, amore mio.
1: E dove cazzo piscia? Non c'è più nulla. Che dolore, me ne sta cambiando la vescica. Presto, devo andare all'ospitale. Chiamo un daxo.
2: Zom, zom. La vescica che si gonfia.
3: Povero.
2: Senza sbocchi, poveraccio, franco scoppia.
3: Eh sì, come fa?
2: Una corsa forse nata, in gioco c'è la vita. E quella scemonita che si bussa sulla fica.
4: Zom, zom.
1: Presto, signor tassista, facci più presto. Sto per pisciarmi dentro, non addosso. Mi imblodo, mi autopiscio.
5: Scusa capo, ma a questa l'ora di punta il traffico è veramente possibile?
6: Senza cazzo e senza fica, ma comunque con la vescica. Da dove svuota il piscio il povero il Maz? È una corsa contro il tempo, verso l'ospedale turco.
0: Toc toc, chi è? Sono il traffico di cazzi.
1: Best, oddio. Oddio, non resisto più. Sento la vescica che mi sta per scoppiare, tipo Kenshiro. Oddio, non c'è altra scelta. Devo farmela a piedi, da corsa. Corre.
0: Aspetta che mi rimetto la mutanda al mazzo.
1: Ma vaffanculo della mutanda. E devi per spalle con scritto è uomo e tu sei donna. Ecco l'ospedale, lo vedo, ci sono vicino.
0: Attenziotto al mazzo, attenziotto alla cosa.
1: Cosa? Il cosa cosa?
0: Il cosa che... Bro, meno.
3: Ambulanza. No.
7: Cazzo.
1: A tempo.
3: No!
8: Cosa del vaso!
1: Dio, turco!
0: Ma se vivi! Se muori! Rispondetemi! Toc toc! Toc toc!
1: Ma quale toc toc? La puntata è finita! Qui ci sta un zanzan!
2: Zanzan!
9: Facciamo un repilogone!
3: Sì!
9: Della storia del coglione!
3: Poverino!

0: Insomma, meglio morire merda. Forse è il caso che ti lasci andare, no. Perché sta vita fa cagare. E sicuro, sicuro, non potrai mai più sborrare. Zam zam.
1: Poverino, povero il Mazza.
2: Ma perché sei perché ti sei fissato, il Mazza? Perché ti sei fissato con Zuleia, con tutta la figa che c'è nel mondo?
3: Perché è così che funziona.
4: Tu sei il Mazza?
2: Lui è il Mazza, sì.
3: No, voi siete così, vi ostinate. Più vi respingiamo e più, capito, devi conquistare.
2: Ma vai a cagare.
4: Fai un metro in più con la macchina e chiedi il prezzo a un altro.
2: Cioè. Ah, ecco perché sei fissata tra me e Pippo Palmieri. Perché io e lui non... Cioè, non...
5: Anche Marco?
3: No,
2: sì, sì,
3: no.
2: Sì,
5: sì.
3: Sai come siamo noi superficiali?
2: Tutte le mattine mi chiama. Sì. Ciao tesoro, come va? Ci prova sta bastarda. Io più la
3: più
2: mando
3: me
2: via.
3: Spingi e io più. Sì, sì, funziona così, è il gioco delle parti.
2: Ma hai mai pensato che magari ti schifo, no?
3: Addirittura.
4: Pensiamo un po' più in grandi anche
3: dai.
4: Per
2: noi. No, sai che no. Due colpi te li darei, Puccioni.
4: Sì. Uno e mezzo, dai, uno e mezzo.
6: È arrivato il momento di fermarsi per qualche minuto di pubblicità. La parte italiana cazzeggerà, sì. Mentre Mazzoli comincerà a lavorare sulle sue nuove frequenze di Revolution Las Vegas.
2: Ma
6: chi te l'ha fatto fare?
2: Ma che cazzo? Noi siamo lo zoo.
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Amore, è fatta.
9: Che cosa?
8: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
9: Sì, vabbè, ma non esiste.
8: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
10: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
11: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
10: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
12: Non sto nella pelle.
10: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
13: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo... E 5, 6, 7, com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
14: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
15: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
16: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
17: E le focaccine ai piselli della Romagna?
18: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
19: Fiorentini.
20: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
21: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
22: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
23: Ma è perfetta!
22: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
0: Radio 105 presenta Carol G in Italia. La regina del Latin arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por il Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Yoga, massaggi, sauna, ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più, la nuova linea corpo lavanda e melatonina, avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
23: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAEG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
24: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
25: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
26: Uno sono io!
27: Uno sono anch'io!
25: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
28: Renault.
29: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti di Renault.
30: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
31: Lo Zoo di 105, il

0: ridere quelli che sono patriottici così
1: a correnti alternate.
0: Non ve ne frega un cazzo del vostro paese, ma se osi fare una battuta su una città o una regione,
2: ma vai a fanculo.
3: A me invece mi fate vedere un messaggio orora. La Guccioni non è per nulla una figa, però è un bel uomo.
2: Beh, quello sono scritto, lasciate stare stiricchioni. Io ho 38 anni, ogni tanto te ne dedico una.
4: No,
2: no, dai, sei una bella bella donna, donna, una bella bella vecchia, bella bella vecchia,
1: sei una bella bella, sei una
2: bella bella, sei una bella bella, sei una bella bella, sei una bella bella, sei una bella bella, sei una
1: bella bella, sei una
4: bella bella,
2: sei una bella bella, sei una bella bella, sei una bella bella, sei una bella bella,
1: sei una bella bella, sei una bella bella, sei una bella bella, sei una
4: bella bella, sei una bella bella.
3: Ah, nel senso,
2: così almeno
3: ritorni,
2: una roba della bella. Comunque, la chicca ha messo, cosa desidera il partner a letto? Quattro idee per un'intesa perfetta. Farmi desiderare, dare delle indicazioni chiare.
0: Mangiamela così, non così, mangiamela così, capito?
2: Poi c'è esercizio per stimolare... Cos'è
4: questo? Perdono, è una grande esistenza quando devono dire o devi dire cosa deve fare la persona. Deve capirlo da... Come stai comportando?
2: Hai ragione. Pa, hai ragione. Quando mia moglie dice non fare così, non fare così, si spegne tutto.
4: Perché l'uomo e la donna devono interpretare i segnali dai corpo rispettivamente l'uno dell'altro e capire cosa piace.
1: Ah, adesso perché qualcuno dice mangiamela forte.
4: Quello sì, bad speech.
2: Quello è bello. Quando dice no, mi tocca così, mi clicchi, mi spegne tutto.
1: So, Marco, ti dito nell'occhio, cioè tu, cioè limita le cose per lo meno canoniche.
2: Cioè, per perversione, cazzo vuoi?
1: Dito nell'occhio,
4: No,
1: ma non ci sono i
2: palloni.
1: Sono donna.
5: Sei andata nello spazio. Sei diventata presidente del consiglio. Hai ignato le armi in guerra. Hai fatto i figli da sola. Sei forte, emancipata e libera. Ma davanti a un mazzo di fiori gliela darai sempre. E allora rivendica la tua libertà di non lanciarti col paracadute anche in quei giorni. Fatti venire il cattivo umore perché non ti piacciono i tuoi capelli. Rompi i coglioni. Sii donna. Fai sempre le feste ai bambini, ma falli di più ai loro papamanzi. Sii donna. Se tamponi qualcuno, chiedi scusa a Oriana Fallaci, Giovanna d'Arco, Frida Kahlo e giocati la scusa che sei una femmina e qui non sai guidare. Sii donna. Vai dall'estetista di là.

0: sì, donna.
1: Se chiedi ad un uomo di metterti la crema solare sulla schiena, non lamentarti se ti ustioni a strisce.
0: Sì, donna.
1: Avvia la lavastoviglie a mezzanotte e poi cagati addosso nel letto perché senti i rumori in cucina.
0: Sì, donna.
1: Indossa il dolce vita anche con 40 gradi solo perché ti fa le tette enormi.
0: Sì, donna.
2: Sì.
1: Se passi davanti a una vetrina, sorridi e fatti l'occhiolino.
0: Sì, donna.
1: Fatti un profilo finto per vedere con chi stanno i tuoi ex e constatare che sei figa tu.
0: Sì, donna.
1: Se hai una brutta giornata, pensa al cazzo di Bad Bunny.
0: Sì, donna.
1: Se una bambina ti fa vedere la ruota, tu falle vedere la tua e strappati il linguine.
0: Sì, donna.
1: Sbattitene delle calorie fino a giugno. Poi spendi tutti i tuoi soldi in dieta palestra e arriva l'estate povera e cicciona.
0: Sì, donna.
2: Brava.
1: Fanculo Stranger Things. Ricomincia per l'ennesima volta Dawson's Creek.
0: Sì, donna.
1: Non scegliere fisioterapista in base a quanto è bravo, ma in base a quanto è buono.
0: Sì, donna.
1: Digli che tra di voi non ci sono segreti. Poi quando devi cagare, accendi il phone, apri al massimo il bidet e guarda i reel a tutto volume.
0: Sì, donna.
1: Si approccia con ciao bella, tu rispondi.
0: Bella, ciao.
1: Sì, merda.
0: Sì, donna.
2: Penso che era un giorno carino al supermercato e ci avevano questi mazzi di rose e la festa della mamma. Mia moglie non ha figli, però c'ha i cagnolini. Sono tornato a casa col mazzo di rose, visto che i tuoi figli pelosi possono comprare i fiori, te lo regalo io.
3: Belli, grazie.
2: Neanche amore, che bel gesto. Capito dove sono.
4: Non è un gesto carino.
5: Ma poverino, i tuoi figli ti hanno fatto un regalo.
2: Chi ha fatto un regalo?
6: Sì, me l'ha fatto tutti i giorni.
7: Il bacino, l'abbraccio.
8: Non rimane mai incinta.
6: No!
2: Ciao, domani, ciao.
9: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
11: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
5: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
7: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
6: Joe, ma che dici, sono un disastro.
7: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
16: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
17: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
16: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
18: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
19: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali. Con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
20: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
21: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
22: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
23: Amore, è fatta.
24: Che cosa?
23: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
24: Sì, vabbè, ma non esiste.
23: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: Amici, ma come state? Come state? Benvenuti, benvenuti su 105, benvenuti a casa, benvenuti nella nostra casa che si chiama 105 Mi Casa. Io sono Max Brigante, davanti a me c'è Simo J. Siamo nello studio Astronave stasera per un motivo, per essere così allineati al contenuto della puntata. Non è vero che si chiama Astronave, questo studio, però è un po'... È un po' spaziale, innovativo,
1: beh, sì,
0: no?
1: Dai, cioè, è un po' diverso dagli altri.
0: Esatto. Sì. Poi noi diciamo astronave per dare un connotato positivo allo studio, cioè per dire il nuovo studio è un'astronave, come dire, è una roba super. E stasera in qualche modo parleremo di spazio. Abbiamo veramente una puntata per la quale siamo gasatissimi. Consiglio a tutti di seguirla. Consiglio a chi può di guardarla in TV al canale 66 del Digitale Terrestre. Simo J non ha mai nascosto la sua passione per lo spazio, quindi diciamo che l'astronauta wannabe bambino che
1: esatto,
0: c'era in Simo J e che in generale c'è un po' in tutti i bambini, però c'è chi ce l'ha di più, chi ce l'ha di meno, in Simo è ancora molto vivo e quindi senza adesso spoilerare chi ci viene a trovare, ma lo diremo fra pochi minuti, insomma oggi sei anche un po' così, un
1: oggi
0: po' teso,
1: sono,
0: la senti?
1: Teso.
0: Eh?
1: Oggi sono imbarazzato, sai che io mi imbarazzo non tantissimo.
0: La sento
1: parecchio e oggi, guarda, chiederò al nostro fotografo Luca di farmi una foto con questo personaggio. Non lo faccio oramai da anni.
0: È vero.
1: Quindi voglio farlo stavolta.
0: Ricordo una Alicia Keys.
1: La ricordo anche io benissimo. Ogni tanto la guardo nella gallery del telefono.
0: Tra l'altro ho avuto un racconto. Vabbè, credo di poterlo dire perché dai, non svelo nulla di... Cioè, non credo di dire una cosa che non si possa dire. Sapete che Alicia Keys ha fatto un brano con Eros Ramazzotti che hanno anche portato a Sanremo in qualità di super ospiti. E Alicia, probabilmente ve lo ricorderete, ha cantato in italiano. Per arrivare a fare questo ha utilizzato una vocal coach molto brava che le ha insegnato e l'ha accompagnata in questo cammino e che mi ha raccontato questo cammino ed è stato molto bello anche il racconto perché è il racconto poi di una super professionista, ma un po' come l'abbiamo vista noi quando è venuta a trovarci per fare l'intervista. Super humble, direbbero gli americani, molto umile, molto educata, molto sorridente, una che rende la stanza un luogo con un'energia bellissima. Questa è Alicia Keys e quindi mi è arrivata la conferma anche da Eleonora, che è appunto la vocal coach che poi ha seguito Alicia Keys in questo percorso che
1: bellissimo.
0: Poi la... Sì, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Bene ragazzi, qui tutto è pronto, mettetevi comodi, siete a casa.
2: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: She Did It Again, il primo pezzo di questa puntata di 105 Mi Casa, ed è di Tyla con Zara Larsson. In diretta fino alle 21 con Max Brigante a 105 Mi Casa. Ciò che conta è chi ci viene a trovare. E l'ospite, di questa sera è tanta roba, insomma, è veramente una bella fortuna poter chiacchierare con lui, e mi auguro possa essere anche per voi un bel momento ascoltare la chiacchierata. Vai Simo.
1: Allora, ascoltiamo la chiacchierata, ascolteremo una chiacchierata, secondo me, mi sbilancio già prima di averlo conosciuto e visto, perché l'ho intravisto parecchie volte in televisione, anche ultimamente, appunto per presentare il suo libro. Sto parlando di uno degli idoli di molti, credo, di molti all'ascolto. Sto parlando dell'astronauta Luca Parmitano. È stato il primo italiano a fare un'attività extraveicolare nel 2013, quindi la passeggiata spaziale.
0: Extraveicolare vuol dire che tu vai con una navicella spaziale lì, no? Nello spazio. Esatto. Poi a un certo punto dici: che tempo fa fuori?
1: Vado a vedere.
0: Ma no, è buono il tempo. Io esco, vado a fare una passeggiata. Esatto. Quanto è rimasto fuori?
1: È rimasto, allora, fonte Wikipedia, è rimasto fuori 6 ore e 7 minuti. Quindi nel senso è stato parecchio fuori.
0: Mamma mia.
1: E poi è stato appunto il primo italiano al comando della Stazione Spaziale Internazionale durante Expedition 61. Ci porta il suo libro, che appunto racconta un po' tutta la sua parte personale, la sua parte professionale come astronauta ESA, che si intitola Camminare tra le stelle. E devo dirti che, appunto, come hai detto te, sono molto emozionato, perché mi è capitato sempre di vedere questi personaggi alla TV e nelle varie interviste, anche su podcast, eccetera. Però vederlo proprio dal vivo e sapere che viene a trovarci, devo dirti che mi mette una bella emozione.
0: Bello, bello, anche a me. E i numeri che a volte raccontano un pochino le persone sono sensazionali. Io ne ho intercettati altri, e questo è bello. Ha trascorso nello spazio 366 giorni, 23 ore e 30 minuti. Oh, sono tanti, ragazzi, sono tanti. È stato il primo italiano a passeggiare nello spazio e il primo al comando della stazione spaziale, appunto, come dicevi tu, internazionale. Nel 2013 ha festeggiato Halloween nello spazio mascherandosi da Superman. Da bambino sognava di vivere su una base lunare, quindi insomma anche lui è partito da quel sogno. Poi il suo cammino rispetto a tanti altri bambini è stato un po' diverso, e lui oggi cammina veramente nello spazio. Siamo molto felici di incontrare Luca Parmitano, che tra l'altro ha scritto il libro con un mio caro amico che è Emilio Cozzi, e quindi sono molto felice di poter parlare del loro libro Camminare tra le stelle.

spazio questa sera qui a 105 in casa di passeggiate spaziali, ma anche di sogni, perché tutto nasce sempre da lì, nasce sempre da un sogno che è talmente forte che va oltre i confini della ragione e che qualcuno riesce a realizzare. Il caso di Luca Parmitano, astronauta straordinario, che ha scritto un libro che si chiama Camminare tra le stelle, che stasera ci porta qui a 105 in casa e che può veramente raccontarci tante cose. E a lui voglio rivolgere quelle domande che ci chiediamo sempre, no? Perché poi vediamo gli astronauti e a volte uno si chiede: ma perché sono lì? Cioè, che cosa stanno facendo lì? E lì cercano di lavorare sul futuro, cioè lì cercano di curare la Terra da lì, di capire che cosa può servire, dove stiamo andando noi come esseri umani. Insomma, sono tante le risposte che si possono dare a questa domanda, e soprattutto ce le darà lui, Luca Parmitano.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Lo dicevamo prima, siamo veramente molto felici questa sera di conoscere Luca Parmitano che è qui con noi. Ciao Luca, benvenuto.
1: Ciao a te, ben trovati e grazie dell'invito.
0: No, grazie a te. E tra l'altro prima, siccome solitamente tra persone più comuni, ci si dice ma tu adesso quanto stai a Milano? No, boh, non lo so, una settimana, poi torno. E io prima, mentre parlavo con Luca, gli ho chiesto ma tu quanto stai sulla Terra adesso? Perché comunque, sei l'unico essere umano al quale io posso dire questa cosa.
1: Purtroppo troppo a lungo.
0: Così mi hai risposto.
1: Così è.
0: Ho capito che anche a Milano ci stai poco perché torni negli Stati Uniti.
1: Sabato, sì.
0: E quindi, vabbè, insomma, e dove lavori lì? Ma noi abbiamo l'occasione di parlare un po' con te grazie al tuo libro, Camminare tra le stelle, che tra l'altro è scritto con Emilio Cozzi, che per me è una persona molto cara. E chiaramente di questo parliamo, poi io probabilmente divagherò un po', ma parto dal libro. Si chiede sempre a chi vive delle avventure un po' speciali di raccontarle, di divulgarle, quindi mi immagino che per te sia una richiesta che magari ti è stata fatta anche tante volte, però come sei arrivato a questo libro?
1: Per caso, veramente per caso, un incontro che doveva essere una conversazione con Emilio per un'intervista, per un contatto, diventa una conversazione di 4 ore che poi prosegue dopo pranzo, perché veniamo dalla stessa generazione, che anche la tua,
0: sì,
1: volendo, in cui abbiamo condiviso molti degli aspetti che ci hanno fatto crescere i cartoni animati giapponesi, la cultura per i fumetti, per lo spazio. E dopo un po' è nata l'idea di scrivere qualcosa insieme, perché abbiamo pensato che le nostre conversazioni potessero essere interessanti, visto che abbiamo un percorso completamente diverso e quindi potevamo coinvolgere persone da tanti aspetti diversi. E poi la sfida di farlo per una generazione di ragazzi che è completamente distaccata dalla nostra, rivolgendoci a un pubblico difficilissimo, nel senso della sfida, tra gli 11 e i 15 anni, perché il libro è disegnato intorno a loro. Cosa della quale io ero abbastanza terrorizzato, perché non so se sei mai entrato in una classe di ragazzini delle scuole medie per parlare del tuo lavoro.
0: Certo,
1: e conquistarli, sì, è difficilissimo.
0: Difficilissimo.
1: E noi siamo voluti andare in direzione ostinata e contraria, come diceva il grande poeta di André, cercando di staccarli dai tablet, dagli smartphone, e costringerli a rallentare e a intavolare una conversazione con loro.
0: Bello, molto molto bello. Faccio interviste da tantissimi anni e prevalentemente penso di aver intervistato cantanti, per personaggi del mondo della musica, pochi astronauti, forse uno dei pochi in attività, mi viene da dire, Simo, giusto? Però questa domanda è ricorrente, no? Perché sono tanti bambini che sognano di fare i cantanti. Poi c'è qualcuno che ci riesce bene, qualcuno meno bene, però c'è anche chi diventa Robbie Williams, cioè, no? Ed è sempre lo stesso bambino, cioè uno che a un certo punto gli regalano una chitarra e quella cosa la vuol fare forse talmente tanto. E qui è un po' la stessa cosa, no? Se vai dai bambini, cosa vuoi fare da grande? L'astronauta continua a essere una grande risposta e poi in pochi lo fanno. Qual è stato l'inclinazione che invece a te ha portato a farcela veramente?
1: C'è una grossa differenza quando tu parli di artisti che nascono dal nulla, crescono e magari poi dedicano la loro vita al loro percorso artistico e professionale. Si nasce da un talento, perché è difficile immaginare un grande artista che,
0: certo,
1: arrivi a ottenere risultati importanti senza avere un talento,
0: certo,
1: innato, che poi va coltivato con il lavoro, con lo studio, con la professionalità. Per noi astronauti è diverso, perché per quanto mi riguarda non serve un talento particolare, serve tanta fortuna, e poi in realtà i percorsi possono essere variegati. Io ho scelto il mio percorso, che viene dal volo militare. Sono entrato in Accademia Aeronautica perché volevo volare.
0: Okay.
1: Ero interessato a quel tipo di libertà che viene di ebbrezza e di esilaranti attività che vengono dal volo militare, dal volo alte prestazioni. E sono entrato con quell'idea, con anche la consapevolezza che ci sono tante strade che partono dal volo militare. il mio percorso, che sembra quasi tipico per chi conosce un po' lo spazio, il percorso degli astronauti Mercury, Gemini e anche Apollo, è fondamentalmente identico: volo militare, poi volo sperimentale. Io sono un pilota collaudatore sperimentatore dell'aeronautica militare, e poi la selezione in ESA per il primo volo e l'assegnazione attraverso l'Agenzia Spaziale Italiana. Ma se tu sei uno scienziato, oggi hai la possibilità di partecipare a un concorso dell'Agenzia Spaziale Europea per diventare astronauta, se sei un ingegnere, se sei un medico. Quindi i percorsi sono tanti, diciamo, non serve un talento.
0: Però tu dici non serve un talento, ma da quello che sapevo la selezione è abbastanza rigida, no? Quindi alla fine un po' di talenti ce li devi avere.
1: Ma più che talento, serve forse un certo tipo di personalità, serve
0: un'idoneità,
1: serve una curiosità infinita, perché una delle cose che mi affascina nel mio lavoro è che non si arriva mai, cioè non arrivi mai a un punto in cui hai appreso tutto, c'è sempre qualcosa da imparare, cioè serve il prossimo strumento da apprendere, c'è sempre la prossima materia che ancora non hai mai affrontato, il prossimo mezzo da dominare e di cui diventare da masterizzare. Ed ecco che quindi questa curiosità, questa volontà di mettersi in gioco è importante, ma questa la condivido con tutti i bambini del mondo.
0: Certo,
1: perché
0: certo.
1: Tutti i bambini sono curiosi, vogliono imparare, vogliono apprendere, vogliono diventare bravi. Ecco, un astronauta in questo senso non cresce mai.
0: Senti, proprio quando ero bambino, anche ragazzino, vedevo le missioni in televisione e poi chiedevo sempre, tutto bello, tutto bellissimo, ma perché vanno lì? No? Poi chiedevo, tutto stupendo, ma perché ci vanno? E ovviamente mi hanno risposto in più modi e in più volte. Non sono del tutto convinto di aver avuto ancora una risposta che mi ha completamente messo a posto.
1: Allora, potremmo intavolare una conversazione molto complessa sull'istinto degli esseri umani di espandersi per cercare risorse, per cercare nuove possibilità di insediamenti e così via. Questa è una risposta che potrei darti. Potrei anche dirti che molti di noi, quando guardano un orizzonte, si chiedono cosa ci sia dietro,
0: sì.
1: No? E hanno quella propensione.
0: Assolutamente.
1: Non so se hai mai stato alle grotte di Castellana.
0: No.
1: O delle grotte che si possono visitare. Se tu visiti le grotte e sei affascinato da quell'ambiente sotterraneo così diverso, così alieno, ci sono tanti cunicoli non illuminati e magari ti chiedi, ma io voglio andare là,
0: sì,
1: piuttosto
0: sì,
1: che andare
0: sì,
1: dritto,
0: certo,
1: di dove c'è l'illuminazione. Ecco, se avessi chiesto al primo scalatore che è arrivato sulla cima dell'Everest, quando gli hanno chiesto, ma perché vuoi andare sulla cima dell'Everest, gli ho detto, perché è là. E di fatto è questa. La risposta più vera è che per molti di noi il fatto che ci sia una sfida da superare, per la quale mettersi alla prova, per la quale vale la pena mettersi alla prova, è uno stimolo abbastanza forte per mettersi in gioco.
0: Bellissimo. Mettiamo una canzone e poi continuiamo a chiacchierare.

0: Luca Parmitano ha scritto un libro, si chiama Camminare tra le stelle, e ne stiamo parlando questa sera qui a 105 Mi Casa, appunto assieme a Luca, che ha tutta una serie di numeri incredibili. Prima abbiamo letto i tuoi numeri, e per esempio il tempo di permanenza che hai nello spazio è molto interessante. Tu hai fatto più di un anno nello spazio.
1: Ho fatto un anno bisestile, 366 giorni e qualche ora.
0: Senti, questo per me è molto interessante, perché parliamo tutto di tutti, no? Mai come in questo momento, quindi tutti parliamo di New York, poi qualcuno non ce n'è che mai andato a New York. È chiaro che se ci sei andato, quando ne parli ha un significato un po' superiore. Parliamo tutti della Terra, però il tuo punto di vista, o di chi fa il tuo lavoro, è chiaramente un altro punto di vista, cioè tu vedi la Terra in un altro modo rispetto a come la vedo io. Questo cambia anche un pochino i tuoi pensieri sul luogo dove viviamo?
1: Assolutamente, ma non sono il primo a esprimere questo pensiero. Di fatto c'è un famoso giornalista americano che, intervistando gli astronauti della prima generazione, ha coniato un termine, the overview effect, l'effetto di visione dall'alto, se vogliamo, che cerca un po' di raccogliere in una parola questo concetto. E io spero che mi abbia cambiato, come spero che cambi tutti coloro che hanno questa grande esperienza, perché se non evolvi da un'esperienza così grande non hai speranze. Invece il fatto di vedere la Terra, di rendersi conto in maniera assolutamente irrefutabile che sia un ambiente estremamente fragile, unico, di una bellezza indescrivibile, letteralmente, perché le parole non esistono, non sono state inventate, ti dà un senso di responsabilità, un senso di appartenenza. Quando mi chiedono se mi sentissi lontano, in realtà io in orbita avevo un senso di appartenenza fortissimo, perché tutto ciò che io conoscevo, tutta la storia passata e presente dell'umanità era di fronte a me. Quindi mi piace pensare che non avessi davanti a me la storia futura, perché il futuro dell'umanità magari è anche al di là del nostro pianeta.
0: Assolutamente. Prima mi hai raccontato un po' la sfida che vi siete posti nello scrivere questo libro, che è quella di catturare un po' l'attenzione in una generazione che fa un po' fatica a rimanere concentrata, no? Cioè, nel senso che chiaramente con tanti stimoli proprio il livello di attenzione è un pochino più basso, e parliamo di una generazione che va dagli 11, mi dicevi, ai 15 anni
1: più o meno, sì.
0: Quali sono gli argomenti secondo te contenuti all'interno del libro che possono invece arrivare a meta?
1: Quando noi abbiamo iniziato a parlare, ci siamo resi conto che stavamo tirando fuori argomenti della nostra infanzia, di quel periodo lì. E questi aspetti sono universali: l'aspetto del gioco, l'aspetto della curiosità, dell'allontanarsi dalla realtà per confonderla con la fantasia. Il modo in cui un cartone animato giapponese ieri, un anime si dice così oggi, o un manga, che era un fumetto dei miei tempi, continua ad avere quello stesso fascino, perché io lo vedo con le mie figlie, che sono adolescenti, e i loro giochi, nonostante abbiano protagonisti diversi, i protagonisti della loro fantasia hanno nomi diversi, ma la sostanza delle attività resta uguale. Quindi ci siamo agganciati a quello che abbiamo tutti noi in comune, alla nostra età, come alla loro età, e ci siamo resi conto che ci sono cose che non cambiano mai, e che forse questi giocattoli, chiamiamoli così, mentali, con i quali stavamo giocando in quel momento, valeva la pena di condividere questo gioco con tutti, perché più siamo a giocare più ci divertiamo.
0: Le tue figlie, alla domanda che lavoro fa vostro padre, dicono l'astronauta?
1: Quando glielo chiedono, effettivamente sì. Ed è qualcosa che succede molto di raro, perché ad esempio la grande, che è all'università, è già il terzo anno all'università, okay, e le compagne di casa hanno scoperto solo pochi mesi fa che io fossi un astronauta, e sono rimasto sorpreso: ma come, ti conosciamo da tutto questo tempo, non ci hai mai detto che tuo padre è un astronauta, l'astronauta che ha rischiato di annegare nello spazio, perché uno ce n'è, sono io, quindi è qualcosa che fanno di rado, perché per loro è la normalità. Fra l'altro, qui voglio spezzare una lancia al loro favore: non è che è la normalità perché loro sono particolari, ma perché vivendo a Houston, se c'è un posto in cui essere astronauti...
0: C'è una grande concentrazione. Sì.
1: Quando le mie figlie erano alle scuole elementari, un loro compagno di classe era figlio di un astronauta, e poi alle scuole medie e superiori vari compagni di classe venivano da figli astronauti, certo. Quindi è abbastanza normale.
0: Luca, che rapporto hai con la paura?
1: Intimo, estremamente intimo.
0: Stretto,
1: intimo, e ci diamo del tu, perché come dico sempre la paura è una componente fondamentale dell'essere umani ed è uno strumento indispensabile per la sopravvivenza. La paura è quello che ci ferma nel compiere un'azione del quale non possiamo prevedere le conseguenze. È quello che ci ferma nel momento in cui apro una stanza, la stanza è completamente buia, e quando sei un bambino hai paura di entrare nella stanza buia perché non puoi sapere cosa c'è dentro. C'è un ostacolo? C'è un mostro? C'è una buca? Non lo puoi sapere. E quindi la paura è uno strumento che va affinato, che va controllato, che va gestito. E si avvicina molto alla performance anche, perché è qualcosa che ti affina i sensi. Non dobbiamo permettere che scada in quella paura che ti ferma, che ti soffoca, che ti toglie la capacità di agire. Quello, la capacità di gestire la paura, viene dall'addestramento, viene dalla conoscenza. E quindi quando mi chiedono, ma tu nel tuo lavoro hai paura? Lì posso rispondere con sicurezza che non è una componente del mio lavoro, perché ci addestriamo per anni,
0: okay,
1: non per entrare nella stanza buia, ma per entrare nella stanza dopo aver acceso la luce, con la consapevolezza di quello che c'è dentro. Non siamo adrenaline junkie,
0: certo.
1: Non siamo alla ricerca di quelle emozioni forti, certo. Siamo alla ricerca di una professionalità in quello che facciamo.
0: E io ne approfitto, immagino che dobbiamo chiudere, ma faccio proprio l'ultima domanda, perché ci ho pensato tante volte. Io non sono molto, non ho mai, abbiamo la stessa età, non ho mai sviluppato un grande rapporto con le religioni e forse neanche con la spiritualità. A tratti mi sento un po' più spirituale, a tratti un po' meno. Ho capito negli anni che però quando sono a forte contatto con la natura, la mia spiritualità cresce un po', evidentemente perché mi rendo conto di far parte di un cosmo, perché la natura ha un impatto forte, no? Anche sui pensieri. E questa cosa mi capita a volte in mare aperto, per esempio. E quindi mi sono spesso chiesto, ma chi fa delle esperienze molto più forti come quelle che fai tu o i tuoi colleghi? E poi siete anche uomini di scienza. Per cui molto pragmatici. Che rapporto hai con la spiritualità invece, rispetto anche alle possibilità che i tuoi occhi hanno di vedere cose che altri occhi non hanno?
1: La spiritualità, per come la intendo io, in maniera estremamente intima, estremamente privata, è un modo di cercare risposte, così come la scienza è un modo di cercare risposte, trovare anche domande, per cui sono percorsi diversi per arrivare allo stesso punto, alla stessa destinazione. Il rapporto con la spiritualità e con la divinità deve necessariamente essere intimo e personale. Io dico sempre che va ricercato nell'infinitamente piccolo, ma non credo che esistano persone che non hanno una spiritualità, se spiritualità vuol dire farsi le domande, perché nonostante l'evoluzione, nonostante ci troviamo nel XXI secolo,
0: certo,
1: abbiamo a disposizione strumenti scientifici avanzatissimi rispetto a quando abbiamo iniziato il nostro percorso ad esseri umani, ci sono ancora infinite domande alle quali non abbiamo risposte. E nel momento in cui ci facciamo quelle domande, stiamo già intervenendo nella spiritualità.
0: Accediamo a quella sfera.
1: È per questo che quando sei con te stesso, nella natura, qualsiasi luogo ti porti a farti quelle domande, è per questo che ti senti più spirituale. È chiaro che può essere

0: dare qualche piccola risposta, di fare qualche domanda, insomma, di scuotere, che è forse la cosa migliore che uno possa augurarsi.
1: Io e Emilio, parlando, abbiamo pensato non di scuotere le coscienze, ma immagina di entrare in una stanza e di trovare un tavolo con una mappa spiegata. Credo che l'istinto di qualsiasi essere umano sia almeno di andare a vedere cosa c'è sulla mappa, dove porta, che cosa sto guardando, c'è qualcosa di interessante. La nostra idea è quella di aver lasciato una mappa, poi ognuno è libero di guardarla, è libero anche di scegliere una destinazione, e non importa quale sia la destinazione, l'importante è camminare.
0: Grazie Luca, un abbraccio grande, in bocca al lupo per tutto.
1: Viva il lupo.
0: Quando torni nello spazio?
1: Mai troppo presto,
0: ok. Ciao Luca, un abbraccio, grazie.
1: A tutti voi e grazie a voi dell'invito.
2: Radio 105. Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non

sono in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
1: Ma è perfetta!
0: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
2: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio, amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fa il dito.
3: 105 hit.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: 105
3: Che storia.
4: Radio 105 compie 50 anni.
5: Che storia.
6: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: This di MC Hammer 1990. Ci sarebbero un sacco di cose da dire su You Can Touch This e anche su MC Hammer, perché da un punto di vista commerciale record di vendite, risultati incredibili, ma dal punto di vista di credibilità male, molto molto male, perché tutta la scena rap quasi si arrabbiò in quegli anni che poi a far successo con una specie di rap fu MC Hammer, che aveva veramente poco a che fare con tutto il resto della scena. Però rimangono le grandi canzoni, i grandi successi commerciali come questa Can't Touch This 1990. Siamo felici di aver fatto questa puntata, siamo felici dei messaggi che ci sono arrivati, siamo felici che vi sia piaciuta, siamo felici di aver ospitato Luca Parmitano. Insomma, questo è quello che facciamo tutte le sere qui a 105 in casa, dove ogni sera viene a trovarci un ospite. Domani sai chi c'è, Simo?
1: Certo, domani viene domani viene a trovarci Jamie Tights. Bene. Quindi parleremo del suo tour e di musica. Domani si torna a parlare di musica.
0: Dopo un po', tra l'altro, adesso non ho proprio la memoria storica, ma a sensazione Jamie Tights è un po' che non passa da 105 in casa. Appuntamento come sempre domani alle 8 di sera qui su 105.

105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.

0: se devi di lunedì disturbare la sigla, dimmi. Cioè,
1: ora eccoci. Non posso nemmeno più cantare. No, ma tarpami le ali.
0: No, ma vai. Ma io ti tarperei altro che le ali, io ti tarperei le orecchie.
2: Che violenza.
1: Mamma
2: che
1: mia.
2: Violenza.
1: Che
3: buongiorno, violenza. Amici, siamo alla vostra certezza.
0: Ma poi diciamo la verità, lei è una tarpetta.
3: È una tarpetta. Il weekend è stato uno schifo.
0: Guarda chi parla.
3: Ci siamo noi. Il weekend è stato bello. Raccontatelo a noi. Sempre noi.
0: Allora, buon lunedì. Siamo praticamente quasi a metà maggio. Madonna, siamo già a metà maggio.
3: Riding and scherzing, come dice qualcuno. Siamo già.
2: Io pensavo metà novembre.
0: Ridendo, scherzando. In realtà sì. Qui è brutto tempo a Roma, perché siamo collegati con Roma. Anche a Roma.
1: Sì, ci ha regalato un weekend grigio, purtroppo, anche di pioggia, no, niente da fare.
0: Sabato era bello.
3: Sì, era
0: veramente una bella giornata.
3: Vi faccio notare che maggio è spesso così, sapete perché lo so?
0: Maggio perché? È spesso.
3: Maggio è spesso, sì. Virgola, così. Perché quando mi sono sposato il primo giugno, tutto il maggio precedente ha piovuto ogni giorno, e quindi io ho vissuto con mia moglie un mese di chi sta per sposarsi lo sa, tipo Manola.
1: Sì, sì. Ma infatti io non ho scelto maggio e giugno per questo.
3: Cioè, poi il primo giugno magicamente era perfetto e il 2 giugno ricominciò a piovere, perché capito
1: mamma
3: che i pianeti
1: mia.
3: Però quel maggio lì
0: è stato
3: Tu Tony, lo so.
0: Ho amicizie in alto, in ma altissimo. Veramente in alto.
3: Hai sparato un pallone
0: allora parlai con un certo Francesco, che secondo l'intelligenza artificiale è il papa attuale, secondo ChatGPT, e dissi santo, io con lui facevo santo, non santo padre perché lo chiamavo solo per nome, santo, se puoi parlare con lui, e lui parlò direttamente con Silvia.
3: Però in effetti per i metereopatici o meteopatici, credo che si possano dire entrambe, sì. Si valgano entrambe, il lunedì grigetto è una bella gatta da pelare, perché già uno...
1: Cioè, non ti svegli insomma con tutto questo grande sprint.
3: Già devi ricominciare, in più fuori è grigetto. Secondo voi quante persone in media hanno questo problema del meteo? Cioè
0: ma
3: si fanno influenzare?
0: So.
3: Tua moglie tanto, no Tony?
0: No, mia moglie non viene assolutamente influenzata dal meteo.
3: Non viene?
0: No.
3: Ah, quindi è solo morbosa sulle previsioni, che le guarda tutte.
1: Poi maschioni, vi svelerò questo segreto.
0: Sì,
1: se tutto coincide con quei giorni del mese, per
3: voi donne,
1: finito, basta, tutto finito.
0: No, io quali per esempio... giorni del mese, scusa? Non...
1: quelli lì che ti assicurano il fatto che non diventerai papà o mamma di lì a breve. I giorni del mese Madonna Tony non sa queste cose.
3: Tony, esiste un fenomeno
1: nella vita di una donna, per gran parte della vita di una donna, dei giorni particolari che cadono una volta al mese.
3: Per gran parte della vita dipende da quanto vive. Se vive molto a lungo,
1: sì,
3: per
1: sì,
3: metà della
1: uno
3: vita
1: uno si auspichiamo sempre una lunga vita per le
3: metà,
1: donne, però insomma,
3: circa per metà.
0: Avrei detto il contrario.
3: Vabbè.
0: Che ci sono solo pochi giorni del mese di una donna che
3: dove
0: è tranquilla, va tutto bene. Qualche 3 giorni al mese di una donna che sono più tranquilli.
3: Guarda,
1: perché c'è il pre